0: siamo negli Stati Uniti, in New Jersey per la precisione, dove da una settimana centinaia di detenuti dell'ICE, l'agenzia antimigrazione, in un centro di detenzione dell'ICE, sono in sciopero della fame per protestare contro le condizioni disumane. Matteo Lefons ne ha parlato con la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
1: La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono negate le cure mediche per qualsiasi tipo di problema che qualcuno ha all'interno del centro di detenzione viene dato dal paracetamolo. Per qualsiasi tipo di problema ci possa essere. La frase che viene ripetuta più delle volte è: questa non è una farmacia. Quindi che tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prendi il paracetamolo. E viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey. Quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. Insomma, tutta una serie di gestioni non rispettose dei diritti umani alle quali nessuno può fare controllo. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di $1. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero all'interno, la governatrice è arrivata, è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti. Quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziati a partire i lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
2: Delaney Hall è un luogo simbolo dell'ICE ed è gestito da Geo Group, i quali dirigenti hanno finanziato Trump in campagna elettorale. Quindi c'è anche un tema di conflitto di interessi. E poi l'ICE ignora l'habeas corpus, cioè magari i giudici hanno definito delle detenzioni illegittime, ma i detenuti sono ancora lì. Quindi è anche un business.
1: È molto un business perché è vero che Geo Group ha finanziato la campagna Trump, ma Trump è ricambiato dandogli una badilata di soldi appena è tornato alla Casa Bianca. Adesso queste pensioni private ricevono appunto dei fondi da parte del governo federale per poter agire. Quindi è stato uno scambio di favori e che l'ICE ignori completamente ciò che deliberano i giudici, è storia vecchia. È praticamente prassi che un giudice deliberi, insomma, che la persona di fronte a lui o a lei debba ritornare magari fra 6 mesi, 8 mesi, un anno per rivedere il caso. Appena queste persone escono dall'aula, arrivano gli agenti dell'ICE che li prendono e li portano via, ignorando completamente la risoluzione del giudice che li ha visti un minuto prima, che ha valutato i loro casi un minuto prima.
2: Ma in che modo conviene a loro prolungare magari i fermi amministrativi o ignorare le decisioni di un giudice?
1: Sono due visioni dell'America che si stanno scontrando, no? Una è quella del mass deportation now e quell'altra è dell'end of the brave. Cioè, da una parte abbiamo l'America che accoglie, l'America per la quale se non commetti nessun reato hai il diritto di rimanere qua. Arrestarli e portarli in queste prigioni non segue una linea logica, segue una linea ideologica, che è quella appunto del mass deportation now, del far diventare gli Stati Uniti uno stato di persone bianche o di origine caucasica, possibilmente ricche, sicuramente cisgender ed eterosessuali.
0: Il Parlamento francese ha votato per abrogare un vecchio codice schiavista, il Code Noir, che risale alla fine del XVII secolo e che non era mai stato abolito e che questa cosa è stata vista come un simbolo di come la Francia faccia fatica a fare i conti col suo passato coloniale. Sentiamo Veronica Gennari.
3: 178 sono gli anni che separano i francesi di oggi dall'abolizione della schiavitù. Il 1848 è stato l'anno in cui la schiavitù è stata ufficialmente abolita in Francia, e dico proprio ufficialmente. Infatti, la schiavitù venne abolita in un primo decreto nel 1974, durante la Rivoluzione francese, che stipulava che tutti gli uomini erano liberi e uguali. Il decreto venne probabilmente pubblicato anche a causa delle grandi rivolte che erano in corso nelle colonie francesi, soprattutto ad Haiti. 8 anni dopo, Napoleone Bonaparte reintroduì la schiavitù per un breve periodo. 40 anni dopo, infine, il governo firmò definitivamente l'abolizione della schiavitù in tutte le colonie francesi e liberò più di 250.000 schiavi. Quello che il decreto del 1948 non ha eliminato, però, è il Code Noir, il codice nero, un insieme di 60 articoli che avevano lo scopo di codificare la schiavitù nelle colonie francesi. Più di un secolo e mezzo dopo, il Code Noir esiste ancora nel sistema giuridico francese, o almeno esisteva fino a ieri, quando il Parlamento francese ne ha votato l'abolizione all'unanimità. La proposta di legge è stata portata all'Assemblée nationale da Max Mathiasin, deputato in Guadeloupe. Cerchiamo di essere chiari, la schiavitù non è ovviamente più legale nelle ex colonie francesi, quindi il Code Noir non ha nessun valore giuridico. Resta però il valore simbolico di un testo che ha per secoli codificato un sistema di sfruttamento, violenza e umiliazione di persone che sono state ridotte a una condizione di inumanità. Uno dei suoi articoli più noti, l'articolo 44, affermava per esempio che gli schiavi sono beni mobili, ovvero beni che possono essere acquistati o venduti. Il deputato Stevie Gustave, discendente di schiavi francesi, ha difeso la proposta in Parlamento, dicendo che la legge francese che ha riconosciuto la schiavitù come un crimine contro l'umanità, cioè la Loi Taubira del 2001, era solo il primo passo della storia. Ieri i deputati francesi hanno compiuto il secondo passo. Non senza emozione, Gustave ha dichiarato:
4: «Une civilisation s'habitue à nier l'humanité de l'autre.
3: Il Code Noir non si è fermato alle porte della storia. Il razzismo non è mai sparito totalmente. Ha soltanto cambiato volto nelle discriminazioni, nelle disuguaglianze e negli sguardi della gente. Fossile legislativo, il codice nero sarà quindi ufficialmente cancellato dall'insieme delle leggi francesi, con anche l'appoggio del presidente Emmanuel Macron. Ieri gli applausi in Parlamento non si sono risparmiati, ma questa decisione apre ora la discussione su un futuro dossier molto più sensibile, quello della riparazione.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Domenica si vota in Colombia, è probabile che si andrà al ballottaggio, ma già domenica si capirà se il paese vorrà proseguire con il presidente uscente Gustavo Petro o scegliere un'altra strada verso un governo conservatore o ultra sovranista, populista e trampiano. Luisa Nanni Pieri ne ha parlato con Paolo Vignoli, storico dell'Università Nazionale Colombiana.
6: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra, che incalza. Il 31 maggio ci sarà il primo turno e quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Reyes Preggia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che diciamo in questo momento sta crescendo nei sondaggi e promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno. E non è per niente detto che il candidato di sinistra la spunti.
7: ci sono stati anche degli episodi di violenza, c'è timore per il ritorno della violenza che forse non si è mai subita veramente in Colombia.
6: Il clima è molto polarizzato ed è diciamo intriso di una violenza politica che sta infiammando molte regioni del paese. Ora, la violenza politica è una costante nella storia colombiana, però a alti e bassi. Dalla firma degli accordi di pace del 2016 tra le forze armate rivoluzionarie della Colombia, le FARC e l'allora governo Santos, a oggi non si era mai vista tanta violenza che si esprime in massacri, assassinati selettivi di leader e lideresse ambientali e sociali, minacce e attentati a attivisti che stanno facendo campagna elettorale. Questo è uno dei temi più delicati e più inquietanti della campagna.
0: E come ogni venerdì chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità, che oggi ritorna sulla prima enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale. Ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
8: La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla questione della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'intelligenza artificiale richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti. Il Papa sostiene che l'IA dipende da chi la progetta, la finanzia e la controlla, può aiutare l'umanità ma anche creare nuove forme di dominio, esclusione e manipolazione. Leone XIV mette in guardia quindi dalla concentrazione del potere tecnologico in poche mani, perché chi controlla l'intelligenza artificiale rischia di imporre anche una visione morale e politica del mondo. No quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. La persona umana deve restare al centro, nessun algoritmo dovrebbe decidere in modo incontrollato su lavoro, salute, sicurezza o diritti fondamentali. Come la Rerum Novarum di Leone XIII parlava degli operai, questa enciclica riflette sugli effetti dell'automazione. Il progresso tecnologico non deve aumentare disuguaglianza o precarietà, ma liberare tempo e capacità umane. Il documento esprime anche preoccupazione per disinformazione, dipendenza digitale e manipolazione attraverso algoritmi e social media, specialmente tra i giovani, ma anche sugli oracoli artificiali, chi indirizzano i consumi a scopo commerciale. Un capitolo particolarmente approfondito è quello dell'intelligenza artificiale e la guerra. Il Papa denuncia soprattutto i sistemi d'arma autonomi e chiede di disarmare la IA. Ciò impedirebbe che venga usata come strumento di morte o controllo militare. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda il Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, in continuità con il pensiero di Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutrale per Prevost, ma siamo noi a doverla dotare di contenuti etici e morali, una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. L'enciclica invita a costruire una società tecnologica più umana, dove l'innovazione sia guidata da etica, solidarietà, responsabilità e bene comune, invece che dal profitto o dal controllo. Secondo Leone XIV, la sfida dell'intelligenza artificiale è la nuova grande questione sociale del nostro tempo.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Oggi al posto di Pubblica ascoltiamo la sintesi dell'ultima puntata del ciclo di incontri intitolato Autoritarismi in democrazia. È un ciclo che si è svolto alla Casa della Cultura qui a Milano, è iniziato a fine settembre scorso e si è concluso appunto con l'incontro della settimana scorsa. Autoritarismi in democrazia è un ciclo, come dicevamo, che è stato organizzato da diversi soggetti, la Casa della Cultura, l'editore Castelvecchi, il Centro di Ricerca Multidisciplinare Human Hall dell'Università Statale di Milano, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e a Libertà e Giustizia, e Radio Popolare di questo progetto è stato media partner. Questo ciclo ha raccontato un po' le mutazioni di segno autoritario che hanno preso piede, stanno prendendo piede all'interno delle democrazie, dagli Stati Uniti all'Europa, in generale in Occidente. Ha scritto qualche tempo fa Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia: dagli Stati Uniti all'Argentina, dall'Ungheria all'Italia, assistiamo, ha scritto Padoan, allo strutturarsi di un discorso populista che addita il capo come soluzione, la dialettica parlamentare come intralcio, i poteri di bilanciamento, a cominciare dalla magistratura, come nemici da neutralizzare. L'ospite del settimo incontro, che si è svolto alla Casa della Cultura venerdì scorso, 22 maggio, e la cui sintesi appunto ascolteremo questa mattina, l'ospite è stato Jean-Claude Monod, professore di filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Il titolo dell'incontro, Il capo in democrazia, che è anche il titolo del libro scritto da Monod e pubblicato da Castelvecchi. Cristina Guarnieri, che è direttrice editoriale di Castelvecchi, ci introduce al pensiero e al lavoro di ricerca fatto dal filosofo Jean-Claude Monod.
1: Jean-Claude Monod è un filosofo politico francese, studioso in particolare della filosofia tedesca e francese del XX secolo, è professore di filosofia all'École Normale di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Tra l'altro, per la casa editrice Seuil dirige una collana filosofica molto prestigiosa, L'Ordre Philosophique. Da anni Castelvecchi sta pubblicando le sue opere, sono uscite per esempio Pensare il nemico, Affrontare l'eccezione, Riflessioni critiche sull'attualità di Carl Schmitt nel 2023, poi L'arte di non essere eccessivamente governati, dove Monod si confronta con il concetto di crisi della governamentalità di Michel Foucault. E invece all'interno del nostro ciclo sull'autoritarismo presentiamo Il capo in democrazia, politica e carisma, che è un libro veramente drammaticamente attuale in quest'epoca di forti spinte autoritarie e di oligarchie tecnologiche, e dove Monod si concentra sul rapporto tra la figura del capo politico e la democrazia e si interroga sulle ambivalenze del leader, del carisma politico e di questi leader che possono trasformarsi in caricature demagogiche, e quindi smaschera una certa mistica del leader ponendo a tutti noi una domanda fondamentale: è possibile un leader democratico?
0: Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. Andiamo alla Casa della Cultura, dunque venerdì scorso, 22 maggio, l'inizio dell'intervento di Jean-Claude Monod. Un'avvertenza per l'ascolto di questo intervento: il professor Monod ci ha fatto la cortesia di parlare in italiano, cosa che necessita all'ascolto di un po' di più di attenzione, ma niente di impossibile. Venerdì 22 maggio, Casa della Cultura di Milano, Jean-Claude Monod.
2: Grazie mille alla Casa della Cultura per l'invito e per queste presentazioni. Questo libro, Il capo in democrazia, tratta delle patologie del capo e del carisma, al stesso tempo e nella stessa misura che della possibilità forse, di un leader democratico. E le due dimensioni sono legate. Il mio libro non è assolutamente un'apologia del capo in generale, però una riflessione sui rischi e sui possibili benefici dei leader politici e sociali, non solo politici, e di varie forme di carisma alla democrazia. Questa espressione capo democratico è forse un ossimore, sì. Che ruolo svolge il carisma di fatto o inevitabilmente nei sistemi elettorali democratici e competitivi, o in quelle che Max Weber chiamava le moderne democrazie di massa, citato Max Weber, è vero che il punto di partenza del libro era una riflessione che attraversa il pensiero del grande sociologo tedesco, sia nella sua sociologia del potere, sia nella sua sociologia storica delle moderne tendenze di sviluppo, sia nel suo contributo politico, in particolare all'indomani della prima guerra mondiale. Ovunque Weber identifica accanto a un elemento tradizionale e un elemento legale, razionale, giuridico, normativo, un'altra componente del potere, un elemento personale legato al carisma. Come definisce il carisma? Come la fede, non proviene questo vocabolario religioso, come la fede, la credenza nel carattere straordinario, nel senso letterale, che esce dall'ordinario, di una persona che per questo motivo trascina dietro di sé un gruppo di partigiani, di sostenitori, suscita adesione, eventualmente entusiasmo, fede, anche fede religiosa. Del resto, Gesù è un esempio paradigmatico di carisma per Weber, poiché lo stesso stile della sua predicazione contrappone l'adesione personale al dominio della tradizione. Vi è stato detto, io vi dico, il dominio carismatico si oppone al dominio tradizionale, per vero, e al rispetto dell'eterno ieri, e presenta così un aspetto rivoluzionario. Vi è stato detto, era l'antica legge, la tradizione, la legge del talione, eccetera. Io vi dico, è una nuova legge, l'amore, porgi l'altra guancia, eccetera. Una legge al quale io vi chiedo di aderire, perché io ve lo dico, dimensioni personali. Anche se, aggiunge Weber, alcune imprese religiose contribuiranno in questo caso a rafforzare la fede nel carattere straordinario di chi detiene il carisma, così come per un lungo periodo della storia, che senza dubbio non è ancora del tutto concluso, le imprese o i successi militari costituivano una grande fonte di legittimità e di carisma politico statale. Quello che Weber dice che l'origine del Stato è un'organizzazione militare. Tuttavia, al presente, per Weber si poneva la questione di se il carisma fosse tendenzialmente destinato a scomparire, a svanire, sotto l'effetto della secolarizzazione, come una fede, e sotto l'effetto della razionalizzazione di tutti i settori della vita sociale, che favorisce un potere più anonimo, più regolamentare, burocratico, il potere legale, razionale. E la democrazia liberale non favorisce procedure regolamentate, norme, forme di deliberazione collettiva, piuttosto che un dominio personale di cui si teme il carattere arbitrario e irrazionale. È vero, ma Weber osserva anche che la democrazia di masse si trova di fronte al problema di una selezione competitiva dei governanti, dei leader, e in cui non si fa più ricorso a modelli aristocratici, questa famiglia, o monarchi, e in cui proprio per questo motivo l'elemento personale, la forza di persuasione, l'eloquenza, la capacità di trascinare, giocando un ruolo cruciale. E Weber suggerisce che questo elemento possa svolgere un ruolo positivo nella trasformazione sociale, fungendo da espressione delle aspirazioni delle classi popolari, e c'è il problema del populismo, forse, in contrapposizione sia alla burocrazia che agli interessi economici dominanti.
0: State ascoltando Radio Popolare, una sintesi dell'intervento del filosofo Jean-Claude Monod alla Casa della Cultura venerdì scorso, 22 maggio, per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia.

0: Proseguiamo l'ascolto di Jean-Claude Monnot sulla falsariga di quello che è il suo libro che ha ispirato l'incontro alla Casa della Cultura della settimana scorsa, del 22 maggio scorso, Il Capo in Democrazia, questo è il titolo. Torniamo appunto alla Casa della Cultura, venerdì 22 maggio, Jean-Claude Monnot.
1: Queste esperienze catastrofiche naziste, fasciste, staliniste, hanno indotto Raymond Aron ad affermare: noi abbiamo imparato a temere le promesse dei demagoghi più della banalità dell'organizzazione razionale. Era un critico di Weber. Tuttavia, proprio queste esperienze possono fornire anche criteri negativi che consentono di distinguere un capo democratico da un capo autoritario o totalitario. Perché il capo democratico sa di essere sotto la legge, sotto la Costituzione, e accetta questa dimensione. Non pretende di essere egli stesso la fonte della legge o la legge incarnata. Rispetta anche i limiti che inquadrano e limitano il suo potere. Il capo democratico non pretende di essere diverso per natura, per essenza dai concittadini, è un uguale che solo per un certo tempo è investito di responsabilità, ma è essenziale per una struttura democratica che il potere circoli e rimanga sempre condiviso, che non sia detenuto da nessuno, né da un gruppo né da un individuo, che sia un luogo vuoto, come diceva un filosofo francese, Claude Lefort, democrazia come luogo vuoto. Il leader democratico cerca di agire puntando sulla persuasione, non sulla violenza o sull'ostilità, il che non significa che debba evitare ogni forma di conflitto, ma il conflitto democratico si basa sulla razionalità e non sull'odio, o sulla demonizzazione dell'avversario o di una minoranza. Nella democrazia il principio è evidente, però non è tanto evidente oggi, sì? Nella democrazia il principio di legittimità del potere rimane il popolo, e l'azione del leader democratico deve quindi mirare all'interesse del popolo e non al solo interesse di un gruppo. Ma il popolo non è insignificante, stabile e univoco. Può indicare l'insieme del popolo, ma anche la parte più popolare di esso. Il popolo contrapposto ai grandi, secondo Machiavelli, sì, e si può ritenere che proprio questa vaghezza, sì, renda necessario un lavoro di costruzione politica del popolo. E aggiungo che è un principio di circolazione del carisma, questo non è concentrato esclusivamente ai vertici dello Stato o del governo, ma circola in tutta la società, nei contropoteri giudiziari, sindacali, artistici. Democrazia senza questa circolazione, penso.
0: Jean-Claude Monnot alla Casa della Cultura. Il filosofo francese era la settimana scorsa a Milano, venerdì 22 maggio. Vi ricordo che tra l'altro sia la sua lezione, il suo racconto di venerdì scorso, così come gli altri incontri che abbiamo fatto nel corso di questi mesi alla Casa della Cultura, da settembre fino appunto all'ultimo di venerdì scorso, li potete ascoltare sul sito della Casa della Cultura nella versione video, oppure sul sito di Radio Popolare, andate a cercare autoritarismi in democrazia nel motore di ricerca interno al sito di Radio Popolare, lì troverete tutti i 6 episodi, 6 racconti che hanno tenuto insieme questa lettura del pericolo autoritario all'interno delle democrazie, soprattutto delle democrazie occidentali. E allora torniamo ad ascoltare adesso Jean-Claude Monod, sono le parti, diciamo, conclusive del suo intervento.

0: Allora, prima domanda.
1: Qui devo spiegare il perché di questa voce femminile. E tra le persone che hanno organizzato questo ciclo di incontri c'era anche la costituzionalista Marilisa D'Amico, che insegna alla Statale di Milano, e nell'incontro con Jean-Claude Monod lei era presente ed era tra le persone che hanno presentato il pensiero di Monod. E qui, a un certo punto, verso la fine dell'intervento di Monod, Marilisa D'Amico pone una questione, fa una domanda al filosofo francese. L'ascoltiamo e poi sentiamo anche la risposta di Monod.
0: Allora, prima domanda, che comunque emerge anche un po' già dalla spiegazione. Cioè, il professor Monod distingue appunto il carisma democratico da quello demagogico, in base anche alla capacità del primo, cioè di quello democratico, di costruire istituzioni che sopravvivono al leader. Cioè il carisma demagogico è un carisma che inizia e finisce con quel leader in carne ed ossa. Quello invece democratico è quel carisma che poi costruisce appunto istituzioni, mira, diciamo, a sopravvivere proprio attraverso la costruzione di determinati valori. Nella fase attuale però noi vediamo che molti leader populisti in realtà non è che si liberano, diciamo, a parole o a fatti delle istituzioni, ce le lasciano sopravvivere, però poi le svuotano dall'interno. Allora le può appunto chiedere un approfondimento su questo punto, cioè come possiamo collocare questo ragionamento rispetto a quello a cui stiamo assistendo oggi. E stiamo assistendo, secondo me, non solo a livello personale, cioè c'è un determinato leader che svuota le istituzioni dall'interno, ma a livello anche di quello che è un mutamento costituzionale che ci porta dal modello che mette al centro il Parlamento con un modello in cui ormai da 30, 40, 50 anni in tutto il mondo e nelle democrazie occidentali noi vediamo anche nelle forme di governo parlamentari, quindi in Francia hanno scelto il semipresidenzialismo, negli Stati Uniti abbiamo il presidenzialismo, quindi è ovvio che il potere esecutivo è di esercito direttamente ed è in qualche modo fa fare un passo indietro, se vogliamo, in Francia no, secondo me, comunque anche al legislativo, però in realtà non è proprio così, mentre invece è proprio nella democrazia parlamentare come la nostra che si svuota dall'interno il Parlamento. E alla fine il governo assume comunque un ruolo nettamente predominante con tutta una serie di aspetti. Quindi volevo chiedere una prima riflessione su questo punto.
2: Sì, sì, grazie sulla distinzione tra carisma democratico e demagogico. Potrei ricorrere a una analogia con una tipologia molto famosa nella storia del pensiero politico, quella che Aristotele elaborò sui diversi regimi politici e nella politica, e dove ogni tipo politico che li distingue, la democrazia, la monarchia, eccetera, ha una sua versione degradata, sì? E anche una sua versione invertita. Una versione degradata e una versione invertita, e la versione degradata prepara sposo il rovesciamento della prima nella versione invertita, sì? E caso per la democrazia della demagogia che secondo Aristotele prepara il suo rovesciamento nella tirannia, democrazia, demagogia, tirannia, per Aristotele, queste degradazioni e inversioni, sì. Il carisma di fondazione che io distingo ha esso stesso una versione democratica e una versione totalitaria, ma va notato che le esperienze totalitarie mostrano una grande ambivalenza nei confronti della fondazione, sì? Ad esempio, Hitler pretendeva di instaurare un Reich millenario, sì, ma allo stesso tempo il regime nazista non si è mai dotato di una costituzione, perché questa avrebbe limitato il potere assoluto del Führer, e la perpetuazione, la trasmissione del potere è molto complessa in un contesto carismatico totalitario, quasi impossibile. E in questo senso, come aveva intuito Max Weber, esiste un'opposizione tra il potere carismatico e il diritto inteso proprio come un sistema di norme valide a prescindere dalle persone. È vero che attualmente alcuni leader mondiali hanno teorizzato e messo in pratica una forma non di distruzione diretta delle istituzioni liberali, ma di aggiramento, sì, o di smantellamento progressivo. Ciò avviene spesso attraverso una messa in discussione demagogica dello Stato e delle élite culturali e intellettuali.
3: E questo smantellamento poi porta a quello che noi diciamo è una democrazia illiberale, che anche questo sì, è un simbolo, perché alla fine diciamo, è una democrazia che, non so, svuota la centralità del Parlamento, rende il Parlamento una specie di cassa di risonanza con la società.
1: E questa era la parte conclusiva dell'incontro di venerdì scorso alla Casa della Cultura con Jean-Claude Monod. Il dialogo era quello tra Marilisa D'Amico, costituzionalista alla Statale di Milano, e lo stesso Monod. Vi ricordo che sul sito della Casa della Cultura potete trovare la versione integrale dell'incontro, anche su radiopopolare.it alla pagina di pubblica troverete le sintesi che abbiamo trasmesse dallo scorso settembre fino a quella di oggi, di questa mattina.

Il ciclo autoritarismo in democrazia per ora si ferma qui, quella di oggi è stata l'ultima puntata. Quello che gli ospiti hanno cercato di indagare appunto è il pericolo autoritario all'interno delle democrazie, in particolare le democrazie occidentali. Restate all'ascolto di Pubblica per tutti gli eventuali aggiornamenti su queste come su altre questioni. Grazie alla Casa della Cultura, Libertà e Giustizia, all'Osservatorio Autoritarismo, agli Human Hall della Statale di Milano, alla Castelvecchi Editore, e grazie anche a Radio Popolare che è stata media partner di questa esperienza. Con Pubblica ci sentiamo lunedì prossimo, 1° giugno, alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo ancora che anche questo venerdì ci potete scrivere al 331-6214013. Con un sms, con WhatsApp o con Telegram a diretta @popolarenetwork.it se volete con una mail, e che potete naturalmente scriverci anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di oggi, la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, ci sarà nostra ospite in diretta Rosita Volani per l'edizione 2026, all'ex Pini di Da vicino nessuno è normale. Verrà a trovarci in studio sempre all'inizio della seconda parte Raffaele Koehler con la sua tromba, a parte il fatto che è sempre un piacere avere Raffaele ospite, verrà a raccontarci di un appuntamento in solita balera che lo vede collaborare ancora una volta con Luciano Macchia, ma in un comune che celebra l'antifascismo. Tiziana Ricci ci parlerà della grande mostra che apre alle Gallerie d'Italia di Milano dedicata ad Arnaldo Pomodoro, e vi ricorderemo una serie di appuntamenti del Fringe Me, a cominciare da quello che vede partecipe Valeria Perdonò fra un momento, perché il Fringe Me ha preso il via da qualche giorno ed è effettivamente questa ottava edizione molto molto grande e coinvolge anche per tutti questi giorni di festa, che è anche una bella cosa, insomma, avere un evento culturale così significativo e pieno di artisti e di pubblico giovane, diverse parti della città, soprattutto i quartieri dove il teatro normalmente non arriva. E allora fra un attimo ne parliamo anche con Valeria Perdonò. Prima però un brano di Fatoumata di Viera.

0: Fatoumata Diawara con questa Falà, una delle sue ultime produzioni, tratta da una delle sue ultime produzioni discografiche. Avevo promesso di tornare a raccontarvi del Fringe Me, sono quasi 100 gli appuntamenti di questa ottava edizione che ha preso il via qualche giorno fa e che durerà fino al 6 di giugno, quindi ci sono moltissimi appuntamenti anche nel corso di questo lungo ponte del 2, della festa che finisce con la festa della Repubblica del 2 di giugno. Ne approfitto, faccio una piccola parentesi per dirvi e ricordarvi, cosa che faranno anche altri colleghi e colleghe, che il 2 di giugno abbiamo preparato un palinsesto con molti speciali che si soffermano su questo anniversario, l'ottantesimo non solo della Repubblica Italiana ma anche della prima occasione per le donne italiane di votare. È un anniversario importante. In questi 80 anni certamente ci sono stati molti passi avanti per la condizione femminile, quella professionale, quella sociale, quella del riconoscimento di moltissimi diritti e dell'abbattimento di moltissime barriere e discriminazioni, ma molto rimane ancora da fare. Quindi restate in ascolto il 2 di giugno su Radio Popolare, perché c'è proprio un palinsesto speciale dedicato con tanti ospiti e molti spazi che sono appunto pensati appositamente per questa ricorrenza. Invece la sera prima, per tutti coloro che sono a Milano, ci debbono restare, ci vogliono restare perché non amano i ponti forzati, oppure che vivono magari nelle vicinanze e vogliono viversi una serata in città che non sia gravata insomma dalla isteria collettiva che talvolta pervade Milano, segnatevi l'appuntamento nel nostro auditorium, che è proprio collegato alla nostra media partnership con Fringe Me, il festival di cui parlavo un attimo fa, e che ha proprio la caratteristica di essere diffuso in tanti quartieri di Milano, quasi mai centrali, quasi mai luoghi classici di teatro, ma il teatro spesso quasi sempre fuori dal teatro, e quindi anche nel nostro auditorium. Il primo di giugno, a partire dalle 20, riapriamo i battenti per una puntata speciale del Suggeritore Night Live. Alle 20 c'è un aperitivo, c'è un DJ set, alle 21.30 ormai siete abituati, un po' di settimane che lo facciamo, alle 21.30 ci sarà la diretta e lo spettacolo sul palco con tanti artisti del Fringe Me che vengono a proporvi estratti dai loro spettacoli. Ci sarà anche musica dal vivo, ci saranno Davide Verrazzani, Ippolita Aprile, che il festival se lo sono un po' inventati 8 edizioni fa e ce lo raccontano. Una serata speciale proprio in mezzo a queste giornate di festa per tutti coloro che a Milano ci vogliono venire con un po' più di calma o a Milano ci sono già. Vi avevo promesso che avremmo sentito una delle protagoniste del Fringe Me di questa edizione. Valeria Perdonò dovrebbe essere collegata con noi. Valeria, ci senti?
1: Tutti a tutti, ciao Ira, grazie.
0: Ciao Valeria, bentornata, l'abbiamo avuta ospite tante volte. Valeria è non solo un volto, ma una voce, un corpo, un'interprete molto nota, insomma, sulle scene italiane. Parliamo di un appuntamento, dicevo, che ti vede protagonista al Fringe Me, ma una voce, un corpo, un'interprete molto nota, insomma, sulle scene italiane. Parliamo di un appuntamento, dicevo, che ti vede protagonista al Fringe Me, che si chiama Cellule Rit.

0: occupo molto anche di musica dal vivo nei miei spettacoli e ho pensato di mettere insieme queste cose facendo un viaggio che è davvero un reading concert di poesia e musica elettronica. È un progetto che è partito qualche mese fa da Palazzo Te di Mantova.
1: Sì.
0: C'era una mostra che è da poco finita per i 500 anni di Palazzo Te sul tema delle metamorfosi, che poi è il tema del palazzo. Mi avevano chiesto...
1: Oddio, è sparita Valeria, perdonò. Si vede che è successo qualche cosa sulla linea del suo cellulare, provo a recuperarla? Sì, dai. Sì, ma velocissima Valeria, hai richiamato velocissima, cioè forze oscure combattono il fringe me, la poesia, no, ma l'espressione libera.
0: Noi non demordiamo,
1: ma no.
0: Noi non demordiamo, volevo solo raccontarvi che è una performance appunto di musica e di poesia e ci tengo a dire che è un reading concert perché non c'è un accompagnamento musicale ma è veramente un concerto anche di musica elettronica. Con me c'è Giacomo Zorzi che avete visto anche l'anno scorso che mi accompagnava in Amorosi Assassini, mio grande compagno di scena, e abbiamo creato insieme questo viaggio sul tema delle metamorfosi per parlare un po' anche di noi, di come cambiamo e di quante vite abbiamo avuto. Io ho fatto tantissimi traslochi come molti di noi, quindi spero che questa riflessione, come aprire un po' un mio diario dei miei cassetti, possa aiutare anche ad aprire i propri di ciascuno che guarda. Una cosa molto importante è la poesia. C'è una grande selezione di poesie fatta da Tommaso Di Dio, che è un grande poeta ma anche un saggista, anche del saggiatore, per cui vi rassicuro, le poesie non sono mie e io non canto, quindi è roba seria. No, però sono molto felice perché è veramente secondo me un linguaggio molto condensato, molto simbolico, che in questo momento anche di grande distrazione ci può aiutare a comprendere, però con un sentire un po' diverso, no? La poesia ha questo grande privilegio che non devi per forza capire tutto, ma ti permette di cogliere quello che ti dà a te, esattamente come la musica elettronica in particolare. Speriamo di ballare alla fine, quindi veniteci a trovare domani.
1: Ma veramente, domani alla chiesetta dell'ex Trotter o ex chiesetta Trotter, adesso non mi ricordo dove va l'ex, però
0: da qualche parte
1: ci siamo capiti. Ci siamo capiti, tra l'altro appunto ripeto, uno dei molti appuntamenti trasversali, diciamo così per usare un termine un po' abusato, che il Fringe Me ha sempre ospitato o previsto nella propria programmazione, perché la mescolanza dei linguaggi è sempre stata una delle caratteristiche che hanno...
0: Sì, poi ci tengo anche a dire questo, tu lo sai bene Ira, che veramente il Fringe, adesso non lo dico perché ci partecipo, ma ci partecipo per questo, io veramente ho il privilegio di essere ospite del Fringe dalla prima edizione,
1: sì, è vero,
0: del 2019, e ho avuto anche la fortuna di poter usare questo spazio, come domani sera appunto, letteralmente per sperimentare. Questa cosa la dico perché sembra sempre un po' retorica, però siccome è vera, secondo me va detta e ribadita. Sono sempre meno gli spazi e i contesti in cui gli artisti hanno davvero la possibilità di incontrare il pubblico, cercare e usare degli step di lavoro. È per questo che è così preziosa la sezione appunto extra, che non riguarda gli spettacoli in concorso, ma riguarda artisti come me che vengono proprio invitati a proporre dei nuovi lavori, incontrare il pubblico, e nulla come il Fringe è meglio appunto per letteralmente sperimentare. Quindi io mi sento molto onorata e per questo anche invito il pubblico a partecipare, non solo al mio ovviamente, ma tutti gli altri eventi extra, perché sono preziosi. Quindi grazie Fringe di nuovo.
1: Allora, Cellule Ritmiche, Studio 1, Metamorfosi, 30 maggio, ore 21, ho scoperto che non c'è un ex da nessuna parte, è la chiesetta del Parco Trotter in via Mosso 7. E quindi potete con facilità trovare tutto quanto su fringeme.com, dove c'è anche tutto il resto del programma, compreso l'appuntamento di cui parlavo un attimo fa, la sera del 1° di giugno, qui nel nostro auditorium. A risentirci. Dai, dai. Venite,
0: grazie,
1: che c'è l'aperitivo, che faccio io il DJ set.
0: Adoro.
1: Va bene.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. A presto.
0: Ciao.

0: Siamo arrivati al secondo appuntamento, o meglio al secondo momento, diciamo così, della nostra trasmissione di quest'oggi. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci. Ciao Tiziana!
1: Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Sì, ti ho raggiunto perché c'è una mostra bellissima.
0: L'ultima volta ci siamo viste da Bici Radici, nei luoghi della tua, come dire, delle tue scorribande giovanili agli inizi.
1: Giovanili mica tanto, perché no. Ma va, non c'era ancora Bici Radici quando eravamo.
0: No, Bici Radici no, ma tu ci raccontavi che quel quartiere lo conoscevi bene da tanti anni, insomma.
1: Ma certo, la radio era in via Pasteur.
0: Insomma, io mi immaginavo la giovane Titti, che io in parte ho conosciuto, che se ne andava e spezzava cuori.
1: Ma figurati. Dai, Mira, cosa dici?
0: È la verità. No. Diciamolo, riveliamo questo gossip agli ascoltatori e alle ascoltatrici. No, a parte gli scherzi. Dicevi, una mostra importante,
1: sì,
0: Galleria d'Italia di Milano.
1: Arnaldo Pomodoro, una vita. È un grande omaggio a questo grandissimo artista che abbiamo conosciuto bene, che abbiamo avuto in trasmissione, di cui abbiamo avuto l'onore di seguire moltissime iniziative, non solo le sue, ma lui, sapete che ha aperto uno spazio importante, non solo legato al suo studio come negli ultimi anni, ma uno spazio importante dedicato alla scultura, e lì ospitava molti artisti, sculture, installazioni. C'è stata anche una mostra bellissima di Kunellis, e all'epoca la direttrice era l'Angela Vettese. A me è piaciuta molto questa cosa di Pomodoro, che cercava di valorizzare, di far conoscere la scultura, gli scultori giovani e anche affermati, dando spazio anche a loro e non solo a se stesso, quindi sembrata una cosa bellissima questa qui. Poi lo spazio è stato acquisito dalle sorelle Fendi, però là resta sempre quell'opera meravigliosa che è Il Labirinto, che ancora...
0: Lo ricordo anch'io quando è stato inaugurato, perché pensa, io non abito distante da molti anni, abito da quelle parti, e un tempo quelle erano tutte fabbriche che io ricordo in funzione.
1: Quella era una fabbrica dismessa.
0: Era un pezzo dell'Ansaldo.
1: Dell'Ansaldo, sì. Sei riandata all'inaugurazione?
0: Che bella
1: esperienza.
0: Tanto tempo fa. quanto tempo fa era l'inaugurazione?
1: Tanto. No, non voglio dire cifre sbagliate.
0: Ma almeno una forse più di 20 anni.
1: Sì, sicuramente.
0: È stato quando c'è stato tutta la, come dire, partita anche tutta il fuorisalone, via Tortona, tutta quella riqualificazione. Degli spazi artigianali, degli spazi industriali, insomma.
1: Allora, questo qui alle Gallerie d'Italia, in Piazza Scala, è un po' un percorso che ci mostra le varie fasi della sua ricerca, che comunque ha avuto come un filo rosso, no? Con queste forme sempre geometriche, queste sfere oppure altre forme che si frantumano e dentro ci sono dei meccanismi così. Vabbè, io ne ho parlato con Federico Giani, che è curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro, perché quello che c'è in mostra sono le opere di Pomodoro della collezione di Intesa San Paolo e altre della Fondazione appunto di Arnaldo Pomodoro. Un grande omaggio a Arnaldo Pomodoro.
2: Esatto, un grande omaggio nel centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro.
1: Perché è mancato, un anno fa, no?
2: E a un anno dalla scomparsa, esatto. Quindi un'occasione importantissima per molti versi, e anche la prima mostra antologica che la Fondazione realizza dopo la scomparsa dell'artista.
1: Che opere avete scelto? Perché so che ci sono alcune della collezione dell'Intesa e poi dalla Fondazione, no? Ho visto anche delle opere che avevo visto tanti anni fa a Lugano insieme ad Arnaldo, che abbiamo fatto un giro bellissimo, e queste colonne gigantesche erano installate nella città.
2: Certo. E siamo, diciamo, l'occasione di fare la mostra per il centenario alle Gallerie d'Italia è stata particolarmente bella, perché grazie alla combinazione fra la collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro e la collezione di Intesa San Paolo siamo riusciti a mettere insieme un nucleo di opere davvero importante, rappresentativo, che permette di raccontare l'intero percorso artistico di Pomodoro, sia i capisaldi, diciamo le opere che il pubblico e la critica conoscono
1: le sfere,
2: ma accostare a questi anche le opere meno note, le opere che il grande pubblico non conosce o non vede da tanti anni.
1: Comunque c'è sempre un filo rosso nella sua cifra, no? Sono opere di forme diverse, quasi sempre geometriche, ma non solo, no?
2: Esatto.
1: Muove anche il bronzo.
2: esatto. Beh, io direi, diciamo, che se bisogna, diciamo, individuare un leitmotiv, una cifra ultima, di sicuro è quella della forma perfetta squarciata, no? Come dire, la messa in crisi della perfezione, che per lui simboleggiava anche un po' i nostri tempi, no? Quindi un tempo che è in continua trasformazione e in continua tensione per risolvere, per arrivare alla conclusione di questa trasformazione.
1: Ti spinge un po' comunque a guardare oltre la perfezione, l'apparenza esterna, cosa c'è dentro, no? Questi meccanismi.
2: Assolutamente. Lui diceva di sé: io sono il tarlo che ha squarciato e ha scavato dentro la sfera per rivelare il meccanismo interiore.
1: Allora, entrando, ho visto delle opere che non avevo visto prima in un materiale insolito, no? Da dove vengono? Dalla fondazione?
2: Intendi le opere in fiberglass bianco?
1: Quelle bianche,
2: sì, diciamo, i visitatori saranno accolti da questo un po' un coup de théâtre, perché non ci si aspetta di entrare a una mostra di Arnaldo Pomodoro e trovare tutto bianco. E invece, diciamo, questo è il modo.
1: Sembrano prove.
2: Esatto, sono sculture in fiberglass bianco che più che prove sono, diciamo, Pomodoro le considerava modelli delle sue opere, perché il fiberglass bianco, che è leggerissimo e quindi gli permetteva di creare dei gruppi di opere monumentali in luoghi che non avrebbero retto il peso delle stesse opere in bronzo, il fiberglass bianco in qualche modo annulla la materialità, la lucentezza, gli scuri del metallo e lascia il volume, la forma, il movimento, l'equilibrio di queste forme qua, e questo era il motivo per cui gli interessava avere anche le versioni bianche delle sue sculture di bronzo, un po' quello che succede con altri scultori che realizzano le loro gipsoteche.
1: Allora, a Milano c'è un capolavoro gigantesco di Pomodoro, che è il Labirinto, no? Esatto. Sempre là.
2: Il Labirinto è sempre lì. E
1: grazie delle visite.
2: Esatto, sì. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Arnaldo Pomodoro e Fendi, che è partner di fondazione, abbiamo l'accesso a Labirinto, che è in via Solari 35, quindi nei sotterranei,
1: dove c'era il grande spazio, esatto, dedicato alla scultura,
2: esatto,
1: da lui,
2: esatto, sì. E organizziamo appunto periodicamente visite guidate per i visitatori singoli e gruppi.
1: È una bella esperienza. Domani io l'ho fatta, ma
2: io che l'ho visto tante volte la consiglio, perché
1: si va in un'altra dimensione.
2: È come entrare nella mente di Pomodoro, è davvero entrare nella sua immaginazione ed è diciamo uno dei rari casi in cui si ha l'opportunità di esplorare una scultura dall'interno, quindi di vivere un ambiente che è tutto scultura.
1: Eccoci, quindi una bella mostra, davvero bella, credetemi, Arnaldo Pomodoro, una vita, c'è tempo fino a quest'autunno, fino al 18 di ottobre, però io vi consiglio di non perderla, è curata da Luca Massimo Barbero e da Federico Giani, che abbiamo sentito, alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala.
0: Grazie Tiziana.
1: Ciao.

0: insolita balera, bentornate, bentornati ad ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Beh, avete certamente, a parte che l'avete sentito da sommario, ma avete certamente riconosciuto l'inconfondibile stile di Raffaele Köhler alla tromba. Ciao Raffaele, Raffi, dai, perché sono più abituata. Come stai?
1: Io benissimo, poi soprattutto quando ti rivedo, alla grandissima, veramente.
0: Sempre gentile anche a venire fin qua, insomma, però non abiti tanto distante, forse oggi...
1: Poi devo dire che c'è un clima Radio Popolare, si sta freschissimi, consiglio di venire a trovare, insomma, di fare un giro a Radio Popolare che si sta da Dio, veramente.
0: Allora, tu ci hai offerto un breve estratto che cosa e soprattutto di cosa parleremo?
1: Ti spiego un attimo, perché c'è stata un'evoluzione, appunto. Noi faremo questa serata, sabato 30 maggio, cioè ovvero domani sera, serata bellissima organizzata dall'AMPI provinciale, da Emergency, a Cesano Maderno, e questo spazio feste del velodromo di Cesano Maderno, dove c'è proprio questa festa, tipo stile festa dell'unità, appunto, con questi tendoni, poi si mangia da Dio, eravamo già stati gli anni scorsi, e soprattutto poi ci saremo noi a suonare e a farvi ballare in una insolita balera. Diciamo che era nata questa idea di insolita balera che poi si è tramutato in un disco che abbiamo fatto, realizzato io e Luciano con gli Slide Pistons, in questo caso Luciano non più al trombone ma alla fisarmonica.
0: È un po' che l'abbiamo scoperto anche fisarmonicista.
1: Esattamente, e questa melodia che avete sentito all'inizio invece l'abbiamo intitolata Maledetta Balera e sarà il nuovo disco degli Slide Pistons.
0: Wow, e noi l'abbiamo fatto sentire, insomma, accennato in diretta, dal vivo.
1: Assolutamente, quindi il 10 luglio uscirà questo singolo dal titolo Maledetta Balera, e poi a settembre uscirà tutto il disco completo, che è un disco strumentale dove invitiamo la gente a ballare come nelle balere, insomma, però non una balera, diciamo, alla Slide Pistons, ecco.
0: E certo, insomma, una balera aggiornata a quest'oggi, all'epoca contemporanea, ma con uno sguardo anche al passato. Sono tutti brani originali o anche cover?
1: Tutti brani originali, originalissimi. Alcuni li abbiamo scritti io e Luciano, e altri invece li ha scritti uno Luciano, uno io. Insomma, abbiamo messo insieme tutta la nostra fantasia più...
0: Beh, ma bello, dai, questo è veramente un annuncio importante. Dunque, visto che il disco, cioè che tutto uscirà nelle prossime settimane, prima il singolo e poi tutto il disco, nell'appuntamento invece a Cesano Maderno ne farete un po' di questi brani?
1: Allora, Cesano Maderno, sì, ne faremo, faremo un anticipo appunto di questa, e poi faremo anche un calypso di Luciano Macchia, che è bellissimo.
0: È famoso, sì.
1: E poi, insomma... Faremo degli estratti, ma il senso è proprio quello di invitare la gente a tornare alle feste dell'unità, invitare, diciamo, tutta la sinistra italiana a riproporre,
0: a tornare in vita, anche a livello di base.
1: Allora, il mio messaggio politico, diciamo, se vogliamo, insomma, non permettere che ritornino le destre sia a Milano che in Italia,
0: altrove,
1: che continuano ad esserci le destre qui anche, quindi quello sta... Per me bisogna ritrovarsi nelle feste popolari, nelle feste dell'unità, e tanto sui social vince sempre il più cattivo, quindi non c'è...
0: Bravo,
1: quindi,
0: ecco.
1: Quindi invece dal vivo invece siamo tutti... bello incontrarsi, bello vedersi, soprattutto se c'è buon cibo e buona musica, insomma, che dire, qual è il connubio migliore?
0: Cioè. Ottima idea, ricordiamo l'appuntamento allora.
1: Allora, sabato 30 maggio,
0: domani,
1: ore 21:30, ma naturalmente... Prima si può cenare alla festa provinciale dell'AMPI Brianza, e insieme ad Emergency e
0: a Cesano Maderno.
1: Posso dire anche l'indirizzo, vediamo se riesco a...
0: Se vuoi, sì.
1: Allora, area feste velodromo, via Sant'Eurosia 29. Allora, area feste velodromo, via Sant'Eurosia 29, Cesano Maderno.
0: Meraviglioso. E i prossimi invece progetti oltre al disco cosa farete? Immagino un'estate come al solito di attività frenetica.
1: Sì, sì, assolutamente, saremo in ogni dove, in ogni, insomma, poi Milano è sempre attiva comunque anche d'estate, infatti ad esempio il 7 giugno poi saremo allo Spirit di Milano, poi abbiamo il nostro appuntamento di tutti i mercoledì che poi registriamo e mandiamo in onda il venerdì notte con la trasmissione Slide Piston Jam Station, la Jam Station che facciamo all'Osteria Democratica tutti i mercoledì alle 21.30 in via Troilo 14, siamo io e Luciano Macchi appunto con la fisarmonica e chi vuole venire a suonare con noi, quindi continuiamo fino a fine giugno e poi, poi a fine luglio abbiamo il festival, quello della nostra cara amica Livia Grossi, che dove noi parteciperemo, certo. Fra le mura festival, insomma,
0: Fra mura.
1: Insomma abbiamo tantissimi giri, tipo il 12 di luglio saremo a Predazzo sulle Dolomiti, così insomma.
0: Beh, insomma un'estate che possiamo seguire sui vostri social, cerchiamo Slide Pistons, cerchiamo anche Raffaele Köhler o Luciano Macchia che condividono buona parte di questi percorsi. Quindi l'appuntamento è già per domani a Cesano Maderno, o altrimenti continuate a seguire gli Slide Pistons, noi torneremo a ricordare quello che faranno, ricordatecelo quando esce il disco, così facciamo sentire qualcosa e ci parliamo di nuovo.
1: Il 10 luglio siamo qui,
0: grazie Raffaele Köhler, so che lui di solito desidera salutarci sempre con un altro piccolo sample, al suo buon cuore, alla tua buona volontà mattutina.
1: Assolutamente, sempre io poi... unisco sempre la musica con la resistenza e la politica.

0: Ed eccoci a un altro appuntamento ricorrente di cui ci fa sempre piacere parlare, che caratterizza l'estate di Milano, ovvero, o comunque quello che l'anticipa, insomma il periodo immediatamente precedente. Da domani inizia infatti il festival da vicino Nessuno è normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, edizione 2026. Allora Rosita Volani, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Rosita, allora aprite con una compagnia che da tanti anni viene a Da vicino Nessuno è normale. Ci fa veramente piacere ritrovare con un altro titolo importante.
1: La compagnia del Teatro La Ribalta è di casa.
0: Eh sì.
1: Addirittura questa tempesta da Shakespeare ha fatto una lunga residenza da noi nel 2025 e domani arriviamo al debutto nazionale.
0: Sì, appuntamento importante, quello che apre appunto Da vicino Nessuno è normale, compagnia che fa dell'attività teatrale destinata a chi magari non aveva mai immaginato di poterla fare, creando dei veri capolavori, no?
1: Sì, la compagnia del Teatro La Ribalta è una delle pochissime, se non unica compagnia in Italia di attori professionisti con disabilità. È una compagnia molto conosciuta in Italia e soprattutto in Europa, perché fanno delle tournée lunghissime e sono professionisti pazzeschi. Quindi questa tempesta, se avete tempo di venire a vederla, è veramente un progetto magico.
0: E intanto io vengo, quindi perché mi fa sempre molto piacere, però appunto invitiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici a scoprirla questa compagnia, se non la conoscono già, o a ritrovarla. Ma proseguiamo e raccontiamo un po' come si svilupperà il festival, che prosegue fino a quando, Rosita?
1: Quest'anno casualmente è finita così che noi compiamo 30 anni sia come Olinda Associazione che come Festival Da vicino Nessuno è normale, 30ª edizione. Iniziamo il 30 maggio e finiamo il 30 giugno, non so perché si è composto tutto 30 quest'anno, quindi 30 maggio, 30 giugno.
0: Bene, allora questo sicuramente è un segno. Suggeriscici magari alcuni dei nomi e degli appuntamenti.
1: Allora, uno spettacolo che non è mai stato a Milano, quasi tutti sono in prima a Milano. Uno spettacolo che ha girato ancora poco è questo Atomica di Muta e Mago, con Alessandro Berti e Gabriele Portoghese, ed è uno spettacolo abbastanza particolare perché è il carteggio tra un filosofo che si chiama Günther Anders e la prima persona, il primo giovane, perché era giovanissimo in quel momento, che ha sganciato la bomba su Hiroshima, la bomba atomica. Quest'uomo, che si chiamava Claude Everly, è rimasto ovviamente così colpito dalle conseguenze inimmaginabili che il suo gesto da soldato ha provocato, che praticamente gli si è completamente rovinata la vita. È diventato prima un delinquente, è andato in prigione e poi è stato chiuso in un manicomio. In quel momento il filosofo Günther Anders ha sentito la sua storia, ha sentito raccontare la sua storia e ha iniziato a scrivergli, e quindi è nato questo carteggio molto interessante, che è parte di un libro e che la compagnia Muta e Mago ha messo in scena. Quindi questo per me è veramente uno dei progetti,
0: certo,
1: speciali di quest'anno.
0: E sarà il 5 e il 6 giugno. Scorro nei 3 minuti che abbiamo il programma, un testo di Francesco Alberici che si è molto segnalato in questi anni, no? In questo caso insieme ad Ermelinda Nasuto, dedicato, no? È il titolo che arriva da voi il 7.
1: È un lavoro che hanno scritto Ermelinda Nasuto e Francesco Alberici insieme, con la supervisione dei Kepler. Nicola Borghesi e Enrico Baraldi, ed è la storia di Ermelinda Nasuto, un'attrice che durante una sessione di prove teatrali ha scoperto di avere un tumore al seno, e in questo spettacolo, in questo monologo, ci racconta questa storia dalla scoperta ad oggi, Ovviamente con una fine aperta, perché non sappiamo cosa succederà, ma nel frattempo ci ha raccontato tutto il percorso e quindi è una cosa che riguarda tutti noi, perché certo, tutti noi abbiamo accanto o abbiamo provato a passare dentro nella malattia.
0: E poi c'è Ghost, tratto dai testi di Edith Wharton, tradotti da Chiara Lagani con Fanny Alexander.
1: Noi siamo appassionati di fantasmi.
0: Non so se si capisce. Stando Alpini è comprensibile. Sì.
1: Però con i fantasmi abbiamo una tradizione e relazioni forti, e in questo caso questi fantasmi di Edith Wharton che ha tradotto Chiara sono molto interessanti per noi e sono proprio una messa in scena fantasmatica. E la stessa cosa, per esempio, ci sono i fantasmi di Georgina P. Che si intitola Nata vicino ai fantasmi, nata tempesta, ed è un progetto in cuffia che parte da Tiresia, dal testo che Kay Tempest ha scritto su Tiresia.
0: Certo, e poi Tiresia, Georgina P. l'aveva già, no, visitato,
1: sì,
0: in
1: esatto,
0: passato, tra l'altro,
1: sì,
0: proprio anche da voi. Armand sono io, volevo soffermarmi un attimo su questo lavoro firmato da Carla Lonzi, in un progetto ideato da Fiorenza Menni.
1: Carla Lonzi sappiamo che è praticamente impossibile metterla in scena,
0: perché
1: i suoi libri sono complessi, hanno una struttura estremamente spessa, uno spessore, ma l'operazione che ha fatto Fiorenza Menni in questo Armand sono io è un avvicinamento ai testi di Carla Lonzi, passando attraverso Molière, perché Carla Lonzi a un certo punto, raccontando una sua vicenda privata di crisi con il suo compagno, è passata accanto al movimento delle Preziose, che era un movimento femminile molto importante all'epoca di Molière, che Molière ha molto dileggiato, ha molto preso in giro, perché erano queste prime, come dire, femministe antelitteram, che volevano diritti, che donne,
0: sì,
1: che volevano lavorare, donne che chiedevano autonomia, donne che chiedevano voce. E quindi, secondo me, la parte interessante di questo Armand sono io è proprio questo unire la voce di Carla Lonzi con la voce di Molière e delle Preziose.
0: E poi, insomma, arrivano il testo di Jonathan Lazzini per la regia di Mario Scandale con Giovanni Franzoni, Glenn, una variazione, che è un'altra prima nazionale.
1: È un'altra prima nazionale ed è stata una delle nostre residenze, quindi ne abbiamo seguito il percorso, molto interessante, perché è un testo che è stato letto, forse vi ricordate, al Festival Istrio a settembre di Jonathan Lazzini, e da lì siamo partiti a ricostruirlo. Jonathan ha fatto un lavoro meraviglioso, perché ha lavorato sul campo con Mario Scandale, regista, e Giovanni Franzoni, attore, e quindi ne ha riscritta una parte, ed è un po', come dire, il racconto della vita e della relazione tra Glenn Gould e il pubblico, una relazione particolare, perché tra l'altro anche di Glenn Gould si diceva che fosse un po' matto.
0: Eh sì, perché insomma ricorderete i suoi versi mentre suonava, insomma, che sono anche dentro tante registrazioni.
1: Siamo tutti, esatto,
0: tante registrazioni. Io mi devo fermare perché il tempo è quello, ma vado a ritroso, e oltre alla Non Scuola, che ritorna il 29 e il 30 giugno in conclusione di festival, vi ricordo una performance per un campo, un concept di Antonio Tagliarini, Site Specific, dal titolo Le stelle se ne stanno dove sono, Giovanni Ortoleva, rivelazione della nuova regia con i persiani di Eschilo il 26, Dimitris Dimitriadis con il Vangelo di Cassandra, Annunciazione di una Genesi, Consuelo Battistone, Gianni Farina con Muni, ospite musicale per Veglia, di Giorgina P. abbiamo accennato, e poi Lettere dall'aldilà, sempre per non farsi mancare i fantasmi, di Iuri Casagrande Conti il 18 giugno, e anche Gianluigi Gerzi, che ben conosciamo, con A fil di cielo, Canto per chi vola. Torneremo a parlare dei singoli spettacoli come spesso facciamo. Intanto auguriamo a Rosita Volani e a tutti coloro che fanno Da vicino Nessuno è normale 2026 all'ex ospedale psichiatrico Pini un buon festival, un buon inizio. Tutto il programma, e vi consigliamo di prenotare ovviamente sul sito, oppure seguiteli sui social e trovate tutto quanto, orari e anche modalità. Grazie Rosita, ciao!
1: Grazie a voi, un bacio!
0: A presto, ciao ciao!

0: Caro Antonio.
1: Buongiorno.
0: Ti stai preparando per il verso di Godzilla dell'ultima puntata?
1: Il tempo passa.
0: Io credo che sarà già luglio quando noi termineremo il palinsesto, perché c'è un calendario particolare, il 29 di giugno è un lunedì e credo che quella, ma ti chiederò conferma insomma ai maggiorenti, che quella sia l'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, chiamiamolo così.
1: Ho capito.
0: E quindi, caro mio, che anche se tu fossi in viaggio per qualche
1: farò tutto
0: assolata,
1: quello che devo fare,
0: conoscendoti assolata non tanto,
1: no,
0: piuttosto riposante e fresca località, come abbiamo fatto una volta anche da una autogrill, tu ti dovrai collegare eventualmente e fare, ma io spero tu sia ancora qua.
1: Penso di sì, ma vedremo.
0: Comunque preparati, intanto io te l'ho detto, come dire, in diretta, in modo che tu sia blindato e non possa più tirarti indietro.
1: No, ma quello non l'avrei mai fatto.
0: Ha una funzione apotropaica per noi due, per la trasmissione, per Radio Popolare, per ascoltatrici e ascoltatori, per le nostre stati.
1: Assolutamente.
0: È una responsabilità.
1: Poi, vabbè, non parliamo mai di Godzilla, ma insomma sono anni importanti, ci aspettano grandi cose.
0: Ecco, a maggior ragione. Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di un classico del fumetto italiano, Alan Ford, un personaggio che credo molti ascoltatori conoscano nel cuore, abbiano magari letto degli albi nel passato. Ma perché ne parliamo? Perché il mese scorso, all'altezza dell'uscita del numero 680, che ce la dice lunga su da quanto tempo esiste Alan Ford, dal 1969, il primo numero di Alan Ford, esce tutti i mesi, è stato scritto da Max Bunker, autore di Alan Ford, ovvero Luciano Secchi. Ma nell'ultimo, questo numero 680, c'è stato un annuncio, importante messaggio da parte di Max Bunker, che annuncia che smetterà di scrivere Alan Ford e passerà la mano, attenzione. E quindi per la prima volta Alan Ford non sarà scritto da Max Bunker, ma da chi sarà scritto? Da suo figlio Riccardo. Ora, detto così, sembra un atto di puro nepotismo. Peccato che Riccardo Secchi, il figlio di Luciano Secchi, sia uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti italiani.
0: Allora va bene.
1: Di cui abbiamo parlato già tante volte anche in questa rubrica. Riccardo ha una carriera lunghissima sia come sceneggiatore di fumetti che come sceneggiatore televisivo, ha realizzato tantissimi albi sia per la Max Bunker Press all'epoca, per la casa editrice del padre, ma soprattutto per altri editori, tra cui albi realizzato per Sergio Bonelli editore, ma è soprattutto importante, ha scritto tantissime storie per la Disney, per Topolino, e in particolar modo è l'autore ufficiale delle storie di Ciccio, l'assistente di Nonna Papera. Ha scritto dei veri capolavori divertentissimi. Ma la cosa interessante anche è che, sapendo scrivere sia storie drammatiche, come quelle dei fumetti bonelliani, realistiche in qualche maniera e così via, che cose umoristiche per la Disney, questa commistione, questa contaminazione è proprio perfetta per Alan Ford, dove gli aspetti grotteschi, strampalati, assurdi della descrizione della nostra realtà fanno da padrone nel raccontare le avventure di una scalcinato gruppo di agenti segreti, diciamo speciali, che si chiama il gruppo TNT, come ricorderanno i lettori appunto di Alan Ford. La prima avventura scritta da Riccardo quindi è in tutte le edicole, è il numero 681, che si intitola non a caso Ritorno alle origini, perché uno degli aspetti che Riccardo ha voluto rimettere in gioco è quello di, raccontare di nuovo dei personaggi un po' come erano. Tutti i personaggi dei fumetti hanno un'evoluzione man mano che si trasforma, che passa il tempo, e soprattutto quando sono scritti dallo stesso autore. Questa era una delle cose che veniva rimproverata anche a me quando scrivevo Nathan Never. Mi veniva detto: ma perché hai cambiato? Ma perché purtroppo la vita è così, si evolve e cambia. Invece Riccardo può permettersi di, virgolette, ricominciare da capo, e quindi ecco questo Ritorno alle origini, che è un inizio ovviamente, è una storia che si articolerà nei prossimi mesi e ci racconterà come tutti i personaggi torneranno alla loro condizione naturale di essere, diciamo, dei poveri con grandissime difficoltà a sbarcare il lunario, e anche tornerà a essere sempre presente quel tipo di critica sociale che ha sempre caratterizzato Alan Ford, ma che anche Max Bunker non ha mai abbandonato. non è tutto oro quel che luccica, mi viene da dirlo, perché questo albo sicuramente anche nella trasformazione, nel passaggio da una parte all'altra, c'ha qualche difficoltà. Io che sono un lettore dico che magari questo lettering è un po' sgradevole, perché è un lettering tutto meccanico che non mi piace tanto, ma tutte queste cose verranno certamente sistemate man mano che le cose si evolvono, e quindi nel caso tra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che è stato appassionato di Alan Ford ma che magari l'ha abbandonato anche solo per il passaggio del tempo, questo numero 681, come si dice, è un'occasione ottima per ricominciare a leggere un fumetto sempre divertente e sempre sopra le righe, insomma. Ecco qua. Allora, abbiamo parlato di Alan Ford, numero 681, intitolato Ritorno alle origini, sono 5 euro fumetteria e in edicola.
0: Grazie ad Antonio Serra, ci ritroviamo il prossimo venerdì con la rubrica di fumetti, noi invece ci sentiamo, se vorrete, lunedì, perché Cult è regolarmente in diretta a partire dalle 11.30, e poi ci vediamo per chi è a Milano o ci vuole venire lunedì primo a partire dalle 20 nel nostro auditorium per una serata speciale con musica, aperitivi e una selezione di grandi spettacoli di Fringe Me. Vi aspettiamo come sempre in tanti, e soprattutto ricordatevi che potete prenotare. A risentirci, buon weekend. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

No, dai, all'1.21 bisogna entrare perché ieri mi hanno cazziato. Ho detto, oh, ci sono delle volte che lasci la sigla e uno dice... Boh, entro o no? Entro o no? Entro, arrivo, entro. Ah, ieri durante il DJ set dell'aperitivo, proprio fortunato, ha piovuto tre ore, durante l'aperitivo di Radio Popolare. Solo lì, basta. Durante l'aperitivo è venuto uno e ha detto, no, ma dai, quella roba lì entra a un certo punto. Ma poi mi dice, ma poi che canzone è quella della sigla? È Mo Space degli Horizons. Vabbè, potete shazammarla. Via, per 5 secondi. Vabbè, basta, l'avete già zammata. Perché in attesa di rimanere delusi dal prossimo giro elettorale, così, in attesa di rimanere delusi dalle prossime amministrative, dal prossima elezione del sindaco, di questa e di altre città, e così andrà, andiamo a leggere, tra l'altro in ogni caso, andiamo a leggere delle cose che succedono per i sindaci in altre cittadine d'Italia. In provincia di Taranto, il sindaco Cristella, in maniera sobria ed elegante, festeggia la rielezione a bordo di una carrezza trainata da un cavallo bianco. Allora, per un breve lasso di tempo è passata la notizia che raccontava che il sindaco stesso ha scazzato con il comandante dei vigili urbani della cittadina e sono finiti in ospedale. Sembrava perché si fossero messi le mani addosso, purtroppo non è così. Ma perché gli è venuto tutti e due? Sono agitati troppo. Un picco per tempo. Sono stati mai. Tutto a posto, però era più bello così. Si metteva le mani addosso. E poi c'è lo scandalo Porchettiamo in Umbria. I sindaci, tutti e due di Forza Italia, d'altronde si parla di Porchettiamo. E quello di Todi e quello di Gualdo stanno litigando perché il festival Porchettiamo si è trasferito da Gualdo a Todi. È un po' la storia di tanti eventi, no? Che nascono piccolini come il, come dire, e popolari come il Porchettiamo. E poi diventano sempre più famosi, sempre più grandi e vengono, come dire, trasferiti in cittadine più, appunto, più grandi, con più possibilità e più strutturate. Ma non basta, il sindaco di Gualdo ha deciso per ripicca di organizzare un'altra rassegna. E già Porchettiamo non era male come nome della rassegna, lui l'ha chiamata Porquesì. Porchetta e sì, e perché? Porchesì.

dal Corriere della Sera, non è che... Cioè, ti dico che l'articolo del Corriere della Sera comincia con: i suini allo stato semibrado che teneva una volta in località Farnetta vengono sostituiti dai cereali. Va bene, su Porchettiamo e Porchessi possiamo cominciare.

Allora, va bene che è un remix, va bene che siete entusiasti. C'è chi dice dal vivo in studio senti che classici. C'è chi scrive bellissima. Non esageriamo, bellissima. E poi un po' lunghetta, secondo me, sai, darei la briva alla trasmissione. Anche perché sono le 13.24. E voi state ascoltando Radio Popolare, questa è musica leggerissima in diretta. 38 minuti oggi di musica per chi non ha voglia di niente. O anche perché voglio andare in giro per sagre in tutta Italia, sagre dai nomi particolari come Porchettiamo. Andiamo avanti fino alle 2, scrivete 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Radio di Musica Leggerissima, ma soprattutto www.radiopopolare.it, che è un sito che in questo periodo è, come dire, pieno di contenuti. Che riportano le iniziative della radio. Fra poco proveremo a, come dire, chiarirci le idee sull'iniziativa principale di metà fine giugno, quella che vi vede coinvolte più delle altre. Detto questo, brano numero 2 di oggi.

bravi, che tutti abboccate all'amo dei kneecap. Metto sto pezzo e tutti andiamo al concerto, andiamo al concerto. Il concerto è sold out, peraltro. Ci vediamo al concerto, se l'avete preso il biglietto. Tra poco il concerto, sì. Can't wait, amo. Siete un po' stretti, oggi siete un po' sintetici nei messaggi, eh? Certo, andiamo al concerto. Il concerto è sold out, peraltro. Ci vediamo al concerto, se l'avete preso il biglietto. Tra poco il concerto, sì. Can't wait, amo. Siete un po' stretti, oggi siete un po' sintetici nei messaggi, eh? E poi ne arriva un altro e dice: ciao fa.

0: partecipare. Bless up.
1: Era il beat, non era una critica.
0: No,
1: non hai capito. Era il
0: beat.
1: Era il beat di prima. Beat. Che maestro che sono stato per te, Facco.
0: Sì,
1: che...
0: si chiama mobbing.
1: Tu mi sei stato maestro di vita.
0: Sì, tu mi hai mobbizzato.
1: E io un po' della... Ma figurati, non me la ricordavo quella roba lì.
0: Non te la ricordavi? No. Ma pensavo fosse repertorio.
1: No, giuro che non me... Vabbè, ormai sono rincoglionito e mi ricordo niente.
0: Però siamo in due.
1: Però, bella, bella. Mi ha fatto piacere.
0: È un po' complicato da raccontare, però ci possiamo...
1: Allora, no, non è indispensabile.
0: Appena arrivato all'inizio, mi siedo, vado in onda, il direttore dei programmi si arriva in tre studi e dice: Facco, io mi metto qui davanti a te, tu vai tranquillo, vai, fai la tua trasmissione, la tua conduzione musicale. Caso mai sbagliassi, caso mai eventualmente facessi qualche errore, una sbavatura, per ogni sbavatura che fai, io faccio così. E batte le mani, no?
1: Tac.
0: Io, va bene, ho detto, boh, mi siedo, faccio partire, alzo il microfono per dire la prima frase, dico le prime tre parole, Gianmarco Bacchi.
1: Ah, ero io?
0: Eri tu.
1: Che stronzo.
0: E te l'ho detto, ma tu non ci credi.
1: Ma no, adesso è per farti fare la parte della vittima.
0: Ma
1: e
0: che
1: quindi...
0: mi riesce benissimo.
1: Ma no, così il pubblico empatizza per te. Io ho sempre fatto la parte del carnefice.
0: E quindi
1: me la tengo volentieri, un po' come il sergente di Full Metal Jacket e tu palla di lardo. Che maestro che sono stato.
0: Sei stato maestro di...
1: No, che raccontata così sembra che io ci abbia 200 anni più di te.
0: No, beh, radiofonici sì. Ma tu, cosa sono arrivato io?
1: Sì, forse un po' più di anzianità di quel tipo lì.
0: Radiofonici sì. Sicuramente sì, no, di anagrafe no. Detto questo, in totale trasparenza nei confronti degli ascoltatori di Musica Leggerissima, questa mattina si è tenuta una assemblea, una riunione plenaria totale, globale.
1: Quasi totale.
0: Quasi totale.
1: Quasi globale.
0: Rispetto,
1: un assente.
0: Rispetto all'iniziativa Gli Ascoltacori, Radio Popolare 23 giugno. Ne mancava solo uno. E allora mi ha detto: ehi Gianmarco, vieni in onda che mi metti in pari rispetto alla riunione.
1: Sai come l'ho aperta la riunione? Così, esattamente. Proprio così.
0: Allora.
1: Sì, c'era bisogno di fare il punto.
0: Sì, secondo me sì.
1: Poche certezze, tantissime ambizioni. E nella vita è sempre importante avere delle ambizioni ancora prima che avere delle certezze. Certezze poi arrivano pian piano, ma se manca l'ambizione, manca tutto.
0: Sì.
1: E quindi
0: devi puntare al bersaglio. Poi se non arrivi, però devi andarci il più vicino possibile.
1: Teniamo alta l'asticella. Allora, ci sono anche dei risultati concreti che questa riunione ha generato, tanto che, attenzione, o già oggi pomeriggio o al più tardi domani mattina, dipende dal polso di Alessandro Diegoli, che è leggermente infortunato, e quindi è una velocità di esecuzione ancora tutta da stabilire. Diciamo al massimo la linea di orizzonte è quella di domani mattina, domani pomeriggio. Vi daremo sul sito le informazioni di base per quanto riguarda gli ascoltatori. Gli ascoltatori. Sai perché mi è venuto Tori? Perché sarà una grande corrida musicale in fondo. Forse un po' per quello, sì. Non solo le informazioni di base, ma a partire da domani sul sito di Radio Popolare avrete la possibilità di votare per ogni categoria di canzoni. 5 categorie di canzoni che corrispondono ai 5 cori che noi organizzeremo, ognuno dei quali adottato da una trasmissione di Radio Popolare, non solo Musica Leggerissima, ma anche Presto Presto, Vieni con me, Poveri ma belli, Volume. Ognuno di questi 5 cori adottati da 5 trasmissioni verrà guidato da un coro professionale che poi conoscerete.
0: Cioè un coro o un maestro di coro? Tutto proprio un coro?
1: Perlomeno un nucleo di coro.
0: Cioè gente che la sa fare davvero.
1: Bravo.
0: Che aiuta tutti gli altri.
1: Esattamente.
0: Ottimo, ok.
1: E quindi avremo, come dire, una base di professionalità alta e altrettanto ambiziosa del progetto nel suo complesso. Dicevo che da domani avrete la possibilità di votare le canzoni per singola categoria. C'è una preselezione.
0: Perché poteva lasciarvi tutte, perché sennò mi non fare un casino.
1: Abbiamo raccolto in queste settimane un po' di umori collettivi, un po' di proposte che arrivavano. Alcune le abbiamo scelte noi, alcune le avete scelte voi, come sempre facciamo 50-50. Potrete votare una canzone per categoria tra le 12 che troverete indicate all'interno dell'elenco. Vi basterà flaggare la canzone corrispondente e Dopo una decina di giorni, diciamo, tra una decina di giorni, vi comunicheremo l'esito del referendum popolare e vi comunicheremo quali saranno le tre canzoni per categoria che verranno cantate la sera.

0: Di martedì 23 giugno dagli ascoltacori. Attenzione, potrebbero non essere le sole. Quelle sono le tre canzoni di base, ma poi sta a ogni singolo coro la facoltà e la discrezione di fare di più e ancora di più. Facco, per esempio, se tu vuoi tirare le 5 del mattino,
1: sì, che è il mio,
0: che è un po' il tuo, cantando tutti in coro Lo Hacker Che Bontà, lo puoi fare e otterrai anche un plus, perché poi c'è una simpatica competizione interna. Attenzione, attenzione, due volte,
1: sì?
0: Così la faccio succinta, perché poi trovate tutto sul sito a partire da oggi pomeriggio, a partire da domani, vediamo quando. Per tutti coloro che invece stanno organizzando spontaneamente dei cori, allora, ne abbiamo già un bel po' proposte che arrivano da Milano, dove ci sarà una piazza dedicata ai canti di lotta. Importante, perché se voi non trovate la categoria canti di lotta tra quelle organizzate da noi, non c'è problema, c'è un coro spontaneo milanese che si occuperà esattamente di quello. Ma ho tantissimi altri esempi, da Assago a Besana Brianza, da Legnano a Brescia, fino a Torino, Bologna, Bergamo, Reggio Emilia, tutte proposte di coro. Come funziona la cosa? Anche qui troverete le istruzioni. È tutto molto semplice. Decidete di organizzare un coro, ce lo comunicate a cori@radiopopolare.it dicendoci semplicemente: io sono, organizzo questo coro in questo luogo.
1: Ok, quindi non dovete chiedere, dovete proporre.
0: Bravo, bravissimo. Ci dovete dare come indicazioni la location, il luogo in cui si terrà, le canzoni che avete scelto, e ci dovete lasciare un contatto, quello mail ovviamente ce l'abbiamo perché ci avete scritto, meglio se ci lasciate anche un contatto telefonico affinché vi si possa poi richiamare.
1: Ma io che sono da solo posso guardare sul sito e decidere di aggregarmi ai cori, chiamiamoli base, organizzati da Radio Popolare, o ai cori spontanei in giro per tutto il resto del nord Italia.
0: Esattamente,
1: tutto
0: sulla base della localizzazione geografica, sulla base dell'empatia, sulla base del repertorio, sulla base dell'affinità, sulla base del fatto che mi stanno chiamando al telefono, per cui io finirei qua, cosa dici?
1: Ma no! Ma che sei tutto il cellulare?
0: È importante. Aspetta,
1: quanto è importante?
0: È piuttosto importante.
1: Questa la facciamo?
0: Se la votano, sì.
1: Ah, questa qua? Questa lì ci ha capito che cos'è.
0: No, stavo sentendo la storia.
1: Devi rispondere.
0: Tipo, c'era una volta in America, hai capito? Se sai pensare come finisce.
1: Questa c'è.
0: Questa c'è nella tua categoria.
1: Questa c'è nella mia, quest'altra devi andare, lo so.
0: Devo rispondere!
1: Ma che cazzo sarà? Questa?
0: Questa c'è.
1: Questa c'è, va bene. Ci sono tutte, va
0: rispondo.
1: Bene. Rispondo.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Voglio una vita che se ne frega.
1: Volevo segnalare che ha attaccato, per cui adesso puoi tornare. Attaccato, puoi tornare.

Vabbè, tutta tutta no. Allora, questa roba della competizione interna mi puzza di un'altra occasione in cui ha vinto lo sport, chiuse le virgolette, come per la staffetta. Ma sì, ma si capisce che è una delle solite robe che organizza Radio Pop, una delle nostre.

Torniamo alla musica, è pieno di festival. Sono cominciati, proprio cominciata la stagione. Di solito è il Miami che dà la stura, per cui da qui alla fine della stagione, più che oh, sai chi c'è in tour? I numerosi festival che ci sono in giro. Con relativo line-up, c'è il Zuma Festival a Cascina Cappuccina questo weekend, da venerdì a domenica. Il sabato si balla dalle 11 del mattino alle 6 del mattino, per chi ce la fa. Sai che c'è stata la... ci sono state le Olimpiadi Mondiali degli sport per dopati? È la stessa roba, se balli dalle 11 del mattino alle 6 del mattino dopo, ti mandano in quel festival lì.

0: No, ma ci sono anche i live. E vabbè, andate su Zuma Festival, l'Alleanza Intergalattica. Il sottotitolo del Zuma Festival è l'Alleanza Intergalattica. Ci segnalano Zucchero in concerto ad Amsterdam. Ragazzi, ma dove sarà il coro di Musica Leggerissima? Non so, non si può dire. A Gorla. A Gorla sarà. Ormai l'ho detto, si poteva dire. No, a Gorla, bene. Cosa si canta? Andrete a votare, Jukebox e Super Hit. Per quanto riguarda i festival, ripartono appunto i tour estivi, basta tutte e due. E tornano sul palco gli amici e compagni sul Sound System. Tutte e due? Tu cosa c'hai? Brano? Dimmi.
1: No, una notizia di servizio.
0: Vai.
1: La tua trasmissione sarà accoppiata, per quanto riguarda la cosa dei cori, con un coro professionale, come tutti. C'erano rimasti due cori. Un coro che ha una fanbase di 1000 persone che ti riempie la piazza, e un altro coro molto bravo,
0: eccetera. Però un po' meno fanbase.
1: E Disma si è cuccato quello.
0: Evidentemente, esattamente. Come si chiama il coro?
1: No, il tuo è un coro bravissimo.
0: Bravissimo, eccezionale.
1: Eccezionale, dopo ti giro tutti i contatti.
0: Bene, ma faremo un figurone.
2: Patriarchi.
1: 30 donne, il tuo coro, probabilmente ci sono tutte 30.
2: Beh, un po' meno patriarchi, ma comunque patriarchi, perché vi favorite tra di voi.
0: Sì, ci aiutiamo fra di noi. Tutto bene tu invece?
2: Tutto bene, grazie.
0: Vuoi far entrare qualcun altro in studio per oggi o basta così?
2: No, io e Claudio Agostoni siamo per il team Canzoni di Milano.
0: Canzoni di Milano. E dove sarete voi?
2: Giambellino.
0: Giambellino.
2: Giambellino.
0: Dove c'è il famoso bar?
2: Ceruttigino.
0: Bar della Giambellino.
2: Esatto. Okay. Quindi mi raccomando, tra poco sul sito andate a votare. Ovviamente non vincerà lo sport, ma vincerà
0: le
2: Canzoni
0: volta
2: di Milano, certo, ovvio.
0: Da qui al 23 giugno, è lunghissima.

Ci sono un sacco di concerti, un sacco di ospiti, un sacco di robe, e io metto chi? E chi metti? Non lo so. La punteggiatura, metti la punteggiatura, questa è la Marti. Questo weekend parte anche, anzi è partito ieri, il Beach Boom, Big Bang Music Festival a Nerviano, che è sempre ingresso gratuito. Segnalo i martedì Pancras. A proposito di martedì di Pancras, ho chiesto a Paletta di venire in onda martedì con me, Paletta di Pancras. Non può, però colgo l'occasione per dire che saremo in onda in diretta sia lunedì che martedì in versione estesa, perché i mali non vengono mai da soli. Tornando ai cori, mamma mia, tra Drisma e la Strippoli non so chi sia più competitivo. Comunque dagli e per Gorla, spero proprio di esserci. Ma guarda, noi non ci interessa la competizione. A proposito di idoli che cadono, in India hanno fatto una statua di Lionel Messi. L'hanno eretta nella città indiana di Kolkata, che è Calcutta. È alta 21 metri. C'è Messi, tra l'altro, secondo me è fatto molto male, che alza la Coppa del Mondo. Questo era un bel make-up, lo tengo per lunedì. E la tirano giù perché la butta giù il vento. La caduta degli dèi. Va bene, è in tour pure lui, anche lui coi festival, quello che arriva.

0: Eh certo, dovevamo passare tutti in studio. Sai che sei la quarta oggi?
1: Sì. No,
0: è passato Bacchi, è passato Costoni, okay. È passata la Strippoli.
1: Eccomi qua.
0: Eccomi qua.
1: Anche la Graci.
0: Anche la Graci.
1: Vabbè, io non posso.
0: Tu l'hai fatta la riunione?
1: Non posso. No, io no, ero.
0: Ah, neanche te?
1: No, però del nostro gruppo è andato Nicolo Vecchia.
0: Abbiamo. Ah, perché voi siete in tre?
1: Siamo in tre, siamo in tre.
0: Ma siete dei maledetti.
1: Lo so, lo so.
0: Sì. E quindi?
1: Tu... E quindi niente, stiamo perfezionando la scelta delle canzoni, dei cori.
0: Ma dove sarete voi?
1: Zona San Siro, mi pare.
0: Ah, comoda per te,
1: Beh, però c'è la metro, quella Lilla, no?
0: La Lilla.
1: La Lilla. Com'è? La Viola, Lilla.
0: La Lilla, la Lilla. Io mi ricordo ancora appena trasferita dalla mia... Ma dov'è Piazza della Repubblica?
1: Ora però, rispetto alla settimana scorsa, so dov'è Piazza Morbegno. Tra l'altro adoro. Bellissimo,
0: vero?
1: Bellissimo posto.
0: Sì.
1: Volevo fare i complimenti a Davide Facchini per il DJ set di ieri sera, che nonostante la grandine, nonostante il temporale, i fulmini,
0: ci siamo divertiti.
1: Siamo divertiti, dai, è stato bello per meno persone di quelle che speravamo, però
0: il diluvio, tre ore abbiamo avuto in quel momento lì.
1: Gente giusta, no, è stato molto bello, un po' così, un po' dentro i luoghi piccoli della radio, ma bello.
0: Prossimo aperitivo giovedì prossimo è in console
1: Pier Giorgio Pardo, protagonista ieri tra l'altro della serata, molto bello. Con tre bravissime musiciste, francamente Emilio e Anna Carol, bravissime.
0: Chiudiamo con questa.
1: Va bene, io vado di là.
0: Quando vuoi prendi la linea.
1: Va bene.
0: Scendi lì.
1: Vado a prendere la linea.
0: Io vado in onda lunedì e martedì in diretta.
1: Ah, bello.
0: Bello.
1: Buon weekend. Dai,
0: buon weekend, Graci.
1: Ciao.

Allora, grazie per gli ultimi due messaggi. Gli ultimi messaggi che sono arrivati. Se ha risvegliato il gruppo di Shazam, Shazamatori folli di musica leggerissima, a Facchini e Shazamato per la tua joy. E poi quest'altro che scrive: livello musicale in costante decollo. Forse state ascoltando un'altra trasmissione. Vi consiglio però di tornare su Radio Popolare per sentire Volume, che comincia tra poco. Noi ci sentiamo lunedì all'1:15 in diretta. Passate un bel weekend. Ah, a proposito, fate quella roba lì se riuscite. Quella lì.

0: Buongiorno, buon venerdì da noi di Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Ciao, buongiorno Elisa Graci, buon venerdì di Volume a tutti.
0: Ciao a tutti, è venerdì, quindi è una giornata sempre un po' frizzante, scanzonata, con delle canzoni che ci mettono un po' di buon umore. Poi per alcuni sarà anche ponte, non per noi.
1: È vero, non per noi.
0: Però per alcuni sarà anche ponte, quindi vogliamo davvero cercare oggi di...
1: Oggi si parte, dai, la gente parte.
0: Si parte.
1: Iniziate a mandarci messaggi e foto, era già successo.
0: È vero.
1: Prossimità di un ponte che ci manda ste foto così dal finestrino della macchina mentre magari vi dirigete in località vacanziere. Incredibili, vi aspettiamo al 3316214013.
0: Fateci sapere cosa fate, quali sono i vostri piani per questo caldo weekend, primo weekend di giugno che sta per cominciare. Invece a Volume oggi, come sempre, ascoltiamo tanta musica e abbiamo anche degli ospiti, un bel mini live dal vivo.
1: Esatto, oggi alle 15 sono nostri ospiti Galassie, sono una band proprio di Milano, sono in quattro, hanno pubblicato un nuovo EP, mi è capitato di incrociarli e conoscerli in giro per i locali di Milano, di vederli anche dal vivo, per cui sarà un piacere farmi raccontare anche qualcosa di più oggi, mentre tra un pezzo e l'altro, insomma, ci suoneranno appunto alcuni brani del nuovo EP che si intitola Macigni, come dicevo, e ci hanno detto, mi hanno anticipato che suonano anche una cover, quindi preparatevi.
0: Cover di cui tra l'altro parliamo anche fra un po', e vi faremo riconoscere se volete una cover anche nella puntata di oggi. Che bello, non vediamo l'ora di ascoltare ancora musica dal vivo nel nostro auditorium, cosa che è accaduta anche ieri. E fatemi ringraziare ovviamente Pier Giorgio Pardo, protagonista del nostro live pop di ieri, la presentazione del suo libro Matrilineare, con sul palco eravamo io, lui e Niccolò Vecchia, una così delegazione della redazione musicale di Radio Popolare, ma soprattutto tre bravissime musiciste che sono venute a festeggiare il libro di Pier Giorgio. C'erano Anna Carol, francamente, e
1: Miglio.
0: È stato davvero molto bello ascoltare anche loro con voce e chitarre cantare dal vivo nel nostro auditorium. Se ve lo siete perso, vi consigliamo, straconsigliamo di andarvi a ripescare la puntata di Live Pop di ieri sera, perché ascolterete delle canzoni voce e chitarra appunto di queste tre fantastiche giovani artiste italiane. Davvero vale la pena.
1: Sì, perché poi c'è stata una specie di bomba d'acqua che ha colpito Milano, quindi forse volevate venire ma non siete riusciti, alla fine avete cambiato programma.
0: È vero, purtroppo sì, c'è stato una piccola sfiga tempo meteo, c'era anche il nostro aperitivo prima con Davide Facchini, comunque ci siamo comunque divertiti e... è stato molto bello, tornate a trovarci nei giovedì di Live Pop e anche del nostro aperitivo.
1: Bello.
0: Allora, tanti messaggi già che stanno arrivando dei vostri viaggi, bravi, fateci sapere. Tra poco vi leggiamo tutti al 3316214013, iniziando invece la nostra scaletta di oggi con i Weird Nightmare, che è questo progetto che ci sta piacendo molto, progetto solista di Alex Adkins, che è un cantante e chitarrista canadese che ha deciso di formare questa band durante il Covid. Certamente anche alla Sub Pop, la grande etichetta Sub Pop, se ne sono accorti, hanno deciso di pubblicarli e noi li ascoltiamo, i Weird Nightmare con Never in Style.

0: Eccoli qua, i Weird Nightmare dal Canada. Questo era Never in Style, editi per la Sub Pop, l'ultimo album che è il secondo lavoro della band, si chiama Hoopla. E tra l'altro loro saranno in tour in Europa alla fine dell'estate. Purtroppo non in Italia, vanno nei Paesi Bassi, vanno in Germania, vanno in Francia, vanno in Inghilterra, ma ancora non in Italia. Aspettiamo, sarà bello vederli dal vivo, secondo me, i Weird Nightmare. Questo suono bello rock, sì, che ci rimanda un po' così a sonorità anni 90, come spesso accade con le giovani band.
1: E anche un po' da Weekend, da Ponte del 2 giugno.
0: Esatto, tra l'altro secondo noi era anche una bella canzone da ascoltare mentre siete in viaggio da qualche parte, come Emanuela che ci scrive, sì, al 331-6214013. Noi andiamo a fare la via Francigena, spero di aver detto bene l'accento, in Toscana.
1: Sì, sì, scusate, è la via Francigena.
0: Da Gambassi a Siena, che bello.
1: Beh, wow.
0: Manuela, buon divertimento.
1: Sì, ne parlavamo forse in redazione in questi giorni di quelle zone.
0: Sono bellissime zone, quindi
1: vabbè,
0: bravi.
1: Tu le conosci bene.
0: Sì.
1: E c'era anche un altro messaggio che dice: raga, spiegate bene la roba dei cori. Sul sito non trovo niente, comunque nel weekend vado al lago.
0: Va bene, raga, la spieghiamo, se puoi restare con noi ancora un'oretta, nella terza parte ve ne parliamo tantissimo. Comunque, nel frattempo, se ti vuoi iscrivere al nostro coro, raga, che, visto che non ti filmi, non so come ti chiami, scrivici. Però ti spieghiamo tutto intorno alle 15:30.
1: Esatto. Lì. E nel frattempo, buon lago per questo weekend. Allora, c'è un grande ritorno di cui si parla tanto oggi, ovvero i Boards of Canada. Hanno pubblicato il loro nuovo album intitolato Inferno. Si tratta appunto di un ritorno, diciamo, di rilevanza eccezionale, perché rompe poi un silenzio che nel loro caso è durato ben 13 anni, dal 2013, quando era uscito il loro ultimo disco. Non so se te lo ricordi.
0: Eh sì, certo.
1: E insomma, sì,
0: storica band.
1: Esatto, per chi non li conoscesse, non se li ricordasse, insomma, sono due fratelli scozzesi, Michael e Marcus e Eoin Sandinson, figure centrali, divenute centrali appunto nell'ambito dell'elettronica, un po' tenente all'ambient, a sonorità più da un tempo, e considerato
0: viaggi notturni,
1: esatto, molto viaggio notturno, progetto di culto, soprattutto anche alimentati dal fatto che non tengono concerti praticamente dal 2001, e sì, il loro primo album, anche se sono attivi da praticamente gli anni 80, il loro primo album è del 98, quindi ultimo concerto nel 2001 vuol dire che ne hanno fatti veramente pochi. Ovviamente rilasciano praticamente zero interviste, sono specialisti in messaggi subliminali, riferimenti ai documentari per esempio del National Film Board of Canada, che tra l'altro sì, dà il nome alla band, Board of Canada, e poi campagne criptiche, per esempio l'uscita di questo Inferno ha incluso la spedizione di videocassette misteriose e poster a forma di esagono affissi in varie città del mondo per creare attesa appunto per questo grande ritorno. Andiamo ad ascoltare uno dei brani in realtà anche più brevi forse di questo disco, che chiaramente è molto dilatato, si presta, come dicevi tu, ad atmosfere più notturne, diciamo da viaggio notturno, e questa si intitola Age of Capricorn, Boards of Canada.

M-A-A-U-S. M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

0: Avremmo dovuto ascoltare questa mentre nella pausa pranzo leggevamo l'oroscopo.
1: Stavo pensando anch'io a questa cosa, abbiamo appena letto gli oroscopi.
0: Dovete sapere che il venerdì qui a Radio Popolare leggiamo l'oroscopo tra di noi nella pausa pranzo, l'oroscopo di internazionale ovviamente, che è divertente perché questa canzone parla del Capricorno.
1: Age of Capricorn, in questo caso vabbè loro sono da sempre specialisti, è un po' il loro marchio di fabbrica, campionare delle voci e deformare, in questo caso voci di predicatori, e una cosa che ricorda magari certi brani anche di Brian Eno, David Byrne, nei dischi che avevano fatto insieme. E comunque si parla molto molto bene di questo disco, come sentite le atmosfere sono piuttosto dilatate e rilassate, e si dice è uno dei dischi forse più interessanti addirittura da Geo Gaddi, che era il loro album dei primi 2002 mi sembra,
0: sì,
1: inizio 2000.
0: Bellissimo. Tra l'altro andatevelo a ripescare se potete.
1: Esatto.
0: Soprattutto se viaggiate di notte, ecco. È certamente una bella colonna sonora per i vostri paesaggi notturni. Torniamo invece ai paesaggi diurni, giovani, i West Side Cowboys stanno per pubblicare il loro primo album, c'è tanta attesa perché è davvero una di queste band frizzantine che arrivano dalla scena indie britannica, loro da Manchester li hanno definiti, il loro genere, lo stile viene spesso definito britannica, che è un po' un'unione tra il Brit e invece l'americana. A noi piacciono molto, soprattutto di venerdì, e questa si chiama Kickstone the Boys, West Side Cowboy.

0: È una bella storia quella dei West Side Cowboy che nel 2005 hanno vinto la Glastonbury Emerging Talent Competition e questa cosa li ha fatti ovviamente esplodere nella scena alternativa britannica. Da quel momento hanno iniziato a suonare così nei festival più grossi, a fare tour sempre più importanti. Adesso, dopo la pubblicazione di un EP, arriva anche il primo album per loro, che sono i West Side Cowboy da Manchester. Questo era Kick Stones, The Boys. Un po' di
1: Sì.
0: messaggi. Allora, intanto vabbè, ci dicono che la zona della Francigena è molto bella, ma secondo il nostro ascoltatore, scusate, dice, ci vanno per lo più le sciure.
1: Curioso.
0: Curioso, io ho visto gente di
1: Una
0: tutti i
1: zona
0: tipi in
1: da
0: questa
1: sciure.
0: zona. No, sì, sia sciure che non. È un popolato
1: Curioso.
0: da tutti. E poi appunto se volete scriverci le vostre mete per il fine settimana 331-6214-013. Poi ci ricordano delle date. Oggi nel 97
1: Sì.
0: se ne andava un artista immenso tuffandosi del Wolf River in un gran caldo canticchiando delle Zeppelin. Sì,
1: sì.
0: lo sappiamo Davide, infatti nella terza parte dedicheremo certamente un piccolo spazio a Jeff Buckley di cui stai parlando nel tuo messaggio. Grazie Davide.
1: Proseguiamo ancora con qualche novità freschissima di oggi. Sono tornati anche i Feeble Little Horse. Sono una band che volevo vedere l'anno scorso al Primavera Sound di Barcellona, ma non sono riuscito a vedere perché
0: Ecco,
1: stavo vedendo probabilmente qualcun
0: tu sei
1: altro.
0: quello che va ai festival,
1: Poi non
0: vuole vedere le band e non ce la fai. Anche ieri con il nostro
1: Era
0: ospite Rai,
1: successo.
0: ma io volevo vederti, poi però mi sono perso, non ce l'ho
1: Cacchio.
0: fatta.
1: Sì, sono i rischi che si corrono in questi festival giganteschi. Vuol dire che bisogna fare programmi
0: Eh
1: più
0: sì, io
1: dettagliati
0: lo
1: e
0: dico,
1: cercare di.
0: bisogna fare un calcolo, una tabella Excel.
1: Eh sì, solo che poi lì la cosa difficile è poi attenercisi.
0: Eh sì.
1: Comunque, arrivano da Pittsburgh i Feeble Little Horse, fanno un indie rock bello, bello rumoroso e grezzo, però melodicamente sono molto forti, cioè proprio melodie canticchiabili. Hanno pubblicato un nuovo disco che si intitola Bitknot, difficile da pronunciare, e diciamo mette insieme suoni un pochino anche più ibridi rispetto al grezzume del passato, anche un pochino più di elettronica e di sintetizzatori, ma non è tanto il caso in realtà del pezzo che ho scelto per ascoltare appunto per questo primo assaggio del nuovo album dei Feeble Little Horse. Questa si intitola Dior.

0: Sono dei bei pazzi loro.
1: Sì.
0: C'è sicuramente del grunge nelle chitarre, nei ritmi belli duri. Poi c'è la sua voce anche invece molto.
1: Sì, molto soffice.
0: Soffice.
1: È vero. Bello, bello. Anche loro li ritroveremo, i Feeble Little Horse da Pittsburgh, dove ho famiglia.
0: Già.
1: Tengo famiglia, quindi.
0: Salutiamo i parenti.
1: Saluto i parenti di Pittsburgh. C'è la pubblicità e poi ci ritroviamo con l'ultimo ascolto. Questa volta ce ne andiamo nella costa ovest degli Stati Uniti con Alella Diane. Mm-hmm.

0: Che bello aver ritrovato Alella Dayan questa settimana con questo nostro album della settimana che ci rimette così un po' in pace con l'universo.
1: Super rincuorante Alella. Abbiamo ascoltato un altro brano, Could Be, che insomma ruota intorno a tematiche di memoria, di lutto, in questo caso legato alla scomparsa di un caro amico della musicista. E qui vabbè viene fuori un po' un pezzo un po' più ritmico e c'è anche questa tastiera che cambia un po', diciamo, rispetto a alle sonorità che prevalgono nel disco, ed è un brano che a quanto pare è stato registrato nella soffitta della casa vittoriana, della casa vittoriana appunto di Alella a Portland.
0: Eh sì, ci sono queste case vittoriane, cioè le classiche casette la veranda,
1: quel porti, esatto, della veranda all'ingresso,
0: classiche casette di legno americane.
1: Già. Belle.
0: Bene, salutiamo allora Alella, che magari ritroviamo nelle prossime settimane fino alla fine della nostra, sì, della nostra stagione di volume
1: estiva,
0: che vi ricordiamo finirà il 3 di luglio, visto che lo sappiamo, così ve lo ricordiamo, abbiamo ancora un mesetto insieme qui dalle 14 alle 16 tutti i giorni. Un posto dove probabilmente non andrete a fare il weekend lungo del 2 di giugno è la Nuova Zelanda, che altro perché è lontanissimo, è uno di quei luoghi che così molto affascinanti come l'Australia, però sempre un po' troppo lontani per avventurarsi, per quanto mi riguarda, il pensiero di fare un viaggio lì, però prima o poi chissà. Tra l'altro la Nuova Zelanda ha pochi abitanti, ha più o meno 5 milioni di abitanti, e già spesso ascoltiamo artisti della Nuova Zelanda, abbiamo ascoltato Aldous Harding proprio pochi giorni fa, e adesso ritroviamo i The Bats, che probabilmente insomma sono la band indie per ora più amata della Nuova Zelanda, che stanno sempre bene di venerdì. Questa è Great No One.

0: Belly the Bats dalla Nuova Zelanda, questo era Great No One. Sì, a volte il venerdì, dai, ci lasciamo andare a queste canzoncine che potremmo racchiudere nella categoria l'indie rock non morirà mai.
1: Io, ah sì,
0: questo progetto nella vita, ricordarvi che la musica rock indipendente
1: rock
0: è sempre viva e vegeta, perché c'è stato un periodo in cui si diceva che la musica indie era morta, che ormai c'era solo la musica elettronica, che c'era solo il rap. Che c'era no,
1: vabbè, non è mai stato vero,
0: non è così,
1: no.
0: Non è così, come vi dimostriamo tutti
1: esatto.
0: I giorni qui a volume,
1: assolutamente sì. Ora cambiamo parecchio sonorità, devo dire, andiamo a ritrovare un artista che abbiamo già conosciuto grazie a qualche singolo, comunque aveva anticipato già il disco che ormai sta per uscire. Parliamo di Fatoumata Diawara. Per noi Fatou, così è più facile anche da pronunciare. Lei arriva dal Mali, uno dei nomi ormai più rilevanti della world music internazionale, e attiva più o meno dal 2011. Si era fatta conoscere per esempio anche da me, entrando come ospite, come collaboratrice, come featuring in alcuni brani dei Gorillaz.
0: Sì.
1: Il 5 giugno esce il nuovo disco che si intitola Massa, e insomma atmosfere molto estive, e testi che parlano anche di relazioni familiari complicate, di relazioni familiari, di famiglie poligame in particolare, in questo brano che si intitola Sigui, Fatoumata Diawara.

0: Sigu, l'ultimo singolo di Fatumata che sta per arrivare con il nuovo album Massa, in uscita il 5 giugno. Ci sono anche un po' di date italiane, il 30 all'Estate Fiesolana, il 18 luglio al Fano Jazz by the Sea, il 15 settembre al Roma Europa Festival, se volete vederla dal vivo.
1: Adesso è il momento della cover, noi vi facciamo ascoltare, così ogni tanto facciamo questo gioco insieme, vi facciamo ascoltare una canzone reinterpretata e magari voi indovinate di quale artista si tratta e soprattutto di quale canzone si tratta, l'artista originale che aveva scritto e interpretato questo pezzo. Beh, lo facciamo ultimamente anche perché è uscito questo EP di Beck, il grande Beck, che si cimenta nelle canzoni di altri. In questo caso si cimenta nella canzone di un grande altro, che dovrete indovinare voi se volete, al 331-6214-013. Questo è Beck e la canzone la indovinate voi.

0: Un po' difficile questa, ma è una bellissima canzone che Beck ha reinterpretato in questo suo lavoro, tutto quanto, quasi tutto quanto di cover. La canzone era Love, una vecchia canzone, bellissima canzone di John Lennon, che era stata pubblicata nell'album John Lennon Plasticono Band nel 70 e poi fatta uscire nel suo John Lennon Collection subito dopo, purtroppo, la tragica morte di John Lennon nel suo Best Of. Lo ricordo grazie a quel disco là, che è stato un album che a casa mia abbiamo consumato per praticamente anni, subito dopo la morte di John Lennon. I miei genitori, grandi fan, e non si ascoltava altro fondamentalmente nei primi anni 80 a casa mia.
1: Bello.
0: E questa appunto era una reinterpretazione di Beck della canzone Love di John Lennon.
1: Ora che me lo dici, sì.
0: Forse, forse.
1: Un sacco
0: Sì,
1: di John nella melodia.
0: un po' diversa, però ci stava, dai, è bello anche cambiarle, no? Le canzoni quando si fanno le cover.
1: Bene, andiamo avanti ancora con un bel brano che abbiamo ascoltato, ma è proprio interessante queste nuove uscite dei Modest Mouse. Stanno per tornare con un nuovo album, Eraser and Amaze. Nel frattempo hanno pubblicato già tre anticipazioni e l'ultima è molto bella. Si intitola Third Side of the Moon.

0: Modest Mouse, Third Side of the Moon, tra pochissimo il nuovo album. Sarà l'album della settimana di volume?
1: Chissà.
0: Chissà, scoprire.
1: E mancano poche settimane, quindi dobbiamo fare un po' una.
0: Sì, esatto, mancano poche settimane, 4, ma 5. Usciranno dei begli album anche in queste settimane.
1: Sì, sì, già stiamo parlando della settimana prossima.
0: Infatti.
1: Lo capirete, lo scoprirete lunedì, che saremo qua in diretta, nonostante appunto sia per Motti Ponte. Noi siamo qua in diretta dal lunedì, come sempre, dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Allora, adesso l'ultima canzone prima del nostro mini live è dedicata a un grande artista. Prima ci avete già scritto riguardo alla triste data di oggi, il 29 di maggio, per chi era un grande fan di Jeff Buckley rimarrà certamente una data purtroppo impressa nella memoria, perché nel 1997, appunto il 29 di maggio, Jeff Buckley morì a soli 30 anni in un incidente annegando nel fiume Wolf River Harbor, che è un canale del Mississippi. A Memphis, Jeff Buckley si trovava proprio a Memphis per lavorare al suo secondo album, attesissimo secondo album, seguito di Grace, che è l'album che lo ha lanciato alcuni pochi anni prima, 3 anni prima, e sarebbe stato appunto ancora tuttora un album, uno degli album più importanti della storia della musica anni 90. E, la sera della sua morte era insieme a un membro della sua band proprio vicino al porto. Lui entrò in acqua vestito per fare un bagno, apparentemente così in modo spontaneo, mentre cantava una canzone delle Zeppelin, Oral of Love, e poco dopo venne trascinato via dalla corrente causata proprio dal passaggio di una barca. Un tragico incidente, il suo corpo fu trovato alcuni giorni dopo e la morte venne classificata come un annegamento accidentale. La sua scomparsa davvero fece il giro del mondo e tutti noi, io lo ricordo benissimo, ero al primo anno di università e sentii di questa notizia, eravamo tutti davvero sconvolti, perché a soli 30 anni un talento incredibile, tra l'altro una di quelle persone che non sembrava appunto diciamo di quelle tormentate, ecco, era comunque una figura molto positiva, e quindi questo incidente davvero è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Grande tristezza, e certamente poi la sua musica è rimasta nel mito, nella memoria, come la figura di Jeff Buckley, tra l'altro morto giovanissimo come il padre, anche lui grande musicista, Tim Buckley. E quindi lo ricordiamo oggi con una delle sue più belle canzoni, tratte da Grace, che è appunto il suo unico album pubblicato con lui in vita, poi il secondo fu pubblicato postumo. E quindi ascoltiamo questa Lover You Shouldn't Come Over di Jeff Buckley, e subito dopo andiamo con la musica dal vivo qui su Radio Popolare.

0: Era il 29 maggio 1997, esattamente 29 anni fa, a soli 30 anni moriva Jeff Buckley, e così lo abbiamo ricordato oggi qui a volume su Radio Popolare. Lo facciamo ogni anno e lo faremo anche l'anno prossimo. Adesso però siamo pronti, perché è il momento speciale della nostra puntata della musica dal vivo, e quindi linea a te, Dario, nel basement.
1: Eccoci Elisa, esatto, siamo qui nel basement pronti finalmente a dare il benvenuto ai nostri graditissimi ospiti di oggi. Sono qui con noi a volume i Galassie. Ciao ragazzi, che bello vedervi dietro il vetro.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, benvenuti. Allora, benvenuto a Flavio alla voce, Davide alla chitarra, Marco al basso, Luigi alla batteria. Fantastico che siate qui in full band, pronti per roccheggiare come al solito normalmente, no? Vero? Cioè, io tra l'altro vi conosco già per esserci, lo dicevo anche un po' prima, ci siamo incrociati un po' nei locali milanesi di musica dal vivo, vi ho visto suonare, quindi portate un set che è quello regolare, giusto?
2: Sì, super regolare, noi siamo abituati così, proviamo proprio anche noi in cantina, quindi,
1: giusto,
2: e, oltre che ovviamente i concerti, quindi siamo così, siamo venuti qui così, e quindi bello.
1: Grazie. Bellissimo, è un piacere avervi qui. Già mi interessa un sacco, hai citato la cantina dove normalmente provate, mettete insieme le vostre idee e costruite i vostri pezzi, descrivetemela un pochino, così cominciamo in questo modo.
2: Sì, puzza, prima cosa.
1: C'è cattivo odore.
3: Allora, noi ci siamo conosciuti in una cantina che è precisamente a Ossona.
1: Ok.
3: Ossona. Abbiamo iniziato a provare.
1: E qui alle porte di Milano?
3: Esattamente. Okay. Milano, sì. Ovest. Abbiamo iniziato io e Flavio a provare, perché eravamo dei fan di amplificatori, pedalini,
1: sì.
3: Ci è sempre piaciuto questa cosa della strumentazione, abbiamo iniziato lì, e poi si è aggiunto Gigi, che è tra l'altro un mio amico di infanzia.
4: Abbiamo fatto l'asilo insieme.
3: L'asilo,
1: ok.
3: Insieme. E infine è arrivato anche Dave, poi da Ossona ci siamo spostati e siamo andati a provare nel bunker di Gigi, che è il suo ufficio, nel senso che lì lui è sotto casa una cantina dove dà lezione, dove prova, insomma. E quindi proviamo lì in cuffia e facciamo tutto lì.
1: Bellissimo, quindi è diventato il vostro spazio personale, creativo. Allora, è uscito da poco il vostro nuovo EP, si intitola Macigni. Ho letto che ci avete messo circa un paio d'anni, diciamo, per metterlo in piedi prima di pubblicarlo. Raccontatemi un po' come avete trascorsi questi 2 anni.
2: Due anni perché, vabbè, a parte che i pezzi molti erano già pronti, perché noi scriviamo
1: sì,
2: sempre. E no, è stato anche bello perché abbiamo cercato anche più che altro il produttore. Mm-hmm. Noi arrivavamo da Matteo Cantaluppi, che vabbè, salutiamo,
1: certo,
2: in ascolto. E volevamo anche ovviamente Yuri, se ci ascolta, arrivavamo anche da lui. Volevamo un po' cambiare sound, tenendo sempre la nostra indole, però volevamo spingerci un po' oltre, un po' più suonato, un po' più sporco.
1: Ok.
2: E quindi ci siamo affidati a un nostro conoscente, più Marco lo conosceva, adesso lo conosciamo tutti ovviamente, che è Di Nardo, del management post-operatorio, il chitarrista,
1: certo,
2: però lui fa anche produzioni, quindi l'abbiamo amato da subito. E quindi
3: io sono super fan dei Made Dopo. Ho seguito tantissimi loro concerti, sono stati i primi che uscirono con AUF,
1: sì,
3: nel, adesso 2011-2012, insomma, e quindi questo indie, io mi sono innamorato di questo indie, e nel momento in cui volevamo andare a registrare un album, diciamo, più vero, più suonato, vecchio stile, ho pensato subito a Marco,
1: okay,
3: che ci ha dato, diciamo, questo sound un po' più reale.
1: Ok, sì, più suonato. Avete iniziato questo percorso insieme? Sì, sì. Management del dolore post-operatorio, insomma, un importante progetto indie rock, insomma, dal centro Italia. Allora, direi che come presentazione è già può bastare per adesso, e siamo pronti a cominciare ad ascoltare uno dei brani del vostro.

0: Rosa. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
1: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
2: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket.

0: trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
1: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo.
2: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 7 di sabato 30 maggio, io sono Matteo Villaci e questa è l'apertura di Radio Popolare.

Something inside, ehi, già la voce che si crepa alla prima frase detta. Something inside, so strong, le 6:05, se riesco a svegliarmi, questa è l'apertura di Radio Popolare. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici, come va? È un po' che non ci sentiamo in sta fascia qui, questo maggio lo abbiamo aperto il 2, il sabato 2 maggio, poi l'abbonaggio, il viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare, che saluto tutti quelli che magari sono all'ascolto adesso ed erano con me in Bosnia, Erzegovina. Che belli i viaggi di Radio Popolare, mamma mia, stupendi, spero di tornare a farne un altro subito, perché poi sono quelle robe che fai e ti viene voglia di aggiungere. È proprio stata una bellissima esperienza. Insomma, ci sono state un po' di robe in mezzo, e tra una roba e l'altra è qualche settimana che non ci si sente, e vi trovo già belli partecipi. Intanto vi ricordo come funziona, magari qualcuno è qui per caso, qualcuno in genere ascolta altro, qualcuno in genere a quest'ora dorme, però stavolta c'è ponte, bisognava svegliarsi presto e fare la partenza intelligente. Funziona così: dalle 7 alle 8:30, se vi va, siamo qui a condividere chiacchiere e un po' di musica, intervallati da un'edizione del GR alle 7:30 e poi portandovi verso quella un po' più corposa delle 8:30. Poi, per chi ha un viaggio lungo o è abituato ad ascoltare la radio, se volete ci risentiamo pure, perché alle 11:30 vi do un po' di appuntamenti su questo weekend con Good Times, ma quella è un'altra trasmissione, e quindi per il momento accontentiamoci di questa apertura. 331-6214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta@popolarenetwork.it invece la mail, se volete scriverci in diretta. Dicevo che siete già un po' lì fuori che ci scrivete. Saluto Alberto che dà delle raccomandazioni musicali. Lo sai come funziona, Alberto, alla fine arriverà un po' di tutto, e su questo tranquillizzo anche Joshua, che saluto, dice: se puoi mettimi qualcosa in levare con calma, arriverà, abbiamo davvero parecchio tempo, e metteremo ogni tassello al posto giusto, almeno ci proveremo. Poi lui aggiunge: ho creato il gruppo Facebook Ascolta Cori Bergamo per l'evento qui a Bergamo il 23 giugno, e dice: finora siamo in 6, molto bene, bravissimo. Un saluto ad Annalisa che ci dà il buongiorno, buongiorno anche a te, e anche all'ascoltatore o ascoltatrice che non si firma e dice: stamane sì, vedo il cielo e sento musica e bevo il caffè, una mattina senza notizie fuori dal mondo. Grazie, figurati, grazie a te, senza notizie fino alle 7:30, poi arrivano anche quelle, ma nel caso puoi prenderti una pausa, andare, che ne so, a sistemare un po' di cosine e poi torni. Noi siamo qui fino alle 8:30 se vuoi fare questa sessione di decompressione. Cosa fate sveglia a quest'ora di questo sabato di ponte? Siete in viaggio, state partendo, siete già in qualche luogo diverso da quella che è la vostra casa tendenzialmente, lavorerete tutto il weekend, fateci sapere un po' quello che vi pare. 331-6214013, ve lo ricordo, numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. Si è liberato con uno dei suoi classiconi, Tutta scordate me.

Tutte scordate me, questo era Liberato alle 7:13 minuti in questa apertura di Radio Popolare. Adesso andiamo da un'altra artista, un artista che abbiamo avuto modo di ospitare anche qui a Radio Popolare un annetto, ormai quasi 2 anni fa, era settembre del 2024, mi pare, settembre-ottobre, arrivava con il suo disco, il suo disco, perché al momento è l'unico vero album che fa parte della sua discografia, anche se lei ha esordito già diversi anni fa, ci ha messo parecchio. È stato lungo il percorso che ha portato a Fabiana Palladino, che è il titolo del disco ed è anche il nome dell'autrice che andremo ad ascoltarci. È stata una bellissima intervista, tra l'altro un bel piano voce, lei insomma figlia di Pino Palladino, famoso bassista, da sempre immersa nella musica e con una spiccata tendenza agli arrangiamenti che stanno tra gli anni 80 e i 90, anche se l'approccio vocale è molto molto contemporaneo. Insomma, da Fabiana Palladino, questa è I Can't Dream Anymore.

0: showers, later moderate occasional fall.
1: I can't dream anymore, Fabiana Palladino, 7 e 17 minuti, Radio Popolare. Continuiamo a muoverci in questa prima mezz'ora di questa apertura tra la musica. Andiamo da Janelle Monáe, questa è Make Me Feel.

Così, tronca, è una di quelle canzoni che finisce senza troppi fronzoli, Make Me Feel, Janelle Monáe, 7:21 minuti, e ora entriamo in quello che è un classico, secondo me, della musica a cavallo del millennio, ovvero Gorillaz, il disco d'esordio dei Gorillaz, era abbastanza facile, dal quale ci andiamo a pescare questa 19-2000.

19:27 e 24 minuti, il che vuol dire che abbiamo pochissimo tempo prima di girare la linea alla redazione giornalistica per la prima edizione del GR di questa mattina, e quindi ci incastriamo a forza una canzone, che però una bellissima canzone, è Emma Nolde, qui insieme a Nicolò Fabi, con Punto di Vista dal disco Nuovo Spazio Tempo, appunto, di Emma Nolde. Poi arriva il GR e poi torniamo, abbiamo un'altra ora insieme, quindi state lì.

0: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Popolare Network.
10: Le 7:30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo quasi 2 ore di riunione nella Situation Room, Donald Trump, che aveva fino a ieri sera parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Un'intesa sembra comunque vicina, ma resterebbero ancora alcune questioni irrisolte, tra cui lo sblocco degli asset iraniani. Il segretario della difesa statunitense, Pete Hegseth, ha detto che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e ha ribadito che rimangono impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Il tema del nucleare però non rientrerebbe nell'accordo che attende di essere firmato in questa fase. Su questo punto ieri Teheran aveva criticato la Casa Bianca, definendo le parole di Trump sull'accordo un misto di verità e menzogne. Trump infatti aveva lasciato intendere che l'Iran avrebbe rinunciato all'uranio arricchito.
11: Gli Stati Uniti hanno definito costruttivi i colloqui iniziati ieri al Pentagono tra funzionari militari israeliani e libanesi, i primi del loro genere da decenni. Il vice segretario di Stato ha detto che gli Stati Uniti prevedono di riunirsi nuovamente a breve per dare seguito al canale di sicurezza. Nessuna menzione da Washington della cessata il fuoco in Libano, ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud del paese. Medici Senza Frontiere ha denunciato una situazione umanitaria gravissima nel paese, con oltre 1 milione di sfollati interni. Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato che diversi proiettili sono stati lanciati da Libano verso il nord di Israele.
10: Il presidente romeno Nico Shurdan ha annunciato su X di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego, aggiungendo che l'esperienza sul campo di battaglia e la tecnologia dei droni di Kiev sono risorse strategiche per la difesa dell'intero fianco orientale della NATO. L'annuncio è arrivato dopo che un drone russo ha colpito un edificio in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. Dan lo ha definito il più grave incidente sul suolo rumeno dall'inizio della guerra, accusando Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale. Vladimir Putin ha detto che la Russia è pronta a condurre un'indagine sul drone caduto in Romania, aggiungendo che potrebbe però essere ucraino. Secondo la ricostruzione fatta dal presidente, il drone che ha colpito il suo paese, dal presidente rumeno, era uno dei 43 altri che stavano colpendo la città ucraina di Odessa.
11: L'Italia non ha inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è il giorno della scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea In tutto si tratta di 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi tra i 27 che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali: Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania.
10: Altri ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo di una forte tensione bilaterale segnata dal rafforzamento ulteriore delle sanzioni statunitensi e dall'incriminazione di Raul Castro da parte della giustizia statunitense. E proprio in questo contesto a La Habana, l'imprenditore statunitense candidato repubblicano al Congresso Vic Mellor ha incontrato Raul Rodriguez Castro, nipote dell'ex presidente cubano Castro, alimentando le speculazioni su possibili accordi commerciali tra Cuba e Stati Uniti. Colonnello del Ministero dell'Interno, Rodriguez Castro viene indicato come una figura influente nei contatti informali tra La Habana e Washington.
11: Il traffico è attualmente scorrevole al valico del Brennero in provincia di Bolzano. Dalle 7 è già stato chiuso al passaggio dei camion sopra le 7,5 tonnellate, mentre dalle 10.30 il blocco sarà totale per una manifestazione ambientalista in Austria a Matre-Mann-Brenner. Gli abitanti della Wipptal, una valle del Tirolo, protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia tra i principali fornitori dell'industria tedesca. Per evitare lunghe colonne di camion sulle strade ordinarie sono chiuse i mezzi pesanti anche le statali in Val Pusteria e Val Venosta. L'itinerario consigliato è il valico di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. La protesta dovrebbe concludersi stasera tra le 19 e le 20 e in caso di traffico il blocco delle 10.30 al Brennero potrebbe essere anticipato.
10: Le 7.35 minuti, ci risentiamo alle 8.30 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
3: Popolare Network.

0: disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
1: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto. Uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
0: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

The Cardigans con Reason Rewind alle 7:39 minuti, la seconda parte, quella più corposa, quella da un'ora di questa apertura musicale che vi accompagnerà appunto fino alle 8:30, al GR delle 8:30. Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati a chi era già qua prima del GR, lo ricordo anche per chi si è aggiunto nel mentre, io sono Matteo Villacci. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, per raccontarci questo vostro sabato mattina, che per qualcuno, dicevamo, magari è l'inizio di un ponte, ieri sera magari era l'inizio di un ponte, per qualcun altro no. Raccontateci cosa vi aspetta oggi, magari nel weekend, cosa fate svegli a quest'ora, dicevo 331-6214-013 o diretta at popolarenetwork.it. Noi ci mettiamo la musica e andiamo in Irlanda, da un gruppo a cui vogliamo molto molto bene. Loro sono i Fontaines D.C. e questa, dal disco Romance, è Starbuster.

Il respirone affannato di Graham Chattern a chiudere Starburster, i Fontaines DC, respirone affannato che immaginiamo stia accompagnando il post corsa di Paolo, che ci scrive che è appena rientrato poco fa, 12 km, dice, la lingua fuori. E poi mi chiede, questo è un po' un dito nella piaga, quando hai fatto l'ultima corsetta? Così tanto tempo fa, caro Paolo, che se ricomincio a correre è da considerarsi la prima di una nuova serie, almeno me lo auguro. E tra l'altro ultimamente mi sono un po' posto il problema, perché non mi trovo particolarmente in forma e faccio un pochino più fatica a fare determinate robe, è ora di rimettersi in marcia. Solo che, cioè, quando devi cominciare la prima volta è vera quella roba, per cui è il passo più difficile, il primo. Cioè, c'è sempre una scusa buona. Sti giorni un caldo porco, settimana prossima pioverà, insomma vedremo. Secondo me settimana prossima potrebbero esserci le giornate o almeno le finestre giuste per iniziare a muovere un po' le gambe, e sarebbe anche ora. Paolo, playlist di questa corsetta, radio o hai la tua musica? Io per esempio ho la playlist mia della corsa, che so che sono canzoni che non mi spezzano il ritmo e coprono il suddetto fiatone, che è una roba che mi dà parecchio fastidio ascoltare mentre corro. Però se vi va di se ti va, Paolo, di darci un paio di dritte su brani per corsetta, facci pure sapere. Le cose in comune, Daniele Silvestri.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo...» Oh.

Lo strano spegnersi della tromba che chiude le cose in comune, brano che ha aperto invece la giornata di Miki, che è bello sapere all'ascolto, ci sveglia già dalle 6, si è attivata con questa canzone. Ci sono delle cose, no? Dei click che magari svoltano le varie fasi della giornata. Il primo click è fondamentale per tantissimi. Chiaramente quel click è il caffè. Per quanto mi riguarda, quel click tendenzialmente è il caffè. È bello che questo sabato possa essere stato per te una canzone. Paolo ci racconta un po' della playlist, come richiesto, della sua corsa. Dice: naturalmente correndo ascolto Radio Pop, ma non oggi. Paolo, si vede che non ha apprezzato la mia selezione, me ne farò un crucio personale. No, scherzo. Poi dice: per evitare di essere troppo isolato dai rumori stradali, uso e consiglio cuffie a conduzione ossea. Vero, io tendenzialmente corro in una zona dove non passano macchine lungo il Naviglio, quindi lì c'è un po' meno questo problema, però effettivamente l'isolamento è un problema. Quando si corre bisogna fare attenzione, soprattutto chiaramente in città. Saluto anche chi non si firma ma ci scrive: care runner, per me niente di meglio della pizzica salentina mentre corro, praticamente diventa ballare invece che correre. Ti giuro che non avevo mai associato la pizzica salentina alla corsa, ma potrebbe essere un'idea geniale. Cioè, applicare quel tipo di sonorità, il tipo di sonorità che ti porta a muoverti a prescindere, no? Quale poi ognuno, immagino ognuno poi abbia la sua, o chi la pizzica salentina, chi roba più dance magari, chi... Però traslare la questione ballo nella questione corsa, unendola nel macro insieme movimento, potrebbe essere una grandissima, grandissima idea. Qualcuno chiedeva la musica in levare. Beh, questa non ve la dovrei presentare, no? Questa è One Love, People Get Ready, Bob Marley and the Wailers.

Se si parlava prima di canzoni e di cose che possono innescarti la giornata, questo è un brano che può innescarti, secondo me, l'ha presa bene, ma questo vale per una buona percentuale della discografia di Bob Marley, che non finirò mai di ringraziare per aver raddrizzato giornate così, anche solo passando suoi brani. Un saluto a Isacco che ci scrive For Running Along the Waterfront, e grazie al cavolo, perché Isacco ci scrive dalla Papua Nuova Guinea e c'è proprio il mare davanti. Dice Last for Life e Lana Del Rey, i suoi suggerimenti. Per quanto riguarda sempre la corsa, è bello, no, che passiate da Lana Del Rey alla pizzica. Ecco, la pizzica è arrivato dall'altra parte del messaggio, era suggerita da Chloe, che dice che è una svolta ed è molto meglio della tecnazza potente Pump It. Secondo me dipende, cioè dipende proprio da cosa prende e ti fa muovere, però capisco e rispetto. Saluto Joshua, che ha particolarmente apprezzato anche lui il passaggio Marley. E amico, ci scrivi che si può non leggere il messaggio, però lo cito perché scrive di aver apprezzato particolarmente l'intervista di ieri sera alla Young a WH. C'è il podcast, andate ad ascoltare, perché la Young è davvero davvero un artista non banale, soprattutto una persona secondo me molto speciale sotto parecchi punti di vista. Adesso ci andiamo ad ascoltare un brano, poi arrivano un paio di minuti di pubblicità, poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme. 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta a popolarenetwork.it per le mail. Girls and Boys.

0: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare estratti dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 di giugno vi aspettiamo.
1: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
2: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapore d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
3: Domenica 31 maggio, ore 11, dibattito Restiamo Umani, con Daniele Biella, Tiziana Di Vito. Ore 13, pranzo sociale. Ore 17, tavola rotonda sul tema 1946-2026. La Repubblica Democratica e Antifascista resiste, con Roberta Nunin, Eleonora Cortese, Davide Conti. Ore 21:30, concerto The Good News Female Gospel Choir. Mai state

Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, 8 e 7 minuti, ultima mezz'ora di questa apertura di sabato 30 maggio, di sabato di apertura di questo ponte che qualcuno da casa definisce un ponte farlocco, e noi, insomma, poi dipende da cosa si fa. Tai, per esempio, lo definisce così perché è sta andando a lavorare per aprire questo ponte farlocco. Però ci ricorda questo weekend Tattoo Circus Azzam, benefit per la Palestina, e quindi noi prendiamo e condividiamo. Ultima mezz'ora, vi ricordo i contatti 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail. Sono arrivati un po' di messaggi che chiudono un po' di argomenti che avevamo aperto nella scorsa di mezz'ora. C'è chi in merito alla corsa e alla musica ad ascoltare, all'idea di ascoltare la pizzica salentina mentre si corre. Sergio invece scrive: caro Matteo, certamente un Harry Candy Bob Dylan al posto della pizzica salentina avrebbe tutt'altro effetto, ma come detto dipende da cosa ti muove, cioè probabilmente non c'è la musica universale per correre, ma ci sono delle vibrazioni che possono in qualche modo servire. Un saluto poi ad Angela, sempre in merito a chiudere un argomento della scorsa mezz'ora, cui abbiamo ascoltato Marley. Dice: ricordo che comprai il biglietto del concerto di Bob Marley proprio tramite Radio Popolare. Ero una ragazzina e i miei genitori non volevano farmi andare. Volevo scappare di casa. In breve, non andai al concerto. Il biglietto intero c'è ancora in qualche scatola dei ricordi. Io non ho parole. Potremmo, ma non lo faremo, aprire la parentesi tutti quei concerti a cui non siete stati. Clamorosamente non siete stati, e questa cosa vi mancherà per sempre. Molti di voi immagino ne abbiano uno, ma perché non l'apriremo? Perché adesso, cari ascoltatori e cari ascoltatrici dell'apertura del sabato di Radio Popolare, ormai ci conosciamo da tempo, io mi fido di voi, spero altrettanto, quando insomma vi mettete nelle mie mani per lasciarvi portare in giro con un po' di musica, mi fido di voi, e quindi vi affido questo compito che vi giro dal messaggio di Luana, che dice: cerco un aiuto dalla comunità di Radio Popolare. Il nostro weekend sarà dedicato alla ricerca di un regalo di compleanno del nostro figliastro 14enne, che ha un'adolescenza così comunicativa che stiamo imparando a confrontarci solo con sguardi e monosillabi. Molte adolescenze hanno questa caratteristica. Andremo di fantasia, ma un consiglio è sempre molto ben accetto. Luana, io un'idea ce l'avrei. Però rimetto il compito nelle mani degli ascoltatori e vediamo cosa salta fuori. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail. Abbiamo 17 minuti per svoltare il regalo al figliastro di Luana, 14 anni, mi raccomando. Questi sono i Queen of Saba insieme a Willy Peyote con A Cab. Amami come ameresti Bambi.

Amami come ameresti Bambi, qui no Saba, insieme a Willy Peyote arriva il suggerimento di Rino per Luana, per il regalo al 14enne. Ora, vi voglio più attivi, mi raccomando, c'è un bisogno da andare a soddisfare, c'è una richiesta e quindi dobbiamo dare una mano, vi voglio attivi su questo. Il suggerimento di Rino, cara Luana, è un... perché visto che c'è un link che rimanda al prodotto proprio, ora non dirò marca e tutto, però è un proiettore mini 8K Android, quindi si collega al cellulare via wifi e poi proietta muro, cose, e si può vedere i suoi video in così un po' in formato cinema da casa. È un'idea, la buttiamo lì, è un'idea. Io visto che insomma qui, ma un concerto, cioè Luana, immagino che il 14enne parli poco con voi, ma vista l'età magari trapana le orecchie. Cioè in genere è l'età in cui si ascolta tanto. A meno che non faccia tutto in cuffia, qualcosina dovreste averlo dedotto a livello di gusto musicale. Magari sbaglio. Io proverei a vedere se ci sono live di quel giro di musicisti lì, e magari quello potrebbe... Per me sarebbe un bel regalo. Magari gli fa schifo, però... insomma, boh, così. Era per darti un'idea. Torniamo anche noi alla musica. Ace of Base, Life's a Flower.

Life is a flower, Ace of Base, 8-19 minuti, ne abbiamo ancora meno di 10 da passare insieme. La missione era quella di trovare, ancora, dai, abbiamo 10 minuti, quella di trovare dei suggerimenti validi per un regalo a un 14enne che fa gli anni. Luana ha questo intento in questo weekend di, tra virgolette, ponte, devo dire tra virgolette perché non si vede quando lo faccio con le dita, chiaramente essendo in radio, e quindi se avete idee avanti, 3316214013 o diretta@popolarenetwork.it. Rosy ci scrive in merito, basta con soldi, non nel senso basta con i soldi, proprio basta dargli dei soldi, apprezzano più di ogni altra cosa, con biglietto non volevo sbagliare il regalo. Però Rosy, allora, capisco, però è una resa, cioè per me personalmente che devo immaginare regalo, è una resa, cioè lo vedo come non sono riuscito a pensare nulla per te. Fa da solo, non lo so, è una, forse un mio modo di vedere le cose. Suggerimento per il regalo al 14enne che non parla, David B. Punto. Signor Civetta, sigarette in edizioni grafiche, graphic novel strepitosa, non facile da trovare, ma si ordina sul sito dell'editore, ci suggerisce Luca, e quindi... Molto bene, abbiamo stai segnando tutto, Luana. Poi, prima della fine, vogliamo un tuo parere, vogliamo sapere se in qualche modo siamo riusciti a esserti utile. C'è chi ci scrive ancora, anch'io sono per regalare attività, oltre a un bel concerto come hai già suggerito, lancio in tandem con paracadute o parapendio, però lì bisogna capire se il ragazzo è sufficientemente temerario, oppure più soft, volo dell'angelo. Sì, soft fino a un certo punto, o altre attività meno adrenaliniche se è un ragazzino più tranquillo. È vero, però ci sono, no, anche cose magari da condividere che potrebbero essere interessanti. La parentesi anni 80 non l'abbiamo sottolineata, ma l'abbiamo attraversata con Tanita Tikaram all'inizio di quest'ultima mezz'ora. Manca quella rap, dai, oggi facile, oggi è Caparezzone, questa è Vengo dalla Luna. Madonna quanto è millennial sta canzone. Questo è per quelli che nei primi 2000 avevano l'età per andare fuori di testa per verità supposte di Caparezza.

0: Vengo dalla Luna, un saluto a Mari che ci scrive che sta scrivendo un libro di fantascienza e Caparezza è il sound perfetto. Effettivamente, poi vengo dalla Luna, direi che è quasi didascalico. Luana, preparati. Abbiamo molti suggerimenti e dovrò compattarli velocemente perché abbiamo solo 2 minuti. Quindi, per il 14enne, come regalo, 1 o 2 settimane di vacanza studio, da solo, ci scrive Marco, oppure abbonamento al cinema o a teatro o a partite di basket. Se gli piace il basket, in generale a partite. Poi un ingresso di gruppo per un escape room di zona, ci scrive Giovanni. Biglietti per il Cirque du Soleil, ci scrive Paul, è un'idea. A Luana suggerisci di regalargli un'esperienza tipo discesa in rafting. Ci sono scuole sui fiumi che organizzano, ci scrive Roberta. Una bella bicicletta che apre al mondo, alle relazioni, al futuro, ci scrive Antonio. E poi, regalo 14enne, Milano, Museo Scienza e Tecnica, biglietto per laboratorio su genere che interessa al ragazzo. E poi c'è Luana. La chiudiamo con Luana che scrive: vedo che si può contare sempre sulla comunità di RP. Ma raga, ma poi quella del sabato mattina è super super reattiva. Io non lo so perché, ma vabbè, lo sapete, insomma è così. Ci troviamo qui da diverso tempo ed è sempre bello condividere l'apertura del weekend. Vi vedo preparati. Lei dice: fumettone proiettore al momento preferiti. Le attività con noi per lui sarebbero una tortura. Crescerà, per carità, certo, regalagliele, mandalo con qualcun altro. C'è chi ci scrive: partita di vedi Luana, arriva subito la risposta, partita di paintball coi bro, altro che vacanza studio. quindi capito, cioè il punto è spedirlo coi bro, questa roba qua. E Luana, abbiamo finito, e questo vale anche per tutti gli altri. Vi ricordo solo che la playlist, se vi va, la trovate su Spotify al profilo Matteo Villaci. Titolo, apertura, Radio Pop 30 Maggio, tutte belle ordinate, le trovate tutte, oppure seguitemi su Instagram, Matteo Villaci, Matteo_Villaci, e lì trovate nelle stories tutti i brani andati in onda questa mattina. Perché ancora qui ci sentiamo alle 11.30 con Good Times, per tutti gli altri ci sentiamo settimana prossima, non all'apertura, ma un po' in giro, c'è WH, ci sarà su The Dos domenica, mica andiamo a fare ponte noi, e quindi insomma prima o poi ci si becca. Un abbraccio a tutti, un buon weekend, adesso il GR delle 8.30, ciao!
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Popolare Network.

0: Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due ore di riunione nella Situation Room, Trump rimanda ancora la decisione. Exit minaccia, stop al nucleare o si riprende la guerra, ma per Teheran la questione dell'uranio non è compresa nelle discussioni di questa fase. Presidente rumeno annuncia cooperazione con Kiev per difendere il confine orientale della NATO dopo che un drone russo ha colpito un palazzo residenziale in Romania causando due feriti. Dura la reazione europea, mentre Mosca nega e dice nessuna prova contro di noi. Caporalato nel cantiere del consolato statunitense di Milano, la procura chiede il controllo giudiziario della società di costruzione, la denuncia partita dai lavoratori immigrati indiani. È morto Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 105 anni, ha dialogato con le generazioni più giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza durante la Seconda Guerra Mondiale. Era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin, mantenuto per tutta la vita. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti dopo quasi due ore di riunione nella Situation Room. Donald Trump, che aveva fino a ieri parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto oggi che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Sentiamo il servizio da New York.
1: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il Ministero degli Esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana, che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore, un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'agenzia di stampa statale iraniana, oltre al tema centrale degli asset congelati, ha citato anche la situazione in Libano, spiegando che un cessate il fuoco completo in Libano è un altro punto chiave per un accordo. Ieri al Pentagono sono iniziati i colloqui tra funzionari militari israeliani e libanesi. Il vice segretario di Stato statunitense li ha definiti costruttivi, ma non ha fatto nessuna menzione del cessate il fuoco in Libano ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud. Anche a Gaza il cessate il fuoco continua ad essere violato, i bombardamenti si sono intensificati nelle scorse ore dopo che Netanyahu ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia. Sentiamo da Gaza il cooperante palestinese Sami Abu Omar.
2: I bombardamenti sono intensificati ovunque, nell'ultima settimana ci sono morti più di 70 persone, la media di circa giorni ci hanno proprio cominciato a spararsi, buttare giù case, palazzi, bruciare tende, tutto quanto, perché ora Israele stamattina sta parlando di Netanyahu di mettere il 70% del superficie di Gaza oltre la linea gialla e così spinge tutta la gente di stare in un'area piccola. Un'area stretta, tutto quanto, comincia l'omicidio sempre da quando c'è anche la tregua, finora c'è. morti più delle 900 persone negli ultimi 6 mesi, vuol dire non c'è rispetto alla tregua a tutto il mondo. Il mondo è spiaccicato, uno vuole vedere la verità e tutto quanto, perché anche i governi a loro non se ne fregano niente quello che succede a Gaza. Stiamo vivendo un nuovo genocidio, praticamente non è dichiarato, però è coperto con questa tregua, perché non c'è più la tregua, è una tregua finta.
0: Il presidente romeno Nico Shurdan ha annunciato di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego. L'annuncio è arrivato dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. La ricostruzione fornita dal governo rumeno parla di uno sciame di 43 droni diretti verso la città ucraina di Odessa. Uno di questi, probabilmente colpito dalla difesa ucraina, avrebbe raggiunto la città rumena di Galati. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure le reazioni anche dei paesi NATO ed europei. Ursula von der Leyen ha detto che l'Europa continuerà ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21° pacchetto di sanzioni, ha scritto su X. Sentiamo Daniele Stasi, storico dell'Europa orientale.
3: Un drone caduto per saggiare la reazione da parte degli alleati all'interno della NATO e dell'Unione Europea, oppure questa è una delle interpretazioni più benevoli, si è trattato di un possibile, diciamo così, incidente da Varsavia fino a tutti i paesi, insomma, che confinano con la Russia. La situazione è veramente molto molto alta, anche perché rientra nel discorso di guerra ibrida che dalle parti dell'Europa centro-orientale è qualcosa di molto reale. Riguarda l'intervento sull'opinione pubblica attraverso un'influenza molto forte nell'ambito dei media dei paesi in cui la polarizzazione di tipo populista è più forte, e dunque questi interventi esterni mirano a destabilizzare il quadro politico e più generalmente a destabilizzare il quadro europeo, che è un po' la bestia nera di Putin e dei russi. Accanto a questo ci sono provocazioni quotidiane dagli ucraini che tentano di mettere un ordigno a una stazione nella provincia polacca, che poi scappa, non si scopre che sono ucraini, ma si scopre anche che sono al soldo dei russi. La guerra ibrida prevede che ci devono essere delle provocazioni, degli interventi volti a destabilizzare il nemico senza che possa accusare l'autore.
0: Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha condannato quanto avvenuto in Romania, dicendo che la guerra di aggressione mette a rischio la sicurezza europea. Alla premier hanno fatto eco il ministro della difesa Crosetto, quello degli esteri Tajani, fuori dal coro Roberto Vannacci, che ancora prima di Putin ha parlato della possibilità che il drone fosse in realtà ucraino. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: La dichiarazione di Roberto Vannacci a commento del drone russo finito contro un palazzo in Romania è la fotocopia di quanto dichiarato dal presidente russo Putin. Come Putin, Vannacci ha messo in dubbio che il drone fosse russo e ha ipotizzato che si possa essere trattato invece di un drone ucraino. Non sorprende la coincidenza. Casomai la cosa interessante è che Vannacci abbia parlato prima di Putin. La guerra ibrida è fatta anche di questi contenuti: gettare fumo, fare leva sull'assenza di prove certe, avvelenare i pozzi con ipotesi che non possono essere verificate per nascondere le proprie responsabilità. Negazione plausibile in termini tecnici. Vannacci sta agendo per terremotare il quadro politico italiano, a cominciare dalla destra, ma non solo. È l'uomo che spinge i limiti sempre un po' più in là, politica estera compresa naturalmente, uno stress test continuo in un quadro politico già fragile di suo. Salvini fino a ieri è stato l'alfiere del partito filorusso a destra, lo è ancora, ma adesso ha un concorrente più determinato perché ha le mani libere. E Salvini ieri ha taciuto. Una posizione che accomuna Salvini e Vannacci è il no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il drone russo è finito su un palazzo in Romania nel momento in cui a Bruxelles hanno rilanciato il dossier dell'adesione di Kiev nell'Unione, e nel momento in cui Putin ha minacciato un altro paese ex sovietico, l'Armenia, di guardarsi bene dal portare avanti il progetto di avvicinamento all'Unione Europea. Meloni ieri ha espresso immediata vicinanza alla Romania e condanna nei confronti di Mosca, ma queste posizioni diverse a destra inevitabilmente la mettono in difficoltà.
0: L'Italia non fa parte dei 5 paesi dell'Unione Europea che hanno inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è la scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio comunitario, in tutto 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali, cioè Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: È arrivato il giorno della scadenza per siglare gli accordi di prestito dello strumento SAFE, ma l'Italia ancora non c'è tra i paesi che hanno firmato i contratti per gli appalti nazionali nel settore della difesa e che potranno beneficiare della prima tranche di fondi europei. Lo ha fatto sapere la Commissione a proposito della lista che per ora comprende Polonia, Romania, Belgio, Croazia e Lituania, mentre l'Italia non fa parte del gruppo, ha precisato un portavoce. Ma facciamo un passo indietro. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, lo strumento per la sicurezza europea, mette a disposizione circa 150 miliardi di euro da obbligazioni sui mercati finanziari per erogare ai paesi richiedenti prestiti a lungo termine a tassi competitivi e con una scadenza molto lunga nel tempo. Entro il 30 novembre 2025 bisognava presentare a Bruxelles un piano nazionale di investimento e tra i 19 paesi che l'hanno fatto c'era anche l'Italia, che può potenzialmente ricevere fino a 14,9 miliardi dopo il via libera della Commissione. Secondo il regolamento che lo scorso anno ha istituito SAFE, entro e non oltre il 30 maggio 2026 vanno firmati i contratti per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito del programma europeo di difesa e realizzati da un solo Stato membro. Nel giorno della scadenza, il governo italiano naviga ancora in alto mare. In caso di fumata nera, per non perdere i finanziamenti europei, Roma dovrà rivolgersi ad altre capitali europee per presentare progetti congiunti e non più solo nazionali, come invece potranno già fare i primi 5 firmatari. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni picchiandola con violenza e ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. Caporalato in uno dei cantieri più sorvegliati di Milano, quello per la costruzione del nuovo consolato americano in piazzale Accursio, zona Certosa Montestella. Lo ha scoperto la Procura della Repubblica, che ha chiesto il controllo giudiziario dell'azienda che lo sta realizzando, il ramo italiano della Cadel Construction, società statunitense con sede in Alabama. La denuncia è arrivata ai pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici dagli stessi lavoratori, tutti immigrati indiani. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Un mediatore indiano che reclutava i lavoratori, li portava sul posto sottoponendoli a turni inumani, tratteneva una parte dello stipendio per vitto alloggio e li minacciava di licenziamento per tenerli buoni. Non siamo nelle campagne dell'Agro Pontino, ma quasi in pieno centro a Milano, in uno dei cantieri principali, quello del consolato degli Stati Uniti. La dinamica ricorda proprio quella a cui sono sottoposti i braccianti. L'impresa edile statunitense reclutava i lavoratori attraverso una società con sede a Nuova Delhi, che chiedeva loro un pizzo per lavorare di circa 6.000 euro, costringendoli a firmare documenti in inglese, lingua che non comprendevano. Tutto andava sulla fiducia, poi la sorpresa arrivati a Milano. Qui venivano sfruttati approfittando del loro stato di necessità e minacciando il rimpatrio. In 35 hanno denunciato lavoro 6 giorni su 7, fino a 10 ore, per stipendi tra gli 800 e i 1.500 euro, dove però circa metà venivano restituiti per pasti alloggio, che venivano pagati in contanti a un caporale indiano. Le paghe reali erano tra 1,50 euro e 2 euro l'ora. Per ristrutturare, Cadel ha incassato oltre 200 milioni di dollari, impiegando fino a 500 lavoratori. Il termine previsto nel 2025 è posticipato di 3 anni. Indagati l'azienda del caposquadra turco, l'area del demanio era stata acquistata nel 2008 dagli Stati Uniti per il nuovo consolato. Quando i carabinieri sono andati in cantiere per raccogliere le testimonianze, i responsabili della ditta hanno provato a fare resistenza. Lo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno rappresenta la manifestazione patologica più grave delle moderne condizioni di lavoro, conclude la procura. Tutto alla luce del sole della città più ricca d'Italia.
0: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 105 anni e lo ha annunciato la moglie al quotidiano francese Le Monde. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso, si è infatti confrontato per tutta la vita con gli eventi storici. La sua opera più importante, Il metodo, ha ridefinito la conoscenza mettendo insieme scienze naturali, scienze umane e incertezza. Non amava il riduzionismo scientifico, ha analizzato e dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Il suo vero nome era Edgar Naum, era nato nella capitale francese nel 1921 da una famiglia ebraica sefardita. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese, adottando lo pseudonimo Moren, che ha poi mantenuto per tutta la vita. Sono le 8:45 minuti, questa era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Fabio Fimiani. Le notizie tornano alle 10:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Popolare Network.
8: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
9: Cos'è Coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, Coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e Arcs e alle 21 QFVFQ, videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle cosmicomiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque. Ecoinformazioni.com.
10: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapanul Park su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Aven, adi, aven, due, tre, il titolo è...

0: Radio Popolare, la rassegna stampa del sabato mattina. Oggi in studio con noi Giampiero Rossi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Network. Sabato 30 maggio, i giornali hanno su in prima pagina un po' di esteri e un po' di Italia e di Italia che non c'è, di Italia da disegnare ancora, cioè l'Italia del lavoro buono e l'Italia dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo. Ma per quanto riguarda gli esteri abbiamo i fronti di guerra, Iran, Palestina, Libano e Ucraina, e questi sono alcuni dei titoli principali. Il drone russo che è caduto su un edificio in una città romena, a Galati, e poi l'accordo Stati Uniti-Iran che rimane un po' avvolto nel mistero. Cominciamo, proviamo a entrare nel racconto che i giornali fanno quest'oggi di questi temi. Il primo che abbiamo in mano è Avvenire, quotidiano dei vescovi italiani. Trump non decide, è il titolo di apertura, non è a tutta pagina, però insomma è il titolo centrale che Avvenire fa sempre tra la colonna dell'editoriale e la spalla con altri temi. I nodi dei fondi iraniani congelati e dello sbocco dello stretto di Hormuz, di cui si era detto certo, cioè Trump. Presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran, ma poi prende ancora tempo, e dall'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare Teheran è rimasto senza vigilanza. C'è anche già un elemento di analisi. Leggiamo la sintesi del servizio firmato da Pier Giorgio Pescali per Avvenire. È durata 2 ore la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, nella quale il presidente Donald Trump avrebbe dovuto prendere una decisione sull'accordo con l'Iran. Poco prima aveva annunciato come imminente la fine del blocco navale, e invece nulla di fatto, tantomeno sull'uranio. Dall'inizio del conflitto il programma nucleare dell'Iran è scivolato in un'incognita che minaccia di scardinare l'intera architettura di non proliferazione globale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha lanciato un avvertimento senza precedenti. La continuità della conoscenza sulle attività atomiche di Teheran è andata perduta. Le normali garanzie di salvaguardia sono ormai diventate giuridicamente insostenibili e materialmente impraticabili, come conseguenza diretta degli atti di aggressione subiti dall'Iran. Il patto storico, raggiunto nel 2015 per limitare le ambizioni atomiche iraniane, è un capitolo chiuso. Ecco, questo vi anticipo, lo troveremo anche su altri giornali con interviste e analisi di osservatori internazionali cercati appunto sentiti dai giornali italiani, perché sembrerebbe il vero tema, cioè il fatto che con questa operazione bellica, insomma con la guerra, col bombardamento dell'Iran, si è perso proprio il controllo, il monitoraggio di quello che sta accadendo per quanto riguarda l'arricchimento dell'uranio e il programma nucleare. Poi vediamo meglio. Intanto nella sezione editoriali di Avvenire, che come tradizione ne ha due, uno sovrapposto all'altro, il primo con l'occhiello tra guerre, algoritmi e impunità, il buon diritto a restare umani, Rosario Aitala. Ne leggiamo una parte perché parla del diritto internazionale, ne fa qualche metafora. Diritto internazionale, tramonto o eclissi? All'interrogativo proposto dal Centro Studi Rosario Livatino in un recente convegno in Senato è corretto rispondere sfuggendo alla logica binaria. L'alternativa è apparente, riposa su equivoci semantici e fallacie logiche. Dal dibattito sono emerse 3 proposizioni. Il diritto internazionale, debole per genetica, attraversa una crisi esistenziale. Non è vero diritto perché non è dato un giudice sovranazionale che ne possa imporre l'osservanza. I conflitti armati del dopoguerra e la condotta apertamente illegale di certi stati espongono comunque anticipano il fallimento dell'ordine internazionale sorto nel 1945. La guerra esprime il mistero del male ed è dunque indifferente a norme e istituzioni. Vediamo. Il sistema internazionale disciplina un mondo di stati, espressione di Salvatore Zappalà, di cui unità elementari non sono esseri umani ma enti immateriali. Nelle comunità statali, non nel sistema internazionale, spiegava il grande Antonio Cassese, oltre a norme che impongono ai consociati condotte, vietate, permesse e doverose, sono emersi corpi sociali organizzati che producono, accertano e attuano le regole. Istituzioni, dal latino istituere, costruire, stabilire nell'uso, dunque organismi e assetti stabilmente destinati alla cura del bene comune. Il diritto internazionale non nasce da un'illusione pacifista, ma da un trauma. Le degenerazioni delle guerre mondiali spinsero gli stati a suscitare regole, giudici, linguaggi e valori condivisi, perché la violenza brutale e primitiva non restasse l'unica legge possibile. Diversamente dagli ordinamenti interni, però, il sistema organizzativo internazionale è rimasto in stato embrionale. Io mi fermo qui, nella pagina dei commenti prosegue, è un'analisi molto abbastanza dotta, insomma, come sentite, però ci ferma un po' una fotografia su quello che è uno dei temi dibattuti di questi tempi in cui viene violato e violentato il cosiddetto diritto internazionale. Sotto l'altro editoriale che entra su uno dei temi di giornata, il discorso del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che parla, che dà una sferzata, insomma, sprona nella corsa per le intelligenze artificiali, l'utilizzo intelligente dell'intelligenza artificiale. E tra l'altro di intelligenza artificiale parla anche l'enciclica del Papa. Ed ecco che ovviamente Avvenire non poteva non cogliere questo abbinamento. Leone, Panetta e la sintonia sulle AI. La grande occasione di Marco Ferrando. Governare e democratizzare l'intelligenza artificiale per coglierne appieno le opportunità e limitarne i rischi potenzialmente deflagranti. Colpisce l'assonanza tra il messaggio lanciato ieri dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta con alcuni dei passaggi chiave della Magnifica Humanitas di Leone XIV, che nel quadro fornito ieri in Via Nazionale trova una declinazione italiana articolata in numeri, pericoli, potenzialità e quindi sfide aperte. Colpisce perché si tratta di due punti di vista molto diversi, ma che alla fine si rivelano convergenti sia nella lettura dei fenomeni in corso, sia nella scelta di concentrarsi su un tema apparentemente fuori dalla priorità dei rispettivi ruoli. La tecnologia, e in particolare l'intelligenza artificiale, che si propone come una specie di spartiacque per il futuro che ci aspetta. È condivisa la premessa: da sola la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non produrrà spontaneamente, dice Panetta, benessere condiviso, ma ancor di più l'enfasi sul quoziente di straordinarietà che si porta dietro questa rivoluzione tecnologica in cui, dice Leone XIV, la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Il progresso, quello tecnico in particolare, per il Papa non va considerato in se stesso come forza antagonista rispetto alla persona. Fa parte dell'uomo e del suo modo di abitare le diverse epoche storiche, come argomenta un numero ricordato da Panetta nelle sue considerazioni finali di ieri. Oggi il 60% degli occupati svolge mansioni che 80 anni fa non esistevano. Io tengo ancora, questo prosegue anche questo commento, tengo ancora Avvenire aperto sotto gli occhi per darvi due richiami a centropagina. Gli operai indiani vessati e sfruttati per costruire il consolato degli Stati Uniti, caporalato a Milano, e poi economia, l'Istat, anche sulla scorta è collegato alla relazione di Panetta, rischiamo inflazione al 6%, a maggio prezzi su del 3,2%, nuovi dati record per l'occupazione, Meloni esulta, poi vediamo su questo alcune altre considerazioni. Poi nel primo sfoglio di Avvenire c'è la pagina 3, tutta la pagina è dedicata al tema del PNRR, il bilancio, sogni e realtà, via il velo dal PNRR, il 30 giugno suona la campana, la spesa totale accelera, ma è corsa in salita per incassare i 28 miliardi della decima e ultima rata, i rischi dopo la scadenza, progetti incompleti, nuovi divari territoriali e poche risorse per far vivere i servizi e le strutture realizzate. E poi un riepilogo ancora, la Corte dei Conti evidenzia ritardi nei progetti per l'assistenza e ampie differenze tra nord e sud, l'esempio delle case di comunità solo il 3,8% di quelle realizzate sono pienamente attive. Bruxelles è soddisfatta di Roma, ma Firpo di Assonime avvisa manca trasparenza, rendicontazione burocratica non corrisponde ai risultati concreti. E c'è un caso emblematico richiamato in un box a Pescara: il sindaco, abbiamo realizzato 4 asili nido, ma occorrono i soldi per gestirli. E ancora c'è un'altra analisi, appunto, di sempre a firma di Marco Ferrando. Dopo i piani grandi e costosi, all'Italia servirà un'altra spinta. Il punto è che questo piano è giunto al bivio: 194 miliardi sono entrati, risorse europee, 122 sono da restituire, però fondi finanziari e lotti, e il governo prova così a non perdere soldi e progetti. Poi ancora, Ucraina, la guerra dei cunicoli, strage di soldati negli oleodotti, mentre la Russia dichiara avanzate che le mappe non confermano, a Kupiansk si combatte nelle vecchie condotte sovietiche, strisciando per giorni nel fango tossico tra gas stagnanti e uscite tappate dagli ucraini. Nello scavo inviato di Avvenire a Cerniv ci manda questo reportage. Il drone in Romania l'abbiamo già visto. Noi adesso ci interrompiamo per lasciare la linea alla regia per qualche istante.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapore d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
1: Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Io avevo ancora un titolo che volevo darvi da Avvenire, richiamato già dalla prima pagina, appunto, ma eccoci qua, siamo tornati in diretta. Io avevo ancora un titolo che volevo darvi da Avvenire, richiamato già dalla prima pagina, appunto, ma l'Iran fuori dal radar nucleare, Trump dentro la Situation Room.

è quello che ci racconta il servizio di Pier Giorgio Pescari, che dopo lo stop, il dossier ci dice che dopo lo stop imposto dagli Stati Uniti nel 2018 all'intesa siglata 3 anni prima per cercare di frenare le ambizioni atomiche della Repubblica Islamica, lì gli ispettori dell'AIEA ora si muovono alla cieca. Questo lo segnalavo perché appunto lo ritroveremo questo tema, ma intanto passiamo al Corriere della Sera. Titolo principale d'apertura: drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea, Trump parla di riapertura di Hormuz ma la decisione sulla tregua non arriva, centrato un palazzo a Galati, 2 feriti, Putin incolpa Kiev, la condanna di von der Leyen, Meloni dice un atto gravissimo. Accanto, come primo titolo, anche se più piccolo, sulla colonna dell'editoriale, Banca Italia, relazione di Panetta, sfida sulla AI, il piano è decisivo per la crescita. Spinta all'intelligenza artificiale, l'invito arriva al governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, l'intervento pubblico deve accompagnare la trasformazione tecnologica. E qui c'è anche l'editoriale del Corriere, del vice direttore Daniele Manca. Non è la solita svolta tecnologica, è l'occhiello, e il titolo è Patti e ambizioni. E allora dice sostanzialmente che il capitolo intelligenza artificiale, questo si sofferma, insomma, riprende la relazione di Panetta. Il punto così evidenziato e sottolineato indica quanto il governatore di Banca Italia veda nella nuova tecnologia la leva in grado di garantire all'Italia lo sviluppo necessario. Ci sono cose alle quali un paese da solo non può mettere mano. La crescita mondiale è esposta a rischi più numerosi, più interconnessi e più difficili da governare rispetto al passato, dice il governatore. Ma abbiamo l'obbligo di metterci in grado di reggere in un quadro generale che si fa sempre più complicato. Pesano un'inflazione in salita e tassi di interesse che potrebbero crescere per garantire la stabilità dei prezzi, tensioni geopolitiche crescenti con strategie delle grandi potenze che creano crisi invece di tentare di risolvere quelle esistenti in maniera ordinata. Non approfittare della svolta tecnologica così come è accaduto negli anni 90 sarebbe un errore. È un patto sul futuro al quale viene chiamato l'intero paese, settore pubblico e privato, cittadini e imprese, che può fare dell'AI il motore dello sviluppo e della modernizzazione nazionale, disponendo peraltro di punti di forza rilevanti e infrastrutture di calcolo tra le più avanzate d'Europa, con una solida tradizione scientifica e universitaria, un ampio risparmio privato. La scintilla deve partire dall'investimento pubblico. Ecco, questo è il punto che mi sembra di cogliere come esortazione. Poi ci sono tanti titoli, tanti quadrati. Per richiamare il primo sfoglio, pagina 2-3, il drone russo in Romania, la NATO in allerta, come si dice, l'estone Margus Tsahkna, non so pronunciarlo meglio di così, intervistato da Giuseppe Sarcina, dice: Putin vuole dividere gli europei con la paura, Kiev nell'Unione in 2 anni per la sicurezza di tutti. Ora non si tratti con lo zar. Poi c'è domande e risposte. Perché è diverso dagli altri incidenti? Cosa può fare Bucarest adesso? Ma intanto c'è anche un'analisi di bilancio. Se la guerra devasta i conti di Mosca, una colonna di analisi di Paolo Valentino. Ancora le altre pagine successive sugli esteri, la 4, l'Europa finisce nel mirino, così la Russia ha deciso di ampliare il perimetro, è lo scenario firmato da Federico Rampini. E poi siamo invece in Medio Oriente, Trump annunci e nuovi rinvii, ma l'Iran dice l'accordo non c'è. Il tycoon evoca la fine del blocco di Hormuz, riunisce i suoi, la firma però non arriva. Da New York Viviana Mazza scrive un retroscena, appunto, l'impasse è il giallo delle bozze diverse, così Donald attende, tra virgolette. Poi vado avanti, ecco le 2 pagine sull'intelligenza artificiale, Banca Italia e la sfilata a Palazzo Koch della politica. Istat, occupazione record al 63,1%, l'inflazione non si ferma e va al 3,2%. Bruxelles promuove l'Italia sul fisco, banca e mercato del lavoro.

0: PIL rivisto al rialzo più 0,8. Intervista alla rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Asciuto. Bene il governatore, all'Italia serve accelerare come per Industria 4.0, bisogna formare le persone. E ci dice l'80% delle grandi aziende ha introdotto progetti sull'AI, le piccole aziende invece sono ancora al 15% e questo è un punto debole. Politica, legge elettorale, la Russa in pressing, primarie, Conte rilancia, facciamole. Secondo AVS il centrodestra vorrebbe votare in autunno, questo insomma, però uno degli articoli diciamo di parcheggio in questo periodo, cioè settimanalmente cambiano gli scenari, tutto ma non il pareggio, le strategie di Meloni nel palazzo e nel paese, riforma o alle politiche una campagna anti larghe intese, questo è il 7 giorni di Francesco Verderami. Accanto c'è un'altra pagina invece, quella anche questa consueta sul Corriere, del sondaggio di Pagnoncelli, effetto comunali sui partiti, Fratelli d'Italia cresce più 1,4, il PD perde il 2,2. La simulazione con le nuove regole, Vannacci 4,8%, decisivo con lui, il premio andrebbe al centrodestra. Questo è quello che ci dice il Pagnoncelli, sondaggista. L'ultima cosa che volevo segnalarvi, dal festival di Dogliani, festival della TV, il Corriere dedica un servizio, una pagina sostanzialmente, quasi una pagina, al suo editore Urbano Cairo, che dice: io in politica, in passato alcuni sondaggi mi davano buoni numeri, e poi spiega perché la 7 non è bolscevica. Leggiamo qualche passaggio, l'avevo visto prima, adesso non l'avevo però segnato e quindi lo devo ritrovare. Sì, ecco, ammette, qualche sondaggio in passato l'ho commissionato, ha dato anche risultati più che buoni. Poi c'era, come si chiama, Giordano di Rete4 che lo intervistava e si dice: se la TV di Giordano è spesso accusata di retequattrismo, ossia di essere troppo vicina al governo, il giornalista ne approfitta per pungere la 7. È una televisione militante? Cairo prima spiega che è importante mantenere il DNA, l'identità di una rete in cui i telespettatori possano riconoscersi. Identificarsi nella storia della TV è fondamentale. Quando ho preso la 7 c'erano volti come Lerner e Santoro. Nel tempo l'ho addolcita con programmi di approfondimento come quello di Cazzullo o di Augias, ma in generale mi pare azzardato parlare di conduttori bolscevichi alla 7. Senza contare una questione quasi economica. Nelle TV di oggi ci sono molte reti che appoggiano il governo. Penso che in fondo ci sia la mano invisibile di Adam Smith che autoregola il mercato televisivo per offrire agli spettatori una pluralità di idee. Va bene, lasciamo qui. Questo dice l'editore del Corriere della Sera. Noi passiamo al manifesto. C'è il titolo a tutta pagina con la foto. C'è una Meloni che prende appunti seduta al suo scranno in un'aula parlamentare che guarda con uno sguardo severo e il titolo è A caro prezzo e ed è riferito ai dati sull'occupazione. Crescono gli occupati solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani. Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere è l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. E infatti il commento editoriale Filippo Belloc è la vera fotografia, il governo inerte è il ricambio che manca. Il governo continua a raccontare un'Italia che non c'è. Rivendica presunti record occupazionali, ma l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Istat mostra un'altra realtà, quella di un paese che invecchia, perde occupazione nelle generazioni più giovani e non riesce a costruire le condizioni per il proprio ricambio produttivo e sociale. Centropagina, l'Iran, l'accordo è solo di Trump, cioè appunto lui annuncia l'intesa ma viene smentito da Teheran e decide un altro rinvio. Poi abbiamo tutte le guerre, Gaza, Ucraina, poi il caso Al-Masri, la caporalato, gli schiavi nel cantiere per il consolato americano a Milano, l'attacco di Israele al Libano, le bombe inseguono gli sfollati. Le prime due pagine, appunto, i libanesi si rifugiano sempre più a nord, la guerra li insegue, Israele, sotto l'altro articolo, sempre di Pasquale Porcello, Israele supera il Litani e bombarda ovunque, Tel Aviv espande il fronte, Trump pubblica un accordo tutto suo e non lo conferma. Poi, vabbè, ancora servizi Stati Uniti e Gaza, e il drone russo e al-Masri. E poi, ecco qua, lavoro povero, costi alle stelle, c'è un dossier di due pagine sul manifesto, la propaganda di Meloni sull'aumento dell'occupazione senza qualità, il governatore di Banca Italia Panetta, il rischio dell'inflazione al 6%. Questo quanto mi sento di segnalarvi come letture dal manifesto, ma nel frattempo sono già passato alla stampa. Droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO, la condanna dell'Unione dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali, ci difenderemo. Questo è il titolo, diciamo, di apertura, ma non è quello più grande. Analisi, Bruxelles ora nomini un mediatore forte, di Stefano Stefanini. Le guerre in Medio Oriente, le prime intese USA-Iran, però tutto abbiamo visto da vedere. E se il patto diventa una sconfitta per tre, Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, che cita Kissinger quando ironizzava sulla guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta, diceva l'ideale, la speranza sarebbe che potessero perdere entrambi. Dice Emmott, oggi la comunità internazionale pensa più o meno la stessa cosa nei confronti della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il titolo principale, anche sulla stampa, anche se è un centro pagina, ma è quello più evidente, Giovani AI, il richiamo di Panetta. La scossa può venire dall'investimento sugli under 30, intelligenza artificiale è decisiva ma va gestita. Balzo dell'inflazione al 3,2%, l'allarme di Banca Italia, Europa, rischio recessione, caro vita al 6%. Tecnologia e scuola, Cenerentole italiane, il titolo del commento di Serena Sileoni che parte in prima pagina e prosegue per tutta la pagina 3 della stampa, quindi posizione nobile. Leggiamone qualche riga. Bassa crescita economica e alto debito pubblico sono una fotografia sociale e demografica prima ancora che economica. Descrivono una maggiore attenzione all'esistente che al potenziale, uno sguardo rivolto indietro anziché avanti. La spesa pubblica riflette le esigenze e le pretese della popolazione. Dalla sua composizione si comprende che riguardano soprattutto il mantenimento di ciò che c'è, con scarso interesse per i giovani. D'altra parte, le famiglie con componenti più anziane sono anche quelle da cui la fascia più giovane si attende un rilevante trasferimento di ricchezza, il che rende ancora più complicato prendere sul serio la questione intergenerazionale. E ci sono degli istogrammi che ci fanno vedere anche l'effetto, il ruolo delle lauree in Italia comparato con quello di Francia e Germania, e net, la percentuale dei laureati, rendimenti sul reddito della stessa istruzione universitaria. Le due pagine, appunto, con dati Istat, rischio recessione in Europa, e poi ancora intelligenza artificiale e un po' di notizie economiche per le prime pagine, diciamo, di sfoglio della stampa. Si arriva agli esteri con il buco nero di Putin accanto alla notizia del drone russo che è arrivato in Romania. Per far quadrare i conti il governo cerca 35 miliardi, l'analisi di Anna Zafesova. La guerra brucia tutte le risorse disponibili, ma il leader russo investe 26 miliardi in tecnologie per vivere fino a 150 anni. Questo è, e poi cos'altro avevo individuato qui? Ecco qua, Bruxelles ora ha bisogno di un mediatore forte per tenere testa allo zar, tempi maturi per la diplomazia, per la pace non può mancare l'Europa. una sconfitta per tre, come vi dicevo, l'analisi di Bill Emmott a proposito della guerra in Iran. La fine del conflitto è più vicina, né Iran, Stati Uniti o Stato ebraico hanno la forza di combattere e i paesi arabi del Golfo puntano a sbloccare il petrolio. Quindi è una questione utilitaristica e non di equilibrio vero. Ma con questo direi che posso lasciare anche la stampa, non mi ricordo cos'altro avessi segnato, se l'ho fatto l'ho segnato male, quindi non lo trovo. Eccoci qua. Adesso siamo a Repubblica. Repubblica, il titolo con foto principale è Mosca colpisce l'Europa, drone russo su edificio in Romania, due feriti, condanna di Bruxelles, NATO in allerta, Medvedev dice sono finiti i sonni tranquilli, per noi europei dice, per Meloni è un atto grave, invia 100 militari, fa un po' sorridere questi numeri in questi casi, però questo è. Il collaboratore di Zelensky, Podolyak, che ha intervistato a pagina 4, l'obiettivo è provocare per vedere la reazione dell'alleanza. Mosca attacca l'Europa, è la sintesi di prima, un drone russo nella notte ha colpito un palazzo a Galati, in Romania, provocando il ferimento di due persone, la prima volta. Ma Vladimir Putin non si assume alcuna responsabilità, anzi provoca, sarà ucraino. Il presidente del Consiglio Medvedev minaccia, sono finiti i sonni tranquilli. L'Unione Europea condanna l'accaduto, la Premier Meloni definisce gravissimo, manda 100 militari a difesa dei cieli romeni. La NATO è in allerta per una possibile escalation degli attacchi. Lo vediamo poi nelle pagine primo sfoglio. Vi segnalo invece ancora in prima pagina intelligenza artificiale, c'è il richiamo del titolo che sarebbe la vera apertura, anche se è più piccola, su colonna editoriale, l'appello di Panetta, intelligenza artificiale decisiva per la crescita, evitare una dannosa spirale prezzi salari, e qua c'è un commento di Massimo Giannini, quel bivio tra progresso e tirannia digitale. Anche qui, anche lui coglie la convergenza, insomma il parallelismo tra l'analisi contenuta nella enciclica del Papa e nella relazione del governatore della Banca d'Italia. Prima la Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, col suo appello alla difesa dell'umano di fronte all'impetuosa ascesa delle nuove tecnologie. Poi le considerazioni finali di Fabio Panetta, con il suo richiamo a un uso controllato, ma sempre più allargato, dell'intelligenza artificiale. È interessante, ma anche inquietante, che a interrogarsi sul dominio assoluto della tecnica nelle nostre vite siano la Chiesa di Roma e la Banca d'Italia, e non invece la politica, muta e soverchiata dalla dittatura dell'algoritmo e di chi ne possiede i segreti. Dice bene Massimo Cacciari, le nazioni provano a forzare i confini, gli imperi lottano per l'egemonia mondiale. Nel frattempo il titano digitale svuota le une e gli altri di ogni vero potere. I presunti statisti sono a tal punto subalterni che, mentre nella capitale il pontefice scuote le anime e il governatore striglia le imprese, da San Francisco arriva la conferma della supremazia totale di Big Tech, ormai soggetto autonomo nel combinato militare-industriale globale. Grazie a Claude Code, il nuovo modello di software linguistico, la Anthropic ha triplicato il suo valore a 1.000 miliardi di dollari. Scavalcando OpenAI e diventando la startup più ricca della storia. Il suo fondatore Dario Amodei urla che l'intelligenza artificiale è pericolosa e va regolamentata. Nessuno lo ascolta, a partire da Trump. Questo è di nuovo il ritorno sul fatto che la politica non sta entrando, secondo l'analisi che propone Massimo Giannini, sul tema intelligenza artificiale. Dicevamo delle pagine sugli esteri, un incidente annunciato, quello del drone sulla Romania. L'alleanza sceglie la prudenza, rafforzare lo scudo aereo. Appunto, Podolyak diceva il loro obiettivo è provocare l'Europa per vedere come risponde. Il consigliere di Zelensky valuta l'incursione russa. Mosca vuole dimostrare che può condizionare tutti, non solo l'Ucraina. La NATO si prepara a difendersi, ma solamente adeguando i propri piani, poi non interviene. Dire che si è disponibile a fare concessioni è un errore, così diventano sempre più aggressivi. Queste in sintesi le considerazioni. Poi c'è Meloni, Crosetto, liti sulla difesa in maggioranza e il no dei governatori all'utilizzo, questa notizia che abbiamo visto anche sugli altri giornali, ai fondi dell'Unione Europea per l'energia. Le due pagine invece su Trump e l'Iran, pronti all'intesa con Teheran, Trump nella Situation Room, ma la firma inciampa sugli asset. Il Presidente ha convocato ieri una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dicendo che lo sblocco dello stretto era cosa fatta e l'uranio sarebbe stato dissotterrato dagli Stati Uniti insieme alla IEA, ma due ore dopo ha rimandato l'annuncio ufficiale. Lo scenario, un'analisi su un pezzo firmato da Raffaele Ricciardi, la riapertura di Hormuz non basta, per la normalità serviranno mesi. In caso di pace i traffici di petrolio saranno i primi a risollevarsi, ma gas e fertilizzanti richiederanno tempi molto più lunghi e il Fondo Monetario Internazionale avverte rischio carburanti in estate. Il regime non si fida e frena, non faremo concessioni in assenza di gesti concreti, non c'è nessun accordo finale. Ecco, dicevamo del quello che vediamo nei titoli di Avvenire, l'Iran fuori dal radar, cioè non è più controllata da quando sono stati rotti gli accordi, interrotti gli accordi sul nucleare e ora con la guerra, non c'è più alcuna forma di controllo, espulsione degli ispettori. E allora l'ex direttore della CIA, Leon Panetta, intervistato da Paolo Mastrolilli, di corrispondente da New York di Repubblica, dice: Donald agisce per evitare l'accusa di aver pagato l'Iran, ma dice anche qualcosa di più su questo. Salto le domande in precedenti, insomma, Trump ha detto che non ci sarà passaggio di soldi, sta cercando un modo per ottenere l'alleggerimento delle sanzioni che gli permetta di evitare l'accusa di aver pagato Teheran. Non credo sia facile, quindi alla fine dovrà cercare di nascondere che il regime ha ricevuto compensi. All'inizio aveva detto che voleva cambiare il regime, ma firmando un accordo non lo legittima. Questa è la mia preoccupazione più grande. L'obiettivo iniziale del presidente era eliminare la leadership, nella convinzione che nel giro di pochi giorni il regime sarebbe crollato. Questo era ciò che Israele prometteva, anche se la CIA non era d'accordo. Non è successo e ora abbiamo un regime molto più radicato e rigido. Ciò rende molto difficile per il presidente rivendicare qualsiasi tipo di vittoria, perché nel giro di pochi anni potremmo essere di nuovo in guerra. Ma Trump vuole allargare gli accordi di Abramo, è realistico. Non vedo come ciò possa accadere semplicemente perché lui lo chiede. Va negoziato con ciascun paese, ma al momento nessuno sembra disposto a riconoscere Israele. Se il presidente non dà il via libera, riprende la guerra, cercherà di accettare qualche tipo di accordo che permetta di aprire un negoziato. Questo è il risultato più probabile. Se per qualche motivo non dovesse accadere, allora credo che non ci sia alcun dubbio che la guerra continuerà. Appunto, poi diceva risultati mancati, il conflitto, siamo intrappolati, eccetera, ma non era meglio restare con l'acronimo dell'accordo precedente? Esatto, dice lui, Panetta, almeno avremmo avuto alcune limitazioni per l'Iran riguardo il nucleare. Ora invece ci troviamo davanti a un regime che negli ultimi anni ha potenziato il suo programma, è riuscito a sopravvivere agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele e ha potuto aggiungere anche la leva di controllare lo stretto di Hormuz. Adesso l'Iran è in una posizione negoziale più forte. E poi l'ultima domanda: ma Trump sta ritirando le truppe dall'Europa, sbaglia? Il presidente deve capire che ha l'obbligo di affrontare Putin per chiarirgli che non potrà mai avere il successo militare, né in Ucraina né in alcun altro paese europeo, soprattutto ora, viste le difficoltà di Mosca. L'Ucraina ha tenuto coraggiosamente testa alla Russia che sta soffrendo. Il regime di Putin vacilla e questo è il momento in cui dovremmo esercitare la massima pressione affinché negozi un cessate il fuoco. Questo era Leon Panetta su Repubblica. Abbiamo anche qui le due pagine sull'intelligenza artificiale, poi la pagina dei commenti tra progresso e tirannia digitale, il commento di Massimo Giannini, che avevo letto la prima parte in prima pagina. Voglio segnalarvi due cose in cui si parla di politica invece interna nostra. Uno è la maca di Michele Serra, titolato con una domanda: ma avete notizie del campo largo? Perché insomma dice manca ancora, c'è tempo, però ce ne vuole di tempo per cominciare a farsi. Ma questo campo largo cos'è, no? Perché ci sono le analisi elettorali, i duellanti, il campo largo semplicemente non esiste, è una supposizione della quale non si ha contezza, insomma non se ne hanno i contorni, non sappiamo nemmeno se c'è. E allora qualcuno sta scambiandosi appunti sul programma, eccetera, con la sua ironia, ma anche se non è un pezzo in cui sbellicarsi dal ridere questo, ma insomma è proprio, sembrerebbe proprio un appello anche un po' accorato. Poi il punto di Stefano Folli, la contesa elettorale, chi ha le carte migliori? Ne leggiamo qualche riga, dice: l'esecutivo di Giorgia Meloni non potrà fare altro che parlare, siamo nell'ultima parte di questo intervento, parlare di sicurezza, di lotta alla delinquenza per le strade, di immigrati da respingere. Ma per essere credibili occorre mostrare che qualche buon risultato è già stato ottenuto nei 3 anni e mezzo della legislatura. E poiché le suggestioni valgono spesso più delle cifre, sia la destra sia la sinistra devono riuscire a imporre la propria agenda all'elettorato. C'è o no più sicurezza in giro per l'Italia? E gli immigrati, clandestini o poco integrati, quanto pesano sul malessere generale del paese? Chi riesce a imporre una certa fotografia dell'Italia odierna vince nelle urne, con o senza riforma elettorale. Ne deriva che il centro-sinistra ha soprattutto 2 carte a sua disposizione. La prima consiste nel convincere gli italiani che stanno peggio oggi rispetto a 4 anni fa. Finora non sembrano esserci riusciti, ma saranno gli ultimi mesi della legislatura quelli che contano. L'altra risponde alla destra colpo sul colpo, dimostrare che la questione della sicurezza non appartiene in via esclusiva alla maggioranza. Esiste una sicurezza declinabile a sinistra o, se si preferisce, in una chiave neutra. È quello che, ad esempio, sostiene il prefetto Franco Gabrielli nel libro scritto con il vice direttore di questo giornale, Carlo Bonini. E anche sull'immigrazione esistono argomenti alternativi a quelli della destra. Per Luigi Bersani ha declinato in TV, difendendo l'alleanza a Venezia tra il PD e la lista dei lavoratori musulmani. L'esperimento non ha funzionato, ma c'è da credere che sarà riproposto nelle varie nelle forme via via possibili. Il cammino verso le elezioni politiche è ancora lungo. Invece il tempo a disposizione per la segna stampa si è fatto di colpo stretto. Un attimo fa mancava una vita, adesso manca un minuto. Mi dispiace, sono rimasto in maniera come sempre incontrollata su alcune pagine più di altre, e la mia scaletta ipotetica è molto fallace, se n'è andata. Il Fatto Quotidiano, centropagina, tempesta perfetta, inflazione oltre il 3% e mannaia BCE, caro vita, tassi e bollette, a destra tutti contro tutti, le regioni contro Fitto, il commissario e Tajani contestati da Lombardo, Veneto e Moratti, stop and go su Hormuz e Uranio, e poi processo Baiardo, l'informativa Dia, un'operazione fallita, l'amico di Dell'Utri ha portato l'IKEA nei terreni dei Graviano. Questo era la prima pagina. Poi giornali di destra, Libero, record di occupazione, più lavoro, la sinistra frigna, questo è il vino fa bene, dice la Premier, campagna anti-allarmisti di Giorgia, il mondo diviso dai conflitti, la guerra in Europa, terrorismo a Milano, dice il giornale, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah, la verità, l'Ucraina celebra i nazisti eppure la vogliono nella UE, PIL e lavoro, Renzi e Schlein sbugiardati dai numeri. E poi, vabbè, altre notizie, sempre islamici, Islam dappertutto nelle pagine di questi giornali. Però con questo il tempo è veramente terminato, vi ringrazio, Giampiero Rossi è tutto per questa rassegna stampa, buon sabato.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

9:31 minuti, Radio Popolare, detto tra noi. Buongiorno da Lorenza Ghidini. E sempre grazie ai colleghi e alle colleghe delle altre testate, dei giornali che vengono per amicizia verso Radio Popolare a fare la rassegna stampa a titolo completamente gratuito tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo per, come dire, la seconda parte della trasmissione che mensilmente dedichiamo a un confronto fra di noi. Questo mese ho scelto l'anniversario del voto alle donne perché il 2 giugno saranno 80 anni da che le donne hanno potuto votare. Ovviamente, come sapete, si votava al referendum Monarchia Repubblica e si votava per eleggere l'Assemblea Costituente. E tra l'altro, se andate sul sito di Radio Popolare, vedrete che c'è un programma speciale molto denso, molto ricco di contenuti culturali, giornalistici, musicali, dedicati proprio ai temi di questo 2 giugno un po' speciale, di questa festa speciale. La Costituzione, che sarebbe poi stata scritta da quegli uomini e quelle donne, 21 donne in tutto, che furono elette il 2 giugno 1946, al suo articolo 3 dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli che limitano l'uguaglianza fra i cittadini, che ne impediscono lo sviluppo e la partecipazione effettiva alla vita sociale, politica, economica del Paese. E quell'articolo 3, come tutti gli altri, è ovviamente, mi viene da dire, declinato al maschile, perché insomma ci sta, erano altri anni, si parla di cittadini, di lavoratori, ma questo, come dire, ci alza la palla per fare un ragionamento su quello che è lo stato dell'uguaglianza fra gli uomini e le donne, gli italiani e le italiane, i cittadini e le cittadine, 80 anni dopo aver conquistato il diritto di voto. Se la Repubblica ha poi effettivamente rimosso gli ostacoli a questa uguaglianza, e ovviamente la risposta è no. C'ho sotto mano un articolo che è uscito ieri di Linda Laura Sabbadini su Repubblica. Lei è una studiosa di statistica sociale, pioniera degli studi di genere, è stata anche per qualche anno direttrice dell'Istat. E come ieri vorrei iniziare leggendovi questo articolo, perché poi a voi ascoltatrici che siete lì ad ascoltare questa puntata di Detto Tra Noi, vorrei chiedere se quello che dice Linda Laura Sabbadini vi risuona, e quindi se avete voglia di raccontarmi al telefono o al limite anche per iscritto nei messaggi e nelle mail quella che è la storia della vostra vita da questo punto di vista. Intanto ve lo leggo. La Repubblica Italiana compie 80 anni. Mai come oggi, di fronte alle tormente di questi tempi, ci rendiamo conto di quanto sia preziosa la democrazia e la libertà che ha rappresentato. Il miglior modo per festeggiarla è quello di attuarne gli ideali fondativi, la sua promessa più visionaria, rivoluzionaria, l'uguaglianza sostanziale fra i cittadini e in particolare tra donne e uomini, che resta ancora largamente incompiuta. Le donne si sono prese cura del paese. Il paese non si è preso cura delle donne. E questa è la contraddizione, ereditata da tempo immemorabile, che attraversa anche la storia repubblicana. I diritti conquistati dalle donne, soprattutto negli anni 70, non sono stati accompagnati da un investimento adeguato in servizi, politiche sociali e per la redistribuzione delle responsabilità di cura. Avevamo sperato invano alla fine degli anni 90. Finché questo nodo non verrà affrontato, il nostro paese continuerà a trascinare una zavorra che frena il progresso e il benessere dei cittadini. Il 2 giugno 1946 le donne votarono per la prima volta. Entusiaste, andarono alle urne più degli uomini, nonostante una campagna elettorale attraversata da paternalismi, ironie, caricature maschiliste.
21 donne entrarono nell'Assemblea Costituente, donne della Resistenza, autorevoli, preparate, determinate. A loro dobbiamo una parte decisiva dell'articolo 3 della Costituzione, il cuore della nostra democrazia, il principio di uguaglianza sostanziale. Quanta strada hanno fatto le donne da allora? La risposta è insieme straordinaria e amara. Le donne hanno combattuto, conquistato diritti, trasformato la società. Hanno investito su se stesse, sul lavoro, sulla cultura, sulla maternità, sulla cura degli altri. Hanno tenuto insieme famiglie, welfare, relazioni sociali. Si sono occupate del bene comune. Ma il loro avanzamento non è mai stato assunto come priorità strategica nazionale. Non ci si è mai creduto veramente. Anche nel PNRR, una straordinaria opportunità per l'Italia, sono stati messi miliardi sulla transizione ecologica, per le infrastrutture economiche, per l'innovazione, ma troppo poco per investimenti strutturali sui servizi che avrebbero cambiato concretamente la vita delle donne: asili nido, tempo pieno, assistenza ad anziani e disabili, consultori, centri antiviolenza. I numeri raccontano meglio delle parole questa contraddizione. L'occupazione femminile resta la più bassa d'Europa, appena il 53,8%. Una donna su 5 lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio. Il 68,8% del lavoro familiare non retribuito grava sulle donne occupate in coppia con figli. Gli stereotipi di genere permeano ancora la società, i rapporti familiari, il lavoro, la formazione, la politica. E le donne restano sottorappresentate nei luoghi decisionali. Le leggi troppe volte sono rimaste sulla carta. Quella sugli asili nido pubblici è del 1971. Dopo oltre mezzo secolo, solo il 15% dei bimbi vi accede. Dopo la legge sui consultori del 1975, dove sono finiti? La legge 328 del 2000 sull'assistenza ad anziani e disabili non è stata attuata. E così quella sulla non autosufficienza. Investiamo troppo poco per i centri antiviolenza e le donne gratuitamente risolvono queste mancanze. La valorizzazione delle donne è una questione democratica del paese. Nessuna vera rivoluzione delle politiche sociali ha accompagnato il percorso delle donne. Nessuna strategia strutturale è stata adottata, capace di liberarne l'energia professionale, civile, creativa. Tante parole, pochissimi fatti. E qui c'è il finale di Linda Laura Sabbadini dell'articolo che vi sto leggendo, che vi propongo proprio come così specchio riflesso. Così le donne hanno continuato a tentare di realizzarsi nuotando controcorrente, contando sulle proprie forze. Hanno pagato prezzi altissimi per tenere insieme lavoro e maternità, ambizioni e cura, vita pubblica e privata. Hanno vissuto di rinunce, rinvii, doppi carichi, fatiche invisibili. Molte ce l'hanno fatta, molte, troppe, no. Mettere la parità di genere come priorità politica non significa interessarsi solo delle donne, ma del futuro dell'Italia, della qualità della sua democrazia, della possibilità di uno sviluppo economico equo. Sono passati 80 anni, è ora di farlo e con urgenza. Ecco, io questa mattina, come abbiamo fatto ieri pomeriggio tra le 18 e le 19, darei la parola a voi ascoltatrici per sentire appunto qual è la vostra storia, se vi risuona questa situazione dell'aver pagato un prezzo molto alto per tenere insieme tutto, ambizioni e cura, lavoro e maternità, dice Linda Laura Sabbadini. Se anche voi avete vissuto di rinunce, rinvii, fatiche invisibili. La prima a telefonare ieri è stata Monica, oggi ha 68 anni e dice: io in fondo per pochissimi anni non avevo
come dire, da badare troppo ai figli perché erano diventati grandi, prima che però mia madre diventasse vecchia, perché adesso mi occupo di mia madre e spesso mi sento in colpa perché magari non me ne occupo abbastanza. E poi un'altra ascoltatrice ha chiamato raccontando di come nel suo mondo universitario alcune donne hanno fatto un solo figlio, magari ne avrebbero voluti di più, ma perché hanno aspettato a farlo quando la posizione, diciamo, di carriera, così, in Ateneo, era diventata un po' solida, per non perdere terreno, no? Restando a casa in maternità. E quindi poi, avendo fatto un figlio molto avanti, non ne hanno fatto un altro, era troppo tardi. 02 33 001 001, se volete telefonare qui ha detto tra noi, siamo in diretta fino alle 10:30, oppure se preferite mandare un messaggio potete farlo al 331 62 14 013.

0: Ed ecco qua, la prima telefonata di questa mattina. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: Ciao, sono Laura.
0: Laura, senti, abbassa la radio perché sento l'eco.
1: Guarda, faccio prima.
0: Spegni, sì, sarebbe bene. Eccoci qua. Perché se lasciate acceso poi si sente l'eco.
1: Scusami, ma sento di avvicinarmi, c'è la radio, pensavo che non si sentisse.
0: Allora, guarda, qual è la tua storia da questo punto di vista?
1: La mia è una storia di presa di coscienza molto, molto avanti.
0: Ok.
1: Cioè, nel senso che sono arrivata ad avere quasi 50 anni per capire che ero stata cresciuta con una concezione sbagliata. Soprattutto da parte di mia madre, quindi che ti diceva: ma io sono per la parità. Ho capito che quelle che sono per la parità di solito non sono per le donne, perché è un modo per non prendere posizione, no?
0: Okay.
1: Almeno questa è la mia storia. E quindi,
0: cioè, lei ti diceva: io sono per la parità, ma in realtà non prendeva posizione.
1: Ma in realtà mio fratello, se lei era arrabbiata, lo mandava fuori, io se era arrabbiata dovevo stare a casa a fare i mestieri.
0: Okay.
1: Quindi, cioè, voglio dire, poi te ne accorgi, ma se cresci in quell'ambiente lì da quando sei piccola,
0: certo,
1: ti sembra normale,
0: certo,
1: perché tra l'altro voglio dire, è normale, no? Perché tu vedi solo quel modello lì,
0: certo,
1: e poi diventa difficile. Io ti dico, avrei potuto fare tutta un'altra carriera e sono stata sempre diciamo, mi sono sempre tagliata le gambe. Adesso vabbè, ho quasi 60 anni perché a settembre faccio 60 e sono una decina d'anni che faccio un sacco di cose molto più interessanti, che tra l'altro secondo me portano anche un contributo non soltanto a me ma anche ad altri, e che quindi è stato perso per decine di anni.
0: Hai dei figli, Laura?
1: Sì, ho due figli, due maschi, e loro, soprattutto il più grande, mi dice: guarda mamma, che tu potevi essere altrove. Cioè, tu ti sottovaluti perché ti hanno sottovalutata. E me lo dice mio figlio.
0: Ecco.
1: Dove lavoro siamo un centinaio. È un'azienda metalmeccanica, quindi la maggior parte di quelli che non fanno produzione sono ingegneri. E poi sotto c'è la produzione, ci sono tante, tante donne, anche perché mi spiegavano che per il tipo di lavoro che facciamo noi, le mani delle donne sono molto più adatte. E quindi chiaramente, però i capi, cioè chi comanda, sono tutti maschi, anche sopra dove ci sono ingegnere, sopra ci sono un sacco di donne e sotto ci sono un sacco di donne, ma non c'è proprio c'è proprio quella concezione per cui non esiste che io mi ricordo una collega, un ingegnere molto bravo, che quando era in maternità la chiamavano a casa perché non erano capaci di far andare avanti le cose. E io mi ricordo che a un certo punto le ho detto: scusami, ma anche no, sei in obbligatoria, visto che sei sempre quella che non ci arriva, adesso che si mangino però, perché non è che fa comodo quando sono nei guai, però poi quando torni il capo al tuo collega che vale la metà di te, perché lo sappiamo tutti che vale la metà di te.
0: Anche tu quando sei rientrata dalla maternità avevi perso terreno, non so se lavoravi già lì, allora, quando hai avuto i figli.
1: Io nel primo lavoro sono stata licenziata in tronco da uno della Cattolica, che ha licenziato tutti quelli che hanno fatto figli, compresi i maschi. Tra l'altro ti dico, il mio figlio è nato l'8 dicembre, quindi mi ha licenziato il 9 con il giudice che ha detto: ma date un po' sospetta, però, cioè, così per dirti. E invece qui, dunque, quando io sono rimasta incinta e ha cominciato, diciamo, a vedersi, non mi ha parlato per 18 anni.
0: Chi? Il capo?
1: Il titolare. Cioè, ma tipo che entrava nell'ufficio a me non mi parlava, Solo che io, avendo da mantenere i figli, e poi c'è stato il Jobs Act, e Renzi è meglio che non attraversa la strada quando passo io. E perché da lì non me ne posso andare, ovviamente.
0: Già.
1: Per cui con una situazione personale, familiare gravissima che ho da più di 10 anni, non è che ti metti a fare la sportiva,
0: Certo.
1: Cioè te la tieni, te la porti a casa e dici: vabbè, tra 6-7 anni spero, se non cambiano le cose vado in pensione. Poi un paio d'anni fa ha ricominciato a parlarmi bene. Deve essere stato perché mi sono iscritta al sindacato, deve essere stata quella roba lì che ha fatto cambiare un po' le cose, e adesso assolutamente le cose vanno bene. Però ho dovuto resistere io 18 anni. A un uomo non sarebbe mai successo, anche perché purtroppo io quando sono rimasta incinta mi sono accorta che mio figlio sarebbe nato dopo la chiusura dell'iscrizione al nido e quindi sono dovuta stare a casa un anno e mezzo. Io avevo detto, vabbè, sono venuto a casa, il problema c'è.
0: Chiarissimo.
1: E poi dopo non me l'ha fatto fare, per cui sono stata anche a casa senza stipendio, cioè è una situazione pesante per dirti, però a un certo punto te ne rendi conto solo, io me ne sono accorta di essere stata cresciuta così quando hanno toccato i miei figli e lì sono diventata una belva, perché come dico sempre sono una mamma terrona. Sono solo affari vostri, però hanno dovuto toccare i miei figli, cioè io ero talmente abituata ad essere trattata io in quel modo che non mi sembrava una cosa strana.
0: Capito Laura, ti ringrazio per questa testimonianza. Ciao. Grazie. 02 33 001 001 per chiamare in diretta qui a Detto Tra Noi, oppure potete mandare un messaggio al 331 62 14 013. C'è un'ascoltatrice, non si è Elena, si è firmata, che dice che intanto ringrazia molto per questo spazio di riflessione e approfondimento. Dice: ho 44 anni, un lavoro amatissimo e ho un bimbo di 14 mesi che ho aspettato tanto, troppo, ad avere, proprio perché altrimenti avrei finito per perdere terreno o addirittura essere demansionata al rientro della maternità, dalla maternità. Questo è qualcosa che appunto hanno raccontato delle ascoltatrici anche ieri, cioè di rimandare di molto il momento della maternità per così sentirsi più sicure sul posto di lavoro. Come dicevo ieri, con alcune di voi possono sembrare argomenti triti e ritriti e anzi c'è stato anche un ascoltatore che ieri l'ha scritto in un messaggio. Però purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutte noi e di tutti noi, evidentemente, è sotto gli occhi di chi la vuole vedere, diciamo così, di chi si fa delle domande. E questo spunto dell'ottantesimo del voto alle donne, che appunto cade martedì prossimo, il 2 giugno, mi sembrava un buon momento per tornare su queste cose. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
2: Sono Antonio, buongiorno. Un'informazione velocissima, per favore, sono un vecchietto. Comunque, quando vorrei sapere da quale giornale avete preso l'articolo della Sabatini?
0: Da Repubblica di ieri, pagina 15, 02 33 001 001. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, chi parla? Buongiorno.
3: Senti, sono Adele.
0: Ciao Adele.
3: Temo, ho paura di essere un po' fuori argomento, però è proprio una cosa che riguarda anche, io ho avuto nel mio periodo lavorativo, soprattutto all'ultimi tempi, dei contatti con persone di molto, molto, molto importanti, diciamo.
0: Sì.
3: Io avevo una qualifica abbastanza notevole, diciamo, nel campo lavorativo. E però mi sono accorta a un certo punto che io mi trovavo a sentire da parte dei miei personaggi di alto livello che con me raccontavano delle cose fra di loro, delle cose di una gravità enorme, facendo conto che tanto quella è una donna, capisce sì, capisce no, anche se ero collocata a un certo livello, no?
0: Ah, ne parlavano come se, quasi come se non ci fossi?
3: Ma come se non ci... Come da dire, tanto questa alla fine è una donna, va bene, tutte quelle qualifiche che ha e la posizione che ha, ma tanto alla fine è una donna, possiamo anche parlare liberamente. E ho sentito delle cose di una che, se avessi avuto il coraggio, e non l'ho avuto, da denuncia proprio enorme, no? Ma la cosa che colpiva me era proprio il fatto che questi si permettevano di raccontare delle cose di grande gravità
0: davanti a te, capito. Invece probabilmente di cifra maschi.
3: È una donna, cosa vuoi alla fine, cosa vuoi che capisca, no?
0: Capito Adele, ti ringrazio, ti saluto qui, che c'è un'altra telefonata, ci sono varie telefonate in attesa. Pronto? Pronto?
4: Non sei... Pronto?
0: Sì, chi parla?
4: Pronto?
0: Io ti sento, ma forse tu no? Come ti chiami?
4: Ah no, allora sono proprio io. No, no, è la sindrome del sono io.
0: Del ciao sono io. Come ti chiami?
4: Ciao, sono Cristina. Io ho sentito la telefonata della prima donna che ha chiamato.
0: Sì.
4: che parlava di una situazione veramente incredibile, insomma, veramente anni 80, anni 70 del mondo del lavoro. Io sono più vecchia di lei, però ho avuto la fortuna di lavorare in una grande azienda. Io sono di Bologna, mm-hmm. Di una grande azienda un po' modello Olivetti, diciamo, quindi
0: okay.
4: Quindi insomma con tutti i benefici del caso, però anche lì il paradosso è che il sessismo, io l'ho sempre visto in 42 anni che ho lavorato lì, è sempre stato secondo me più insidioso perché era strisciante. E paradossalmente anche i sindacati, in questo senso, io non ho mai visto, io sono stata delegata sindacale per 5 anni di un sindacato di base, ma non ho mai visto tanto sessismo, per esempio, come nel mondo sindacale.
0: Le sindacaliste considerate meno capaci, a prescindere, a priori?
4: Per molte meno sindacaliste, nei ruoli apicali no, uh-huh. e comunque alla fine dove c'era da decidere c'erano solo dei maschi. Mi ricordo di aver fatto un intervento a un'assemblea generale perché avevano fatto la bozza del contratto e non c'era un punto che riguardava le donne e ci avevano lavorato 5 uomini, questa era la situazione. Però quello che volevo dire io a proposito del sessismo strisciante riguarda, per esempio, il fatto che da noi c'erano ingegnere. L'unico mondo in cui le donne non c'erano era il mondo produttivo, perché lì ce n'erano veramente poche ancora. Però per dire, io una ragazza bravissima, ingegnera, che non abitava a Bologna, abitava in provincia, aveva deciso di fare dei figli, ne aveva fatti 3, però era arrivata lì con già i figli fatti.
0: Ok.
4: E non aveva una famiglia che poteva aiutarla e quindi lei aveva scelto di fare part time. Ma ti dico, una persona che si faceva un mazzo. Cioè lei lavorava, aveva un part time orizzontale di 6 ore, produceva come 12 ore di un maschio medio dell'azienda.
0: Okay.
4: Non ha mai avuto l'avanzamento di categoria perché faceva il part time. E questa roba qua, il sindacato si rifiutava di farsene carico. Questo è il nesso col sindacato. Capito,
0: capito, capito. Sì.
4: Ed era una roba terribile, perché lì era veramente c'era la donna che si sente in colpa perché comunque lavora in una realtà fortunatissima, bla bla bla. Il sindacato che è quello che è. Cioè, a volte, paradossalmente, le situazioni limite, come quella della prima signora, che per l'amor di Dio, cioè non c'è confronto, a volte ci sono delle situazioni striscianti dalle quali, secondo me, è molto più difficile uscire. È molto più difficile.
0: Chiaro, perché sì, fai più fatica a trovare la bustola della consapevolezza.
4: Ah, sì, ma anche all'esterno, cioè, ma che cazzo volete, ma voi che lavorate a tale azienda, ma siete fortunate, bla bla bla. Per cui alla fine, capito, ti trovi da sola.
0: Capito, sì, Cristina.
4: È una situazione difficile, ecco.
0: Grazie per aver raccontato di te.
4: Grazie a voi.
0: Ciao.
4: Buon 2 giugno.
0: Anche a te, buon 2 giugno, sarà una bella festa con insomma un significato forte, importante, e appunto ve la racconteremo poi soprattutto a Roma, naturalmente al Quirinale, no? Quindi il Palazzo della Presidenza della Repubblica, ci saranno tante iniziative importanti, la nostra Anna Bredice ce le racconterà nei giornali radio, ma tutta la giornata di Radio Popolare fin dalla mattina e fino a sera sarà punteggiata di trasmissioni speciali dedicate appunto al voto alle donne, dedicate al referendum Monarchia Repubblica, all'Assemblea Costituente che fu eletta proprio quel giorno, 21 donne, vi racconteremo alcuni di questi profili. Ma anche la musica, la cultura, libri, mostre, tante cose, insomma, tante cose. Adesso però, allora, ho preso una telefonata, ti saluto, ti introduco, però ti devo chiedere di aspettare. minuto e mezzo di pubblicità. Come ti chiami intanto?
5: Sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
5: Ok, ciao. Giuliana.
0: Ciao Giuliana, mi fai la cortesia di aspettare la pubblicità? Stai lì?
5: Certo.
0: Grazie, sì, sì. Grazie. Arrivo tra poco.
5: Prego.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
11: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
12: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
11: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it. Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.
0: Eccoci di nuovo in diretta. Giuliana, stai ancora lì?
5: Sì, certo.
0: Perfetto,
5: ci sono.
0: Grazie per aver atteso. Allora, ecco, non so se hai ascoltato la lettura dell'articolo di Linda Raula Sabbadini con questa, insomma, fotografia un po' impietosa dei prezzi così alti che si pagano per tenere insieme lavoro e maternità, ambizioni e cura, vita pubblica e privata, quindi insomma... Forse...
5: No, io non ho letto questo articolo, però telefonavo in corso, diciamo, in trasmissione,
0: sì.
5: Mi è venuto in mente di parlare della nostra iniziativa.
0: Sì.
5: Io sono fondatrice e parte del consiglio direttivo di un'associazione al femminile nel mondo birrario.
0: Del mondo?
5: Associazione birrario.
0: Ah, birrario,
5: okay. Produzione, vendita, commercializzazione e comunicazione nel mondo birrario. Le donne della birra si chiama.
0: Okay.
5: Abbiamo pensato di fondare questa associazione una decina di anni fa proprio perché notavamo il profondo sessismo che c'è in questo ambiente. E nonostante l'ingresso di tante donne ultimamente, sono state veramente tantissime che con la birra artigianale in particolare sono entrate nel mondo birrario.
0: Okay.
5: Beh, noi viviamo tutti i giorni una situazione di disagio. L'ingresso di tante donne ultimamente, sono state veramente tantissime che con la birra artigianale in particolare sono entrate nel mondo birrario.
0: Okay.
5: Beh, noi viviamo tutti i giorni una situazione di disagio perché le donne non vengono considerate a livello degli uomini.

0: tante altre donne che subiscono questo tipo di maltrattamenti, di vessazioni, disparità.
1: È un
0: In
1: mondo molto
0: particolare,
1: maschile, immagino. Non lo conosco,
0: assolutamente
1: ma mi suona.
0: molto maschile. E noi in questi mesi, giusto a partire da febbraio, abbiamo aperto un sondaggio online per tutte le donne che lavorano in questo settore. E si chiuderà giusto domani, a fine maggio, e daremo i dati prossimamente di questo sondaggio, in cui andiamo a cercare di capire come vivono le donne questa, la loro presenza nel settore.
1: Interessante. Poi dopo, quando avete questo report, mandatelo a me, mandatelo a Dismealone, che comunque, come sapete, non so se tu segui Poveri Mabelli, ma insomma adesso ci sarà una festa con la birra di Poveri Mabelli, la birra della radio, insomma, sai che noi facciamo la birra.
0: Certo, sì,
1: Secondo
0: lo so
1: me
0: benissimo.
1: non è male se segnali la vostra associazione anche a Dismealone, perché potrebbero
0: Sì,
1: imparare qualcosa.
0: certamente. Certamente io avevo già fatto qualcosa, avevo già parlato con un giornalista che si occupa della trasmissione di mezzogiorno della
1: Della
0: domenica.
1: domenica, Nicolo Vecchia, sì, concedi buono.
0: Perfetto,
1: Benissimo, allora hai tutti i
0: perfetto.
1: contatti giusti. Dai, Giuliana, grazie di aver chiamato.
0: Posso dire, aggiungere solo una cosa velocissima,
1: Sì.
0: che emerge dalle prime del proprio che il 20% delle donne che lavorano in questo settore subiscono delle molestie sessuali.
1: Ho capito.
0: Ok?
1: Sì.
0: Grazie
1: Grazie,
0: dell'attenzione.
1: grazie di aver chiamato. Ciao, Giuliana.
0: Ciao.
1: Allora, c'è un'ascoltatrice che scrive: ho 42 anni, a luglio scorso sono stata lasciata a casa dopo una vita di precariato in università, mi mancavano 3 anni per diventare strutturata, ora mi ritrovo senza lavoro, senza figli, con la fortuna di vivere nella casa della nonna paterna deceduta, ma come si fa a fare progetti quando tu e il tuo compagno potete vivere solo la giornata con contratti di lavoro che non so nemmeno se sono degni di chiamarsi con questo nome? Un collega uomo che ha fatto il dottorato del mio stesso anno, invece, è riuscito a fare tutto ciò che desiderava: carriera, famiglia, casa, auto, contratto strutturato, e conclude: che fatica. Buongiorno da Bologna, scrive invece un'ascoltatrice che si firma L. A me fu imposto un passaggio da tempo pieno a part-time appena rientrata dalla maternità. Purtroppo questa cosa è successa in una cooperativa che dice vicina a Radio Pop, che non esiste più, ma non ho comunque piacere di intervenire al telefono. L'ambiente era molto amichevole e familiare, il tema dei diritti era pane quotidiano. Tristezza e delusione mi colpirono pesantemente e non fui in grado di oppormi. Ero giovane e troppo ingenua. E questo è un messaggio di un'ascoltatrice che si firma L. 0233-001-001 per intervenire qui in diretta a Detto tra noi. Abbiamo ancora 23 minuti fino alle 10.30, poi come sapete il nostro palinsesto proseguirà con il giornale radio, con M7, il nostro settimanale della redazione locale di Metro Regione, e poi Martina Stefanoni alle 11 con Terzo Tempo. Pronto?
2: Pronto,
1: Buongiorno, chi
2: sono
1: parla?
2: io, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Senti, io volevo un attimino, se si può, far sentire queste donne un po' meno vessate di quanto siano.
1: Però se ognuna racconta la sua storia, non è che gli puoi spiegare tu che non è andata così,
2: No,
1: capito?
2: due minuti proprio.
1: Proprio un minuto e mezzo, perché è uno spazio che per una volta in tutta la stagione dedichiamo solamente alle ascoltatrici.
2: Ah, comunque da sindacalista, dirigente, ho avuto sempre un rapporto meraviglioso con le donne, non ho mai trattato male le donne e ho visto che le donne da me andavano sempre avanti. Sono di sinistra estrema anche, e non ho mai visto in aziende informatiche dove ho lavorato io che ci fosse stata della vessazione per le donne.
1: Ah,
2: Io,
1: meno
2: le
1: male,
2: donne
1: beh. È andata
2: andavo in
1: bene. Dove
2: aziende,
1: sei andato tu allora?
2: facevo il consulente in tutto il nord Italia con aziende in cui le capo erano donne. E non ho mai visto questo trattamento così disparitario. Certo, un pochino sì, ma veramente a livelli marginali.
1: Va bene Massimo, ti ringrazio, ti saluto qui, lasciamo spazio alle ascoltatrici 0233 001 001. Sì, ci sono ovviamente anche messaggi di ascoltatori maschi, per esempio Emanuele dice che è un libero professionista nel settore dell'ingegneria per la salute e sicurezza sul lavoro. Dice: nel mio studio ci sono

0: Pochi lavoratori e tra questi soprattutto donne. Personalmente incoraggio per tutti il part-time, sia per gli uomini che per le donne, e in fase di colloquio chiedo sempre se i lavoratori abbiano figli, perché per noi è un valore, spesso viene frainteso e preso per sessismo o per integralismo cattolico, ma la logica non è assolutamente né la prima né la seconda. E vediamo allora se ci sono altri messaggi nel frattempo. 0233 001 001. Naturalmente prediligiamo le telefonate, così chiacchieriamo, però se qualcuno è più qualcuna è più a suo agio con i messaggi, può benissimo scrivere al 331 62 14 013 oppure una mail a diretta at popolare network. Sono tante le ascoltatrici che hanno chiamato anche ieri sera nella prima parte di questa trasmissione tra le 18 e le 19, perché evidentemente queste situazioni di fatica e di, come dire, nuotare controcorrente al lavoro per tenere insieme tutto e anche a casa in qualche modo con un carico mentale, questa parola è risuonata varie volte ieri pomeriggio, notevole, è una situazione comune. Pronto?
1: Sì, ciao, buongiorno, sono
0: Ciao.
1: Sara.
0: Ciao Sara.
1: Ciao. E io vorrei dirvi una cosa legata un po' alla mia biografia, visto che ci invitavi un po' a partire
0: Certo.
1: dalla nostra soggettività, e poi invece uno spunto legato più, insomma, al mio lavoro, più un'osservazione un po' più storica
0: Sì.
1: che mi piacerebbe condividere. Dunque, il mio percorso, anch'io ho vissuto, io ho quasi 55 anni, ho vissuto esattamente parte delle cose che hai letto nell'articolo. Per quell'esempio, quando ero incinta di 8 mesi, sono stata licenziata, o meglio, portata alle dimissioni volontarie, e quindi era il 2004, con ovviamente un'immensa fatica e una grande rabbia. Mi piace anche segnalare un bellissimo campagna di poster che stanno facendo le Chic Festival di Bologna proprio su questo tema delle dimissioni volontarie che non sono affatto volontarie.
0: Sì.
1: Devo dirvi che però, cioè, mi piace anche sempre ricordare che quella è stata poi però anche una spinta per farmi dire che comunque io volevo continuare a fare il mio lavoro e quindi trovare soluzioni che mi permettessero di lavorare. E sono anche convinta che questa cosa di dovermi essere reinventata poi le cose mi ha permesso anche di avere poi una seconda meravigliosa figlia, cosa che invece sono sicura che se fosse rimasta in quel piccolissimo centro di ricerca di
0: Sarebbe stato più
1: Agnese dove
0: complicato.
1: lavoravo non l'avrei mai fatto. E quindi in qualche modo anche un po' una spinta in positivo del dire non lasciamoci abbattere dall'ingiustizia che viviamo, e questo però anche grazie al fatto che ho trovato sorellanze, cioè che ho agito per comunque non sentirmi sola. E ci tengo anche a precisarlo perché io questo lo vedo tantissimo anche nelle donne più giovani con cui lavoro, sono gli uomini che per fortuna sono molto cambiati. Io posso parlare ovviamente in prima persona rispetto a mio marito, al mio compagno e a come io mi sono sempre sentita sostenuta e come ho condiviso poi la cura dei figli e tutto il lavoro di cura. E questa cosa io la vedo molto, soprattutto nelle generazioni più giovani. Quindi mi sembra importante anche, e credo che le femministe più giovani su questo siano un po' più avanti di noi
0: Sì,
1: anche.
0: si diceva anche
1: Hanno.
0: ieri in trasmissione che comunque ci sono tanti spunti anche di speranza, di una maggiore consapevolezza, senza nulla togliere ovviamente
1: Assolutamente.
0: alle lotte degli anni 70 che, come dire, ci hanno conquistato tanto anche per noi che magari non le abbiamo fatte perché eravamo più piccole, ma si vede una generazione di femministe, come dire, molto consapevoli, molto combattive, determinate e forse effettivamente cresciute con una mentalità un po' diversa rispetto a quella di chi ha una certa età, perché comunque alla fine
1: Esatto.
0: anche noi donne siamo cresciute dentro quella mentalità che in qualche modo ci siamo, di cui ci siamo ritrovate vittime, no?
1: Certo, qui mi ora mi dà lo spunto per la considerazione invece un po' più storica, diciamo, ma ci tengo a dire una cosa ancora su questo, che secondo me, allora intanto credo che sempre più donne e uomini hanno cresciuto anche dei maschi femministi, e questo è fondamentale perché ce lo diciamo sempre. Non devi proteggere tua figlia ma educare tuo figlio, e io credo che stiamo educando uomini e ragazzi molto più femministi di quanto sono state le generazioni precedenti. E E credo che questo veramente sia una cosa importante. Io credo che anche, però questo lo chiedo, lo pongo come domanda anche alle altre donne, io credo che anche il fatto che gli uomini hanno cominciato a essere con noi nelle sale parto e quindi a partecipare a quel momento meraviglioso che è l'arrivo della vita, abbia comunque innescato proprio un cambio, una svolta antropologica. Però non lo so, appunto, questo lo chiedo anche alle donne, anche a quelle delle generazioni precedenti, perché credo che sia dagli anni 90 più o meno, fine anni 90, che è iniziata questa pratica dei papà al parto.
0: Punto interessante, Sara, vediamo se qualcuna lo coglie.
1: Ultima osservazione invece storica è proprio quella, visto che tu richiamavi il 2 giugno. Non dimentichiamoci che quelle donne che hanno lottato con o senza le armi per la liberazione e poi per il diritto al voto, e ricordo sempre che non è solo il voto attivo, cioè andare a votare, ma anche quello di poter essere elette, sì. E quello è stato una svolta importantissima. Quelle donne lì vivevano in un mondo terribilmente patriarcale, maschilista, cioè erano cresciute in quei 20 anni di dittatura, eppure sono riuscite a immaginare un futuro diverso e a farlo immaginare anche ai loro compagni a fatica, perché dopo il 45 è stata veramente difficile, appunto, hanno dovuto continuare a lottare col patriarcato anche dopo il 45. Però la forza di stare insieme e immaginare un futuro diverso anche in un momento così tremendo è quello, e questo sempre nella storia è quello che ha caratterizzato un po' il movimento delle donne in quegli anni lì, negli anni della liberazione e successivamente tra gli anni 60 e 70 con i movimenti femministi, quando si è proprio detto adesso basta, sono passati 30 anni e dovete attuare tutte quelle cose meravigliose che abbiamo messo nella carta costituzionale e che non erano ancora attuate.
0: Va bene.
1: Questo dovrebbe dare uno spunto, appunto, anche alle donne di oggi, giovani o vecchie, perché sono sia giovani che vecchie.
0: Bellissimi esempi quelle donne. Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: grazie
0: ciao,
1: a te,
0: ciao.
1: Buon lavoro. Ciao.
0: Ciao, buon weekend. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: C'è un eco pazzesca.
1: Ancora?
0: Sì. Aspetta, prova. Parla.
1: Sono Sidonia.
0: Adesso ti sento bene. Come ti chiami?
1: Sidonia.
0: Don.
1: Sidonia.
0: Ah, scusami, è un nome un po' particolare.
1: Sì, è un nome particolare.
0: Ok.
1: Ma scusa, io faccio parte di una generazione un po' vecchietta. Cioè, nel senso, faccio parte della vecchia, della generazione degli anni 70.
0: Ok.
1: Che quindi sono stata fortunata, quindi fortunata la mia vita. Ma poi ti chiedo un attimo un aiuto perché non mi piace molto chiamare la radio.
0: Non ti piace molto chiamare? Di solito non chiami. Ok.
1: Di solito scrivo.
0: Tranquilla.
1: Io volevo solo puntualizzare due cose. Uno, la mia generazione è la generazione che è arrivata subito dopo della generazione della guerra. E mi ricordo mia madre che lavorava.
0: Sì.
1: E quindi sono cresciuta in una famiglia dove sia mio padre e mia madre lavoravano. Mi ricordo anche che mi raccontavano che durante la guerra, quando gli uomini erano a fronte, le donne dovevano andare in fabbrica a lavorare. Quindi probabilmente era anche un residuo di questa cosa. Per cui le donne non solo avevano la cura della casa, dei figli, eccetera, ma dovevano supportare lo sforzo bellico dell'Italia fascista. Quindi penso che anche tutto quello che è venuto dopo, cioè la presa di coscienza del discorso del valore della donna, sia anche legato a questa cosa. Anche la Costituzione lo riconosce, perché nel momento in cui qualche donna è riuscita a entrare nella Costituente ha portato comunque un contributo molto importante. Certo. Oggi, rapportato a quel tempo, io vedo da parte delle ragazze, ce ne sono molte che hanno ancora una voglia di lottare, ma ce ne sono tantissime che si conformano all'ideale della religione, che non è certamente quello di una donna che vuole far valere i propri diritti, anzi mi preoccupa proprio questo aspetto, per l'aspetto femminile. Per l'aspetto maschile, io ho sentito tanti che hanno detto che l'uomo adesso è più collaborativo, che comunque c'è una maggiore, chiamiamola, parità Io purtroppo non la vedo, perché negli esempi che ho intorno non c'è molta parità, c'è ancora una forte discriminazione. La donna è bene che stia a casa, cosa che è stata detta anche a mia figlia, e per fortuna io avevo quel retaggio, per cui gli ho detto: guardati bene da rimanere a casa, tu vai a lavorare, se il tuo stipendio piuttosto pagalo per darti un aiuto in casa, ma vai a lavorare.
0: Okay,
1: perché
0: sì.
1: Poi ho visto altre donne che invece hanno fatto questa scelta e poi un bel giorno si sono trovate da sole,
0: certo, con i figli grandi,
1: senza niente, quei figli grandi che non ne hanno neanche riconosciuto il contributo che hanno dato.
0: Però senti, non giudichiamo chi fa questa scelta, magari ha delle ragioni che possono sfuggire e sono degne.
1: Io non sto giudicando,
0: capisco, è benissimo cosa dici, infatti ti son venuta dietro, diciamo. Però sì. Poi ho proprio pensato che ognuna, giustamente, senza giudizi, certo, soprattutto dalle donne, dovrebbe fare quello che si sente. Grazie allora per aver chiamato, visto che di solito fai fatica. Mi fa piacere.
1: Faccio molta fatica.
0: Va bene, grazie doppiamente. Ciao.
1: Grazie a te.
0: Buona giornata. Ciao. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono io, Lida.
0: Lida.
2: Allora, è un argomento molto importante. Ecco, io piango. Scusate. Allora, io lavoro in una società di ingegneria da tanti anni.
0: Okay.
2: E ho visto un percorso. Il percorso che stiamo facendo tutti quanti, cioè è una questione generazionale. Le nostre nonne dicevano: ma come, architetto, ma non è un lavoro da uomo, non ti conviene studiare per insegnare, più mia mamma, assolutamente devi lavorare. Cioè c'è tutto un percorso, mia mamma e mio padre, c'è tutto un percorso che poi all'interno di una struttura. Io mi sono stupita dell'intervento di chi ha detto: io sono un uomo, lavoro in società informatiche, faccio il sindacalista, se ho capito bene, in società informatiche, non vedo, ho paura che certe cose rimangano sommerse. Io ho sempre sentito da colleghe e da amiche in società informatiche che anche lì l'aspetto maschilista era molto forte, e io ho vissuto di prima persona questa cosa. Il mio gruppo di lavoro è quasi tutto di donne architetto, e tutte, chi per una cosa o chi per l'altra, abbiamo subito dei discorsi molto maschili, discorsi e comportamenti, perché non fai questa cosa, vai a casa, sei in gravidanza a rischio, guarda che quando torni non trovi il tuo lavoro, e poi torna e non lo trova. Io non ho figli, però ho avuto dei problemi legati a un superiore che non mi faceva vivere a livello professionale, cioè era proprio ed era difficile trovare riscontro, cioè se tu da chi andavi. Adesso c'è un percorso più aperto, poi noi da società che comunque era una multinazionale ma era di impronta italiana, siamo diventati multinazionale americana, e lì c'è un'attenzione veramente forte. E se impariamo a trovare la strada per comunicare, molti problemi si risolvono. Anche le leggi italiane, le leggi europee impongono delle cose, e però i vecchi fanno più fatica, cioè se ti assumono nello stesso ruolo uomo o donna devi avere lo stesso stipendio. Difficile che in passato fosse così, impossibile, ed è impossibile recuperare 30 anni di lavoro dove c'è questa discrepanza, anche perché diranno sempre: ma tu non fai esattamente quello che fa quella persona, cosa fai? Ti metti a fare, però è bello sapere, come qualcuno ha evidenziato, che il percorso si sta migliorando, si sta andando verso questa uguaglianza, che è un'uguaglianza relativa, nel senso siamo uomini e siamo donne, e poi ognuno all'interno del nostro essere uomo e donna ha delle sfumature enormi, ed è bello che ci sia questa collaborazione, questa reciprocità, che è vero, i giovani stanno trovando, però è un percorso, ovviamente. Dire: io mi sono trovata in situazioni di maschilismo che mi hanno fatto veramente soffrire, e mi hanno anche bloccato, secondo me, nel percorso. Però a volte bisogna anche dire che bisogna essere magari un po' più sicuri di sé, cioè è proprio legato molto alla personalità del singolo, della singola persona, io ho figli, non posso chiedere questo, io ho sentito dire delle cose, io questo lavoro me lo devo tenere, non posso ribellarmi.
0: Chiarissimo.
2: Perciò niente, scusatemi, ma è proprio una cosa che mi sta talmente a cuore che avevo voglia di dire.
0: Hai fatto bene, grazie Lida.
2: Grazie.
0: Ciao, buona giornata. Sono le 10:22 minuti e adesso abbiamo ancora una manciata di minuti che dedicheremo a un'iniziativa di Radio Popolare. Tra poco mi raggiunge per telefono Gianmarco Bachi, ma il tempo di leggere l'ultimo messaggio che arriva da Clara. Ho lavorato per 20 anni nel settore manifatturiero chimico e chimico plastico. Ruoli apicali quasi sempre maschili, tranne nel caso di donne della famiglia, ossia figlie dei presidenti. Quasi sempre solo donne in produzione e non perché si hanno le mani giuste, ma perché si possono pagare di meno. Io che non sono petite, dice, ho sicuramente mani più grandi di certi uomini con cui ho lavorato. Svolgevo un lavoro manageriale e sono stata fatta fuori con un pretesto. Ed ecco qui, allora, in chiusura, come vi dicevo pochi istanti fa, mi ha raggiunto per telefono Gianmarco Bachi. Buongiorno Gianmarco.
3: Buongiorno, io rappresento un po' l'altra faccia della luna, sono un maschio oggetto di mobbing da parte di una direttrice che mi porta qua anche l'unico sabato mattina in cui potrei essere finalmente a casa. E questo segna.
0: Potevi venire in studio invece di fare un misero collegamento per telefono.
3: Certo, buongiorno.
0: Buongiorno Gianmarco, allora come responsabile del palinsesto di eventi per i 50 anni di Radio Popolare ti lascio l'onore e l'onere di rilanciare un'iniziativa che è già da qualche tempo sul sito della radio, sui social, però insomma ci faceva piacere raccontarla anche in onda, e che è un'iniziativa rivolta al nostro pubblico under 35. Perché? Perché, come abbiamo anche detto in abbonaggio quando in quella settimana di raccolta fondi abbiamo invitato qui tanti ascoltatori e ascoltatrici a parlare del futuro della radio, naturalmente guardiamo con un occhio di interesse agli ascoltatori più giovani che si potenzialmente, insomma, si uniscono alla comunità di Radio Popolare e contribuiranno a portarla avanti. Di che cosa si tratta? Cosa ti sei inventato stavolta?
3: Soprattutto perché, essendo un progetto che ha l'ambizione di guardare avanti, vuole rivolgersi naturalmente per necessità al pubblico che ci sarà domani e che interpreterà i linguaggi, la creatività, le chiavi di comunicazione che si useranno quando, come dire, noi le guarderemo con il binocolo del passato. Sostanzialmente in occasione dei nostri primi 50 anni abbiamo deciso, tra le tante iniziative che abbiamo allestito, che allestiremo ancora da qui alla fine della stagione, di indire un concorso che abbia appunto l'obiettivo di stimolare la creatività, la scrittura radiofonica, le competenze giornalistiche dei ragazzi under 35, e abbiamo proposto come oggetto di immaginare, inventare un programma radiofonico che possa trovare ideale collocazione in un palinsesto altrettanto ideale per la Radio Popolare dell'anno 2075, quando compieremo 100 anni.
0: Ma andrà in onda prima, anche perché noi non ci saremo a quella data, questo dobbiamo dirlo, va in onda prima, state tranquilli, il lavoro vincitore sarà portato in onda.
3: Siccome siamo un po' tetragoni, tendiamo sempre a ribadire che comunque lo manderemo in onda prima. Dicevo che per quanto l'orizzonte e l'oggetto e il contesto di riferimento sia l'anno 2075, non vuol dire che debba essere un progetto radiofonico di fantascienza, tutt'altro. È innanzitutto un progetto, deve essere un progetto di trasmissione che non ha alcun tipo di vincolo di format. Potrà essere qualunque cosa, una fiction, un'audioserie, un documentario, un radiodramma, un game show, una diretta immaginaria, potrà essere anche un reportage giornalistico che racconti il futuro accelerando le tematiche del presente, oppure per converso un'inchiesta giornalistica che racconti retrospettivamente l'oggi dalla prospettiva di domani, e saranno valutati naturalmente, presi in considerazione, tutti i generi di ideazione e scrittura radiofonica, sia per il broadcasting, sia per il podcasting, purché, come dicevamo, risultino dal punto di vista narrativo ambientati nel 2075, abbiano questa cornice e si interfaccino con quell'orizzonte che è quello in cui Radio Popolare appunto compie 100 anni. È una scusa, una sorta di accelerometro del CERN per provare a stimolare la creatività dei ragazzi che già oggi lavorano nel campo della comunicazione, studiano per la comunicazione, si occupano di giornalismo, di creatività, e quindi speriamo che ci arrivino tante cose. Al momento l'orizzonte temporale per poter inviare i vostri lavori sia in forma scritta che in forma già audio è il 30 di ottobre. Avete tutto il tempo quindi per poterci lavorare, anche una fantastica estate sotto l'ombrellone, e quindi aspettiamo di ascoltare e di leggere le cose belle che ci manderanno.
0: Molto bene, allora noi dobbiamo chiudere perché adesso c'è il giornale radio, quindi la scadenza è il 30 ottobre, sul sito della radio trovate un modulo da compilare per diciamo iscrivervi a questo concorso, vedete il bando, vedete che c'è un premio di 3.000 euro, c'è appunto poi la realizzazione del lavoro che vincerà questo concorso e la trasmissione in onda o in podcast, insomma, per Radio Popolare. E quindi se avete meno di 35 anni o avete dei figli, degli amici che stanno entro quella fascia di età, fate girare la voce, fateci un pensierino e mandateci il vostro lavoro, appunto come diceva Gianmarco, già registrato, già in forma audio, oppure una specie di, come posso dire, abstract, come si chiama? Vabbè, insomma, avete capito, ci mandate qualche riga scritta in cui ci dite cosa avete in mente.
3: Descrizione pilota, chiamiamola esatto. Come vogliamo. In ogni caso io
0: c'è una giuria, anche una signora giuria di 11 persone che poi vedete sul sito perché abbiamo pochissimi secondi. Gianmarco, ci dobbiamo salutare e per ora questo è tutto, giusto?
3: Ciao, a presto.
0: Ciao Gianmarco, grazie. E grazie anche da parte mia per l'ascolto. La linea va al giornale radio, poi proseguite con i programmi di Radio Popolare. Da Lorenza Ghidini un buon fine settimana, o soprattutto un buon 2 giugno in ricordo, in questo 80° anniversario delle cose importanti che le italiane e gli italiani hanno conquistato quel giorno. Ciao a tutti e tutte.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Popolare Network.

0: Le 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani, almeno 5, e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La fonte di Bloomberg ha affermato che la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto si attende ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran, dopo che ieri il presidente statunitense è stato per 2 ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso. A rallentare la firma sarebbe lo stallo sui fondi iraniani congelati. Ma non solo, il segretario della difesa Pete Hegseth ha detto che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare.
1: L'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di sfollamento forzato per gli abitanti di diversi villaggi del Libano meridionale tra Sidone e Tiro e nella valle della Bekaa. Si tratta del secondo ordine di evacuazione in poche ore, dopo che ieri il premier israeliano Netanyahu aveva detto che le truppe di Tel Aviv stavano avanzando nel sud. La tregua in Libano è ormai violata in modo plateale e continuativo. L'UNICEF ha detto oggi che in una settimana sono stati uccisi 77 bambini.
0: In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Quanto prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale, firmata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, in relazione alla nuova epidemia di Ebola. Il Ministero della Salute ha però specificato che in Italia il rischio di infezione provocato dal ceppo bundibugio del virus è basso e l'ordinanza sulle misure per chi arriva nel nostro paese è stata emanata sulla base del principio di massima precauzione.
1: Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso in ospedale, dove è ricoverato per con prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio da parte dei carabinieri.
0: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 105 anni, lo ha annunciato la moglie al quotidiano francese Le Monde. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso e si è confrontato infatti per tutta la vita con gli eventi storici. La sua opera più importante, Il metodo, ha ridefinito la conoscenza mettendo insieme scienze naturali, scienze umane e incertezza. Non amava il riduzionismo scientifico, ha analizzato e dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Il suo vero nome era Edgar Naum, era nato nella capitale francese nel 1921 da una famiglia ebraica sefardita. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese adottando lo pseudonimo Morin, che ha poi mantenuto per tutta la vita.
1: Sta iniziando in questi minuti il blocco totale del valico del Brennero, che durerà fino a stasera alle 19.20, alle 7.30 era già iniziato quello per i camion. Lo stop è dovuto a una manifestazione ambientalista in Austria, la Matrimann Brenner. Gli abitanti della Wipptal, una valle del Tirolo, protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia, tra i principali fornitori dell'industria tedesca. Per evitare lunghe code di camion sulle strade ordinarie sono chiuse ai mezzi pesanti anche le statali in Val Pusteria e Val Venosta. L'itinerario consigliato per l'Austria è il valico di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia.
0: Dieci e 34 minuti, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum, Milano Musica festeggia i 100 anni di Georgi Kurtag. con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregory Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
2: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
9: Ma chi lavorerà a Milano nel 2050? L'algoritmo o gli esseri umani? Ovviamente non c'è una risposta a questa domanda, ma è una suggestione dalla quale siamo partiti per questa puntata di M7 che abbiamo intitolato L'impatto delle AI sulle città, l'alba di una rivoluzione del lavoro senza lavoratori. Io sono Roberto Maggioni, vi ricordo che se volete scriverci la mail è metroregione@radiopopolare.it. Milano è destinata ad essere il laboratorio italiano dell'intelligenza artificiale applicata al lavoro e alla vita urbana. I primi segnali sull'impatto occupazionale non sembrano però incoraggianti. Nelle aziende in cui l'intelligenza artificiale è stata indicata tra le cause dei licenziamenti, la riduzione della forza lavoro ha raggiunto, secondo i sindacati, il 10-20%. E non è stata compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro. Nella settimana in cui si è discusso dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, dedicata all'impatto delle AI sull'umanità, abbiamo provato a indagare quali effetti sta avendo questa prima ondata di automazione su Milano.
10: Allora, per quello che riguarda il mondo delle aziende adopter, c'è una grandissima curiosità nel capire che cosa possono fare, però la realtà milanese, che poi è molto simile alla realtà del giro per l'Italia, c'è una completa non conoscenza di che cosa sono queste tecniche e di che cosa ci puoi fare.
9: Nicola Gatti è docente nel Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria della Politecnico di Milano. Con lui abbiamo cercato di capire come si stanno muovendo le aziende milanesi e la città.
10: Le aziende tipicamente ti dicono: ma io cosa ci posso fare? Cioè, conviene farci qualcosa, ma che cosa? E quindi c'è una mancanza di conoscenza, di competenza, proprio nell'identificare dove uno può intervenire, come, ma non meramente, cioè, tipicamente il passaggio è: io ho un problema, tu risolvimelo. Chi lo risolve è il provider di tecnologia, in alcuni casi può essere il Politecnico, in generale, insomma, il mondo della ricerca. C'è una carenza di capire quali sono i problemi e quindi dove è possibile intervenire con gli AI. Quindi dal punto di vista, in questo momento, uno dei problemi principali è un problema di comprendere l'atto azienda adopter e come sia possibile sfruttare gli AI all'interno dei propri processi, servizi, prodotti. Da un lato, anche se uno capisse che cosa è gli AI, che cosa ci puoi fare, la necessità di customizzazione spinta è altissima. Loro possono, a fronte di tutto un processo culturale per cui capiscono tutte queste cose, possono andare a chiedere una customizzazione spinta a qualcuno, perché poi quella roba ha un costo. E la risposta è: le aziende che è un po' grossine possono chiedere questo tipo di customizzazione, e le altre oggi non hanno la capacità economica per fare questo tipo di lavoro. E quelli che ti ho menzionato prima sono gli adopter, e quindi quelli che comprano. Poi tu hai il mondo invece di chi li va a produrre quei sistemi, e lì tu hai di fatto principalmente dei consulenti che ti fanno le soluzioni per i tuoi servizi, e aziende che fanno strumenti un pochettino più general purpose ce ne sono poche. Ci sono quelli che hanno fatto dei linguaggi degli LLM italiani, quindi c'è ad esempio Engineering, c'è FastWeb e poco altro. E se tu vai a vedere quelle che sono le performance degli LLM italiani, c'è il modello di Engineering che ha delle buone performance, gli altri hanno delle performance che sono molto molto basse. Quindi questi sono dei provider di tecnologia di AI che tutti tecnicamente possono comprare per poi farci i propri, per carità, i propri sistemi. Però quelli sono i competitor potenzialmente delle big tech, che però non sono competitor.
9: I sindacati vedono l'altro lato della medaglia, quello delle ricadute occupazionali, e qui i primi segnali non sono buoni. Samuele Gatto è il segretario milanese della Filcams CGL, segue i lavoratori dei servizi e del terziario, il turismo, il commercio, la consulenza, settori dove l'impatto inizia ad essere un po' consistente.
11: Oggi iniziano ad arrivare le prime procedure di licenziamento collettivo che hanno proprio tra le ragioni che giustificano il licenziamento l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è il primo segnale. Di questo abbiamo già degli esempi importanti che vanno dalla Nielsen, da Facebook, da Microsoft. Quindi in realtà che o per procedure nazionali o per indicazioni a livello globale, comunque a seguito dell'introduzione dell'intelligenza artificiale parlano di tagli che vanno tra il 10 e il 20% del personale. Quindi questa è sicuramente la base di partenza da cui vorrei partire, nel senso che poi noi al nostro interno stiamo cercando, anche nel confronto con i delegati, dei processi, di capire quali possano essere un po' i prossimi step di questo processo, che ovviamente lo guardiamo con enorme preoccupazione, e da questo punto di vista vediamo traiettorie che ci preoccupano. Una è quella che riguarda tutto il mondo del turismo, in particolare delle agenzie di viaggio. Notizia di oggi, il fondo Longlake ha acquistato CVT, quindi Carnos Wagon Elite, diventerà un player che coprirà quasi il 40% del travel business a livello mondiale, e nel suo piano industriale ha esplicitamente detto che parte integrante sarà un investimento forte nell'intelligenza artificiale in una logica di taglio e automatizzazione dei costi, quindi in una logica puramente sostitutiva del lavoro umano. Gli altri due ambiti che ci preoccupano notevolmente sono ovviamente quello dell'assistenza clienti, dove l'intelligenza artificiale sta pian piano entrando sempre più e che utilizza il lavoro che oggi fanno i dipendenti, quindi i lavoratori diretti, per esercitarsi e per imparare a come rispondere. E l'altro pezzo è quello ovviamente delle attività amministrative, quindi tutto ciò che può essere sostituito e automatizzato vedrà quindi un forte impatto sulla tenuta occupazionale. Quindi se dovessimo dire lo scenario, c'è una base di partenza che riguarda il mondo delle grandi aziende, insomma, tecnologiche, e poi pian piano però vediamo delle traiettorie a partire, come dicevo, dal turismo che ci preoccupano notevolmente.
9: Nel mondo della produzione e dell'industria siamo ancora in una fase di supporto dell'intelligenza artificiale al lavoratore. L'automazione ha ancora bisogno dell'essere umano. Peggio va invece negli uffici, e ce lo racconta Andrea Rosafalco della FIOM di Milano, che segue appunto metalmeccanici e industria.
12: Per quanto riguarda le applicazioni industriali c'è maggiore cautela, anche perché i sistemi cosiddetti generalisti, ecco, in questo momento si applicano bene, magari se bisogna intervenire su parti di codice da programmare ripetitivi o per la creazione di database fatti in un certo modo. Quando si tratta però di definire dei parametri che si rinnovano e si autoimplementano per una certa lavorazione in un flusso industriale, ecco, lì con ogni probabilità o si sviluppano delle soluzioni dall'interno, oppure la specificità di dati, la specificità dell'applicazione non consente di trovare soluzioni a mercato pronte per l'uso, vanno sviluppate, e questo richiede investimento, ovviamente maggiore lentezza a riguardo, minore disponibilità, insomma il flusso è un po' più complicato. Quindi per me esiste oggi un binomio tra mondo della consulenza e mondo dell'informatica, dove l'impatto è già più presente, è già più morde le caviglie, diciamo, e invece mondo dell'industria di produzione, perché nell'industria di produzione, ecco, quella roba lì è ancora un attimo più distante. Mm-hmm. Certo, poi può aggredire di più gli impiegati che stanno in un... però tutto quello che è molto legato alla produzione è per me più difficile. Faccio un appunto, ahimè, addirittura le aziende della creatività tendono a utilizzarla molto di più, nonostante gli effetti in termini di originalità e qualità del prodotto possono essere, come dire, un po' scadenti. C'è una grande discussione, ad esempio, nel mondo dei videogame o nel mondo del doppiaggio, Tra l'altro con l'azienda Ubisoft a Milano, che ha una forte attività sindacale, abbiamo, diciamo, uno sguardo privilegiato sugli impieghi eventuali, possibili dell'intelligenza artificiale in ambito creativo. E quello, ripeto, gli stessi lavoratori e lavoratrici ritengono che possa essere un supporto importante per prendere spunto, ma poi quando si tratta di arrivare, come dire, al lavoro ben fatto, e allora lì, da quanto si riferisce sistematicamente, ad oggi gli strumenti disponibili non riescono ad arrivare, non riescono ad arrivare lì.
9: Ci siamo anche chiesti se le aziende stiano usando l'intelligenza artificiale come un fattore di salute, di crescita dell'azienda quando licenziano, se lo dichiarano, oppure se la stanno mascherando per non esporsi a critiche, passare per quelli che sostituiscono gli umani con l'algoritmo. Temevamo la risposta che ci hanno dato i nostri interlocutori.
12: Le aziende in questa fase non hanno grandissimo interesse a mascherare eventuali sostituzioni di lavoratori, anzi al contrario, visto che gli stakeholder più importanti che hanno sono gli azionisti o comunque tutta la finanziarizzazione che li tiene a galla, non più il lavoro come componente sociale, allora a delle volte addirittura cacciano l'acceleratore presentando una propria capacità interna di sostituzione o prospettive di sostituzione che magari di fatto non hanno ancora avuto un design, non sono ancora progettate per bene, perché per quella cosa che si diceva prima, la spinta ideologica, noi siamo in grado di e quindi siamo bravi, quindi siamo campioni nel mercato. È chiaro, esistono delle controspinte a carattere sociale, il mondo del lavoro ma anche il mondo del consumo, quindi da un lato l'aspetto di mobilitazione collettiva, dall'altro quello del consumo critico, quello che impatta sugli aspetti reputazionali dell'azienda, però queste sono leve che poi sono nelle nostre mani e dobbiamo attivare, non credo che le attivino loro in principio per timore, cioè dobbiamo essere noi a erigere delle difese, delle controspinte.
9: Ce lo conferma anche Samuele Gatto.
11: Proprio nell'apertura della procedura le aziende devono indicare quali sono le ragioni che portano a dichiarare la procedura di licenziamento e lo mettono proprio in maniera molto esplicita. Su questo credo che ci sia una sorta di trappola dentro cui tutti noi siamo caduti, e cioè il fatto che abbiamo in qualche modo assimilato l'idea, a questo avviene nel dibattito pubblico, no? Che l'intelligenza artificiale cancellerà i posti di lavoro. E quindi sono quelle classiche profezie che si autoavverano, no? Ci siamo talmente convinti di questa cosa come qualcosa di irreversibile e che nessuno possa in qualche modo tentare di bloccare, che in qualche modo è anche naturale utilizzarla come causale, perché tanto è un pensiero condiviso. Ad esempio, se penso su Facebook, Microsoft è molto legata, diciamo così, proprio alla produzione del prodotto, ma in realtà poi sta sostituendo, come ho fatto l'esempio dell'operazione sulle agenzie di viaggio, quindi del business travel, c'è proprio un'indicazione ben precisa di dove sta andando, no? Quindi soprattutto quella dell'assistenza al cliente, della capacità anche attraverso gli algoritmi di fare quasi un'azione predittiva rispetto al bisogno che potrebbe in qualche modo avere il cliente. E tutto su quel pezzo lì, quindi è chiaro che la traiettoria è già definita, è solo una questione di tempo. Sono i lavori più specializzati, quelli anche che hanno a che fare con i clienti, quindi tutto ciò che tiene la consulenza, cioè in realtà per come si sta orientando rimarrà veramente nello scenario più cupo chi deve solo controllare il processo, ma il processo diventerà sempre più automatico.
9: Nelle aziende in cui l'intelligenza artificiale è stata indicata come causa dei licenziamenti, la riduzione della forza lavoro ha raggiunto il 10-20% e non è stata compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro, ci dice ancora Samuele Gatto della Philcams.
11: Milano è la città del terziario, quindi tutte le multinazionali hanno, quasi tutte le multinazionali hanno la sede a Milano, quasi tutte le aziende del terziario hanno la sede a Milano, quindi va da sé che l'impatto di tutto questo sarà fortemente sentito in questo territorio. Potrei dire che oggi ne abbiamo già aperto però procedure per 150-200 persone complessivamente, e stiamo parlando di 4 aziende, però è un percorso che tenderà ad aumentare se non si riesce a invertire la rotta. Mediamente queste 4 procedure vanno a tagliare quasi tra il 10 e il 20% dell'occupazione di quelle aziende.
9: Nei casi che vi sono capitati sono saltati tra il 10 e il 20% dei posti?
11: Sì, certo. Sì, sì. Quindi e siamo ancora alla fase iniziale, sapendo che l'accelerazione probabilmente sarà molto più improvvisa di quello che si possa pensare.
9: Ma c'è un problema. Se dell'impatto dell'intelligenza artificiale ne parla il Papa, non ne parla la politica. E fanno fatica a parlarne seriamente anche le aziende, come abbiamo sentito. E questo apre a usi amatoriali, poco professionali, confusi, che possono fare ancora più danni. Dovrebbe invece diventare una questione di sistema, secondo il professor Nicola Gatti del Politecnico di Milano.
10: Di fatto i finanziamenti a disposizione sono principalmente centrati a livello di regione. A livello di provincia, di comune, di Milano non c'è la possibilità di finanziare, non c'è la disponibilità di fatto di finanziamenti. A livello di regione invece sarebbe molto importante, perché la regione può muoversi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista di finanziamenti sul territorio per risultare attrattiva. Cioè oggi poter catalizzare quelle che sono le aziende tecnologiche internazionali e i talenti è l'elemento fondamentale per poi scaricare a terra sulle altre aziende persone valide, tecnologia per fare il salto. Quindi costituire un ecosistema locale che almeno fino a poco tempo fa era uno degli obiettivi anche di regione e immagino tuttora, poter portare a compimento questo tipo di obiettivo sarebbe un risultato molto importante sia per Milano sia per tutta la regione Lombardia.
9: Ripensare profondamente a questa quarta rivoluzione industriale, dice Samuele Gatto.
11: Questa quarta rivoluzione industriale, come provarla a reinterpretare in maniera, diciamo così, più legata alla vita delle persone, quindi all'umanità del lavoro. La vera differenza oggi che preoccupa è che mentre la rivoluzione, diciamo così, industriale, quella che ha determinato l'automazione nell'industria, aveva lo sfogo nel terziario, che era il settore che stava sempre di più nascendo e rafforzandosi fino a diventare un settore che copre il 70% probabilmente dell'occupazione in questo paese, oggi manca quel pezzo. E soprattutto ci si domanda, ma se la gente non lavora più, tutti questi prodotti, tutti questi servizi a chi verranno venduti? Anche questa è l'altra domanda di cui forse anche la politica dovrebbe interrogarsi. L'unica cosa che veramente credo che sia fondamentale è che il sistema paese ponga questo come una priorità. E quando dico il sistema paese intendo la politica, intendo ovviamente il mondo sindacale, le imprese, la scuola, l'università e il mondo intellettuale, perché se questo non diventa una nuova visione della società che vogliamo, rischiamo veramente un rischio di tenuta sociale ed economica di questo paese.
9: È tutto per questa puntata di M7 e come ogni ultimo sabato del mese torna la rubrica di Mario Consani, Quelli che il giorno a Milano. La puntata di oggi si intitola La vita agra del maremmano in città, protagonista Luciano Bianciardi. Un saluto da Roberto Maggioni, ciao!
13: Gli mancano 3 esami e la tesi per laurearsi medico. Intanto ha trovato il tempo per fare un mucchio di altre cose. Recita al Teatro Gerolamo, ha studiato armonia e composizione, suonato il pianoforte in orchestrine da balera. Ogni sera si fa sentire le sue canzoni in un locale notturno. Sono circa 2 anni che Enzo Iannacci scrive canzoni. Quest'articolo compare sul giorno del 15 dicembre del 1963 ed è di sicuro uno dei primi che parla di Iannacci. Il ritratto del giovane cantautore, non ancora medico, è firmato dallo scrittore Luciano Bianciardi, un quarantenne che ha cominciato da poco a collaborare con il quotidiano milanese diretto da Italo Pietra, un giornale che è uscito per la prima volta nella primavera del 56 e che quest'anno 2026 compie dunque 70 anni. Bianciardi è nato in Maremma, fa il professore di inglese al liceo e il bibliotecario a Grosseto. Scrive sui giornali locali e sull'Avanti perché è socialista a tendenze anarchiche, ma a metà anni 50 lascia tutto, compresi moglie e figlio piccolo, per trasferirsi a Milano, dove collabora alla nascita della casa editrice Feltrinelli. È a Milano che Bianciardi pubblica i suoi primi libri, tra cui quello in cui ironizza sull'ambiente editoriale dell'epoca, che sarebbe poi quello dove lavora anche lui, o meglio lavorava, perché alla Feltrinelli ha perso il posto e ora vive grazie ai compensi per le traduzioni dall'inglese, che bastano solo all'affitto di un monolocale dove vive insieme alla nuova compagna nel quartiere di Brera, dove frequenta il bar Giamaica con intellettuali e artisti più spiantati di lui, ma dove finisce anche per apprezzare oltre misure le gioie del bicchiere. Nel 1962 finalmente la svolta. Bianciardi pubblica un libro che diventa subito un bestseller, La vita agra, un romanzo che è in teoria un attacco feroce alla borghesia milanese, ma la borghesia milanese, a sorpresa, invece di offendersi, si compiace di quella ferocia letteraria e invece di cacciarlo a pedate comincia a corteggiare il giovane autore grossettano. Indro Montanelli, grande firma del Corriere della Sera, gli offre una collaborazione molto ben pagata con il quotidiano di Via Solferino, ma con Bianciardi non c'è niente da fare. Rifiuta il Corriere e comincia invece a scrivere sul Giorno, che in quegli anni è la vera alternativa nella stampa italiana al predominio del Corsera. Sulle pagine culturali del Giorno compaiono le firme di tutti i più grandi scrittori della seconda metà del Novecento, da Pasolini a Gadda, da Calvino a Primo Levi, da Eco a Soldati, Ginzburg e Arbasino. Bianciardi ci sta bene in quella compagnia. Pubblica un'inchiesta a puntate su D'Annunzio, ma tiene anche la rubrica Parliamo di Milano, con brevi articoli di costume, curiosità, personaggi, spigolature, gossip. Alcuni sono memorabili, quello su Iannacci, certo, ma anche quello su Gianni Rivera, che lui ribattezza Cecilio, versione maschile della Cecilia del romanzo di Moravia La Noia, come dire che quando non gioca divinamente a pallone il Golden Boy è rossonero, è molto cortese, molto prudente, ma del tutto neutrale. Però sul Giorno c'è anche il Bianciardi indagatore della vita milanese più comune. Con l'inchiesta a puntate sugli uomini che fanno funzionare la città, lo scrittore racconta le preoccupazioni quotidiane di un tranviere, di un barman, di un tassista e delle loro famiglie. Bicchiere o no, insomma, quando Bianciardi scrive è lucidissimo e fantasioso al tempo stesso. Il direttore del Giorno, Italo Pietra, lo sa bene e sfrutta al meglio l'abilità e la cura letteraria dello scrittore maremmano. Da antologia il suo viaggio in treno verso la Russia, raccontato a puntate, per arrivare a Mosca, dove Bianciardi deve affiancare Gianni Brera nel racconto della partita di calcio Italia-Unione Sovietica, con alcuni spunti surreali. Infatti, avvicinandosi il gruppo di giornalisti allo stadio, la giovane interprete che li accompagna, Ludmilla, prevede gran traffico e folla, e invece, annota Bianciardi, è pressappoco la confusione di un, diciamo, Milan-Catania, non di più. Se ne va da altro mondo troppo presto lo scrittore, nemmeno cinquantenne, nel 1971, per colpa della spirale di depressione e dell'alcol. Ma ha lasciato un tesoro di articoli, di racconti e di scrittura che piano piano e a periodi riemerge e che continua a stupire per la varietà dei temi e l'originalità dello sguardo. Come la sua rilettura apparsa sul Giorno Libri del Pinocchio di Collodi. È l'educazione sentimentale di un giovane dei nostri tempi, assicura lo scrittore. Ecco allora che invece dello studio il ragazzo Pinocchio coltiva sogni diversi, quello del teatro per esempio. È così, conclude Bianciardi, rivisitando anche Mangiafoco. Il Pinocchio anni 60, con i soldi del libro scolastico, si paga invece un corso di recitazione e mimo.

0: Al Festival della Biodiversità?
1: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
0: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
3: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
3: Affitti brevi, tranquillità lunga.
4: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
5: Ebbene sì, lunedì, 1 giugno, il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 giugno vi aspettiamo. Ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 giugno vi aspettiamo.

0: Sono le 11:02 di sabato 30 maggio, io sono Martina Stefanoni, staremo insieme come sempre fino alle 11:30 circa. Oggi andremo in Cisgiordania, a Nablus, con una lunga chiacchierata fatta con un giovane fotoreporter palestinese. E poi tra Francia e Gran Bretagna parleremo di alcuni nuovi gruppi di estrema destra, di come si influenzino da un lato all'altro della Manica. Prima però partiamo da qui.
1: I think I understand where they're coming from. I mean, I think it's revealing that the one song that's used in all of these demonstrations is "Times Are Changing." I mean, the level of that writing from back then hasn't been approached. Nobody's approached it.
0: La voce che sentite è quella della cantautrice americana Joan Baez ai microfoni del podcast Wiser Than Me dell'attrice Julia Louis-Dreyfus.
1: Or some are writing amazing stuff. A few are willing to speak out. Brandi Carlile is.
0: Durante la lunga conversazione Julia chiede a Joan Baez cosa pensa del fatto che i giovani artisti si espongano poco contro il trumpismo a differenza di altri autori di altre generazioni. Baez dice che le sembra abbastanza significativo il fatto che la canzone che viene più cantata durante le manifestazioni contro l'ICE è ancora "Times Are Changing" di Bob Dylan. E poi si dice un po' delusa dal fatto che ci siano questi stadi riempiti da artisti e artiste di talento che però non riescono a fare quel passetto in più, quello di prendere una posizione. Io non credo che sia un fatto necessariamente generazionale, pensiamo ad esempio al Regno Unito, all'Italia stessa, dove in molti casi sono più i giovani ad avere il coraggio di prendere una posizione politica sulle cose che stanno loro a cuore. Quello che dice Baez però forse risuona un pochino con più forza nelle nostre teste in questi giorni, dopo che Francesco De Gregori ha espresso la sua opinione su uno di quegli artisti che, come Baez, non ha mai smesso di mettersi in prima linea, cioè Bruce Springsteen. Provo sempre un imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra, ha detto De Gregori. C'è bisogno che Springsteen dica che è contro un'amministrazione Trump? Non credo. È un ruolo che non mi sento di condividere. E poi, parlando di chi dal palco esprime solidarietà, ad esempio con la popolazione palestinese, ha aggiunto: io non faccio proclami perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele. Ciò che la musica fa a volte con più forza di qualunque altra cosa è raccontare il mondo per come lo vorremmo e denunciare invece le sue storture. La musica, come tutta l'arte, è politica ed è parte integrante e costituente di una società e in quanto tale non può astrarsi dai suoi problemi. Non è necessario avere un'opinione su tutto, ovviamente, e quando non la si ha è logico e legittimo stare in silenzio. Ma non capire il senso dietro alle scelte di artisti come Springsteen è problematico. Battersi per ciò in cui si crede non equivale a schierarsi, ma significa essere nel mondo e seguire con coraggio i propri ideali. Un artista che dal palco non ha paura di dire come la pensa, può servire anche da esempio e può aiutare, ispirare, dare coraggio e contribuire alla costruzione di una società, una comunità consapevole, responsabile e che si rifiuta di chinare la testa davanti a un potere violento e prepotente.

0: Adesso, come vi accennavo, andiamo in Cisgiordania. Vi propongo parte di una lunga chiacchierata fatta con Ahmad Al-Badz, un fotoreporter, documentarista di Nablus in Cisgiordania, parte del collettivo di fotografi israelo-palestinese Active Stills. Ahmad ha 33 anni, l'ho incontrato a Milano, dove è venuto insieme al collega di Gaza, Mohamed Zanun, la cui voce potrete sentire prossimamente sempre su queste frequenze. È venuto a Milano per inaugurare la mostra La Fabbrica del Vapore con le foto di Active Stills, realizzata grazie a Prospect Palestine Project, mostra che tra l'altro da oggi fino a metà giugno potrete trovare invece a Lecco, a Palazzo delle Paure. Questa è una chiacchierata lunga, ma offre un punto di vista piuttosto interessante, soprattutto sulla politica palestinese vista da un trentenne. Allora sentiamo Ahmad Al-Badz.
1: La Cisgiordania è un territorio dove vivono palestinesi senza una vera cittadinanza. Accanto a loro vivono cittadini israeliani o coloni israeliani. Questa situazione demografica suggerisce che Israele abbia dovuto costruire muri, checkpoint e autostrade per gli israeliani e strade diverse per i palestinesi, al fine di far convivere le due popolazioni nello stesso spazio, ma non realmente nello stesso spazio, perché alla fine dei conti si tratta di una realtà segregata. Io dico sempre che da dopo la guerra israeliana a Gaza, in Cisgiordania non stanno succedendo cose nuove, ma la portata di tutto ciò che accadeva prima è aumentata. Questo vale anche per la costruzione di insediamenti. Nuovi avamposti vengono costruiti di continuo, è un fenomeno infinito ovunque. Gli attacchi dei coloni sono quotidiani, e intendo proprio quotidiani. Si tratta anche più di un singolo episodio al giorno. Potreste contarne 10, 5, 7 in un solo giorno. Stiamo parlando di un'elevata frequenza di pulizia etnica e quando parliamo di pulizia etnica ci riferiamo proprio alle demolizioni o agli attacchi quotidiani per scacciare le persone dalle loro città. Proprio oggi, 2 ore fa, stavo guardando un video di bulldozer israeliani che demolivano una casa a Gerusalemme. E sottolineo sempre questo dato. Dalla guerra a Gaza ad oggi, 58 comunità sono state cancellate dalla mappa. Non esistono più. Oggi non c'è più nessuno che vive lì, a causa dell'operato dei coloni israeliani che si sono infiltrati in queste comunità e, armati, hanno minacciato la popolazione fino a costringerla ad andarsene. E poi ci sono tassi di detenzione più elevati, trattamenti peggiori nelle carceri. Sono sicuro che vi siate imbattuti in queste foto del prima e dopo per ogni singolo prigioniero. E ripeto, tutto ciò che sto dicendo ora non è una novità, ma è più duro, è più difficile, ed è una realtà quotidiana. Noi giornalisti ci svegliamo e la prima cosa che facciamo la mattina presto, alle 6 o alle 7, è prendere il telefono, controllare i gruppi WhatsApp e verificare quante di queste cose Israele ha fatto durante la notte o la mattina presto, perché iniziano le loro operazioni ogni giorno a quell'ora. Ecco come lo descriverei. Operations every day at that time.
0: So that's how I would describe it. But and also in the north, like Nablus, Tulkarem. E poi a Nablus, Tulkarem, Jenin, nel nord, i campi profughi sono un luogo specifico, un bersaglio privilegiato per i soldati israeliani, no? Soldiers,
2: right? So yeah, thank you for mentioning that because after October the 7th, Israel decided that any.
1: Sì, grazie per averlo menzionato, perché dopo il 7 ottobre Israele ha deciso che qualsiasi comunità che cerchi di resistere, di fare quello che loro definiscono terrorismo, deve essere cancellata dalla mappa. Quindi ci sono due piccole Gaza in Cisgiordania, il campo profughi di Jenin e i campi di Tulkarem e Nur Shams, sempre a Tulkarem. 3 campi. Sembrano letteralmente pezzi di Gaza fuori dalla striscia. Stiamo parlando di luoghi dove vivevano decine di migliaia di persone e ora sono completamente spopolati. Non ci sono più strade a causa della distruzione, non ci sono più infrastrutture. Molte case, centinaia, sono parzialmente distrutte o bombardate e le persone che vi abitano sono sfollate. Quest'ondata è iniziata quasi 1 anno e mezzo fa e continua ancora oggi. Mentre parliamo, i soldati sono ancora lì, non se ne vanno e la gente aspetta ancora di poter tornare a casa. Perché è successo questo? In parole molto semplici, perché queste persone hanno cercato di opporsi al dominio coloniale, a quello che percepivano come tale. Portavano armi, avevano piccoli gruppi in ogni accampamento, volevano il diritto al ritorno, volevano porre fine all'occupazione militare e dopo il 7 ottobre Israele non ha avuto più pietà di questi gruppi, li ha eliminati, ha annientato le loro comunità e ha imposto un livello di punizione collettiva simile a quello che hanno fatto a Gaza. Certo, Gaza ha un modello molto sviluppato di lotta armata contro l'occupazione. Non possiamo nemmeno fare un paragone. Si trattava di un piccolo gruppo a Tulkarem. Ragazzi giovani, di 18, 19, 20 anni a volte. Con armi semplici, ma ora questo fenomeno non esiste più, almeno per ora. Non conosco nessun combattente ancora in vita. Tutti quelli che ho intervistato negli anni passati sono morti, uccisi o in prigione.
2: Are either dead or killed or in prison.
3: Yeah. And that's another thing I wanted to ask, because how do you feel about politics? I mean,
0: ecco, un'altra cosa che volevo chiederti è che cosa ne pensi della politica? Cioè, intendo, sappiamo che in Israele ci sono questi classe politica di estrema destra, quindi con questo governo evidentemente le cose non cambieranno, ma anzi forse peggioreranno. Però la sensazione è anche che in Palestina ci sia invece una mancanza di politica. E quello che hai detto a proposito della resistenza contro l'occupazione è qualcosa che ovviamente è molto difficile fare, ma una cosa che ho percepito andando in Cisgiordania, parlando con la gente, era una sensazione di disperazione, di non avere più la forza, la voglia di combattere contro l'occupazione. Ed è per questo che sento anche che è così difficile rompere questa situazione, che è come congelata.
2: So to start with the Israeli society in a simple idea, yes, it's a very right wing.
1: Per cominciare con la società israeliana, in parole semplici, sì, è una comunità molto di destra, la stragrande maggioranza. È una società senza un movimento pacifista. Questo è sufficiente per rispondere in questo modo. E Netanyahu ha vinto, vincerà ancora. Non riusciamo nemmeno a pensare a qualcuno che possa competere con lui, sapete? Questa è la comunità dei coloni israeliani. Ora, per quanto riguarda i palestinesi, credo di avere la tua stessa sensazione. Le persone sono molto inattive, disperate e si sentono inutili. E dobbiamo guardare agli ultimi decenni e a ciò che le autorità israeliane, a volte con l'aiuto dell'autorità palestinese, hanno fatto ai partiti politici in Cisgiordania. Quando parliamo di scenario politico, non c'è nessuno autorizzato ad operare, come i partiti di sinistra, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quel tradizionale partito palestinese comunista che ormai fa parte del passato. È stato messo al bando, quindi è stato designato come organizzazione terroristica. Se 6 o 7 persone si riuniscono in una stanza e fanno qualcosa sotto quell'egida, verranno arrestate quella stessa notte. E avevo dei colleghi che studiavano con me, erano attivi nella sezione studentesca del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Hanno trascorso un anno in prigione per aver organizzato una fiera del libro o una conferenza. Lo stesso vale per Hamas, lo stesso vale per la Jihad islamica, lo stesso vale per qualsiasi piccola iniziativa indipendente. Quindi quella spaccatura nella politica in Cisgiordania ha creato una situazione in cui nessuno è attivo, tranne Fatah. E che cos'è Fatah? È l'autorità palestinese. E che cos'è l'autorità palestinese? È quell'organismo fondato dall'Occidente, finanziato dall'Occidente e molto apprezzato da Israele, anche se a volte ne parlano in modo diverso. Questo è quello che abbiamo. A volte parlo con palestinesi all'estero e qui in Palestina e mi dicono: sai, sento di poter fare di più a Milano che in Palestina. E vi chiedete perché? Ci sono coloni e soldati ovunque, non si può fare nulla. Un tempo la gente organizzava queste proteste cercando di arrivare fino ai cancelli. I soldati erano pronti a sparare. Questo è successo per anni.
2: People used to organize these protests trying to go to the gates. Soldiers were ready shooting, you know. This happened for years.
3: I think that this also is on us, and us I mean the West.
0: Penso che su questo la responsabilità sia anche nostra, intendo dell'Occidente, perché noi parliamo sempre della Palestina come di una vittima, senza alcuna entità politica. Ma in questo modo abbiamo anche accettato e creato le condizioni per cui in Palestina non c'è più spazio per la politica. E i palestinesi non costituiscono un corpo politico per noi. Questo è un problema, perché in questo modo anche la possibilità di uno Stato palestinese o dei diritti per i palestinesi viene meno. Quello che volevo chiederti è se pensi che le nuove generazioni possano in qualche modo cambiare le cose, o se abbiano altre strategie o altre teorie diverse, se pensate che le nuove generazioni possano in qualche modo cambiare questa situazione, oppure se è troppo tardi.
3: Too difficult. How do you feel about that?
2: Okay, let me start by confirming your feeling. Yes, victimhood is a condition for Palestine solidarity abroad.
1: Permettimi di iniziare confermando la tua sensazione. Sì, il vittimismo è una condizione necessaria per la solidarietà con la Palestina all'estero. Le persone in Europa e in tutto il mondo si sono svegliate la mattina del 7 ottobre sentendosi confuse. Non sono abituati alla vittima palestinese, al rifugiato che attacca, a prescindere dal fatto che si sia d'accordo o meno con la tecnica, che sia cruenta o meno. Non è questo che sto cercando di dire. Ma il fatto che non siano abituati a quel rifugiato, al poveretto che porta una pistola e attacca, crea confusione nel cervello, perché è fin troppo facile provare amore e solidarietà per le vittime. È un caso umanitario, non politico. E quindi abbiamo dei piani? Non credo. Ci sono iniziative politiche in corso internamente? No. Persino l'autorità palestinese, che sta di fatto monopolizzando la nostra rappresentanza, la vedo così. È tutto in sospeso, non ci sono progressi. Persino il loro programma di negoziato è fermo da un po'. E non ci sono elezioni, non si vedono manifestazioni di democrazia, a parte le finte elezioni comunali. Non sono finte, ma servono a mascherare l'assenza delle elezioni generali. Alcuni gruppi stanno cercando di attuare strategie simili a quelle di Hamas a Gaza. Credono di poter sviluppare un modello in quel piccolo territorio e ci stanno lavorando dal 2007. E abbiamo assistito al culmine il 7 ottobre. Ma anche quel modello sembra sul punto di crollare, perché il prezzo pagato, sia da loro che dalla popolazione, è altissimo. E ora anche i palestinesi in Cisgiordania hanno quella sensazione. Le armi sono pericolose, se ci riproviamo non ci porterà da nessuna parte. Guardate le statistiche. Non ci sono più attacchi in Cisgiordania, non perché la gente odi le armi, ma perché ora c'è un atteggiamento ostile nei confronti di quel modello, che risale agli anni 70 e 80. Ci hanno provato e li ha portati a Gaza. E la politica non funziona. Con chi possiamo negoziare? Con Trump? Con l'amministrazione statunitense Netanyahu? La gente si sveglia la mattina e vive alla giornata, aspettando che il cambiamento arrivi dal cielo, come diciamo in arabo. Sì, ci sono piccole iniziative qua e là, ma credetemi, o almeno questa è la mia sensazione, se le persone si aprono con te, ti diranno: spiacenti, non stiamo aspettando niente. Ed è per questo che si appellano a ragioni bizzarre, come una guerra con l'Iran. Sono felici quando vedono i razzi perché pensano che questo caos possa portarli da qualche parte, anche se non sappiamo dove. Oppure un caos in Libano, oppure forse il Covid-19. La gente diceva, oh, forse alcune dinamiche globali cambieranno. Questo è il livello di disperazione che viviamo oggi.
2: Although we don't know how.
3: Yeah.
2: Or a mess in Lebanon, or a mess, I don't know, maybe COVID-19, oh, maybe some global dynamics would change. That's how hopeless we feel today.
3: Ah, yeah. This thing you said made me think about another.
0: Quello che hai detto mi ha fatto pensare a un'altra cosa che ho pensato mentre ero in Cisgiordania, e cioè il concetto di pazienza. È una qualità che, almeno per come l'ho percepita io, i palestinesi possiedono in abbondanza, e penso che forse sia necessario essere pazienti in questo contesto. Ma in qualche modo mi chiedo come si fa, perché si parla del tempo e di aspettare, forse non quest'anno, forse non finché sarò in vita io, ma succederà, no? Questa è una cosa che si dice molto ed è però difficile comprendere da noi, da parte nostra, da questo punto del mondo. E quindi la mia domanda è: come si fa a far stare insieme tutto questo dolore e questa grande pazienza?
3: I don't know how do you keep up?
2: I think too many factors. I can remember that people have no other.
1: La gente non ha altra scelta. La nostra unica possibilità era ed è aspettare. I rifugiati, ad esempio, sono stati gettati nei campi profughi fin dal 1948 e hanno aspettato, a volte attivamente, a volte passivamente. E vorrei anche sottolineare i bei valori religiosi che le persone hanno. So che la religione significa cose diverse per persone diverse, ma ci sono dei bei valori che ti aiutano ad affrontare le difficoltà della vita. Quindi, invece di lamentarti, raccogli tutta l'energia positiva nel tuo corpo e dici: grazie a Dio, lo accetto. Vedi qualcuno a Gaza che perde tutta la sua famiglia in un solo colpo, ma ritrovi la tua energia e dici: è una vita temporanea. Dura 70, 80 anni, lo sappiamo, moriremo tutti. E penso che questa sia l'ultima risorsa per le persone. La vedo come una combinazione tra queste due cose. Ma non dobbiamo fare affidamento sulla pazienza delle persone. Dobbiamo anche aiutarli a trovare una soluzione mentre sono pazienti. Perché magari un giorno la perderanno. Forse si arrenderanno e inizieranno ad emigrare. Sta già succedendo. E quindi sì, si spera.
2: We need also to find them solution. While they are patient, maybe they will lose it one day. maybe they will give up and start immigrating. Mm. This is already happening.
3: Yeah.
2: So, yeah, hopefully, one day.
3: Yeah, hopefully.

0: E ora ci spostiamo in Europa, parliamo di Francia e di Gran Bretagna, perché tra i due lati della Manica stanno nascendo nell'ultimo periodo piccoli gruppi o collettivi di estrema destra. Questi gruppi spesso si influenzano a vicenda, prendono spunto l'uno dall'altro, una cosa che abbiamo potuto osservare anche direttamente durante la manifestazione di estrema destra di Londra di metà maggio. Sentiamo allora l'approfondimento di Veronica Gennari da Parigi e Elena Siniscalco da Londra.
1: We must stand united.
2: Dobbiamo restare uniti, amici inglesi, perché siamo soli contro di loro, soli contro il sistema che vuole distruggere la nostra civiltà cristiana.
1: Our Christian civilization.
2: La voce che sentite è di Alice Cordier, militante identitaria francese, alla manifestazione Unite the Kingdom a Londra 2 settimane fa. Cordier si è presentata davanti a circa 60.000 persone, i dati sono della polizia, insieme ad altre due militanti, Astrid e Yona Feda, del collettivo Nemesis, definito dai media francesi come femmo-nazionalista. Le tre, coperte da un lungo niqab nero, si sono poi spogliate del velo, mentre la folla gridava «Toglieteli, toglieteli!». Il video, simbolo secondo le militanti della liberazione della donna dall'oppressione islamica, è velocemente diventato virale.
3: La manifestazione United Kingdom è stata lanciata da Tommy Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxey Lennon, che possiamo identificare come il leader del movimento di estrema destra anti-immigrazione in Regno Unito. La prima versione di questa manifestazione si era tenuta a Londra l'anno scorso e aveva avuto una partecipazione quasi doppia rispetto ai numeri di quest'anno, con tanto di collegamento virtuale di Elon Musk. Quest'anno United Kingdom è avvenuta lo stesso giorno di una manifestazione pro-palestina per commemorare la Nakba nel centro di Londra, costringendo le autorità a spendere ingenti cifre per assicurare la sicurezza in caso di eventuali scontri. A fine manifestazione erano ancora tanti gli individui e le famiglie che giravano per le strade del centro di Londra avvolti nella Union Jack, la bandiera inglese ormai spesso associata al nazionalismo di estrema destra. Le strade erano ricoperte di lattine di birra. Prima della manifestazione, il governo del Regno Unito aveva bloccato l'ingresso nel paese di alcuni attivisti di estrema destra internazionali, tra cui l'americana Valentina Gomez. Gomez è considerata una stretta collaboratrice di Robinson, con il quale condivide l'idea che una battaglia tra civilizzazioni sia in corso, come ha ripetuto l'attivista britannico nel suo discorso alla manifestazione di quest'anno. La violenza sta arrivando, è già qui. Nella nostra nazione vengono fatte entrare comunità ostili che non si integreranno né si assimileranno. Stiamo andando verso uno scontro. La carriera da leader di estrema destra di Robinson prende slancio nel 2009, quando fonda la English Defence League, un movimento di protesta di strada contro l'Islam. In quegli anni Robinson riesce a guidare proteste enormi e violente nel Regno Unito, finché nel 2013 lascia l'organizzazione che, dopo poco, si dissolve. Da allora Robinson è stato in carcere per oltraggio alla corte, ha raccolto ingenti donazioni da tutto il mondo ed è effettivamente riuscito a creare un senso di appartenenza online e offline per un vasto gruppo di persone. Uomini e donne working class e delle zone industriali e rurali del paese, hooligans violenti, attivisti cristiani e così via. Negli ultimi 10 anni Robinson ha capitalizzato su ogni singolo episodio di violenza che fosse commesso da una persona musulmana in Regno Unito per dimostrare la sua tesi, che il paese è in guerra con la comunità musulmana e che chi ne fa parte ha come unico obiettivo distruggere il modo di vivere occidentale.
2: La presenza di Alice Cordier alla manifestazione di Londra simboleggia qualcosa di molto importante: l'espansione oltre confine dei movimenti identitari, anti-immigrazione e islamofobi. Le posizioni del collettivo Nemesis si sposano in effetti perfettamente con quelle di Robinson. Le donne di Nemesis sono diventate famose in Francia tramite il loro modus operandi, che consiste nell'infiltrarsi nelle manifestazioni spesso femministe con striscioni e cartelloni che chiedono l'espulsione dello stupratore straniero. L'ideologia di Nemesis è semplice: le donne europee sono oggi sotto attacco, minacciate dagli uomini immigrati, che sono responsabili della maggior parte degli stupri, e dall'islamizzazione delle nostre società. I dati contraddicono la narrativa di Nemesis, ma questo non ha fermato l'espansione. Fondamentalmente conservatore e identitario, il collettivo non vede però la soluzione a questa oppressione nella liberazione della donna e nella sua indipendenza, ma nella sua sottomissione all'uomo europeo, visto come simbolo di sicurezza e di prosecuzione della società. Estremamente mediatiche, le idee di Nemesis non si ritrovano solo nel Regno Unito, ma si sono ormai diffuse in tutta Europa. Il collettivo ha infatti aperto anche delle cellule in diversi paesi europei, tra cui l'Italia, di cui si occupa soprattutto Astrid, presente alla manifestazione di Londra, ed è gemellato con altri collettivi identitari, come il tedesco Lucretà. Insomma, Cordier e le sue colleghe, profondamente convinte del danno che causano le persone migranti alle donne europee, stanno esportando le loro ideologie oltre confine, diventando in qualche modo migranti loro stesse.
0: E anche per questa settimana Terzo Tempo si ferma qui, sono le 11.30. Torna sabato prossimo, sempre dalle 11 del mattino. Grazie a tutti e tutte per l'ascolto, una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Le 11:32 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Al momento di Good Times. Un po' di segnalazioni su questo weekend, per alcuni lungo, con ponte. Non per tutti, ma per alcuni. Staremo insieme fino a mezzogiorno e come sempre ad aprire questo momento del weekend, quello appunto degli appuntamenti, il momento delle segnalazioni di Ira Rubini.

0: Ben ritrovata Ira Rubini.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Ira.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Good Times. Vabbè, immagino tu voglia che io parli di spettacolo dal vivo.
0: Tendenzialmente sì, esatto.
1: Ma sì. Allora, comincio con una cosa che ci riguarda, perché l'anticipo e fa parte anche di qualcosa che è già in corso. Ovvero il Fringe Me, che tu conosci,
0: sì.
1: Ed è, perché ti so, amante soprattutto del teatro fuori dai teatri, che è arrivato all'ottava edizione ed è diventato veramente molto grande. Nasce dall'idea di due giovani organizzatori, Davide Verrazzani e Ippolita Aprile, poi una grande squadra di persone, che hanno deciso di creare dal basso, come si usa dire, un festival di teatro. O comunque anche di musica, di performance partecipative, insomma c'è di comicità, c'è veramente di tutto, nei quartieri dove il teatro non c'è o c'è molto poco, e quindi si sono associati, o meglio si sono messi a collaborare con tante realtà di questi spazi della città di Milano, intesa in senso veramente molto ampio, quindi si va dall'Ortica a Nodo, a Nolo, a Lambrate, a Bergamo, ma anche quartieri più lontani mano a mano si sono aggiunti, e in luoghi dove di solito non si fa teatro si crea lo spazio per farlo. Quindi sono moltissimi gli spazi, dovete consultare il programma se volete scoprirli. Durante la nostra settimana di abbonamento abbiamo anche regalato un po' di biglietti per il Fringe Me, quindi qualcuno ci andrà grazie a noi, ma soprattutto questo festival, che è in corso fino al 6 di giugno e copre tutto il ponte, quindi diciamo tutti coloro che non sono dei forzati dell'autostrada, come dico io, anche se insomma capisco che uno magari ha solo questa possibilità per andare lontano, è il momento giusto per scoprire tra l'altro Milano in una dimensione un po' più piacevole. Quindi il meccanismo è quello di avere moltissimi show gratuiti, mentre c'è un programma ufficiale con una ventina di show che hanno un costo del biglietto estremamente popolare, quindi questa è la proposta. Dicevo, ci riguarda non solo perché siamo media partner da un po' di anni di Fringe Me, ma perché lunedì prossimo, nell'ambito dei nostri lunedì e giovedì di giugno, che tutti prevedono un'apertura alle 20, un DJ set, un aperitivo insieme alla più bella di Basile Tiziana e poi una diretta, avremo vari artisti del Fringe Me che vengono ad esibirsi apposta per Radio Popolare nell'auditorium da noi. Quindi vi aspettiamo lunedì prossimo, primo di giugno, a partire dalle 20 nel nostro cortile per... Insomma, e anche se piove siamo organizzati anche per quello, se dovete
0: esatto.
1: Esserci un temporale occasionale, quindi venite tranquilli. Quindi detto del Fringe Me, di cui non segnalo uno specifico spettacolo perché sono veramente tanti, e alcuni li scoprirete l'uno e avrete anche tempo di andarli a vedere con calma entro il 6, vi dico che comincia anche un altro festival che c'è molto caro, da vicino nessuno è normale, siamo arrivati ormai, abbiamo scavallato i 20 anni, ormai compiono 30 anni gli amici di Olinda che all'ex ospedale Pini iniziano proprio questa sera con il ritorno della compagnia La Ribalta, compagnia di attori professionisti con disabilità straordinaria, cioè loro arrivano dal Trentino Alto Adige, sono stati visti in tutta Europa e arrivano con una nuova rivisitazione shakespeariana, cioè che l'hanno molto percorso. Questa è La Tempesta, su qualche sera Alpini, vi consiglio veramente caldamente di, se non li avete mai visti, di andare a vederli. Finisce invece il festival presente indicativo di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, un festival soprattutto dedicato al teatro internazionale, anche se non solo, è l'ultimo giorno, potete andare a vedere lo spettacolo della coreografa e danzatrice belga Anna Teresa De Kersmaeker, dedicato a Brel, con tutte le canzoni del famoso chansonnier come base, come anzi direi è praticamente un terzo personaggio Brel nello spettacolo, è molto presente ovviamente. Oppure andare a vedere un esito di una compagnia fatta da giovanissimi che si chiama Slow, con molte O, perché è una riflessione sulla decelerazione anche nella danza, nelle due sale del piccolo teatro Strehler. e il Teatro Studio Melato, mentre invece al Grassi, ancora per oggi, c'è Dino Guanciale con il suo Flusso, che è uno spettacolo a due, monologo che però ha pensato di condividere con un'altra voce. E questo più o meno è quello che accade a Milano. Vi segnalo ovviamente che cominciano i grandi festival estivi o preestivi anche in altre parti della Lombardia, dell'Italia, cioè l'Italia ha talmente tanti festival che ce ne sono. Per esempio Primavera dei Teatri, che è a Castrovillari in Calabria, se mai, visto che tanti ci ascoltano in film da quella parte, fateci un salto, perché è uno dei festival più belli del sud Italia e soprattutto in un territorio dove anche lì non c'è moltissimo e quindi vale la pena di incoraggiarli.
0: Perfetto, grazie mille Ira di tutte le segnalazioni. Ricordiamolo, lunedì quindi il Fringe Me arriva da noi e quindi vediamo di non mancare.
1: Prenotateli.
0: Esatto, prenotazioni @radiopopolare.it.
1: No, non è più così.
0: Ah, scusa, sono rimasto indietro.
1: Questo è importante che Good Times lo sappia.
0: Vedi?
1: No, dovete andare sul sito dove ci sono le nostre iniziative, in questo caso il suggeritore Night Live, e lì trovate un pulsante con cui si prenota.
0: Meno male che mi hai aggiornato, perché qui, vabbè, insomma, cambiano cose, qualcuno neanche se ne accorge, qualcuno sarei io.
1: Da un paio di mesi, la prenotazione è automatica in modo che sia più sicura.
0: Più comoda anche,
1: quindi
0: sì.
1: Quindi sia Live Pop che il suggeritore Night Live, ma comunque trovate tutto sul sito, nelle iniziative, oppure andando il lunedì per il suggeritore Night Live sulla pagina del suggeritore, oppure il giovedì per Live Pop su quella di Live Pop, e lì trovate un pulsantone che dice prenotatevi gratis.
0: C'è
1: perfetto,
0: per cui premete il pulsantone e ci vediamo lunedì. Grazie Ira,
1: ciao.
0: Ma non si fanno ste figure con Ira Rubini, bisogna essere preparati. Ve lo ricordate, quindi sito, pulsantone, si prenota, ci vediamo lunedì.

0: Tresca e Tigre, Sintambor. Tresca e Tigre questa sera live all'interno dello Zuma Fest in cascina Cappuccina Melegnano. Festival partito ieri sera che andrà avanti fino a domani. Noi voltiamo pagina e andiamo a parlare del bello dell'orrido, la rassegna curata da Armando Besio, inserita nel progetto BAC Bellano Arte e Cultura, quest'anno avrà un po' di appuntamenti particolari e anche volendo, tra virgolette, diffusi. Per parlarne in maniera più dettagliata, però, abbiamo con noi proprio Armando Besio. Ben ritrovato, Armando.
1: Grazie, buona giornata, grazie a tutti.
0: Ciao. Ci racconti un po' del bello dell'orrido?
1: Guarda, il bello dell'orrido è un'iniziativa fatta di incontri mensili, fuori stagione, nel senso facciamo da settembre a maggio, tutti una volta al mese, di solito l'ultimo sabato del mese, e si colloca all'interno del progetto Bellano Arte e Cultura, che è un progetto di rilancio attraverso il turistico, attraverso la cultura del paese di Bellano, che è il paese sul lago di Como, la sponda lecchese. Questo progetto nostro va avanti da circa 6 anni, si arricchisce in continuazione di cose nuove. Ultimamente è stato inaugurato il museo dedicato a Giancarlo Vitali, grande personaggio di Bellano. È stata inaugurata anche la ristrutturazione di una chiesa medievale sconsacrata, che è diventata uno spazio per l'arte contemporanea diretto da Chiara Gatti. E insomma, ci sono tutta una serie di iniziative di cui il festival che io curo è un tassello.
0: Esatto, questo festival, dicevi, di questi incontri l'ultimo sabato del mese, quindi evidentemente in questo caso oggi, esatto, è arrivato, diciamo, all'ultimo appuntamento di questa stagione, che è un incontro con Fabrizio Sinisi, intitolato Il Prodigio. Di cosa si tratterà?
1: Si tratterà di un incontro con Sinisi, che è molto noto come giovane drammaturgo e che con questo libro al suo esordio nella narrativa. È un libro che, diciamo, è del genere distopia, realismo distopico, cioè racconta una distopia col linguaggio di oggi, insomma, con gli argomenti attuali, e racconta l'apparizione improvvisa e misteriosa di un grande volto nel cielo sopra una grande città che si riconosce essere Milano, anche se non viene citata direttamente. Questa apparizione genera una serie di reazioni, dal misticismo all'isteria, alla confusione, a quasi una guerra civile, con una serie di protagonisti. Il libro è raccontato in prima persona da una strana figura di prete che ha perso la fede, ma che è molto famoso e molto carismatico. Poi si inseriranno anche altri personaggi, in alcuni dei quali si può anche riconoscere qualche milanese, tipo il vescovo che gira in bicicletta, che fa pensare a Delpini. E quindi, diciamo, una grande riflessione sul tema del sacro nella società di oggi, con tutte le derive che i social e che un certo modo disordinato di pensare al sacro possono portare.
0: Come funzionerà la serata?
1: La serata funzionerà che secondo lo schema tradizionale degli incontri nostri, che vuol dire che c'è una conversazione tra me e l'autore. In questo caso inizieremo con Sinisi, che leggerà l'incipit del romanzo, e poi la conversazione parlerà di lui, della sua vita, delle sue scelte professionali, il rapporto tra teatro e letteratura, e poi andremo a zoomare in particolare su perché affrontare il tema del sacro in questo modo nella società di oggi. Un libro molto bello, molto recensito e che penso sia molto interessante, anche molto originale sia dal punto di vista stilistico, cioè la qualità della scrittura, e sia nella scelta del soggetto, perché oggi come oggi molti scrittori, anche quelli più giovani, tendono all'autofiction o al romanzo storico, mentre qui, diciamo, il tema è molto più originale e, diciamo, anche impegnativo.
0: Sì, il tema dell'altro, no? E dell'ignoto in qualche modo, di quello che ci sta sopra questo volto, come raccontavi, che appare, le domande un po' irrisolte, e in realtà questo si collega, come citavi, alla mostra Devota, Arte Sacro, Territorio e Comunità, in qualche modo.
1: Sì, questo non l'avevo ancora detto, ma appunto aspettavo l'occasione per dirlo. C'è un programma di mostre curato da Chiara Gatti che in questo momento vede da pochi giorni aperta una mostra intitolata Devota, ispirata al tema degli ex voto, di cui Bellano conserva in un santuario una bella raccolta, e Chiara ha chiesto a 7 artisti contemporanei di portare una o più opere sul tema del sacro, che sono distribuite tra i musei e le chiese di Bellano e degli immediati dintorni. E quindi l'intenzione mia era, io avevo scelto Sinisi già da tempo, avendolo individuato come scrittore di qualità, ma a maggior ragione l'abbiamo invitato perché il tema del suo libro dialoga molto bene col tema della mostra Devota, quindi insomma il tema della sacralità.
0: Come funziona a livello pratico la serata? A che ora si comincia? Bisogna prenotare? Come funziona?
1: No, dunque a teatro non bisogna prenotare, siamo nel Cinema Teatro di Bellano, inizia alle 6 di oggi e l'ingresso è gratuito, mentre sul sito del BAC Bellano Arte e Cultura ci sono le informazioni per le visite guidate che vengono fatte alle mostre. Di solito lo schema dei nostri sabati prevede appunto nel primo pomeriggio la visita guidata alla mostra e ai luoghi di Bellano, e poi alle 6 ci si ritrova al cinema per la conferenza, per l'incontro.
0: Perfetto, grazie mille Armando Besio, buon weekend e buon incontro. Buoni
1: grazie
0: incontri.
1: A voi, se passate da Bellano in superstrada ci si arrivi in un'oretta, quindi si può fare anche da Milano.
0: È anche abbastanza comodo, poi insomma.
1: Sì, esatto.
0: Si ha un weekend bello lungo, ci si può organizzare bene. Grazie mille davvero.
1: Grazie a voi e buona estate.
0: Buona estate, ciao. Buon weekend, ciao.

0: Alt Moving Castle Theme, nella versione di César Moreno. César Moreno che nel 2017 ha fondato il Brazil Groove Syndicate, che questa sera sarà protagonista della serata Celebrate Brazil al Blue Note di Milano. Come al solito in doppia replica alle 20.30 alle 22.30. Voltiamo ancora pagina e ci colleghiamo con Claudio Agostoni. Ciao Claudio.
1: Ciao Matteo, buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno. Ci colleghiamo con te perché ci porti a spasso con Cesaria Evora dalle parti del giardino sotto casa, giusto?
1: Esatto, esatto, virtualmente accompagnati dalla musica della grande Cesaria Evora, domani pomeriggio a partire dalle 18, quando si spera appunto che già la temperatura abbia qualche grado in meno, una chiacchierata in questo splendido giardino nella periferia milanese, dove faremo due passi e poi ci fermeremo un attimo per sentire appunto due chiacchiere. Racconterò di Cesaria, della sua avventura musicale strettamente connessa alla sua terra, a Capoverde, della differenza che c'è tra isola e isola, cioè ce n'è una che ormai è diventata una sorta di RSA per pensionati italiani, ma bello come RSA.
0: Sì, immagino, certo, esatto. non esattamente i ridenti anni verdi, sai, quelle cose lì, un po' diverse.
1: Esatto,
0: immagino.
1: Esatto. Altre invece che sono ancora molto più selvagge e che meritano di essere conosciute. Il tutto con una colonna sonora estremamente ricca. Cesaria Evora ha avuto poi, dopo gli anni vissuti nella sua isola, in cui non aveva un pubblico veramente molto limitato, con il successo che ha avuto da 40 anni, dopo aver compiuto 40 anni, ha avuto una lunga sfilza di musicisti che hanno chiesto di duettare con lei, e domani magari ricordo anche quelli più inaspettati. Il tutto, dicevo, in questo giardino sotto casa, nella villa di
0: villa sotto casa realtà. A Vimercate, tra l'altro, per cui
1: a Vimercate,
0: proprio, sì.
1: esatto, che è una di quelle realtà che ci sono intorno a Milano che meritano di essere conosciute. Sì. Per cercare un po' di fresco, ma anche per trovarsi in una situazione che uno proprio non si aspetta a 10 minuti, un quarto d'ora di macchina, a sì. Seconda da dove parte.
0: Sì. Come funziona a livello pratico? Cioè, bisogna prenotarsi a numero chiuso?
1: No, è a numero... basta raggiungere l'indirizzo, lo si trova sul sito a giardinosottocasa.it. Lì appunto saremo in due, qualcuno che mi darà una mano con una cassa che permette appunto di ascoltare la musica, e il sottoscritto che racconta diciamo una sorta di puntata di On the Road
0: dal vivo.
1: Esatto.
0: Molto bene, allora domani ore 18, giusto?
1: Perfetto.
0: Grazie mille Claudio.
1: Grazie a te.
0: Buon weekend. Ciao. E come deducete dalla sigla che ci è partita un po' sui denti, anche in questo sabato siamo arrivati alla fine di Good Times. A me non resta che augurare a tutti voi un buon weekend, un buon ponte per chi ha la fortuna di farlo. Un buon weekend vale per tutti, anche per quelli che lavorano questo weekend. Vi ricordo ad esempio che oltre all'apertura, oltre a Good Times, sottoscritto lo trovate domani su The DOS, perché su The DOS non vi abbandona. Quindi come sempre dalle 19.45 insieme a Gaia Grassi. Un abbraccio a tutti da Matteo.

0: Cos'è coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e ARCS e alle 21 QFVFQ, videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque. Ecoinformazioni.com.
1: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
2: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
3: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
2: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it. Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
4: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
5: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo via Sant'Urosia 29 Cesano Maderno.

Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Pianta limurgica è risorsa per il territorio e le persone che ci vivono. L'Accademia dei Gergofili di Firenze, dedicata alle erbe selvatiche di uso alimentare, un incontro di approfondimento a partire da etnobotanica e sostenibilità. Sono state raccontate le esperienze di recupero della loro cultura e del loro uso in Toscana, a Calenzano, Firenze, con la cooperativa di comunità Allegria, e a Tirli di Castiglione della Pescaia, Grosseto, con il comune Lasbuc, la locale amministrazione separata dei beni di uso civico. Per l'ABC dei domini collettivi, la nostra rubrica dedicata ai beni agrosilvopastorali di uso civico, la bandiera verde 2026 di Lega Ambiente, al corso di laurea magistrale in antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento. Si tratta dell'insegnamento del Dipartimento di Sociologia della professoressa Marta Villa, che cura il nostro spazio. Prime vertenze nell'attuazione agroalimentare dell'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e gli Stati sudamericani del Mercosur. Le carni bovine avicole in arrivo dal Brasile conterrebbero ormoni antibiotici. Da settembre potrebbero esserci ripercussioni in alcune filiere come quella della bresaola valtellinese, qualora non ci fossero cambiamenti. Per la rubrica Le parole dell'agroecologia tratteremo fisiologia come la descrisse l'agronomo Alfonso Draghetti nel suo testo del 1948, Principi di fisiologia dell'azienda agraria. Nelle storie agroalimentari la recensione di L'agricoltura e i cibi del futuro di Paolo Ranalli. Nel Belvedere, sui giardini storici e sugli alberi, la descrizione dell'albero dei fazzoletti a Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore. Piante spontanee, selvatiche, limurgiche, un patrimonio alimentare e culturale che ha permesso di nutrire intere comunità nei momenti critici per gli approvvigionamenti di cibo, quando l'agricoltura era sussistenza. Nell'incontro di Firenze all'Accademia dei Gergofili è stato citato più volte il libro del 1918 Fitolimurgia pedemontana del botanico Oreste Mattirolo, che ha cambiato allevamenti di cibo quando l'agricoltura era sussistenza. Nell'incontro di Firenze all'Accademia dei Gergofili è stato citato più volte il libro del 1918 Fitolimurgia pedemontana del botanico Oreste Mattirolo, che ha cambiato il modo di considerare le specie vegetali della flora spontanea.

0: quando questo Mattirolo nel 1918 ha pubblicato questo libro, più che altro riferito all'ambiente pedemontano, anche piemontese, che ha sempre fatto riferimento all'utilizzo di queste piante spontanee in un momento particolare socio-economico, cioè quando c'erano carestie, oppure nel caso appunto del 1918 in epoca post-bellica. Ora, perché ci interessa la fitoalimurgia invece nel XXI secolo? Innanzitutto la conoscenza del territorio, un'attenzione alla biodiversità e quindi anche a un ruolo sociale ben individuato, a un benessere individuato delle persone che vanno anche alla ricerca, non solo lungo l'Arno, ma io sono di Pisa, anche nel territorio nostro della campagna, nei dintorni di Pisa. Sicuramente una valorizzazione delle tradizioni locali che deve essere tenuta ben presente, saperi antichi, quindi anche della cucina tradizionale. Inoltre, ma non ultimo, le piante spontanee, oltre che a essere commestibili, venivano anche utilizzate per scopi officinali, anzi molti di questi hanno anche avuto un'origine e un utilizzo officinale, per esempio il decotto di malva, sicuramente una pianta spontanea facilmente riconoscibile che molti di noi utilizzano per problemi antinfiammatori. Ma soprattutto gli alimenti, le piante spontanee commestibili si sono rese interessanti nel XXI secolo proprio come functional food, cioè come la possibilità di utilizzare queste sorgenti per dare surplus come alimento in funzione di particolari sostanze che ne fanno una particolarità ben precisa. Sicuramente bisogna tenere presente che non tutte le piante spontanee poi sono commestibili, ci sono delle sostanze che devono essere prive di sostanze velenose o comunque dannose per l'organismo, anche la stessa borragine o urtica dioica vanno mangiate con parsimonia e attenzione. Ci sono molti esempi in questo XXI secolo di bibliografia che vengono messe in commercio dell'utilizzo di piante spontanee. Ce ne sono tantissime, ma anche se digitate solo su Google o su un altro motore di ricerca l'uso alimentare di piante, trovate anche tantissimi blog, tantissimi siti di persone o di esperti che si cimentano in questo. Però bisogna anche tener conto delle insidie del naturale, cioè la capacità di piante, sempre commestibili e spontanee, che poi messe insieme ad altre possono essere nocive per la salute.
1: Raccogliere le piante spontanee necessita di conoscenza, non è un'attività che si improvvisa. Sentiamo ancora la professoressa Pistelli, Università di Pisa.
0: Quello che ci ha interessato maggiormente, contenuto in clorofilla e carotenoidi, perché anche la clorofilla nel loro piccola parte possono essere considerate degli antiossidanti, e abbiamo visto per esempio nel Soncus, Cicorius, Umbellicus c'era tantissima clorofilla, molto di meno per esempio la vediamo nel mirto, noi l'abbiamo preso il mirto d'estate, molto probabilmente il mirto era anche un pochino più in una condizione siccitosa, quindi non molto magari nello stato maggiormente vegetativo più rigoglioso. Questo si rifà a seconda di quando andate a raccogliere una pianta, potete trovare diverse quantità di queste sostanze. Questo è molto importante. Andate a raccogliere solo nell'epoca di raccolta che viene indicata nei libri e specialmente nelle ricerche scientifiche. Infatti, come polifenoli, flavonoidi, quindi il loro potere antiossidante che è dato dal connubio polifenoli, flavonoidi, ma anche dei carotenoidi, è diverso a seconda delle piante che abbiamo studiato. Quindi sicuramente il mirto, sappiamo tutti che nelle foglie, ma poi anche nei frutti, sono ricchi di polifenoli, quindi viene utilizzato per insaporire determinate pietanze. Non certo è commestibile lui stesso, però dà un valore aggiunto. Ma Plantago, Clinopodium vulgare, è sicuramente utile. Abbiamo analizzato anche fiori, frutti e bulbi, e anche qui nella borragine, piuttosto che nel frutto di corbezzolo, ci sono chiarissimamente tantissimi antociani, quindi tantissimi polifenoli e tantissimi flavonoidi. Quindi le piante sono state anche utilizzate e studiate per l'utilizzo nella cucina maremmana. Bisogna promuovere la conservazione della biodiversità e quindi fare attenzione attenzione a quando andiamo a raccogliere le piante. Ce ne sono alcune che, a seconda delle regioni italiane in cui andiamo a raccogliere, sono anche specie semiprotette. Per esempio l'asparago in Toscana se ne può raccogliere un 20 o 30 turioni solo a persona e non di più. C'è una legislazione molto stringente. Quindi la variabilità è dovuta alla raccolta spontanea, alla stagione di raccolta.

0: attenzione alla legislazione per specie sotto tutela.
1: Ci spostiamo a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, per un progetto di sviluppo locale. Nella frazione montana di Tirli, la raccolta delle erbe spontanee nei boschi di lecce e castagni di uso civico e il loro uso nella ristorazione è stato l'ambito prescelto dall'amministrazione comunale per valorizzare la frazione a 400 metri di altezza. Tra i protagonisti anche un ASBUC, la locale amministrazione separata dei beni di uso civico che gestisce i terreni. Sentiamo la sindaca Elena Nappi.
2: Tirli è una piccolissima frazione del comune di Castiglione della Pescaia, che è molto spesso conosciuto e rinomato come cittadina balneare di 7.000 abitanti, ma che durante il periodo estivo fa 1,5 milioni di presenze. Abbiamo deciso come amministrazione, quando ci è stata data l'opportunità, di interagire con un progetto nuovo. Attraverso il Farmaremma, il nostro laboratorio di fabbrica delle progettualità, abbiamo acquisito una progettazione per riuscire a coinvolgere, perché la parte più difficile di un comune dal punto di vista turistico molto importante è tenere vive quello che sono le proprie piccole comunità, soprattutto quando i comuni balneari Castiglione della Pescaia e Puntala, che è l'altra frazione del comune molto rinomata, si devono scontrare con un entroterra che invece è meno conosciuto. Tirli, Buriana e Betulonia sono le tre grandi comunità che fanno parte del nostro territorio, ma nell'entroterra, che deve conservare la propria identità, ed è per questo che ci siamo focalizzati su una delle nostre comunità, partendo da Tirli, una comunità composta da poche centinaia di abitanti e che proprio per questo motivo deve tramandare e non deve cristallizzare all'interno di una teca quelle che sono le proprie conoscenze, perché altrimenti le perdiamo e non riusciamo a tramandarle. Tutte le nostre frazioni sulla entroterra hanno una caratteristica. Tirli è conosciuta per i suoi ristoranti, quindi la parte enogastronomica, abbiamo 7 ristoranti in un borgo di 200 abitanti, quindi è una parte molto importante che si sente di questo riflesso soprattutto del periodo estivo, ma che invece deve vivere tutto l'anno. Da qui nasce l'idea di questo progetto di comunità che ora abbiamo sperimentato e siamo stati anche bravini, devo dire. Abbiamo deciso poi di replicare un progetto di comunità che ci è voluto circa 18 mesi per metterlo in piedi e poi altri 18 mesi per poterlo esplicare e completare. Progetto beta, così l'abbiamo definito, come il laboratorio ecosostenibile di Tirli, delle sue piante alimurgiche e dei suoi prodotti. Tirli si trova all'interno di una zona molto boscata ed è anche il motivo per cui le piante alimurgiche la fanno da padrone e ne sono protagoniste. Il nostro progetto cerca di sviluppare un percorso esperienziale, perché quello che noi vogliamo dare anche a chi ci viene a trovare non è soltanto l'esperienza ormai satura del balneare, ma l'esperienza alternativa dei turismi, il turismo enogastronomico, il turismo culturale, il turismo ambientale, la conoscenza del territorio è sicuramente quello che noi vogliamo regalare a chi frequenta le nostre zone. Fila era il comune di Castiglione della Pescaia, i partner diretti, l'ASBUC, gli usi civici che ancora esistono nel nostro territorio, quindi un'antica reminiscenza medievale che dava da mangiare e anche sostegno economico, e lo dà tutt'oggi perché ha tantissimi terreni gli usi civici nel nostro territorio per quanto riguarda la parte del legnatico soprattutto. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, il supporto dell'Università di Pisa, quindi la nostra base scientifica, perché tutto ciò che si dice deve anche avere un fondamento scientifico, deve essere provato, il progetto migratoria Ollus e l'azienda agricola Massimo Mancini, che è un apicoltore che abbiamo adottato da Firenze.
1: Sentiamo dalla sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, come hanno lavorato i partner del progetto di valorizzazione delle erbe selvatiche nella località di Tirli.
2: Ognuno dei partner aveva un compito da svolgere. L'università occuparsi della parte sì scientifica, ma anche di ricercare e coordinare le attività che erano svolte all'interno anche degli altri partner. Gli usi civici di Tirli, quella di recuperare una cultivar addirittura in via di estinzione, che è l'olivo di San Guglielmo. San Guglielmo da Malavalle è il nostro patrono, che durante i percorsi che noi facciamo all'interno dei boschi viene spesso citato. C'è un bellissimo luogo, l'eremo di San Guglielmo, che è punto di visita durante tutto l'anno. L'azienda agricola Mancini, che è un apicoltore che ha realizzato il laboratorio sensoriale rilassarsi in mezzo alle api, per noi di fondamentale importanza. Da tanti anni il comune di Castiglione della Pescaia è un comune amico delle api, proprio perché cerca di evitare tutte quelle che sono le possibili fitofarmaci o pesticidi o concimi chimici che si danno, e soprattutto nei tagli dell'erba. Molto spesso siamo accusati di lasciare l'erba alta, ma la lasciamo appositamente perché i fiori altrimenti non riescono a dare dare nutrimento alle nostre api. Quindi le nostre banchine, soprattutto nei nostri campi, sono lasciati volutamente più alti. Questo viene poco compreso, ma noi cerchiamo di spiegarvi il motivo per cui questo molto spesso accade. Il progetto Migratoria, che si è occupato della parte di divulgazione e di realizzazione di un video illustrativo che ci spiega attraverso tutti i suoi protagonisti principali quello che è stato il progetto. Poi abbiamo avuto una serie di partner indiretti. Parte indiretti, abbiamo coinvolto le scuole, perché la parte scolastica è sicuramente il nostro futuro e quindi devono sapere e devono darci la possibilità di tramandare le nostre conoscenze. L'Istituto Tecnico Agrario Leopoldo De Lorena era quello più importante, perché al suo interno non soltanto ha il CRISBA, uno dei centri di ricerca più importanti che abbiamo nella nostra zona, ma anche perché ha l'istituto alberghiero, quindi la parte della cucina. I nostri ragazzi sono stati allettati con queste piante a realizzare ricette che poi abbiamo gustato alla fine del percorso. Quindi l'attività ristorativa è sicuramente la parte più importante del luogo di Tirli. Il progetto Beta ha inteso realizzare questo progetto di comunità coinvolgendo tutti i cittadini di Tirli. Anche il nome stesso, che parte non tanto dalla lettera greca ma parte da un idioma latino, perché Beta è la bietola, e la bietola oggi è l'ingrediente principale dei tortelli maremmani, di una delle caratteristiche enogastronomiche per cui la nostra Maremma si vuol far conoscere all'interno di tutto il territorio, non soltanto toscano ma anche nazionale. L'obiettivo era quello di rivitalizzare una comunità, di farla conoscere, di raggiungerla, di riuscire a portare tutte le conoscenze degli anziani. La maggior parte delle persone che abitano Tirli sono ultra ottuagenarie, anche per questo la dobbiamo sfruttare per non perdere le conoscenze che poi alla fine abbiamo.
1: Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente la Toscana, ma non gli usi civici, per l'ABC dei domini collettivi, la nostra rubrica dedicata ai beni agrosilvopastorali di uso civico. Legambiente ha dato la bandiera verde 2026 al corso di laurea magistrale in antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento. Si tratta dell'insegnamento del Dipartimento di Sociologia della professoressa Marta Villa, che cura il nostro spazio. Sentiamola.
3: Bandiera verde anche quest'anno, sono emozionata perché è una bandiera particolare, nel senso che invece di darla a un ASU, come è successo l'anno scorso, che sono state premiate le tre ASU del Bondone, l'hanno data al corso Antropologia Culturale dei Domini Collettivi, il mitico corso rock ACDC. E devo dirti la verità che anche tutte queste attività di divulgazione che stiamo facendo da diverso tempo anche insieme hanno contribuito.
1: Rock ACDC,
3: l'acronimo che è piaciuto tanto al mio direttore di dipartimento, essendo Antropologia Culturale dei Domini Collettivi, ne fuori ACDC, e quindi è il corso rock. Quindi sui social lo presentiamo così, anche con la musica annessa.
1: Molto attuale.
3: Molto attuale, perché secondo noi i domini collettivi sono rock. C'era quella famosa battuta di Celentano, le cose rock e le cose non.
1: E poi ACDC hanno appena fatto una reunion.
3: Esattamente, infatti quello probabilmente fa salire i like. In questo caso non è mai stato premiato un corso universitario. La bandiera l'ha presa l'Ateneo, perché è stato un investimento importante dell'Ateneo. Che cosa hanno premiato? Anche il fatto che è in piena terza missione, ossia è un corso che viene anche sostenuto da Slow Food Trentino, Alto Adige.
1: Proprio l'uscita da un'università verso il territorio, molto anche le aree interne peraltro.
3: Una attenzione, quindi la bandiera verde viene data per il fatto che noi facciamo un legame intergenerazionale, perché i nostri studenti sono studenti di magistrale, per cui sono ragazzi e ragazze, non solo italiani tra l'altro, e non solo trentini assolutamente, che hanno dai 22 ai 25 anni. E raccontiamo una cosa che sembra venire dal passato più profondo, la tradizione più antica, la nostalgia della montagna. Invece questi nostri studenti che si iscrivono al corso vengono attratti dal valore attuale dei domini collettivi.
1: La tradizione però è contemporaneità sempre, per fortuna, non è nostalgia.
3: È proprio quello che spieghiamo in ogni lezione. Tra l'altro la cosa interessante di questo corso è che ha anche quest'anno, come l'anno scorso, sta avendo 6 lezioni pubbliche, dove facciamo partecipare insieme agli studenti anche chiunque, perché le facciamo ibride. Questa è la grande scoperta del post-Covid, su questo non possiamo assolutamente rinnegarla, e sta avendo un successo incredibile. Persone che ci seguono da tante parti d'Italia e non solo, anche da tante parti d'Europa, che possono interloquire con gli ospiti che io porto a lezione. lezione e con gli studenti stessi che intervengono e fanno domande o fanno riflessioni. Gli studenti poi cosa fanno? È un corso un po' anomalo. C'è chi può fare l'esame normale, come una volta, come quello abbiamo fatti noi. Poi studi i libri, do tanti libri da studiare, e fai l'esame scritto. Invece io metto tanti libri per far sì che scelgano l'altra opzione, che è quella di andare a fare etnografia in un dominio collettivo, che possono scegliere, quindi o Nostro Trentino, io gli metto a disposizione tutto il patrimonio di conoscenze che ho, oppure anche di casa loro, perché io favorisco anche questo, vanno a fare interviste o delle osservazioni di come questi domini collettivi curano il territorio. Poi è una cosa abbastanza impegnativa per loro, l'ultima lezione presentano il lavoro, loro sono molto emozionati, stanno continuando a chiedere anche cosa devono dire, perché un'esposizione pubblica è sempre un'esposizione pubblica e non sono abituati, giustamente, preparano un paper perché è un corso universitario, quindi un articolo scientifico, da lì però devono trarre una presentazione divulgativa e raccontare quello che hanno scoperto.
1: Abbiamo chiesto alla professoressa Villa chi sono gli studenti dell'Università di Trento che frequentano il corso di antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita.
3: Abbiamo diversi ragazzi dalla pianura che scoprono un mondo nuovo, non conosciuto, quindi rimangono molto colpiti perché non sanno cosa siano. Spesso l'altro pezzo del titolo del corso è territori di vita, quindi quello li avvicina di più se non conoscono la parola domini collettivi. Nella prima lezione infatti spieghiamo cosa siano, diamo le coordinate. La prima lezione è sempre una lezione delicatissima, sia l'anno scorso che quest'anno, perché ricordiamo che il corso è, e ne avevamo dato notizie anche l'anno scorso nella nostra ABC, è il primo corso in Italia mai stato istituito, direi neanche in Europa c'è, quindi è stato un investimento anche da questo punto di vista da parte dell'Ateneo. E la prima lezione gli studenti sia l'anno scorso che quest'anno sono venuti a dire: prof, però quanto mai sono venuto? Perché? E io ho detto: ma perché? Che sembra una cosa... perché adesso io pensavo di non frequentare e fare l'esame, invece dopo questa prima lezione io verrò sempre perché è troppo interessante quello che lei ha spiegato. Tra l'altro quest'anno, in onore anche della nostra rubrica, la prima lezione l'ho fatta proprio l'ABC dei domini collettivi.
1: Ci stiamo parlando addosso un po' troppo.
3: Può darsi, quando vinci un premio ogni tanto ti parli addosso, però l'opera divulgativa anche che stiamo facendo con Radio Popolare è stata riconosciuta di un valore molto alto. E sia quindi la famosa trasmissione di un'ora che abbiamo fatto insieme ad Andrea alla All You Need Is Pop, che è stata molto sentita anche da chi ha deciso di riconoscere la bandiera verde al nostro corso, sono state ritenute fondamentali proprio per raccontare un'altra visione di montagna. Tra l'altro la cosa particolare di questo premio è che non è venuta dal Trentino, ma è venuta da un'altra regione vicina, il Friuli, che ha chiesto al Trentino di candidarci, e il Trentino è stato felicissimo di riconoscerci questo tipo di premio. La cosa interessante è questa, che è proprio grazie alla radio in questo caso che noi possiamo arrivare oltre il Trentino, perché o vieni in aula, altrimenti come fai a conoscerla?
1: È il momento della rubrica Le parole dell'agroecologia del professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università degli Studi di Milano. Ce ne parla, come la descrisse l'agronomo Alfonso Draghetti nel suo testo del 1948, Principi di fisiologia dell'azienda agraria.
4: Fisiologia è una parola che sembra tecnica, ma in realtà racconta qualcosa di molto semplice, come la vita riesce a funzionare e a mantenere gli equilibri. È l'insieme dei processi che interagiscono all'interno di un organismo che gli permettono di bilanciarsi mentre cambia, reagisce e si adatta a ciò che lo circonda. È un concetto ampio e utilissimo. Dentro questa idea c'è tutto: relazione, trasformazione, complessità. A metà del Novecento, l'agronomo emiliano Alfonso Draghetti prende questo concetto e lo utilizza inaspettatamente per descrivere l'azienda agraria. Per lui un'azienda non è una macchina da far funzionare, ma un organismo vivente, una cellula inserita in un tessuto più grande, cioè il territorio. Draghetti lavorava a Modena dagli anni 20 e si occupava di temi molto concreti: fertilità del suolo, produzione agricola, irrigazione. In quegli anni alcuni dicevano che l'Italia non fosse proprio così adatta al frumento, troppi problemi, malattie, fragilità delle piante, produzioni incerte, e Draghetti guardava le cose da un'altra prospettiva. Studiando il frumento si accorse di qualcosa di sorprendente: la coltura continuava ad assorbire azoto anche d'inverno, anche quando sembrava ferma. Come a dire, la vita non si interrompe, cambia ritmo, ma continua a lavorare. E da lì nasce la sua intuizione più grande, cioè la fertilità non è solo una questione di input, non è qualcosa che si aggiunge dall'esterno, è una proprietà che emerge da un sistema in equilibrio. Nel suo libro Principi di fisiologia dell'azienda agraria, Draghetti lo dice chiaramente: il massimo della fertilità e della produttività si ottiene solo quando il sistema è biologicamente equilibrato, quando riesce a utilizzare davvero in armonia le risorse naturali che ha a disposizione. Poi arriva la rivoluzione verde nordamericana e cambia tutto. L'azienda agricola diventa sempre più simile a una fabbrica, specializzata, intensiva, dipendente da fattori esterni, sempre meno legata al territorio. In quel momento il pensiero di Draghetti resta ai margini, troppo diverso, troppo in anticipo, perché lui stava mettendo in discussione qualcosa di più profondo. Per lui la natura non può essere trattata come una macchina, e forse è proprio qui che il suo messaggio torna attuale. Perché oggi la domanda non è solo agricola, è molto più ampia. I sistemi in cui viviamo, economici, sociali, ambientali, li stiamo capendo o li stiamo semplicemente forzando? Perché se un campo è una cellula e un territorio è un organismo, allora anche noi siamo parte di quella stessa fisiologia. E allora forse la vera sfida non è spingere sempre di più, ma imparare di nuovo a stare dentro gli equilibri e a rispettare i limiti. Perché la vita non funziona per eccesso, funziona per armonia. E quando ce ne dimentichiamo, prima o poi è la realtà stessa a ricordarcelo.
1: Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce il libro Le agricolture e i cibi del futuro di Paolo Ranalli, che fa parte dell'Accademia dei Georgofili. Uno sguardo divulgativo sui numerosi modelli agricoli, le diseguaglianze distributive, le tecnologie moderne, l'effetto serra. Sentiamo Paolo Ambrosoni.
5: Le agricolture e i cibi del futuro di Paolo Ranalli, edizioni Menabò 2025. Paolo Ranalli è laureato in scienze agrarie, specializzato in genetica applicata. Docente all'Università di Modena, Reggio Emilia, si occupa di progetti di ricerca sul miglioramento genetico delle piante. È membro dell'Accademia dei Georgofili e dell'Accademia Nazionale di Agricoltura. Il libro è una sorta di miscellanea e raccoglie, suddivisi in 17 capitoli, una serie di seminari divulgativi svolti a Cerni, in Abruzzo, e rivolti a imprenditori agricoli, giovani agricoltori, studenti universitari di agraria e tecnici impegnati nel settore agroalimentare, ma con l'intento di parlare al pubblico dei cittadini e dei consumatori affinché conoscano meglio i problemi, non si lasciano guidare dalle emozioni, ma esercitano lo spirito critico andando oltre i luoghi comuni, le post-verità e il fanatismo alimentare. Uno sguardo ampio su diverse tematiche con lo scopo di fornire uno scenario il più esaustivo di tutto ciò che ha a che fare con l'agricoltura contemporanea e con i suoi futuri e necessari sviluppi, le sfide che deve affrontare, dai cambiamenti climatici alla scarsità delle risorse idriche, dal degrado del suolo alla perdita di biodiversità. Cercare di rispondere alle aspettative dei cittadini che desiderano alimenti salubri, di qualità, nutrienti, diversificati, con effetti positivi sulla salute e a prezzi accessibili. L'agricoltura negli anni si è poi scoperta anche fornitrice di servizi agroambientali, servizi ecosistemici, agricoltura sociale, fattoria didattica, tutela del paesaggio rurale, presidio territoriale nelle aree interne del paese, custode della biodiversità e di un sapere locale. Tante problematiche che allo sguardo di chi conosce la materia potrebbero sembrare trattate in modo un po' superficiale, a volte contraddittorio, ma che hanno il pregio di fornire un quadro divulgativo abbastanza completo di tutto quello che gira intorno all'agricoltura, all'agroalimentare, al territorio rurale e al cibo. Uno stimolo poi per approfondire gli argomenti con spirito critico e senza pregiudizi. La discussione, anche nei vari ambiti di interesse, è accesa tra pensiero nostalgico e innovazione spinta, tra chi pensa che la rivoluzione verde sia ancora propulsiva e chi invece pensa che abbia provocato conseguenze negative sull'ambiente e nelle società e vada pensato un nuovo modello di sviluppo agricolo, attento alla fertilità dei suoli e alla biodiversità. Ranalli, da una parte, ricorda che il mito della produzione che aumenta il benessere si scontra con l'aumento delle disuguaglianze, con la malnutrizione per scarsità o eccesso e con la scarsa qualità del cibo, con l'impatto ambientale, le emissioni climalteranti, che quindi è necessario consumare meglio, sprecare meno e consumare di più cibi di origine vegetale. Dall'altra indica anche come uno dei modelli futuri l'agricoltura di precisione e l'agricoltura 4.0, smart e digitale. Oppure l'agricoltura idroponica, le vertical farm, le colture fuori suolo il miglioramento genetico e l'editing genomico. Mette in guardia dalle bufale moderne, dal marketing della nostalgia, dalla retorica del naturale per un atteggiamento più scientifico che valorizzi i progressi fatti dall'agricoltura moderna cercando soluzioni sostenibili per il pianeta e salutari per i cittadini, oltre che produttivi per gli agricoltori. Senza chiudere lo sguardo le novità, nuove culture, teff, quinoa, amaranto, avocado, nuovi cibi, carne vegetale, carne coltivata, insetti, alghe, da conoscere senza paure e senza pregiudizi. La storia dell'agricoltura è storia di evoluzione, di cambiamenti e di contaminazioni, ricorda Ranalli. Il settore agricolo ha vissuto e sta vivendo un processo evolutivo importante per affrontare le sfide di cui dicevamo prima. Oggi l'agricoltura deve fare anche i conti con un problema molto sentito, il cambio generazionale, in uno scenario globale poco rassicurante dal futuro incerto per cui serve consapevolezza e volontà. Le agricolture e i cibi del futuro, di Paolo Ranalli, edizioni Menabò 2025, 146 pagine, 15 euro.
1: Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda-auto.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo alla riscoperta culturale e valorizzazione delle piante limurgiche all'incontro dell'Accademia dei Gergofili di Firenze. Il professor Pietro Bruschi, docente di botanica ambientale applicata all'Università di Firenze, ci introduce all'etnobotanica e come le conoscenze delle piante spontanee si tramandano ed evolvono.
8: È una disciplina nell'ambito dell'etnoscienze che studia i saperi tradizionali collegati agli usi delle piante, saperi che sono il frutto della elaborazione collettiva delle esperienze all'interno di una comunità, ma che oggigiorno pongono delle questioni molto importanti per quanto riguarda gli aspetti sociali legati ad esempio a flussi migratori, quindi alle conoscenze transnazionali che si mescolano, che confluiscono, che si rielaborano in nuove conoscenze, nonché ovviamente tutti gli aspetti legati ai cambiamenti climatici. Le conoscenze tradizionali dell'ambiente e nella fattispecie delle piante limurgiche, questa conoscenza affonda le proprie radici in un sistema di esperienze e di saperi specifici di una determinata cultura. Questo patrimonio si è accumulato nel corso delle generazioni all'interno di quella complessa rete di relazioni ecologiche e evolutive che è l'ecosistema. Forse non ce ne rendiamo conto, ma le piante permeano la nostra vita quotidiana e se è vero oggi in queste nostre esistenze sono un po' artificiose, scandite da ritmi artificiali, immerse in un mondo profondamente trasformato da materiali, segni e manufatti, lo era sicuramente infinitamente di più per i nostri antenati che vivevano in ambienti molto più essenziali di quelli in cui viviamo oggi. Dunque, naturale che le popolazioni, soprattutto quelle popolazioni ovviamente che vivono più a stretto contatto con la natura e che da questa dipendono per la propria sussistenza, o comunque le popolazioni nel nostro mondo rurale di qualche generazione fa, abbiano sviluppato una profonda conoscenza di quella che è la percezione delle divisioni naturali, dell'ambiente e del mondo biologico. Si può affermare che possiedano una viva conoscenza delle complesse relazioni suolo, piante, animali, uomo. Oggi emerge sempre con maggiore evidenza l'importanza di studiare, valorizzare questa conoscenza tradizionale degli ecosistemi, questa, come si dice, un acronimo anglosassone TEC, Traditional Ecological Knowledge, perché la conoscenza tradizionale è al tempo stesso locale e fragile. È locale perché si acquisisce attraverso l'esperienza diretta, viene trasmessa all'interno delle comunità per via orale, spesso, perlomeno lo era prima dell'avvento del digitale, è strettamente legata agli ambienti, all'ecologia, è strettamente legata a fattori come clima, suolo, tipologie vegetazionali, nonché a fattori culturali. Oggigiorno si tende non più a parlare di diversità biologica, ma di diversità bioculturale, perché si riconosce il nesso stretto che esiste fra l'ambiente, le risorse biologiche, l'ecologia e le comunità che in quell'ambiente hanno sviluppato le proprie culture, la cultura che plasma l'ambiente e al tempo stesso l'ambiente e le risorse biologiche tecnologiche che plasmano quella determinata cultura. Quindi il suo studio rappresenta uno strumento prezioso per comprendere alcuni aspetti relativi a quello che intendiamo per traditional environmental o ecological knowledge, che si voglia dire. Quindi il suo studio rappresenta uno strumento prezioso per comprendere i tratti fondanti di una comunità e le modalità con cui questi si sono evoluti nel tempo. Questo è un aspetto importante. Non si tratta di conservare alcunché all'interno di teche come se fosse un museo. Si tratta di conservare in vivo, localmente, questi saperi e fare in modo che questi saperi si evolvano con le nuove acquisizioni che vengono dal mondo digitale o da altre culture.
7: La cultura della raccolta e uso alimentare delle erbe selvatiche non sono omogenee in tutta Europa. Sentiamo ancora il professor Bruschi dell'Università di Firenze.
8: Un fattore emblematico è quello, ad esempio, in letteratura si riscontra in Europa la tendenza a riconoscere un'area di erbofilia da un'area moderatamente erbofoba. Significa l'area mediterranea è un'area che ha una grande vocazione nei confronti dell'uso delle erbe spontanee, delle piante da foglia, degli ortaggi da foglia, delle piante spontanee da foglia. Abbiamo una grande tradizione, differentemente invece nel centro-nord Europa, dove c'è una minore attenzione verso queste tipologie di piante, vengono spesso associate in queste aree alla fame, al periodo di carestia o comunque all'alimentazione animale. Quali sono i fattori ecologici e poi vedremo quelli culturali che possono aver influito su questa dicotomia esistente fra queste aree? Senza dubbio le caratteristiche ambientali, gli ecosistemi, le tipologie vegetazionali. Sono piante, molte di queste piante ruderali, piante che si adattano a determinati ambienti caratterizzati come quello mediterraneo, da una stagionalità delle piogge, comunque da suoli che si propongono come complicati, come difficili per la crescita delle piante. Questa tipologia di ambienti ovviamente ha favorito la crescita di certe piante e ha spinto le popolazioni a imparare l'utilizzo di ogni possibile pianta mangereccia, passatemi il termine un po' folcloristico, ma in fondo è questo di cui si sta parlando, di ogni pianta mangereccia presente nell'ambiente. In un lavoro che abbiamo pubblicato qualche anno fa, abbiamo censito per la Toscana 284 taxa spontanei utilizzati come cibo, quindi non per la produzione di bevande, non come aromatiche, solo come cibo tradizionale. Questi 284 taxa, 220 venivano utilizzati come ortaggi da foglia e 14 da radice. Questo dimostra una grande vocazione della nostra regione, ma gli stessi considerazioni si possono fare per altre regioni d'Italia o per altre regioni di nazioni mediterranee come la Spagna, la Croazia, una grande vocazione verso l'utilizzo di queste specie. Ma non solo, come è noto, sono frequenti, soprattutto nell'Italia settentrionale e centrale, piatti, in particolare zuppe, a base di miscugli e di verdure selvatiche, possono comprendere fino a 50 specie, il prevugione in Liguria, il pistice in Friuli, oppure la minestrella di Gallicano nelle aree garfagnine. Sono esempi da questo punto di vista piuttosto noti, o comunque le specie, le erbe selvatiche, in particolare le rosette basali e le parti più tenere delle asteracee e delle brassicacee, venivano utilizzate comunemente in miscugli di verdure cotte insieme ad aglio e condite con olio, come è risaputo. Al contrario, veniamo all'area di erbofobia cosiddetta, ma al contrario nell'Europa centro-settentrionale, che è caratterizzata da una minore densità abitativa e da precipitazioni più abbondanti, si osserva l'uso di un numero assai più limitato di ortaggi da foglia, 220 per la Toscana, per tutta la Polonia, meno di 10 specie da foglia.
7: A Calenzano, nella città metropolitana di Firenze, c'è un'altra esperienza di recupero della cultura raccolta delle erbe spontanee. È attiva Allegri, una frazione poco prima delle montagne del Mugello, grazie alla cooperativa di comunità Allegria. Sentiamo il vicepresidente Marco Morandi.
9: Siamo una frazione rurale, semimontana, siamo sul versante settentrionale di Monte Morello, ai margini con il Mugello. Abbiamo una particolarità che oggi come oggi potrebbe essere vissuta come un disagio, ma che in realtà è il nostro grande punto di forza, ovvero che da noi dobbiamo arrivarci per scelta, perché la strada finisce. Noi avevamo in primo luogo fame di tornare a stare insieme, di avere uno spazio di aggregazione, smantellando pezzo pezzo quella retorica che vorrebbe condannare i nostri territori rurali dal momento in cui non sono, secondo alcuni, più portatori di benefici economici, spesso non sono visti come occasione economica per trarne profitto, allora vengono relegati ad essere periferie. Noi a questa idea ci siamo ribellati. Le aree rurali non sono, dal nostro punto di vista, soltanto luoghi di benessere e di svago, come spesso sono stati rappresentati, e hanno visto nel territorio rurale soltanto l'elemento del tempo libero, quando invece sono rimaste, fino a giorni d'oggi, piccole economie che, se messe in rete, possono diventare una nuova opportunità. Noi siamo partiti dalla riscoperta della conoscenza tradizionale e da una riconsiderazione delle nostre radici, partendo proprio da quelle che potevano essere delle briciole di cultura residuale che veniva, per esempio, in primo luogo dalle famiglie che storicamente non se ne erano mai andate dal territorio e che, guarda caso, non avevano mai smesso di utilizzare le erbe spontanee che erano a disposizione sul loro territorio, in integrazione alle risorse provenienti dall'agricoltura, perché un'agricoltura portata avanti, condotta su un territorio come il nostro, è un'agricoltura difficile, perché il nostro castello, abbiamo un castello alto medievale, veniva descritto come loco di balzi et altri lochi sterili, perché è un territorio sassoso, fortemente ripido e quindi terrazzato, con poca disponibilità di terreno coltivabile. L'opportunità di una conoscenza tradizionale sopperiva anche alla mancanza di cibo in alcuni periodi dell'anno. In questo, l'elemento che poi ci ha fatto anche incontrare, ad esempio, il CNR, è emblematico, perché da porzioni di quella che era una vastissima e, dal mio punto di vista, profondissima cura che i nostri contadini, le nostre contadine, le nostre famiglie storiche hanno tramandato fino ai giorni d'oggi, possono rivelarsi elementi che, se rimessi insieme dentro un quadro più complessivo, possono farci riconoscere il nostro ruolo di custodi attivi, non semplici custodi testamentari, rigenerativi dell'idea di vivere un territorio, insediandosi, vivendoci, lavorandoci, anche sfruttando quelle risorse, chiaramente dentro un ciclo di sostenibilità. E in questo l'elemento legato alla conoscenza tradizionale delle erbe è solo uno dei tanti elementi che piano piano abbiamo cercato e stiamo cercando tutt'oggi collettivamente di recuperare, per far sì che gli abitanti stessi del territorio, le nuove generazioni, i giovani, possano ritrovare un legame.
7: Andrea Papini, della cooperativa Allegria, è una delle memorie della cultura delle erbe spontanee di Calenzano. Sentiamolo.
10: È un tentativo di correggere una situazione, esperienza diretta, considerata ormai superata. È forse 40 anni che mi occupo di questi aspetti della natura, ma ho trovato sempre di più un abbandono di quelle tradizioni che caratterizzavano la cultura contadina. Il nostro tentativo, collegato anche la cooperativa Allegri, è quello di rivalorizzare quei valori contenuti in quella cultura, tenendo conto che in quella cultura, che certamente non è da considerare con nostalgia, piuttosto per i valori anche moderni che quella cultura conteneva in sé. Perché nel affrontare negli anni questi aspetti delle conoscenze delle erbe selvatiche, delle erbe spontanee, del loro uso, oltre a essermi imbattuto in questo elemento di non più valorizzazione di questo aspetto, ma di negatività addirittura di certi elementi, trascurando un fatto evidente e da prendere in considerazione, cioè che elementi di natura ideologica come biodiversità, come aspetti della salute da conservare, in quelle esperienze erano insiti senza che vi fosse una presa di coscienza specifica di questi fatti. Quando una massaia dei tempi passati raccoglieva le erbe, sapendo che all'interno del panorama delle erbe che aveva di fronte, si andava da quelle che erano dolciastre come la ficerbita, o quelle amare come il radicchio, o amarissime come il boccione, in tutta una gamma di valori intermedi che caratterizzava biodiversità, che non era un fatto teorico e ideologico, ma era nei fatti una diversa capacità di rispondere alle esigenze di chi faceva da mangiare. Come per esempio altri aspetti, come la stagionalità. Anche qui il concetto è andato completamente in disuso, ma è essenziale anche il fatto che certe erbe debbano essere raccolte in certi periodi, oppure si trovano in certi periodi. Ci sono le erbe che vengono anche d'inverno, il Leontodonium tuberosus si trova in inverno tranquillamente, come in piena estate si trova la Plantago coronopus. Si tratta di saper conoscere queste situazioni e su questo basare un'attività costante di presenza sul territorio, perché non basta scrivere libri o fare le ricerche anche di alto livello. L'importante è convincere le persone a fare scelte diverse.
7: Al Verzere di Leonardo lasciamo Firenze e la Limurgia per le prime vertenze nell'attuazione agroalimentare dell'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e gli stati sudamericani del Mercosur. Le carni bovine avicole in arrivo dal Brasile conterrebbero ormoni antibiotici. Da settembre potrebbero esserci quindi ripercussioni in filiere come quella della bresaola valtellinese. Sentiamo Alfredo Somoza.
11: Si stanno aprendo tutta una serie di frontiere sul piano sanitario normativo. Fa un po' impressione, perché è come se all'improvviso si scoprissero una serie di guai sull'importazione di prodotti agricoli da paesi del Mercosur che sono già importati da moltissimo tempo in Europa pagando i dazi. Il caso più clamoroso è la rimozione del Brasile dall'elenco dei partner commerciali autorizzati a esportare animali vivi in Europa o prodotti di origine animale, che diverrà operativo a partire dal 3 settembre, quindi più o meno dopodomani. Un audit ispettivo che è stato condotto in Europa avrebbe scoperto che nella carne brasiliana ci sono ormoni della crescita e antimicrobici, soprattutto gli antimicrobici, che sono quelle sostanze che vengono date da mangiare quasi quotidianamente agli animali per uccidere o inibire la crescita di qualsiasi tipo di microorganismo, creano una resistenza. Tecnicamente si chiama AMR, antimicrobico resistenza, considerata dall'OMS una delle più grandi minacce globali per la salute pubblica, perché noi assumiamo mangiando la carne quel tipo di prodotto e diventiamo resistenti agli antibiotici, quindi quando dobbiamo usare antibiotici non ci fanno nulla. Questo salta fuori adesso, ricordiamo che il Brasile è il primo esportatore mondiale di carne, ma per citarne un caso, noi abbiamo la bresaola della Valtellina in cui la percentuale tra l'85 e il 95% è la carne utilizzata è di sebu brasiliana, che esporta 30.000 tonnellate all'anno. Dal Brasile abbiamo anche le bancone di supermercato, il filetto, lo scamone, soprattutto la picanha, questo taglio che va molto di moda, oltre al pollo e il tacchino. Vedremo, in Brasile ovviamente contestano questo tipo di misura, non riguarda il Mercosur ma riguarda il Brasile, che è il principale esportatore di carne.
7: Tema sanitario rischia di avere ripercussioni anche immediate su alcune filiere.
11: Su quella della bresaola è evidente, cioè la bresaola non esiste senza la carne brasiliana e non è un tipo di carne che facilmente puoi trovare altrove, perché è una carne di cebù, è un bovino originario dell'India, ma lo trovi da quelle parti in Estremo Oriente dove non viene utilizzato più di tanto, magari un po' per il latte ma poco per la carne. Invece in Brasile ha trovato questa seconda vita come specie, si è sviluppata lì, è una carne molto magra, anche una misura che è adeguata per produrre quel tipo di insaccati, ed è una carne che non si può mangiare fresca perché sarebbe una carne troppo dura, cioè una carne che va bene una volta che viene lavorata. La bresaola non esisterebbe così come la conosciamo oggi, ci sarebbe forse in qualche parte della Valtellina qualche produttore artigianale, c'è una minima quota di produzione di carne di questo tipo, ma pensiamo anche non soltanto quello, ma l'import di pollo e tacchini brasiliani lo troviamo il pollo da catena tipo l'AIA, quei marchi da supermercato lavorano molto con quel tipo di carne perché è carne che costa molto di meno, quindi questo creerebbe problemi nelle diverse filiere non soltanto italiane. D'altra parte probabilmente porterà anche contromisure, immagino che a questo punto anche in Brasile e in Argentina cominceranno a scoprire che c'è qualcosa che non va nei macchinari europei, quindi sarebbe una brutta conclusione se ancora prima di essere approvato, perché ricordiamo che in realtà l'accordo è provvisoriamente in vita, finisse per essere una lite davanti ai tribunali che si occupano di queste tematiche. Tra l'altro c'è da chiedersi come mai questo tipo di accanimento esempio sull'accordo Mercosur non si veda su altri, perché i prodotti agricoli che esporta il Canada in Europa sono ben peggio di questo, nel senso che ad esempio il Canada fa un uso terrificante del glifosato per fare maturare il grano duro, essendo un paese molto freddo ha problemi di maturazione alla fine, quindi viene raccolto ancora non a posto e poi fatto maturare col glifosato piuttosto che le lenticchie che arrivano dal Canada. Su questo non abbiamo sentito ancora nessuna lamentela, forse perché non vanno a intaccare interessi. Invece quando parliamo di accordo col Mercosur, qua gli interessi sono molto concreti, prodotti che a parità di condizione, cioè senza dazi, sono sbilanciati per quello che riguarda il prezzo dalla parte di produttore del Mercosur.
7: Un'altra filiera a rischio nell'accordo commerciale Unione Europea-Mercosur è quella del grano duro. Sentiamo ancora il nostro Alfredo Somoza.
11: Il terzo fronte si sta aprendo, quello del grano duro, perché ricomincerà a arrivare il grano duro, soprattutto dall'Argentina, ad assi zero. Già adesso il grano duro, produrlo in Italia, ha un costo di circa 30-32 euro al quintale. Attualmente il grano duro argentina, consegnato al porto italiano, ha un costo tra i 24 e i 26 euro, compresi i dazi. Tolti i dazi dovrebbe scendere più o meno a 20 euro, il che metterebbe a rischio i tentativi che si stanno facendo di incentivare la coltivazione del grano duro in Italia per ridurre una dipendenza che ricordiamo è di quasi il 60% del grano duro che si utilizza per fare la pasta. Stiamo parlando di problemi da un lato legati a controlli sanitari o abilitazione di variante genetiche su prodotti che entravano prima ma che all'improvviso diventano problematici. Nel caso del grano duro invece parliamo di concorrenza, quello che si sapeva, la produzione europea senza le barriere doganali rispetto ai prodotti di importazione non è concorrenziale sul mercato, e questo non c'entra nulla il costo della manodopera, come spesso si dice, o le condizioni ambientali, ma semplicemente il fatto che l'economia di scala della grande produzione in paesi come il Mercosur, ma anche come gli Stati Uniti, e l'avanguardia tecnologica che questi paesi hanno sull'agricoltura industriale rendono questi prodotti molto competitivi dal punto di vista dei prezzi. Quindi il fronte che si è aperto, che si poteva pensare che si aprisse, quello di cui si parla di meno è che nel frattempo stanno arrivando navi e navi di macchinari, di auto e di imprese europee che stanno andando a presentarsi nei concorsi per la costruzione di opere pubbliche dall'altro lato, quindi l'accordo con il Mercosur non è a senso unico, è in doppio senso, è ancora presto per fare un bilancio, ma vedremo, perché se i prodotti agricoli del Mercosur cominciano ad avere questo tipo di problematiche, alla fine bisogna capire se converrà ai paesi del Mercosur rispetto a ciò che invece verrà importato dall'Europa su quei mercati. Non escludo che in futuro si aprano vertenze su altri settori come il miele, perché in realtà il primo prodotto che è entrato a zero dazi in base all'accordo Mercosur è stato quello di un carico di miele partito dall'Argentina verso la Germania. Anche qua c'è un'allerta dei produttori di miele, ricordiamo che il miele italiano in media costa 5 euro al chilo al produttore, quello argentino con i dazi vale 3, quindi adesso dovrebbe costare ancora di meno. Anche qui l'Europa è un grande produttore di miele, 230.000 tonnellate all'anno, l'Italia ne produce 21.000, l'Argentina ne produce 75.000 tonnellate, malgrado la grande produzione europea l'importazione va a coprire il 40% del fabbisogno, l'Europa importa il 40% del miele che troviamo sul mercato. Per fare un esempio, Ambrosoli, il più grande commercializzatore di miele italiano, utilizza nei suoi mieli, soprattutto sul miele fiori, un terzo del miele che c'è lì dentro arriva già dall'Argentina, quindi sono tutti fronti che potrebbero aprirsi, e sono tutti fronti che non erano scontati, erano messi in conto, e il motivo per il quale il mondo dell'agricoltura europea è stato nettamente contrario all'accordo con il Mercosur, in parte per temi che riguardano salute eccetera, anche se sono argomenti a prendere con le pinze, perché quei prodotti erano già sul mercato europeo e qualsiasi prodotto sul mercato europeo deve sottostare alle regole europee, ma il vero nocciolo della questione non è né la sanità né la deforestazione, ma è semplicemente la concorrenza.
7: C'è anche la soia argentina tra i problemi dell'area di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
11: C'è qualcosa che riguarda l'Argentina, parliamo di soia, perché sarebbero stati individuati nei Paesi Bassi, che dove entra la soia OGM. Ricordiamo che la soia OGM sudamericana va a coprire il 90% del fabbisogno europeo di soia per foraggio, quindi l'Europa è un gigantesco compratore a livello internazionale dopo la Cina. Avrebbero trovato tracce di soia HB4, il primo GM sviluppato per resistere alla siccità. Questo l'hanno fatto trapiantando genetica dei girasoli sulla soia, è la prima varietà che resiste alle siccità sostanzialmente. Questo seme è stato già approvato negli Stati Uniti, nei paesi di Mercosur e anche in Cina, ma l'Unione Europea ancora non l'ha approvato. Si apre un fronte perché questo blocca momentaneamente l'export di soia argentina in Europa, il che crea in realtà un problema più per l'Europa che per l'Argentina, perché grosso modo tutto quello che non si vende qua si vende o in India o in Cina. Il mercato della soia OGM è gigantesco, soltanto l'Europa compra 32 milioni di tonnellate all'anno. Da questo punto di vista il Mercosur è il primo produttore mondiale con 150 milioni di tonnellate, seguite con 120 dagli Stati Uniti. Tra l'altro la soia, per quello che riguarda l'Argentina, che è il secondo produttore dopo il Brasile, è una fonte di rendita fiscale altissima, perché è un prodotto che paga una specie di tassa all'export che lascerà quest'anno allo Stato argentino 20 miliardi di dollari soltanto per l'esportazione.
7: Il blocco è solo su questa tipologia non autorizzata dall'Unione Europea.
11: Sulla soia avrebbero trovato traccia di questo HB4 all'interno di un invio di soia molto più grande, quindi riguarda anzitutto l'Argentina. Non è stato fatto il blocco, ma l'Argentina adesso dovrà spiegare come mai in quel carico che è stato analizzato a Rotterdam ci fossero tracce di questa farina. Io penso che questo aspetto si concluderà con una spiegazione di un errore, di una contaminazione avvenuta da qualche parte. Dovrebbero secondo me su questo stendere un velo pietoso e stare molto attenti per il prossimo giro, anche perché in questo caso non c'è un problema di concorrenza. La soia non si produce in Europa, appunto, perché la soia devi farle su superfici molto grandi, superfici che in Europa non esistono. Tra l'altro le coltivazioni che si fanno in Europa hanno un valore aggiunto superiore a quello della soia, quindi qua non c'è un problema di concorrenza, c'è un problema di barriere sanitarie, se vogliamo, anche se in realtà anche di quello è difficile parlare, semplicemente un discorso di autorizzazioni. Penso che si concluderà amichevolmente, perché qua non c'è problema.
7: È il momento dei paesaggi botanici nella rubrica Belvedere sui giardini storici e sugli alberi dell'agronomo Daniele Zanzi. Ci racconta l'albero dei fazzoletti che si trova nel parco di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore.
12: L'albero dei fazzoletti è un albero stupendo, detto così dai fazzoletti perché le brattee che ricoprono i fiori, un'infiorescenza, sono bianche pendenti come tanti fazzoletti bianchi che pendono da quest'albero. Ahimè poco conosciuto, perché arrivò in Europa solo nel 1901 dalla Cina, quindi è un albero di recente introduzione. Quello piantato fu il primo ad arrivare in Italia nel 1938, fu piantato dall'infante di Spagna Don Jaime nel prato delle personalità a Villa Taranto. L'albero dei fazzoletti è un albero stupendo quando è in fioritura, attrae tantissime persone e questo è il più vecchio in assoluto piantato in Italia. Arrivò in Europa a Kew Garden nel 1901. Come mai così tardi? Perché nel secolo scorso i monarchi inglesi mandavano in giro per il mondo cacciatori di piante a cercare piante inusuali da mettere a dimora nei giardini reali. Re Giorgio incaricò un gesuita, padre David, da cui il nome Davide involucrata, significa avvolta la specie da questa brattea bianca che non è il fiore è dentro, nascosto, è un'infiorescenza. Mandò questo padre David, che era un gesuita, andava a convertire i cinesi, se mai ci riusciva, però per guadagnarsi la pagnotta andava anche a caccia di esemplari inusuali da poi spedire in Inghilterra. Allora non esistevano le macchine fotografiche, che esistevano sì, ma non era un patrimonio di questi cacciatori di piante. Padre David scoprì in una valle remota dell'interno della Cina questi alberi meravigliosi in fioritura e fece disegni dove si vedevano questi fazzoletti, il nome volgare, albero dei fazzoletti. Li spedì, tutti rimasero abbagliati e chiesero di portarne i semi per riprodurlo. Nel frattempo padre David morì senza scrivere esattamente la mappa dove aveva trovato questi alberi. Allora un famoso vivaista inglese spedì un'altra che dopo 6 mesi riuscì a individuare il luogo in cui c'era questa enclave di Davidia involucrata, chiamata così dopo, di alberi misteriosi, e spedì i semi e nel 1901 si ebbero i primi esemplari. Oggi è in sfioritura, con questo caldo è in sfioritura, varrebbe veramente la pena, ed è nel prato delle personalità, è un esemplare molto largo e sta radicato a Villa Taranto. giardino botanico con più specie in assoluto forse in Europa, circa 20.000 specie diverse. È famoso, oggi ha circa 200.000 visitatori all'anno e fu creato da questo capitano stranissimo scozzese Neil McCann, il quale nel 1931 acquistò da una marchesa di Sant'Elia 20 ettari con lo scopo proprio di fare un giardino botanico, che fu terminato 7 anni dopo perché gli ricordava la Scozia. Lo chiamò in onore di un suo antenato, il maresciallo McDonald's, che fu nominato da Napoleone duca di Taranto, Villa Taranto, quindi prende il nome da un'onorificenza data da Napoleone a questo antenato del capitano scozzese. Quando nel 1939 scoppiò la guerra, lo scozzese fu costretto ad abbandonare l'Italia, senza però prima aver dato il lascito del suo giardino allo Stato italiano. Nel 1939 diventa statale, lui ritorna in Italia, guerra finita, mi muore nel 64. È un giardino stupendo dove, oltre alla fioritura di tulipani che sono per i comuni visitatori, e in estate alla mostra delle daglie con oltre 300 varietà diverse di daglie, notevolissimo, ha un arboretto di assoluta validità scientifica. Quindi andate a vedere nel giardino delle personalità questo albero dei fazzoletti, come tanti altri esemplari arbori, querce, abeti, di tutto e di più. Ripeto, è uno tra i più ricchi d'Europa come numero di specie e di generi raccolti, e dal 1952 è aperto al pubblico.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
1: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
2: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
2: Affitti brevi, tranquillità lunga.
3: Popolare Network.

0: In Libano la tregua è carta straccia. Da questa mattina continuano i bombardamenti israeliani mentre l'esercito ha emesso nuovi ordini di evacuazione per la popolazione. Hezbollah risponde lanciando missili nel nord di Israele. UNICEF denuncia in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump non firma, mentre l'Iran colpisce una base statunitense in Kuwait. A bloccare i negoziati statunitensi sono gli asset iraniani congelati e divergenze sulle richieste americane. L'Italia non chiede i fondi europei per il riarmo, Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi ai nostri microfoni, rinuncia ai 10 miliardi del SAFE per insostenibilità ma non aumenta delle spese militari al 5% del PIL. È morto a Parigi Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 104 anni, ha dialogato con i giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza. Nella seconda guerra mondiale era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin mantenuto per tutta la vita. Le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In una settimana in Libano sono stati uccisi o feriti 77 bambini, 11 al giorno, lo denuncia UNICEF, mentre l'esercito israeliano sta intensificando i suoi attacchi sul paese. Oggi sono stati emessi diversi nuovi ordini di evacuazione nel sud e nella valle della Bekaa, mentre almeno 3 persone sono state uccise nella zona di Tiro. L'esercito israeliano ha annunciato di stare avanzando nel sud oltre la zona cuscinetto ed Hezbollah ha rivendicato attacchi verso il nord di Israele. La tregua ormai è definitivamente e platealmente violata. Andrea Iacomini è portavoce di UNICEF Italia.
1: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. È vero, oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi, ricordiamo, o feriti. Si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questo si va a sommare, peraltro, a quanto noi abbiamo dichiarato un po' di tempo fa, esattamente il 14 di maggio, quando di fatto abbiamo denunciato la morte di altrettanti bambini. Sostanzialmente dicemmo in quel comunicato che malgrado il cessate il fuoco 59 bambini erano stati uccisi o feriti. Vedete, questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Quindi veramente il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Quindi veramente il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora, l'ennesimo, per il rispetto

0: americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Si attende intanto ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran dopo che ieri il presidente statunitense è stato per 2 ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Sentiamo il servizio da New York.
1: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo 2 ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il Ministero degli Esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana, che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore, un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, sempre più provocazioni russe. Tutti nella NATO dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole. L'ho scritto sui social il premier polacco Donald Tusk dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure anche le reazioni dei paesi NATO ed europei. Dopo l'ultimo pesante attacco russo su Kiev, quanto accaduto ieri in Romania viene visto anche come un modo per Putin di mostrare i muscoli e un tentativo di riportare Trump a negoziare con il Cremlino. Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
2: La Russia è in difficoltà sul campo, la Russia è in difficoltà economica, appunto, quindi gli Stati Uniti hanno dichiarato e confermato di non avere più intenzione di negoziare con la Russia fino a che sostanzialmente la Russia non cambierà idea, quindi è quel momento per Putin quando deve o scendere a primiti consigli o appunto provare a rilanciare. E la tattica di Putin finora in tutti gli anni precedenti è stata appunto quella di tentare di rilanciare e di aumentare o almeno provare ad aumentare la percezione che lui è una minaccia che non può essere liquidata così. Temo che la situazione sia molto pericolosa. Aggiungo anche che Volodymyr Zelensky ha ripetuto che Kiev attende nuovi attacchi, pesantissimi attacchi russi come quello dei giorni scorsi, e non solo Kiev probabilmente, quindi sicuramente Mosca sta puntando a un'escalation e minaccia un'escalation, come a dire, non provocateci, piuttosto tornate a dialogare con noi.
0: L'Italia non ha chiesto a Bruxelles i fondi europei per il riarmo safe attraverso appalti con imprese nazionali. Oggi scadono i termini per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea, in tutto 150 miliardi. Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi, rinuncia ai 10 miliardi del safe ma non all'aumento delle spese militari al 5% del bilancio. Sentiamolo ai microfoni di Fabio Fimiani.
3: C'è una profonda ipocrisia. Giorgia Meloni si accorge che l'aumento delle spese militari è insostenibile, rinuncia ai prestiti di oltre 10 miliardi di euro del SAFE, però non dice no al 5% sul PIL che Trump ci ha imposto, che significa 40 miliardi di euro all'anno nei prossimi 10 anni, per un totale aggiuntivo di 400 miliardi di euro. Ora Giorgia Meloni deve decidere cosa fare, se pensare all'Italia o dare credito e fare sponda ai ricatti di Trump. E poi c'è l'altra richiesta. La destra vuole flessibilità sulle energia. Facciamo capire a chi ci sta ascoltando che questo significa sostanzialmente più debito per diminuire le bollette. Ma chi paga questo debito? Lo pagano gli italiani. Allora, la domanda che rivolgo: in questi anni, in 3 anni, le società energetiche hanno fatto oltre 70 miliardi di euro di profitti, i petrolieri in questi ultimi mesi hanno fatto dei profitti incredibili, ma per quale ragione non si prendono i soldi laddove qualcuno si è arricchito attraverso la guerra? C'è un problema molto serio, che a pagare in questo modo saranno 2 volte gli italiani.
4: In questo scenario non ci può essere anche uno strizzare un occhio alla destra estrema.

0: da parte di Meloni?
1: Questo è altamente probabile, ecco, a maggior ragione che il centro-sinistra deve darsi un po' una mossa. Non è il tema del leader, il tema è che noi dobbiamo dire agli italiani, anche per conquistare quel voto che si rifugia sempre nell'astensionismo, cosa vogliamo fare degli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, cosa vogliamo fare per il lavoro che è sempre più povero o gli inattivi che sono sempre più nella fascia giovanile o sulla della sanità pubblica o della questione energetica, che deve puntare ovviamente sulla grande questione delle rinnovabili per dare anche un grande supporto al tema del contrasto al cambiamento climatico.
2: Calci, pugni, schiaffi, vessazioni e violenze continue, il quadro abusante che sta emergendo dalla vicenda legata alla morte di una bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera a febbraio di quest'anno. Questa mattina è stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, a sua volta accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Gli inquirenti hanno comunicato che nel cellulare di Iannuzzi sono state trovate foto della bambina con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina di 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. La madre della bambina era già stata arrestata il giorno del ritrovamento del corpo perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. L'undicenne che ieri mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola nel Trapanese, sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che avevano, sembra, compreso di cosa stesse parlando, molti like e le frasi come "dai, ci hai provato, buona fortuna". È solo l'ultimo di una serie di messaggi ambigui lanciati su TikTok dal ragazzino che ieri, mentre si filmava con una GoPro nel tentativo fortunatamente fallito di accoltellare suo professore di tecnologia, indossava una maglietta con scritto "me ne frego". Un caso che ricorda quello avvenuto a marzo a Trescore Balneare in provincia di Bergamo, quando un 13enne ha coltellato la sua insegnante di francese in diretta Telegram. Ne abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
3: Invece di parlare di internet e dei social, di cui molti parlano, dobbiamo parlare del perché sempre più spesso abbiamo delle generazioni che esprimono il disagio impugnando coltelli. Cresciuto in una società pornografizzata dove tutte le espressioni delle tue azioni devono essere riprese e mandate in onda, fa parte della cultura terribile che gli adulti hanno creato di questa società.
4: Il fatto che sia uno di almeno 3 episodi simili avvenuti nell'ultimo periodo ci dice qualcosa anche sull'ambiente scolastico?
3: Grazie a Dio non abbiamo un aumento della criminalità giovanile così significativo. Certamente ci dobbiamo preoccupare di modalità attraverso le quali oggi il conflitto dei ragazzi, come dicevo prima, viene attraverso i coltelli. Oggi non abbiamo un conflitto generazionale, no? Non abbiamo un'aggregazione di ragazzi che contestano davanti a un sistema che in generale non si occupa di loro in nessun modo. Abbiamo casi isolati di disperazione e quindi qualcosa ci dice. Il problema per me è che, come al solito, appunto, parleremo di internet, parleremo di qual è il caso e nessuno darà voce oggi a un malessere delle nuove generazioni che emerge e che molte volte riguarda anche le loro esperienze scolastiche. Il tema è prendere queste situazioni estreme e cercare di capire. Si vedrà che oggi, come è già successo a Trescore Balneare, si dirà che è stata tutta colpa dei social e di internet e nessuno parlerà di che cosa sperimentano oggi i preadolescenti nell'esperienza scolastica.
2: Durerà fino a stasera alle 19.20 il blocco del traffico al Valico del Brennero, è iniziato questa mattina alle 10.30 e per i camion alle 7.30. Lo stop è dovuto a una manifestazione ambientalista in Austria, a Matrei am Brenner. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Si tratta di uno storico contenzioso dell'Austria con il nostro paese. Sentiamo Fabio Fimiani.
5: Negli ultimi 2 anni si è alzato lo scontro istituzionale tra Austria e Italia per il traffico dei tir al Valico del Brennero. La vertenza riguarda il peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti della Viptal, la Valle del Tirolo, dove transitano ogni anno 2,5 milioni di camion, soprattutto verso la Germania, di cui l'industria italiana è tra i principali fornitori. Dal 2024 l'Austria ha iniziato i blocchi unilaterali, i cosiddetti dosaggi dei transiti dei tir, oltre a blocchi notturni nei fine settimana. L'Italia ha presentato ricorso all'Unione Europea per la violazione del principio della libera circolazione delle merci e delle persone, per cui è attesa a breve la sentenza. Gli austriaci chiedono un incremento del trasferimento sui treni del traffico commerciale, anche in attesa del completamento del nuovo tunnel di base ferroviario del Brennero, 64 km, previsto per il 2032. Vienna vorrebbe anche un aumento dei pedaggi così da evitare i transiti di chi evita la Svizzera, dove i costi dei passaggi per i tir sono maggiori, oltre a mantenere il divieto di circolazione notturno per i camion e il limite di velocità di 100 km orari per tutti i mezzi.
2: Quinto Disability Pride oggi pomeriggio a Milano, ritrovo alle 17 in Piazza della Scala per arrivare al Castello Sforzesco, una parata dell'orgoglio e ecologica alleata con i ciclisti, così ci racconta il portavoce Andrei Chaikin.
0: Orgoglio, di divertimento, di gioia. Oggi ci riuniamo per la quinta volta nel comune di Milano per il quinto Disability Pride Milano. Già la prima edizione nel 2021 ha visto una partecipazione di oltre 1000 persone, quindi speriamo che, abbattendo le barriere architettoniche, economiche, mentali che anche oggi tantissime persone con disabilità incontreranno nel proprio percorso per arrivare al Disability Pride, speriamo di radunare più persone possibile per sensibilizzare sia la cittadinanza sia darci coraggio e forza fra di noi persone con disabilità, perché ce n'è bisogno e c'è bisogno di un esempio per tutti quegli altri persone con fragilità e disabilità che purtroppo vivono l'isolamento sociale quotidianamente e non hanno forze o non hanno esempi per abbattere certo tipo di barriere, quindi noi ci siamo per questo.
2: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni, lo ha annunciato la moglie. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso, confrontandosi per tutta la vita con gli eventi storici, ha dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Sentiamo il servizio da Parigi.
6: Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni. Tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona e per così dire in prima linea gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del ventunesimo secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare la sua vita e di vivere il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita. Una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti. Una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo, ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire honoris causa, tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, prospettive, pratiche e perché no speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Fabio Fimiani e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 15.30, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
7: Popolare Network.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

Donna Repubblica, i giorni del referendum. Il Museo Nazionale di Fotografia festeggia l'ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946. Le fotografie sono quelle di Patellani e intervento di Studio Azzurro. Giovanni Agostino da Lodi, in mostra alla Pinacoteca di Brera, tra Bramantino, Bellini, Lotto, Romanino, grandi prestiti dai più prestigiosi musei. E ancora Arnaldo Pomodoro, una vita, un omaggio a uno dei più grandi e amati artisti scomparso un anno fa. José Muñoz ci racconta in un'intervista la sua vita e il suo lavoro, ora in mostra al Khartoum Museum di Basilea. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e come di consueto vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con alcuni servizi anche nei social.

0: Eh sì, ma andiamo subito a Cinisello, Cinisello Balsamo, al Museo Nazionale di Fotografia. Sì, perché lì oggi pomeriggio alle 17 c'è una presentazione e un'inaugurazione di grande importanza.
1: Museo di Fotografia, quello sito a Cinisello Balsamo, inaugurerà una mostra che è un appuntamento importante a cui teniamo molto, perché ci sono le fotografie di Federico Patellani e c'è una fotografia assolutamente particolare, Giovanna Calvenzi.
2: Sì, buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica, e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
1: Fra l'altro questa ragazza, che poi è diventata la moglie di un giornalista, del Giorno però, non del Tempo, no? Lei era proprio, voleva essere l'immagine della ragazza della Repubblica, giusto? Cioè quella che avrebbe votato al referendum contro la monarchia.
2: Sì, non è che lei volesse in particolare esserlo. Loro stavano cercando in realtà una ragazza che potesse rappresentare l'italiana, la ragazza italiana repubblicana, giovane, bella, normale, normale nel significato più bello e positivo dell'aggettivo.
1: Fresca, insomma.
2: Sì,
1: fresca e pulita.
2: Esattamente, però anche simpatica, intelligente, con tutte le caratteristiche positive che nel ritratto una giovane donna avrebbe dovuto avere per incarnare l'immagine della giovane repubblicana.
1: Senti, noi abbiamo voluto sentire te prima di tutto perché ti stimiamo, ma poi anche perché tu sei stata assistente di Patellani, giusto?
2: Sì, sono stata per diversi anni assistente di Federico Patellani, che quando mi ha assunto per lavorare con lui nel 1969 era probabilmente il fotogiornalista italiano più noto, quello che aveva alle spalle un curriculum davvero straordinario.
1: Dicono anche che l'abbia un po' inventato il fotogiornalismo lui, è vero o è troppo?
2: È molto, diciamo che l'hanno inventato in parecchie persone insieme, ma lui è stato certamente uno di quelli che l'ha teorizzato con grande intenzionalità. Lui aveva già scritto nel 1943 un testo che si intitolava Giornalista, nuova formula. Nel 43 lui aveva 33 anni.
1: Quindi giovane, certo.
2: Quindi giovane. E lui già allora, c'era ancora la guerra, teorizzava l'importanza della fotografia nell'informazione, ma teorizzava soprattutto i contenuti informativi piuttosto che la bellezza estetica dell'immagine. Era veramente controcorrente in qualche modo, perché proprio in quegli anni lui diceva che il fotogiornalista nuova formula dovrebbe fare riferimento al cinema, dovrebbe cercare di capire all'importanza del cinema nell'informazione. E quindi lui è stato considerato, lo è ancora, considerato l'inventore dei fototesti, ossia Tempo in quegli anni pubblicava dei grandi servizi fotografici senza un testo, ma solo con delle lunghe didascalie. E quindi questa è stata veramente un po'.
1: Cioè, era la fotografia che parlava, che raccontava la storia, giusto?
2: Esattamente. Erano anche anni dove il tasso di analfabetismo e analfabetismo di ritorno erano molto alti, e di conseguenza la fotografia era affidata un po' questo compito importante di essere lo strumento dell'informazione.
1: Senti Giovanna, tornando a questa Anna Iberti, a questa ragazza che sorride, che guarda il futuro, così, pare che Federico Patellani abbia scattato parecchio prima di scegliere quella foto lì. Non è vero?
2: Non è vero. Ha fatto in tutto 41 scatti.
1: Mica poco,
2: niente.
1: No? Ah, niente.
2: Ma no, con la macchina di piccolo formato,
1: la Leica,
2: un rullo e mezzo, con la Leica, sono un rullo e mezzo, niente.
1: Ah, io pensavo fossero abbastanza.
2: È veramente pochissimo. Oltretutto, gli scatti dove lei è in questa situazione, oltretutto la cosa, nella mostra voi vedrete anche i provini a contatto con tutte le foto che lui ha fatto di questa ripresa fotografica, e si vede benissimo che non sapevano che cosa fare. Ci sono dei ritratti di lei con in mano il giornale, di lei con il giornale stretto al petto, di lei senza il giornale che solleva un braccio, e poi due o tre scatti dedicati a questa idea che è venuta a qualcuno di rompere il Corriere della Sera e di far infilare alla ragazza la testa in modo che sopra di lei si leggesse che la Repubblica aveva vinto. Quindi è veramente una storia molto bella e molto interessante, molto datata se vogliamo.
1: Sì, però davvero interessante. E in questa mostra, Giovanna, so che tu hai coinvolto anche Studio Azzurro, vero?
2: Sì, la mostra che è curata da Matteo Balduzzi e da Maddalena Cerletti del Museo del MUNAF di Cinisello, abbiamo proposto a Studio Azzurro di ricostruire un po' tutta la storia della ragazza, ma di raccontarci anche quello che stava succedendo a Milano in quegli anni. E quindi loro hanno fatto un lavoro molto bello, molto interessante, recuperando e mettendo a confronto, in parte, i filmati del Luce con le fotografie di Patellani, quindi l'informazione ufficiale nazionale e il lavoro che faceva un fotogiornalista milanese.
1: E come al solito ci hanno messo il loro talento e la loro creatività, immagino.
2: Sono formidabili.
1: Come
2: sì,
1: hanno
2: davvero
1: fatto anche per la mostra di Radio Popolare. Eh?
2: Esatto, esattamente.
0: Studio Azzurro, una garanzia. Allora, la mostra è frutto di un lavoro di equipe che ha visto la collaborazione di un'altra fotografa, Kitty Bolognesi, di Giovanna Calvenzi, che abbiamo sentito. Loro sono curatrici del Fondo Patellani e già assistenti del fotografo. La mostra è curata da Matteo Balduzzi, con Matteo Balduzzi, il conservatore del museo, Maddalena Cerletti, lui il curatore, lei il conservatore di questo MUNAF, Museo Nazionale della Fotografia. Allora mi raccomando, partecipate numerosi, perché è una festa questa al Museo di Fotografia. Sito a Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda, in via Frova al 10. L'appuntamento è per le ore 17. Donna Repubblica, i giorni del referendum.

0: Fino a settembre, quindi il tempo c'è, ma è stata inaugurata, presentata proprio in questi giorni alla Pinacoteca di Brera, la prima mostra dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, uno degli artisti più originali attivi in Italia nei decenni a cavallo del 1500. La mostra è curata da due storiche dell'arte, Maria Cristina Passoni e Cristina Quattrini, che dopo sentiremo, e che fanno parte anche del comitato scientifico. Allora, è meno conosciuto questo artista perché ci sono pochi dati biografici. Tra fine 400 e primi del 500 lui ha lavorato e vissuto tra Milano e Venezia. E la mostra ha proprio l'obiettivo di restituire al pubblico la complessità, la ricchezza di questo itinerario artistico che ha percorso l'artista ed è frutto la mostra anche di recenti studi che hanno contribuito a far conoscere, ad approfondire la figura di questo artista. Allora, il percorso espositivo propone 46 opere, tra alcune di Giovanni Agostino da Lodi e altre di artisti, ma grandiosi come Bramantino, Vivarini, Bellini, Dürer, Lorenzo Lotto, il Romanino, insomma. È la Pinacoteca di Brera che accoglie questi prestiti, pensate, che vengono dal Louvre di Parigi, dalla Galleria dell'Accademia di Venezia, dal Museo della Pennsylvania, poi dal Museo di Vienna, dalla Galleria Borghese di Roma, dal Prado, dal Thyssen di Madrid, dalla National Gallery di Londra. Insomma, è una mostra preziosa. E vi posso già confidare che abbiamo in mente anche una visita guidata con Cristina Quattrini, che è una delle storiche dell'arte che l'ha curata e che io ho incontrato davanti alle opere. Questo artista era meno conosciuto, poco conosciuto come artista del Rinascimento. Questa mostra lo fa conoscere meglio, no?
1: Sì, è un artista conosciuto e molto amato dagli addetti ai lavori, dagli storici dell'arte, molto meno dal grande pubblico. Quindi il nostro scopo è quello di farlo apprezzare e di dedicargli una mostra, dal momento che non ha mai avuto né una monografia né una monografica. E la sua fortuna è soprattutto in articoli e contributi scientifici.
0: Giovanni Agostino da Lodi, a cavallo tra 400 e 500, era il Boccaccino.
1: No, però a lungo è stato confuso con lui, quindi la sua.
0: Perché qui ho letto la prima opera che leggo è La Madonna col bambino, Boccaccio
1: Sì,
0: Boccaccino.
1: perché la riscoperta di Giovanni Agostino avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Wilhelm von Bode, un importante storico dell'arte tedesco, nel 1890 pubblica un articolo dedicato allo pseudo Boccaccino, cioè un pittore in quel momento anonimo che lui ricostruisce formando un catalogo nel quale ci sono molte opere prima attribuite da altri storici dell'arte a Boccaccio Boccaccino, questo pittore che nasce a Ferrara di origine cremonese, che all'inizio del Cinquecento, in seguito a un episodio criminale, ripara a Venezia, fugge da Ferrara dove era pittore di corte e va a Venezia, negli stessi anni in cui ci si trova anche Giovanni Agostino. Ci sono delle somiglianze indubbie, quindi noi abbiamo proposto questa sezione iniziale con un'opera di quelle attribuite da Cavalcaselle a Boccaccino, questa Madonna col bambino e San Sebastiano della Galleria Estense di Modena, che è stata restaurata appositamente per la mostra, a confronto con un'opera di Boccaccino nostra, questa Madonna con il bambino, e con il dipinto nostro firmato da Giovanni Agostino da Lodi, rinvenuto.
0: Ecco, questo è.
1: Questo è questo.
0: Questo
1: Questa è
0: che
1: c'è la firma.
0: raffigura.
1: Ah, questo non si capì, non è chiaro cosa raffiguri.
0: Santi Pietro e Giovanni Evangelista. Questo è di Brera,
1: probabilmente
0: questo.
1: Santi Pietro e Giovanni Evangelista. C'è un'iscrizione che è stata letta in vari modi, ma è molto difficile e non si riesce a decifrare. Qui però c'è la firma Johannes Augustinus Laudensis
0: Pinsit. Quindi è firmato da lui.
1: È firmato da lui, quindi Malaguzzi Valeri nel 1912, pubblicando questo dipinto che si trovava nella collezione Bazzer, che l'anno dopo fu comprato da Brera, riferì il gruppo dello pseudo Boccaccino a Giovanni Agostino da Lodi, ma incontrò delle resistenze anche autorevoli, in particolare quella di Wilhelm Suida, che aveva pubblicato una copia di questo dipinto che era a Norimberga e che non volle mai accettare il fatto che questo fosse l'originale e Giovanni Agostino da Lodi fosse lo pseudo Boccaccino.
0: Senta, sì, come avete concepito la mostra? Quante opere ci sono di Giovanni Agostino da Lodi e quante di grandi, come Bramantino, ho visto alcuni maestri del Rinascimento?
1: In tutto sono 46 opere, compresi alcuni disegni, quasi tutte di Giovanni Agostino, con alcuni confronti che noi speriamo aiutino a ricostruire il suo percorso, perché è un pittore di pochissimi documenti.
0: Ci sono poco di lui.
1: Ma pochissimi, c'è un documento del 1504 che è un pagamento che attesta la sua presenza a Venezia da parte di Giovanni Paolo Averoldi, un nobile bresciano che poi diventerà committente di Savoldo, di Moretto, e che gli compra un quadro piccolo da casa perché spende solo 5 ducati. Poi è documentato quando torna a Milano nel 1510-11, ci sono solo due opere datate, due opere firmate, un'opera firmata e basta, quindi si conoscono solo due committenti, quindi la sua storia si ricostruisce, almeno noi speriamo, facendo vedere cosa lui guardava, quindi lo abbiamo messo a confronto con alcuni grandi maestri.
0: Ho visto che ci sono dei prestiti da alcuni tra i più grandi musei,
1: sono
0: tra i più prestigiosi musei, quindi avevano delle opere di Giovanni Agostino da Lodi?
1: Sì, sì, ci sono opere sparse in moltissime collezioni.
0: Quindi il suo valore è stato riconosciuto, perché se questi importanti musei voluto.
1: No, senz'altro, però a volte sono entrate anche con altre attribuzioni. Comunque è stato finora soprattutto un pittore per storici dell'arte, e c'è stato un momento di grande fortuna critica una quarantina di anni fa sull'onda dell'interesse per i pittori eccentrici dell'inizio del Cinquecento, e poi dopo la situazione è rimasta un po' ferma. Quindi noi ci auguriamo anche che la mostra serva a muovere le acque.
0: Perché pittori eccentrici?
1: Perché sono pittori che hanno uno stile bizzarro, spesso influenzato da Duver o da altri artisti tedeschi, e diversi da quello che è il classicismo, diciamo, di matrice perugginesca, che si afferma negli stessi tra la fine del 4 e l'inizio del 500.
0: Ho capito. Vuol dire qualcos'altro che non le ho chiesto?
1: Cosa possiamo dire? Abbiamo qui moltissime opere sue, in particolare...
0: Ma su 46 quante sono quelle di Giovanni Agostino?
1: Io non sono abile con i numeri, per cui non me lo chieda, perché con i numeri non me lo ricordo. Comunque sono la maggior parte di Giovanni Agostino, però abbiamo, non so, questa opera di Vivarini che abbiamo viene da Amiens e abbiamo esposto per far vedere come all'inizio, quando lui lo si comincia a seguire in Laguna, perché lui è lombardo ma compare a Venezia in anni in cui i rapporti tra le due città sono molto fitti dal punto di vista culturale e artistico.
0: Poi la scuola di Venezia è importante.
1: No? E certamente, anche se erano rivali politicamente. E poi abbiamo qui delle cose, dei prestiti eccezionali.
0: Bramantino?
1: Bramantino, eccolo, guarda, abbiamo questo prestito dalla National Gallery di Londra, l'adorazione, è un'adorazione dei magi, e qui abbiamo Giorgione, le tre età di Palazzo Pitti, e le abbiamo messe a confronto con questo dipinto.
0: Cioè, prima classe proprio.
1: Sì, no, proprio una generosità incredibile, hanno compreso lo spirito della nostra mostra. E le abbiamo messe.
0: Oh, non fatevi intimidire, perché qui stiamo parlando di arte antica, di maestri grandi. Infatti il sottotitolo è Giovanni Agostino da Lodi, un pittore itinerante tra Leonardo e Giorgione. Questa qui è una mostra di altissimo livello, è ospitata alla Pinacoteca di Brera, c'è tempo, fino a settembre, e penso proprio che andremo a vederla insieme, perché poi vale la pena di sentire delle studiose come Cristina Quattrini, che abbiamo sentito, perché è importante avere dei risvolti, conoscere un po' meglio, no? Questi artisti, per apprezzarli. So che non a tutti piace l'arte antica, però forse perché non la si conosce bene.

0: Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso ci occupiamo di un omaggio più che dovuto a un artista che abbiamo conosciuto bene e amato molto, Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Arnaldo Pomodoro. E sono in esposizione alle Gallerie d'Italia fino al 18 di ottobre, le Gallerie d'Italia di Piazza Scala a Milano, e noi ne parliamo con Federico Giani, che è il curatore della Fondazione Pomodoro. Un grande omaggio a Arnaldo Pomodoro.
1: Esatto, un grande omaggio nel centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro.
0: Perché è mancato, cos'è, un anno fa, no?
1: E a un anno dalla scomparsa, esatto. Quindi un'occasione importantissima per molti versi, e anche la prima mostra antologica che la Fondazione realizza dopo la scomparsa dell'artista.
0: Che opere avete scelto? Perché so che ci sono alcune della collezione dell'Intesa e poi dalla Fondazione, no? Ho visto anche delle opere che avevo visto tanti anni fa a Lugano insieme ad Arnaldo, che abbiamo fatto un giro bellissimo, e queste colonne gigantesche erano installate nella città.
1: Certo. E siamo, l'occasione di fare la mostra per il centenario alle Gallerie d'Italia è stata particolarmente bella, perché grazie alla combinazione fra la collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro e la collezione di Intesa San Paolo siamo riusciti a mettere insieme un nucleo di opere davvero importante, rappresentativo, che permette di raccontare l'intero percorso artistico di Pomodoro, sia i capisaldi, le opere che il pubblico e la critica conoscono
0: le sfere,
1: ma accostare a questi anche le opere meno note, le opere che il grande pubblico non conosce o non vede da tanti anni.
0: Comunque c'è sempre un filo rosso nella sua cifra, no? Sono opere di forme diverse, quasi sempre geometriche, ma non solo, no?
1: Esatto.
0: Muove anche il bronzo.
1: esatto. Beh, io direi che se bisogna individuare un leitmotiv, una cifra ultima, di sicuro è quella della forma perfetta squarciata, no? Come dire, la messa in crisi della perfezione, che per lui simboleggiava anche un po' i nostri tempi, no? Quindi un tempo che è in continua trasformazione e in continua tensione per risolvere, per arrivare alla conclusione di questa trasformazione.
0: Ti spinge un po' comunque a guardare oltre la perfezione, l'apparenza esterna, cosa c'è dentro, no? Questi meccanismi.
1: Assolutamente. Lui diceva di sé: io sono il tarlo che ha squarciato e ha scavato dentro la sfera per rivelare il meccanismo interiore.
0: Allora, entrando, ho visto delle opere che non avevo visto prima in un materiale insolito, no? Da dove vengono? Dalla Fondazione?
1: Intendi le opere in fiberglass bianco?
0: Quelle bianche,
1: sì, i visitatori saranno accolti da questo un po' un coup de théâtre, perché non ci si aspetta di entrare a una mostra di Arnaldo Pomodoro e trovare tutto bianco. E invece, questo è il modo.
0: Sembrano prove.
1: Esatto, sono sculture in fiberglass bianco che più che prove sono, Pomodoro le considerava modelli delle sue opere, perché il fiberglass bianco, che è leggerissimo e quindi gli permetteva di creare dei gruppi di opere monumentali in luoghi che non avrebbero retto il peso delle stesse opere in bronzo, il fiberglass bianco in qualche modo annulla la materialità, la lucentezza, gli scuri del metallo, e lascia il volume, la forma, il movimento, l'equilibrio di queste forme qua. E questo era il motivo per cui gli interessava avere anche le versioni bianche delle sue sculture di bronzo. Un po' quello che succede con altri scultori che realizzano le loro gipsoteche.
0: Allora, a Milano c'è un capolavoro gigantesco di Pomodoro, che è il Labirinto, no? È sempre là.
1: Il Labirinto è sempre lì.
0: E grazie delle visite.
1: Esatto, sì. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Arnaldo Pomodoro e Fendi, che è partner di Fondazione, abbiamo l'accesso a Labirinto, che è in via Solari 35, quindi nei sotterranei,
0: dove c'era il grande spazio, esatto, dedicato alla scultura,
1: esatto,
0: da lui,
1: esatto, sì. E organizziamo appunto periodicamente visite guidate per i visitatori singoli e gruppi.
0: È una bella esperienza. Domani io l'ho fatta, ma
1: io allora, io che l'ho visto tante volte, la consiglio, perché
0: si va in un'altra dimensione.
1: È come entrare nella mente di Pomodoro, è davvero entrare nella sua immaginazione, ed è diciamo uno dei rari casi in cui si ha l'opportunità di esplorare una scultura dall'interno, quindi vivere un ambiente che è tutto scultura.

Arnaldo Pomodoro alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala. Una mostra stupenda, molto molto bella. Vabbè, le opere del resto sono bellissime, quindi. Ed è un viaggio, diciamo, nella sua ricerca, nelle varie fasi. Allora, c'è un'ascoltatrice molto carina, Maria Grazia Bonata, che ci segnala una galleria che io non conosco, ma lei dice che è bella, è molto interessante. Lei è un'ascoltatrice dei girasoli e io volentieri vi segnalo questa cosa che lei ci dice. È una galleria d'arte contemporanea vicino a Truccazzano, a Cornelliano Bertario. Prima questa galleria era il castello Borromeo di Cornelliano e adesso si è spostata in quello che era l'oratorio, ormai in disuso, mantenendo il nome l'oratorio, e ha sempre fatto, secondo la nostra ascoltatrice, delle mostre di qualità in collaborazione anche con Galleria 10-2 di Milano, che invece appunto abbiamo conosciuto bene, no? E allora io ve l'ho segnalata perché in questi giorni magari è aperta proprio il sabato e la domenica pomeriggio, quindi potete andare a curiosare, magari lo farò anch'io. La Galleria L'Oratorio si trova in via San Giorgio al 15 a Cornelliano Bertario, che è una frazione di Truccazzano. Grazie Maria Grazia. Poi, dunque, c'è sicuramente molta, molta gente, molti nostri ascoltatori che si trovano in Trentino, da quelle parti, o che vogliono fare una gita, un weekend. Allora io vi segnalo che da oggi, anzi da domani, è aperta al pubblico la 10ª edizione della Biennale Gardenia, curata da Samuel Leuenberger. Paradise Garden. Giardini che diventano spazi di cura, di convivenza, di immaginazione e di arte, con le installazioni di moltissimi artisti. 24 posizioni artistiche, 28 artisti internazionali, perché vengono da tanti paesi. Si svolge in tre aree espositive: la città di Ortisei, che pare sia un paradiso di suo, poi Santa Cristina e Pilate. È aperta da domani al 13 di settembre, ma sicuramente torneremo su questo.

0: Per adesso ci spostiamo in Svizzera perché al Cartoon Museum di Basilea è in corso fino al 21 giugno la mostra antologica di un grande illustratore che è José Muñoz. La nostra Cecilia l'ha conosciuto Muñoz.
1: Un grandissimo amico, posso dire di averlo conosciuto più di 40 anni fa. Amico di amici.
0: Ma dove l'hai conosciuto? In Argentina?
1: No, qui a Milano e assieme a Fiorella, grandissima altra amica, ci siamo frequentati, abbiamo fatto delle grandissime partite a calcetto, abbiamo diviso tante cose, poi grazie anche a un amore argentino ci siamo rifrequentati intensamente assieme alla comunità italo-argentina, insomma un legame forte di grande stima e affetto.
0: Un legame forte, allora Cecilia ci fa un bel regalo perché in occasione di una mostra importante che è in corso a Basilea, tu l'hai intervistato Cecilia, vero?
1: Esattamente, l'ho intervistato, un po' un racconto della sua carriera nell'insieme e delle sue passioni e della sua straordinaria umanità e ironia.
2: José Muñoz, grandissimo disegnatore, grandissimo artista, grandissimo. Come ti piace essere definito, José?
3: Piccolissimo ma grandito, non so, ingrandito. Ingrandito nella vecchiaia, capito?
2: No, però a parte grande o piccolo, qual è la definizione in cui ti trovi meglio? Qual è, a parte grande, grandissimo o piccolino, qual è la definizione in cui ti ritrovi meglio?
3: Una definizione, diciamo, un essere umano in certe difficoltà, attraversando il tempo, l'spazio, la storia, la naturalezza e tutto quello, è la prima volta che sono vivo. E ho disegnato e sigo, continuo a disegnare, sono un disegnatore, diciamo, e compiaciuto di aver trovato questo regalo, che è la fortuna che mi ha accompagnato anche negli incontri, ossia, diciamo, un po' tremante ma ancora in piedi.
2: Senti José, l'occasione per questa intervista è in realtà una grande mostra, una grande iniziativa al Cartoon Museum di Basel, di Basilea.
3: Esatto.
2: È una mostra che va avanti fino al 21 giugno, ma mi viene anche da definirla più di una mostra, perché in realtà è piena di eventi che ti mettono a confronto con varie situazioni.
3: Sì, diciamo... Una carrellata su appoggiandosi nei disegni, i disegni sono anche frammenti di memoria nel mio percorso, mi ricordo, diciamo, allora questi 84 anni che sto avendo già, diciamo, adesso è capitata come una, obbligatoriamente come un'antologica patologica. Come c'è quel carattere del fumetto di Tintin, una cantante d'opera che si chiama Madame Castafiore, una cantante d'opera italiana che canta, diciamo, guardando allo specchio, canta dicendo oh je ri de me guarda mon miroir, o sea, oh me viene la ridarella quando mi guardo nello specchio. Vabbè, siamo lì più o meno.
2: Senti, questa bellissima antologica tocca per l'appunto varie parti del tuo percorso artistico, che ti ha reso
3: contento,
2: decisamente, immagino, insomma. Dicevo che da una parte tocca una delle cose che ti ha reso sicuramente più famoso e popolare nel mondo, quella dell'invenzione di un poliziotto, un ex poliziotto, Alex Sinner.
3: Col cuore intelligente, diciamo. Se si può parlare di intelligenza del cuore oramai, io insisto, no? Però insomma ce l'ha Alex Sinner, sì.
2: Sì. Ecco, Alex Sinner, chi non lo conoscesse, intanto vada a scoprire chi è, com'è nato? Quando è nato e ti è rimasto, continua a restarti attaccato con piacere o vorresti anche liberartene?
3: No, ci continua a accompagnare a me e al mio socio Carlo Sampaggio, scrittore con il quale abbiamo creato questo carattere, 5 Italie fa o forse 4 almeno, che nel 75 e abbiamo cominciato a pubblicarlo nel Alterlinus di Oreste del Buono, Fulvia Serra, Cettina Novelli, quella Italia là entrañable, diciamo commossa, tremolante, in una serie di scombussolamenti che sembravano definitivi, che sembravano, diciamo, sull'orlo di chissà che cosa, e hai visto come ci tratta la storia, primero ci fa tremare, dopo arriva un momento di calma, si riprende un po', diciamo, frammenti di speranza e dopo incominciano a volatilizzarsi via di seguito. Mi viene in mente, diciamo, hai visto la ciclicità della storia, ma quello che ci frega è il ciclismo della storia, visto che la storia che ritorna,
2: certo.
3: questi tipi di confusioni verbali graziosissimi che faceva Totò, per esempio, il ciclismo della storia ci sta fregando. Allora, diciamo, ti dico come Malanca Castafiore, rido di me, e allo stesso tempo, diciamo, Alexander vuol dire ahimè peccatore, vuol dire quello. Noi con Sampaio eravamo lontano dal nostro paese, lontani dal nostro paese senza poter tornare, con delle difficoltà primordiali, e il lavoro ci ha accolto, ci ha coltivato, ci ha calmato, ci ha dato da mangiare. Alexander è un amico, capito? Noi sì. Era tanto tempo che non lo frequentiamo, nel senso di disegnarlo, scriverlo. Siamo una specie di terzetto, diciamo, sì. San Paolo, la Cine di Dio.
2: Senti.
3: Dopo vengono gli altri caratteri inventati, capito? La vita che ci ha portato, la folla, la moltitudine, la gente che attraversa i nostri quadretti, aver trovato la gente come Oreste del Buono, come le ragazze che ho menzionato prima,
2: sì.
3: Fulvia, Cetina, Giorgio Bolinchi in Francia. Siamo stati molto fortunati in un momento nel quale nel nostro campo di storietta, di fumetto, come si poteva dire, come nei tempi si diceva, impegnato, diciamo, ha avuto il suo spazio e i suoi avanti, e io continuo a incrociarmi con frammenti di noi stessi, degli altri, quando ti trovi con la gente dei festival. È tutta una cosa così di amicizia e di vicinanza allungata.
2: Senti, José Muñoz, proprio in questi giorni si celebra, ahimè, quello che è stato il golpe argentino nel 1976.
3: Madre mia l'Argentina, che madre che abbiamo avuto, diciamo, che madri che abbiamo noi umani, capito? Diciamo, a volte dovrebbero, diciamo, darci una regolata le nostre madri.
2: Sì, sì, purtroppo vedendo come è finita in questo periodo l'Argentina, insomma, c'è certo da...
3: Te ne rendi conto, cioè, noi argentini di affetto, di nascita e forse anche di destino, non so cosa vuol dire, però diciamo sono molto legato. Il destino, voglio dire, quale sarebbe il destino della specie, non lo so. Nel caso nostro, diciamo, non trovo parole per manifestare il mio desiderio di tacere
2: sì.
3: Davanti allo spettacolo che ci dà la realtà e la natura.
2: Senti, José, tornando alla grande mostra al Cartoon Museum di Basilea, naturalmente Alex Sinner è uno dei protagonisti, ma c'è una storia che, ad esempio, io personalmente amo moltissimo, sì. Quella di Billie Holiday, no? Tu hai attraversato, no. Poi attraverso la tua arte anche molto la musica, o mi sbaglio?
3: Sì, Sampaio fondamentalmente, e anche me, diciamo, siamo stati affratellati nel nostro lavoro, anche accompagnati dal tango, dal jazz, dalla così chiamata musica classica, della musica non classica, della musica buona, quella che ti fa ravvivare, che ti ravviva come una fiammella, che le arti si irrorano a vicenda, ecco, diciamo, e noi con la musica siamo stati molto accompagnati, molto, molto dentro, e con Billie Holiday l'impressione della sua voce, dei suoi silenzi, come anche nel caso di Gardel, che abbiamo fatto anche con Sampaio, o sea, tango, jazz, tango, nord-sud dell'America, questo siamo noi.
2: Senti, José, bianco e nero indimenticabile.
3: Un'altra coppia, diciamo.
2: Esatto, un'altra coppia che ti accompagna. Però io trovo sempre emozionanti e bellissime quelle che sono altre tue. Io non so come altre tue espressioni, quelle invece col colore, che tecnica è quella che tu usi, ad esempio? Non è acquarello, che cos'è?
3: È acquarello usato come acquarello classico, ma anche le matite acquarellabili frottate, diciamo, fatte. Getto un po' d'acqua sulla carta e comincio a fare dei rigori e ricerche con le matite, come se stessi disegnando un ritmo dentro, cercando un ritmo dentro dell'acqua, capito? Le faccio nuotare per vedere l'effetto che fa. Ultimamente sto lavorando così, ho lavorato anche con delle matite, basicamente con l'acqua, con inchiostri acrilici, acqua, inchiostri a colori.
0: E così Cecilia di Lieto ci ha fatto questo regalo e avete sentito José Muñoz che ci confida anche il suo modo di dipingere, di disegnare. La sua mostra al Cartoon Museum di Basilea fino al 21 giugno si può visitare. Grazie Cecilia. E con questa intervista si chiude la puntata dei Girasoli. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Allora vi aspetto al Museo di Fotografia alle 17 per festeggiare insieme l'80° anniversario dell'importante referendum.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
5: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
4: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
5: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
4: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

0: E alle 14.02 minuti si parla di cinema, dopo l'arte e il cinema, di questo sabato, ultimo sabato di maggio, 30 maggio 2026. Per quanto riguarda il cinema, di ritorno dal Festival di Cannes, ne abbiamo parlato tanto, i premi, i film, c'è per il momento un solo film in sala, che è il film Amarga Navidad di Pedro Almodóvar. E io magari già da adesso, perché mi piacerebbe sentire la vostra, visto che è un film che ha molto diviso per diversi motivi, e proprio per questo motivo mi piacerebbe sentire da voi, se siete già andati al cinema a vederlo, cosa, che effetto vi ha fatto. Il numero è sempre quello, 331 6214013. La puntata naturalmente è dedicata ad altro. Parleremo del film No Good Man, che è arrivato in sala, di Shahrbanu Sadat, una regista afghana. Di questo film avevamo già anticipato qualcosa durante il Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina, dove era venuta in anteprima con questo lavoro. Poi parleremo con Francesco Zippel sul documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, un film che ha rappresentato l'Italia al Festival di Cannes, nella sezione Cannes Classique, quindi non in gara, cioè non in corsa per la Palma d'Oro, però insomma ha avuto, insomma, un film molto carino, molto divertente, e soprattutto aggiunge delle cose a quella che è la cinematografia di Vittorio De Sica. Questo film aprirà il Milano Film Fest il 4 di giugno e poi arriverà in sala. E poi ancora parleremo di cinema ambiente, parleremo di un cortometraggio di Officine LED, ne parleremo con Ida Marinelli, attrice tra le protagoniste di questo film che si chiama Facciamo Rumore. Ma prima, come ogni settimana, andiamo a vedere gli altri film. Scusate, ormai l'aria condizionata porta giù la voce. Gli altri film che sono al cinema.
1: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti. Era un bambino prodigio, ma ha un disturbo uditivo. È un virtuoso.
2: Virtuoso, eh?
1: Magari puoi ispirarlo.
3: Ok, grazie, Harry.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Do e fa diesis. Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Ho trovato qualcosa nel negozio.
2: Ok. Cosa hai trovato?
4: Un posto.
5: Victim باشی. تو قربانی باشی. تا اونا تو رو بکنن تیتر رسانه ها. وقتی تو قهرمانی، واریری، تو رو نمیبین.
2: Sta bene. Già si sa se...
6: C'è un 50% di possibilità.
7: Resterò lì con te tutto il tempo.
8: Il test non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.

un montaggio di clip di alcuni film. Uno era Tanner, l'accordatore di Daniel Roer, un film che si muove tra noir, commedia e film musicale. Il regista aveva già fatto un documentario che si chiama Navalny, ovviamente raccontava la storia dell'oppositore di Vladimir Putin, e adesso è passato a un film di finzione con Dustin Hoffman, Leo Vudal, che è il ragazzino. E quindi ha cambiato decisamente un po' stile rispetto all'indagine, all'inchiesta che aveva fatto nel film precedente. Poi c'è Backrooms di Ken Parsons. Non sono la persona più adatta per parlarvi di questo film perché si tratta di un fenomeno che gira in internet, un po' horror, quello del Backrooms, che si passa un po' dal minimalismo digitale di un software particolare che si chiama Blender e unisce le geometrie dell'A24. Per me questo è un'altra lingua, però di fatto la Gen Z sa perfettamente di che cosa si parli, cioè nel senso che noi siamo troppo lontani da questa cosa, il nostro cervello da boomer ci allontana troppo da questa idea. In realtà poi il mondo del cinema ci ha fatto vedere veramente spazi, e qua si tratta proprio di uno spazio, si attraversano i muri, nei film horror abbiamo visto cose pazzesche, questo in realtà si aggiunge a uno spazio in più che però viene utilizzato anche nella realtà, insomma, per video reali applicato al cinema. Però sarebbe bello sentirlo raccontare da qualcuno che conosce bene questo tipo di fenomeno. Poi c'è War on Woman di Raya Shirazi, è un documentario sulla rivolta iraniana del 2022, a partire dalla morte, dall'uccisione di Mahsa Amini. E anche di questo film ne avevamo un po' accennato perché era stato presentato al Bifest e ora è nelle sale. Poi c'è Il silenzio degli altri, il titolo originale è Sorda di Eva Libertade, racconta di una donna sorda che aspetta un figlio dal suo compagno che invece non è sordo, e chiaramente tutto gira intorno a quello che poi succederà con la nascita di questa bambina. E infine Iedra di Anna Cristina Barragan, la storia di Azucena, è una donna ecuadoriana che deve accudire il padre, il suo mondo però si è fermato a quando era giovane, insomma quando era ragazzina, ossia una gravidanza che ha messo fine ai suoi sogni perché lei era minorenne, quindi ha dovuto darlo in adozione, e poi però incontra un ragazzo. Vabbè, forse si capisce già di che cosa possa trattare questo film e come possa andare avanti, però è di una delicatezza, di una sorta di sospensione nel racconto di questa storia che anche se si immagina com'è il seguito, è interessante vedere come è stato realizzato.

0: Azione!
1: Beh, al cinema è arrivato Kill Bill 1 e 2, non è certo un film nuovo, però è interessante il fatto che si possa vedere tutto di fila, delle sue 4-5 ore, il film di Quentin Tarantino, al cinema.

0: Ma non solo Kill Bill esce, è uscito, anzi perché è già al cinema, sono arrivati altri due film con una storia, ormai fanno parte della storia del cinema, stiamo parlando naturalmente di Nanni Moretti, due film culto come La Messa è Finita e Bianca sono ritornati al cinema dopo veramente tantissimi anni. La Messa è Finita del 1985, ascoltiamone un pezzo, anche questo film forse va rivisto al cinema.
1: Oggi già ho tollerato abbastanza, già tu ti presenti con la maglietta e i calzoncini come fossimo al mare, tu elegante ma con le pantofole, non ha senso!
2: Ero stanca, mi facevano un po' male i piedi.
1: Ti facevano male i piedi, non mi puoi accogliere con le pantofole. Se mi invitate a pranzo dovete cucinare bene, non mi importa quello che mangio, ma oggi perfino i tortellini, dico i tortellini, facevano pena. Questo pappone insipido di carote, zucchine, patate, ma da dove viene?
2: Veramente abbiamo cucinato tutta la mattina, no Antonio?
1: Sì, ci avete messo dell'impegno, ma questo è peggio, è patetico.

0: capite questo? Che c'ha lui ora?
1: Pensieri.
0: Sei contento di lui?
1: Un congegno perfetto.
2: Sì, lui veramente ci dà molte soddisfazioni.
0: Ma che fate? Vi luccicano gli occhi ogni volta che parlate di lui. Ma che credete che sia il primo figlio del mondo, eh? Io non so.
1: Ma mi sembra che forse tu hai dei problemi.
0: Dei problemi? Che problemi? Guarda che questa è una storia che si ripete ogni volta, sempre uguale, sempre uguale. Non è il primo figlio del mondo.
3: Questa cosa di Moretti sui figli e sui bambini è abbastanza un suo, ci ritorna spesso, vi ricordate anche in Caro Diario, insomma nei film in cui lui sta al citofono un quarto d'ora perché non il figlio lo monopolizza e lo tiene al telefono. Abbiamo detto esce La messa è finita, ma esce anche Bianca. Intanto si è scoperto che il suo nuovo film, che sta finendo di girare, di montare, fondamentalmente di montare, uscirà a dicembre, quindi molto probabilmente sarà alla mostra del cinema di Venezia.
0: Guardi, non si offenda, ma io non credo di aver bisogno di lei, perché sto bene, quindi non so nemmeno perché sono venuto qui. Perché?
4: Beh, questo lo vorrei sapere io, per me sarebbe già un buon inizio.
0: Ma inizio di cosa? Questo non è un inizio, è una fine, arrivederci. Io dovrei studiare, io mi dovrei preparare, ma a casa non ci riesco, e invece io devo lavorare. A scuola almeno sono costretto, a casa mi costruirò una gabbia, degli orari, dei metodi, degli obblighi dentro cui lavorare.
4: Se lei vorrà, lavorerà. Non si può obbligare nessuno a lavorare, è la cosa più difficile di tutte.
0: E invece io mi legherò alla sedia e lo farò perché devo farlo, non perché voglio diventare uno di quegli uomini soli, però bravi, autonomi, efficienti, che magari sanno cucinarsi gli spaghetti alla...
4: Alla?
0: Ma alla che? Ma che c'ha fame, scusi? Dicevo per dire. Comunque lo vuol sapere il mio problema? Non mi piacciono gli altri. Ora che gliel'ho detto.
4: Chi non le piace, per esempio?
0: C'ho una lista qui dentro.
3: Quindi Bianca e La messa è finita al cinema di Nanni Moretti.

0: Bruno Lauzi, ritornerai. Se vi ricordate, questa canzone era nel film di Nanni Moretti La messa è finita, che è tornato al cinema insieme a Bianca e anche a Kill Bill. Insomma, ci sono un po' di film che se non avete visto o avete visto solo in TV, come nel caso di Nanni Moretti, magari li potete vedere al cinema. Se avete perso Chassis fino a qui, o se volete riascoltarlo, poi lo troverete sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla mia pagina Instagram Barb Sorrentini, dove in questo momento c'è anche il sommario di questa puntata, e poi anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Partiamo, vi avevo parlato di questo film che si chiama No Good Man, una sorta di commedia che però, insomma, ambientata in Afghanistan. Ovviamente al centro c'è una donna, una figura femminile che lavora in una televisione e ha a che fare con un mondo che, insomma, cerca un po' di schiacciarla. Abbiamo sì, Sharbanu Sadat, che è la regista afghana che l'aveva portato al Festival di Cinema Africano. Ora il film è al cinema.
1: Dopo la nascita di mio figlio, mio marito non mi guarda più. Ha cominciato a picchiarmi. Ho il corpo ricoperto di lividi, sono disperata.
2: Da medico le consiglio uno strato di trucco molto coprente.
3: Posso chiederle di assegnarmi un altro programma?
4: Sta scherzando, vero? Non penserà di voler fare un notiziario.
5: Che storia è questa? Chi vi avete mandato?
3: Che c'è? Ha qualche problema con me?
6: Dalla sera al caffè.
7: Resterò in una stanza con una donna che abbiamo scoperto qui.
3: E mi dica, suo marito le ha mai detto ti amo?
8: No, non mai.
0: Dicevo che No Good Man ha avuto una lunga gestazione che ha visto anche il ritorno dei talebani in Afghanistan e la tua uscita dall'Afghanistan, il tuo trasferimento in Germania. Ci racconti com'è andata questa lavorazione?
9: Well, I was doing this film back in 2000.
0: All'inizio volevo fare un film su una donna che conosco, una donna che vive in un vicolo di Kabul, è una donna della classe media, indipendente, con un lavoro, ma il momento in cui si trova con il sistema, la sua libertà sarà a rischio. Volevo fare questo film in questo momento. Quando sono stata evacuata nel 2021, ho capito che molti afghani stanno iniziando a romanticizzare l'epoca della democrazia, e per me, che ho vissuto in Afghanistan negli ultimi 20 anni, esattamente in questa fase della democrazia, ho avuto un sacco di perplessità e ho criticato molto questa fase. Quindi ho capito che il mio film non è solo sulla vita di una donna, ma anche su un periodo che è finito.
9: They are starting to romanticize this era of democracy. And for me, I was living in Afghanistan the last 20 years, exactly in this democracy era, and I had a lot of I was criticizing this era a lot. So I realized that my film is not only about the life of a woman, but it's also about a period that it's not it's ended, and I'm a witness to it.
0: E per questo che è diventato una sorta di commedia politica, rom-com romantica, e che racconta anche una storia in fondo romantica, perché forse l'unico uomo buono è quello che descrivi tu nel film.
9: Well, I think, you know, like I didn't. When I was making the film, when I was developing the film, I didn't.
0: Sì, volevo parlare di questa donna e volevo parlare dell'Afghan media. Volevo parlare di questo periodo, della democrazia, e volevo parlare di molte cose. Ma se mi chiedessi qual era l'idea per il mio film, non saprei dirlo in una frase. Mi è costato 3 anni di lavoro e dopo 13 versioni di sceneggiatura ho capito che il mio film era sul patriarcato.
9: It took me 3 years, and after 13 versions.
0: E poi ho capito che è sì una rom-com, ma è anche un film politico, quindi tutto è successo organicamente in 6 anni, ma non avevo deciso di farlo fino a quando ho iniziato.
9: Then I realized that my film is about patriarchy, and then I realized, like, oh my god, this is a rom-com, but it's also political. Actually, does a political rom-com exist? So everything was happening organically. In the 6 years.
0: La protagonista è una donna che interpreti tu, ed è una donna forte, insomma, in cerca di un riscatto e di emancipazione. Come lo hai interpretato e come mai l'hai interpretato tu?
9: Well, I was not deciding that until the first day of the shooting. Someone else supposed to.
0: C'era un'altra attrice che doveva interpretare la protagonista, ma mi ha scaricata via WhatsApp dopo 2 anni. Lei era venuta a Berlino, dove abbiamo filmato, e 3 settimane prima di girare mi ha detto che non lo avrebbe fatto. E poi abbiamo iniziato a fare un altro giro di cast, ma non ha funzionato. Quindi la donna che avevo scelto per il film non voleva fare la scena del bacio e non volevo fare la scena con il ragazzino. Quindi mi hanno chiesto di toglierle e non potevo farlo perché per me erano essenziali quelle scene. Sono sempre stata censurata in Iran, in Afghanistan, in tutte le società dove ho vissuto e non volevo censurare me stessa. E quello che è stato divertente è che quando scrivevo lo script ho sempre sognato e pensando che sarebbe stato così sexy se avessi fatto io la scena del bacio, perché poi sarebbe registrata nella storia per sempre, perché questa è la prima scena di un bacio in un film afghano. Forever, and this is the first kissing. And then I wanted to, on one hand it was me who wanted to do the kissing but not the rest of the film, and on the other hand we are this woman who wanted to do. E poi da una parte c'ero io che volevo fare la scena del bacio ma non il resto del film, e dall'altra parte l'attrice che voleva fare il resto del film ma non la scena del bacio. Quindi avremmo dovuto prendere due attrici, una per la scena del bacio e l'altra per tutto il resto. Inoltre le attrici che vivevano in Germania non avevano mai vissuto in Afghanistan, erano della seconda o terza generazione di afghani che vivevano in Europa o nei paesi occidentali, e per me non era corretto perché volevo fare un film autentico e volevo che Nauru risultasse come una donna che porta sulle spalle la conoscenza della vita in Afghanistan, perché recitare non è solo leggere un copione ma sentire l'esperienza visceralmente. Così ho annunciato alla troupe che sarei stata io ad interpretare il personaggio e loro pensavano che lo avessimo preparato, invece no, è stato deciso al momento. In questo momento, in questo scenario di guerra che c'è in questo periodo, l'Afghanistan che cosa sta vivendo? Com'è oggi l'Afghanistan?
9: Well, at the moment right now there are a lot of there is a fight between Pakistan.
0: L'Afghanistan è stato eliminato dalla società. La popolazione non può andare a lavorare, non può studiare, non può fare niente. La situazione più simile che mi venga in mente è il lockdown. Ma immaginate un lockdown per 5 anni senza prospettive per il futuro. Tutti quelli che conosco vogliono lasciare l'Afghanistan perché non c'è prospettiva, non c'è speranza per un futuro. Per cui tutti vogliono lasciare il paese. Il mondo è molto attento a ciò che sta succedendo in Afghanistan. Stanno completamente chiudendo gli occhi sul fatto che l'Afghanistan abbia un regime, che questo regime sia terrorista, con un gruppo di terroristi. In questo momento l'Afghanistan è come un festival per i terroristi, non ci sono solo i talebani, c'è anche l'ISIS e pure un gruppo di terroristi da Uzbekistan, dalla Cechia, da tutti i paesi arabi. Tutti questi gruppi di terroristi sono attivi lì. La comunità internazionale è molto inattiva e naif su ciò che sta succedendo in Afghanistan. Per esempio, si concentra sul fatto che le ragazze afghane dovrebbero tornare a scuola e stanno raccontando che sono 2.000 o 3.000 giorni che le ragazze afghane non vanno più a scuola, ma in effetti secondo me è meglio che le ragazze afghane non vadano a scuola sotto questo regime, perché una cosa è andare a scuola e l'altra cosa è ciò che stanno studiando lì. I talebani sono famosi per le loro madrasse, per le loro scuole religiose che lavano il cervello a chi le frequenta, quindi per me è quasi meglio dire lasciatele stare a casa le ragazze afghane.
9: They are very careless and very naive to what's happening in Afghanistan. For example, they put the focus on Afghan girls should go back to school, you know, and they are.
0: La voce di Sharbanu Sadat, il film No Good Man è al cinema. Nella seconda parte vi parleremo di Vittorio De Sica, La vita in scena, con Francesco Zippel, che con questo documentario ha ritirato fuori alcune cose interessanti legate al regista, che poi tra l'altro ci sono anche i figli, i nipoti, insomma ci sono testimonianze di registi di internazionali. Di questo parleremo però nella seconda parte. E in questa prima parte invece volevo farvi ascoltare l'intervista a Ida Marinelli. C'è un cortometraggio che si chiama Facciamo rumore di Daniele Lince, realizzato per Officina IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Nel film ci sono appunto Ida Marinelli, Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi. Alcuni di loro sono studenti, alcune studentesse dello IED. È stato realizzato nell'ambito di un laboratorio di formazione che si chiama Film Lab, e quindi ideato per celebrare l'anniversario degli 80 anni del voto delle donne in Italia e del referendum tra monarchia e repubblica del 2 giugno 1946. Questo cortometraggio si potrà vedere su Officine con la trattino tra officine.com oppure sul sito ied.it dal 2 giugno. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Ida Marinelli. Ida Marinelli, protagonista di un cortometraggio, tra i protagonisti e le protagoniste di un cortometraggio. Tu sei un'insegnante, una donna che comunque ha trasmesso dei valori alle sue allieve. Chi sei?
10: Sono stata importantissima per queste ragazze. Si ricordano ancora di tutto quello che dicevo, addirittura si ricordano una frase che le aiuta poi a vivere la vita grama del periodo tremendo che sta succedendo nella storia del corto, no? Perché naturalmente sta per arrivare un referendum per togliere il voto alle donne. Però appunto la nostra insegnante non ne può più, ovviamente, ha fatto troppe battaglie e tutto, e ha tirato il remo in barca. Al punto tale che il figlio ha quasi paura che sia il sintomo di una malattia, no? Il fatto di non voler avere a che fare, eccetera, eccetera. In realtà è semplicemente perché, insomma, ha detto non ne posso più. Questa giovanissima ragazza che cerca di coinvolgerla per una cosa che lei vuol fare, proprio per seguire quello che da ragazzina ha sentito raccontare da questa insegnante, vuole coinvolgerla in qualcosa da fare per essere contro quello che sta succedendo in quel momento nel mondo. Però incontra l'insegnante per caso, e l'insegnante addirittura quasi dà segno di non conoscere questa ragazza. In realtà la conosce benissimo, ma non ne vuole sapere. Il figlio ne è molto impressionato e secondo lui è un segno di malattia, e quindi la guarda con sospetto perché pensa che sia così. E per cercare di scuoterla chiede alla ragazza di andare a casa, di insistere. La ragazza va a casa, ma non succede niente. La madre addirittura chiaramente dice che si ricorda di lei, che non c'è problema, che non sta male, eccetera, ma che non ne può più. Però lì succede qualcosa di una reazione, diciamo, cade una tazza per terra, così, e questa cosa qua la scuote e lei riabbriccia la tazza e torna.
0: Però non diciamo come va a finire, perché tanto si può vedere, certo, sul sito, esatto, di IED proprio per il 2 giugno. Il tema è il voto alle donne, certo. Parte da un assunto forse un po' esagerato, quello, no, di un referendum, però di questi tempi non, esatto, dico che ci siamo andati vicino, no, ma ne abbiamo viste.
10: Proprio ieri ho partecipato a un convegno dove sono stata chiamata con un altro autore a fare una lettura per i Parks, per i diritti, questa associazione che si occupa dei diritti delle persone che non sono le persone ufficialmente tradizionali, eccetera, nel campo del lavoro. E dovevamo anche leggere questa scenetta che faceva capire qual era il problema delle persone che sono chiamate diverse dagli altri all'interno del lavoro. E poi ieri sera ho visto lo spettacolo della Cinzia Spanò, che ovviamente, e c'era anche un dibattito, quindi diciamo si sta facendo un sacco di roba, cioè e vedo che le persone e le associazioni c'è anche tanta bella risposta, però c'è anche tanta paura di tornare molto indietro.
0: E da un punto di vista, guarda, per usare un'etichetta Me Too, naturalmente, no? Anche nel teatro, giustamente, c'è Amleta, Cinzia Spanò è una che si occupa di questo. Tu nella tua lunga esperienza hai visto cose?
10: Sì, come tutti, però mi sembravano talmente normali che anche quando poi commentavo e dicevo sì, vabbè, ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, sono sopravvissuta e so benissimo che adesso va bene così, però effettivamente, oltre al fatto che comunque adesso sì, cioè, non è cambiato tantissimo alla fine, se gratti un po', no? Perché se tu guardi anche, che so dire, nel nostro caso, chi sono i direttori del Teatro dell'Elfo? Chi è che fa le prime parti? Cioè, io ho fatto delle cose anche belle, importanti, eccetera, in un momento in cui il lavoro era veramente d'insieme. Adesso l'Elfo è ufficialmente ancora così, però non l'è, vuoi perché è diventando grosso, cioè insomma ci sono proprio delle cose pratiche che devi, però chi è che alla fine è rimasto lì e tu riconosci come, io secondo me, detto tra noi, l'Elfo si chiamerà Teatro dell'Elio.
0: Com'è lavorare con dei ragazzi e delle ragazze giovani, appunto, che stanno ancora studiando, e prestare il tuo talento alla loro macchina da presa?
10: Guarda, qua è bellissimo, perché ovviamente c'è tutto quello che serve, e quindi lì è anche una questione di economia, ed evidentemente in questo posto c'è un sistema per cui fai le cose con tutto quello che serve, e allora ci sono appunto i giovani, ma ci sono anche gli altri che danno una mano, e poi comunque la tecnica è tutta quella che serve, i tempi sono quelli che serve, ed è molto piacevole. E poi vabbè, io conosco queste tre magiche ragazze che sono sono Cristina, Silvia e Giulia, che ho incrociato per caso, credo, non so, ma sono veramente magiche dal mio punto di vista, soprattutto perché io arrivo da 50 anni di lavoro. Alla fine noi ci siamo autosfruttati pur di far sì che Milano abbia questo teatro. Infatti quando tu entri come teatro, quando io entro al Teatro dell'Elfo come spettatore, mi sento molto orgogliosa e molto contenta. Quando poi divento dall'altra parte e devo fare il consiglio di amministrazione, dove ci si sparerebbe, perché anche l'altro giorno eravamo lì a tirare qua, tirare di là, insomma ci sono queste cose.
0: Grazie Ida Marinelli. Ida Marinelli, una colonna del Teatro dell'Elfo, tra le protagoniste di questo film, questo cortometraggio Facciamo Rumore, che dal 2 giugno potete vedere sul sito di yed.it oppure offi-cine.com. Un brevissimo stacco pubblicitario e noi torniamo tra un minuto proprio.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 14:34 minuti, questa è Chassis, Radio Popolare, la radio, se siete all'ascolto di questa radio, è quella che probabilmente volevate ascoltare ed è quella giusta ad ascoltare. Io a inizio trasmissione avevo buttato lì l'idea di sentire se qualcuno tra di voi fosse andato a vedere il film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Potete scriverlo al 331-6214013, ma mi sono resa conto in questo momento che WhatsApp è stato disconnesso, probabilmente qualcuno l'ha utilizzato di qua e quindi si è perso. Però ho fatto una prova e Telegram funziona, così come funzionano gli SMS, perché sono arrivati un po' di messaggi quando ho citato il documentario su Navalny. Scrivetemelo se siete stati a vedere il film e cosa ne pensate, perché è un film che ha fatto veramente molto discutere, non solo al Festival di Cannes, c'è chi lo ha amato tantissimo, chi invece si è sentito un po' distante. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensiate voi, anche se magari essendo uscito solo la settimana scorsa potreste anche non averlo visto. Vi avevo promesso che avremmo parlato di De Sica, di Vittorio De Sica con Francesco Zippel, ed è quello che facciamo adesso. Intanto, se volete scrivere, poi leggerò i vostri messaggi.
1: De Sica è un grande regista, e dicendo questo non è che faccio torto alle sue capacità di attore, perché secondo me nel suo essere regista ha condensato anche il suo essere attore. Per me il suo film migliore rimane Ladri di biciclette, che è un film perfetto, anche se so che forse lui preferisce Umberto D.
0: E questo era Luigi Comencini in un pezzettino nel film, perché ovviamente ci sono anche testimonianze e film, insomma, filmati d'archivio in questo bellissimo documentario. Il titolo del documentario è Vittorio De Sica, la vita in scena. Il regista è Francesco Zippel, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare già conoscono. Tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente per il documentario su Gian Maria Volonté. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
0: Anche a te. Quindi ovviamente la prima domanda è questa: dopo lo studio e insomma tutta la documentazione su Gian Maria Volonté, l'esigenza di raccontare Vittorio De Sica qual è stata?
2: L'esigenza non è lontana rispetto a quella che ai suoi tempi con Volonté, nel senso, io credo sempre che ci sono delle figure che per noi sono, noi che ci occupiamo di cinema costantemente, no, quotidianamente, sono assolutamente familiari e quasi felicemente scontate, che però non lo sono per tutti. Vittorio De Sica è venuto a mancare quasi 52 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. È una figura fondamentale di cui si parla costantemente, se ne parla in Italia, se ne parla all'estero e viene preso come riferimento assoluto. Però penso che riportarlo, come fu nel caso del lavoro su Volonté, no, al centro della mappa, nella maniera migliore possibile, con un lavoro come questo, con un documentario che nella sua soggettività possa essere il più completo possibile, e nel caso poi specifico avere anche l'opportunità di far partire il percorso del film dal forse palcoscenico più importante in assoluto, che è quello del Festival di Cannes, è una cosa oltre che prestigiosa e bella, ma anche proprio è un modo per riportare De Sica, per restituire a De Sica quella centralità che gli appartiene.
0: Viene raccontato molto bene attraverso una serie di testimonianze, ovviamente ci sono quelle della famiglia, del figlio Christian, dei nipoti, Brando, Andrea, ma ci sono anche degli interessanti interventi di registi stranieri. Ci sono i Dardenne, che puntano tutto sull'infanzia, perché loro hanno un po' anche questo vezzo, no, di raccontare ai bambini, e dicono delle cose molto commoventi. C'è Andrei Ziani, c'è Faradi, Asghar Faradi, tra l'altro erano tutti in concorso a Cannes. E in più c'è la produzione di Wes Anderson. Come si è costruito questo documentario, al di là non solo dell'aspetto tecnico, ovviamente anche questi registi che ti ho citato e quello che loro colgono nella loro testimonianza?
2: Io ho cercato di mantenere in equilibrio, come dice un po' il sottotitolo del film, La vita in scena, la dimensione personale, privata, familiare di De Sica, che è inevitabilmente, almeno per come la intendo io, il modo migliore per capire anche la natura di determinate scelte o anche di determinate suggestioni artistiche, no? E con appunto la dimensione più squisitamente creativa del personaggio, quindi cercare di far dialogare questi due mondi, no? E quindi, come dicevi giustamente te prima, mettere insieme nel caso specifico la grande famiglia De Sica, no? E quindi dar loro voce e cogliere, no, le suggestioni di chi l'ha conosciuto, come Christian, naturalmente suo figlio, o come la prima nipote Eleonora, ma anche i nipoti Andrea e Brando, che non l'hanno conosciuto ma hanno comunque vissuto dei ricordi di famiglia, ma anche di quella che è la loro elaborazione, se vuoi anche cinefila, facendo anche loro questo lavoro, no? Essendo persone molto sensibili da questo punto di vista, e farli dialogare appunto con questo mondo di grandi autori che in un modo o nell'altro continuano ad avere De Sica come riferimento, pur facendo dei film, tu citavi Dardenne, no? Che possono risultare immediatamente riconducibili a, lo stesso per me vale per Andrei Zyagintsev sul racconto della Russia contemporanea, come anche per Asghar Farhadi, per il racconto
0: sì, che dice, parlando di Umberto D e dei personaggi, questi personaggi sembrano i personaggi iraniani, per cui c'è questa universalità nei film di De Sica che arriva molto, o Coppola.
2: Certo, e poi invece ci sono persone come Ruben Östlund, per esempio, sì, o Wes Anderson, che non immediatamente uno ricondurrebbe a De Sica, però ognuno di loro, Östlund, nella comprensione che lui racconta così bene del messaggio politico, sì, di De Sica e Zavattini, e Wes Anderson non solo nel gusto cinefilo, ma proprio nella grande ammirazione per la sua capacità di direttore d'attori, no? Della capacità di trasferire qualcosa di sé, come dice anche Christian, in ciascuno degli attori, che fossero dei bambini o comunque degli attori non professionisti, o da Loren, Mastroianni o Manfredi, per citarne solo alcuni, cioè si trova sempre edificato, si trova la grandezza dell'attore e del regista. E Wes Anderson, con cui ho un rapporto da tantissimi anni, con cui ho lavorato molto, molto spesso, che mi ha insegnato, fra l'altro, tante cose, mentre noi facevamo l'intervista, a partire diciamo da quell'intervista si è creato un dialogo fitto e costante sul film, e a un certo punto gli ho proposto come era giusto che fosse, di unirsi proprio al team produttivo, perché effettivamente anche la sua presenza è stata di enorme stimolo per me nella costruzione del film. Tra l'altro, ecco, anche l'idea delle animazioni è stata una cosa che io ho voluto condividere con lui, le animazioni che aprono i vari capitoli del film. Quindi è stato per me molto importante, sono molto grato a Wes, perché, ripeto, è stato anche molto bello sentire il punto di vista di un regista che io non metterei immediatamente, no, sullo stesso piano linguistico, perché fanno un cinema differente, però evidentemente quell'università di cui tu parlavi prima, di De Sica, ha toccato anche un regista come Wes Anderson in profondità.
0: Dal tuo punto di vista, o meglio, avendo tu scelto gli spezzoni anche dei film da mettere, così, il film per te personalmente più simbolico di De Sica qual è?
2: Ma la delle biciclette.
0: Infatti ti soffermi molto su quello.
2: Ma perché è un film,
0: giustamente,
2: sai, è un film che, a parte che secondo me è proprio a pieno diritto uno dei 4-5 film più importanti, più belli, più fondanti adesso del cinema. Io penso a quello, penso a Tempi Moderni, a Quarto Potere, potrei appunto nominarne un altro paio forse, però è un film che oltretutto ha superato brillantemente la prova del tempo, no? Che lo vedi adesso sembra un film, proprio non c'è nulla, come dire, a livello di codice linguistico, di recitazione, di sensibilità, di sguardo di una realtà doloroso di venire, no? Come quella dell'Italia, della Roma del dopoguerra. È un film freschissimo, è intellegibile da chiunque, da qualsiasi tipo di spettatore, e in cui c'è un po' tutto, no? Quello che dicevo prima, cioè, anche se lui non recita, vedi De Sica in quel film. È un film in cui si può anche apprezzare una cosa di cui si parla molto poco, sia la grandezza di De Sica come regista in termini proprio di soluzioni, di inquadrature, di scelte proprio stilistiche, e poi in cui secondo me la collaborazione che Zavattini definisce quella del cappuccino, ossia che non si sa chi è il caffè, chi è il latte, ma c'è una miscela perfetta, raggiunge uno dei punti più elevati.
0: Prima parlavamo dei bambini e di come i Dardenne hanno notato alcune cose legate ai bambini nel cinema di De Sica. Nel film c'è anche Luciano De Ambrosis, che era Pricot nel film I bambini ci guardano, e in effetti De Sica con i bambini ha lavorato molto, ma a un certo punto c'è un'ombra un po' sadica quella terrificante con l'attrice che del telegramma. Come si inserisce questo aspetto? Era un'altra epoca, adesso finirebbe in galera probabilmente.
2: Ma guarda, e lui era uno che diceva questo, che lui, ed è vero, perché tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di parlare, che hanno lavorato con lui, ne conservano in primis Eleonora Brown, la bambina, la figlia di Lauren, sì, Sara, un ricordo meraviglioso da un punto di vista anche umano.
0: Ma infatti
2: lui però trovava queste vie un po' sadiche, chiamavole così, per poi farsi immediatamente, subito dopo, amare nel modo più bello e più puro possibile, per ottenere il pianto, la commozione e anche banalmente proprio quell'espressione, che banale non era naturalmente, da persone che non avevano quel tipo di impostazione, no? Che poteva essere la sua, per dire, che era venuto da una robustissima scuola teatrale, no? Delle grandi compagnie degli anni 20. E quindi lui però riusciva, se uno pensa, come dicevi tu, no? Agli attori bambini di De Sica, sono anche questi parte del distretto novero dei più grandi attori bambini della storia del cinema, che comunque avevano, come dice Steven Spielberg, che non ho potuto intervistare ma con cui parlai di De Sica a suo tempo quando facevo il documentario di Sergio Leone, se mi ricordo, dimmi un regista che ha saputo dirigere gli attori, soprattutto i bambini, meglio di Vittorio De Sica. E la parola è di Steven Spielberg, che anche lui ha dimostrato un qualche talento in tal senso.
0: Sì, c'è anche François Truffaut,
2: Certo, certo.
0: Però sì, assolutamente.
2: Chiaro. Ma poi Truffaut c'è questo, la sua capacità di costruire un percorso nello specifico con un bambino e farlo diventare, no, un assoluto, e farlo diventare proprio il fulcro di buona parte della sua filmografia.
0: Certo. E poi Luigi Comencini, che tra l'altro ha recuperato un'intervista che gli era stata fatta su De Sica, per cui di fatto anche lì c'è una compatibilità registica e ideale in qualche modo. Modo e tematica forse anche.
2: Certo, sì, poi appunto compare anche in Pinocchio di Sica, quindi c'è un rapporto con molto stretto, cioè con un regista molto importante, che sono molto felice che sua figlia Francesca abbia saputo anche lì, no? Riportare all'attenzione generale con il bellissimo film che ha realizzato l'anno scorso con Fabrizio Gifuni.
0: Grazie Francesco Zippel, il film è Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest il 4 di giugno e poi al cinema dal 22 di giugno, dopo il passaggio di Unico Italiano a Cannes. Che onore.
2: Che emozione, bellissimo.
0: Grazie, ciao.
2: Grazie, a presto.
3: Giravo per Roma e sul gradino di un portone, vicino all'allora chiamato Tabarin Florida, vedi seduto Roberto Rossellini e gli chiesi: ma che fai lì? E lui mi ha risposto: ho aspettato una signora che mi deve dare dei soldi per fare un film. E mi chiese: e tu che fai? Un film sugli Shusha, e tu? Un film su un prete. Nacque così, sui gradini di un portone, il neorealismo italiano, senza nessuna tavola rotonda, senza programma, ma soltanto un vivo desiderio di raccontare la triste realtà della nostra povera Italia, dopo un periodo di retorica, di cattivo gusto, di scemenze. La verità, la pura verità. Allora, la verità, la pura verità. Lui dice pura verità perché sia papà sia la De Sica erano dei bugiardissimi. Nella vita raccontavano un sacco di fantasie.
0: Ed era Isabella Rossellini in un altro pezzo, in un altro filmato, una sua testimonianza nel film di Francesco Zippel, Vittorio De Sica, La vita in scena. E andiamo avanti. Beh, intanto io vi rinnovo la richiesta di dire la vostra, se l'avete visto, sul film di Pedro Almodovar, al 331-6214013. Come vi dicevo, WhatsApp è stato disconnesso, speriamo che insomma a breve venga ricostituito, però c'è Telegram e SMS. Il film insomma è uscito la settimana scorsa, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes, non so quanta gente a Milano lo possa aver visto, però ho letto qua e là diversi post di gente che è andata a vederlo proprio per la curiosità di vedere che cosa, il nuovo lavoro di Pedro Almodóvar, in un film che racconta un po' se stesso, un po' lui, il suo rapporto con la creatività cinematografica, con lo scrivere, col raccontare, con l'ispirazione. Poi ci sono insomma i suoi temi, i suoi colori, i suoi arredi, perché gli arredi di Pedro Almodóvar sono proprio parte del film, insomma, ma soprattutto di tutto il suo cinema, perché insomma è un grande classico quello che lui in genere scrive e aggiunge. Quindi Giovanni mi scrive, Giovanni da Buccinasco, quindi Buccinasco sei venuto a Milano a vederlo, perché oddio, non lo so, magari Buccinasco, una volta avevamo parlato del cinema di Buccinasco, perché tempo fa facevo una rubrichina con Elena Mordiglia nel suo Good Time, in cui andavo a ripescare il cinema della Lombardia. Buccinasco secondo me è uno dei posti in cui abbiamo anche raccontato e parlato di film. Comunque Giovanni da Buccinasco dice: il film di Almodóvar mi è piaciuto, anche se va un po' in controtendenza con quello che ti aspetti da lui, è molto autobiografico, infatti in questa versione del regista di culto che Assomiglia molto allo stesso Almodovar, sì, infatti l'interprete Leonardo Sbaraglia, che è un bravissimo attore argentino, un po' veste i panni di Almodovar in questo film, ha una crisi creativa e non riesce più a scrivere un film di culto, e questo fa sospettare che questo film sia autobiografico. La vita del creativo è difficile e crudele quando non si riesce più ad essere creativi. Sì, in effetti racconta questo, che tra l'altro, se vogliamo, manca un po'... si avvicina un po' anche a quello che diceva Isabella Rossellini su Vittorio De Sica e su suo padre Roberto Rossellini. Comunque alla fine il cinema, più si va avanti col tempo, più è difficile fare i conti con la creatività e trovare idee. Comunque, se volete scrivere anche voi come Giovanni sul 331 62 14 013, e intanto vi rinfresco la memoria con una scena, tanto per chi non l'ha visto non è niente di drammatico, meglio non rivelo nulla. Amaya, che è una cantante spagnola, in una scena canta soltanto accompagnata da qualche nota della chitarra questa canzone così struggente, e si riconosce molto la poetica di Almodóvar in questa scena. Oh no.

0: Beh, strappa lacrime, strappa cuore questa canzone cantata da Maya. In realtà la canzone è una cover di una spagnola, cioè di una canzone spagnola di qualche anno fa. Abbiamo ancora in realtà un po' di tempo e soprattutto abbiamo ancora un intervento che è Lia Furxi, la direttrice artistica del Festival Cinema Ambiente, che è arrivato alla 29ª edizione, si tiene a Torino dal 3 al 7 giugno. E ha un sacco di film, insomma, come sempre il tema è caldo, proprio caldo, nel senso che raggiunge i 34 gradi. E Cinema Ambiente da tantissimi anni si occupa di, come dice il nome, ambiente, ma anche di pianeta, di cambiamento climatico, cioè lo fa da tempi non sospetti. Stiamo parlando appunto quasi 30 anni, ma di fatto di quello che sta succedendo, i prodromi ci sono da tanto, non da adesso, e Cinema Ambiente li ha accolti con moltissimi film, con dibattiti, discussioni, ospiti. Sentiamo cosa ci racconta Lia Furxi, direttrice artistica. Sta per cominciare, quindi dal 3 al 7 giugno, la 29ª edizione del Festival Cinema Ambiente, che ormai si tiene a Torino appunto da tantissimi anni. Con noi al telefono la direttrice artistica Lia Furxi. Buongiorno Lia.
1: Buongiorno a voi.
0: Un programma come sempre fitto, anche perché purtroppo il tema è sempre più grave, sempre più un'emergenza. Parlare di ambiente, parlare di cambiamenti climatici, parlare insomma di temi legati a questo aspetto. Che cosa sarà questa edizione?
1: Sarà un'edizione che noi ci auguriamo interessante per il pubblico perché i film che abbiamo selezionato e che presenteremo appunto nei giorni del festival sono film che ci raccontano come sta il nostro pianeta e ci invitano a riflettere cambi e modifiche sistemiche del nostro sistema globalizzato. L'estrattivismo e l'indiscriminata estrazione delle risorse, lo sfruttamento del suolo, lo sfruttamento dell'acqua, sono tutti problemi che ormai viviamo tutti i giorni e che il nostro pianeta, che come ormai ben sappiamo ha dei limiti, non può più sostenere.
0: Ovviamente non solo film, perché ci sono anche presentazioni di libri, incontri, però naturalmente il fulcro è il cinema. Da dove arrivano i film che avete raccolto? Tra l'altro anche recentemente al Festival di Cannes, e lo avete preso subito, c'è stato un film che insomma che ha fatto molto discutere.
1: I film ci sono arrivati veramente da tutto il mondo. Nella selezione abbiamo circa 30 nazioni rappresentate, ne abbiamo visti circa 1500 per la selezione, per cui è stato un lavoro molto lungo, impegnativo, ma comunque anche molto, molto interessante ed entusiasmante da quel punto di vista lì. Il film che è stato proiettato a Cannes, Groundswell, che è il terzo film di una trilogia che i due registi statunitensi, Josh e Rebecca Tichel, l'hanno dedicato all'agricoltura rigenerativa, loro sono ospiti fissi di Cinema Ambiente in tutti questi anni, per cui ci sembrava piacevole e interessante non solo ritrovarli, ma anche chiudere con, come dire, un esempio propositivo per cambiare, ad esempio, il nostro sistema agricoltura.
0: C'è una sezione dedicata all'Italia, Made in Italy. Questo significa che comunque in Italia si lavora molto su questo tema, eppure in sala film su questo tema non arrivano. C'è una negazione naturalmente su quello che accade. Tutti questi film italiani, c'è un cinema italiano che si occupa di cambiamenti climatici e di ambiente?
1: C'è un cinema italiano che si occupa di ambiente, assolutamente sì, ma come dire, la difficoltà del cinema italiano non è tanto legata ai temi che trattano, ma è al sistema cinema che noi abbiamo, per cui i documentari, seppur meno di prima, fanno comunque molta fatica ad arrivare in sala. Non è proprio solo legato al tema e quindi non c'è uno ostracismo specifico legato ai temi ambientali.
0: Chiudiamo con l'incontro con Lena Herzog, che sarà vostra ospite durante il festival. Perché avete scelto lei?
1: Abbiamo scelto lei perché ammiriamo moltissimo le sue doti di artista. Presenteremo i primi due capitoli di questa trilogia immersiva che lei ha realizzato, che sono due realtà virtuali. La sua riflessione sulle lingue scomparse o che stanno scomparendo e quindi di conseguenza sulla scomparsa di culture e sugli effetti che non solo sugli esseri umani ma su tutti gli esseri viventi hanno le guerre, sono delle riflessioni molto interessanti, molto importanti e soprattutto molto coinvolgenti, per cui l'abbiamo scelta senza esitazione.
0: C'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare prima di salutarci?
1: Ma una cosa che mi fa piacere segnalare è che il 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, che saremo a metà del festival, abbiamo coinvolto l'Università di Torino e il Politecnico di Torino e allestiremo una specie di villaggio intorno al cinema in cui studenti e studentesse dei due Atenei faranno divulgazione ambientale e non solo di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale, raccontandoci le loro ricerche, i loro studi e mettendo, come dire, alla prova i passanti e gli spettatori del festival con giochi, quiz, esperimenti, ed è iniziare a aprire le porte degli Atenei e far incontrare le giovani generazioni che proprio questi temi stanno studiando. Ci sembra una cosa molto molto bella da fare.
0: Grazie Lia Furxi, quindi dal 3 al 7 giugno Festival Cinema Ambiente a Torino. Grazie, ciao.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis. Naturalmente se volete andare a Torino trovate tutto sul sito festivalcinemaambiente.it. Ringrazio anche Patrizia da Gorgonzola, ma io forse ti conosco a te, che scrive: Almodovar mi sembra che più che un film abbia fatto un esercizio di stile, questo intreccio fra i due piani temporali, da un lato il film e dall'altro chi lo sta scrivendo, non è nulla di nuovo, l'unico momento veramente emotivo è quando il regista che sta scrivendo il film si scontra e rompe con la sua collaborazione. No, vabbè, ma qui stai spoilerando, Patrizia, basta. Comunque ho capito, non ti ha fatto impazzire il film, a posto così, ma non c'è problema. Però se lo date a vedere questo fine settimana, a sto punto scrivetemi, perché veramente mi interessa sapere il vostro, la vostra opinione, sempre che la voce mia resista. Un saluto a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini. Ci ascoltiamo il Mato a una polizia motorizzata, la noce eterna, ma tanto abbiamo 50 secondi. Va bene, ciao ciao. Ciao.

Sabato 30 maggio 2026, le 15, è il momento di Rotoclassica. Rotoclassica, vi parla Carlo Centemeri qui dagli studi di Radio Popolare in una puntata scritta anche con Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. In questa puntata avremo diverse cose legate al teatro alla Scala di Milano, sia per la produzione del Nabucco che è attualmente in scena, ma anche per la nuova stagione appena presentata. Inoltre un ricordo di un grande personaggio della musica italiana per il suo grande ruolo con la edizione di Casa Ricordi, ma anche in tanti tanti altri ruoli, legato a Mimma Guastoni, che è scomparsa questa settimana.

0: La scomparsa di Mimma Guastoni, avvenuta qualche giorno fa, ci fa perdere un personaggio davvero cruciale all'interno della storia della musica a Milano e non solo durante tutta la seconda parte del Novecento. Ce ne ha tratteggiato un profilo il nostro Carlo Lanfossi.
1: È morta lo stesso giorno di Luciano Berio, 23 anni dopo, il compositore che ha fortemente segnato il suo percorso professionale. La notte del 27 maggio ci ha lasciati a 86 anni Carolina Sandra Guastoni, per tutti, semplicemente Mimma. Per il mondo Mimma Guastoni è soprattutto ricordata per l'instancabile guida al timone di Casa Ricordi tra gli anni 70 e 90, ma per i milanesi saranno soprattutto la sua innegabile energia di organizzatrice e animatrice di vivaci dibattiti culturali a lasciare un ricordo ancora più profondo. Milanese fino in fondo, aveva incontrato la musica prestissimo. Amava raccontarlo così. A 3 anni papà e mamma mi portavano già alla Scala. Avevamo il palco 18 del secondo ordine accanto al palco reale. Mamma amava Verdi e papà Puccini. Lei la sera si sedeva al pianoforte e cominciavano. Già allora diceva per casa giravano i libretti ricordi. La casa editrice in cui sarebbe entrata a 20 anni rispondendo a un'inserzione sul giornale e dove sarebbe rimasta per oltre 30, diventando prima direttore generale e poi amministratore delegato. Lei che, insieme a Luciano Pestalozza, ha dimostrato a un'industria all'epoca non particolarmente aperta all'innovazione e alla parità di genere che essere donna in una posizione di potere era la condizione necessaria per provare a fare qualcosa di nuovo. Pestalozza ha dimostrato a un'industria all'epoca non particolarmente aperta all'innovazione e alla parità di genere che essere donna in una posizione di potere era la condizione necessaria per provare a fare qualcosa di nuovo.

nemica dell'omologazione e dell'idea che si dovesse dare al pubblico solo ciò che già si aspettava. Era anzi convinta che le novità andassero gettate addosso agli ascoltatori. Tra il pubblico Mimma Guastoni c'era sempre. A una prima di Bussotti alla Piccola Scala nel 76 le gridarono venduta perché continuava ad applaudire. Altro che venduta, raccontava divertita. Avevo pagato io.

0: e di paura non ne ha mai avuta. Negli anni recenti teneva viva nel Tempio Valdese di Via Sforza la rassegna musica al Tempio, ma è stata anche vicepresidente di Milano Musica, presidente di Teatri per Milano, consigliera della Fondazione Archivio Luigi IX, della Fondazione Paolo Grassi, del Piccolo Teatro, una rete di istituzioni che è in fondo la mappa della Milano musicale del secondo Novecento, che lei stessa aveva contribuito ad arricchire. Per questa sintesi di competenza artistica e sensibilità sociale, lo scorso dicembre la città di Milano l'ha onorata con l'Ambrosino d'Oro, ricordando il suo costante servizio alla città e la capacità di consolidare realtà d'eccellenza dedicata alla formazione di giovani talenti. Oggi Milano perde una custode della memoria storica di un complesso ed esaltante periodo della musica italiana e anche un'alleata della contemporaneità e dell'avanguardia. Per Mimmo Guastoni la cultura è a qualcosa di necessario, quasi di indispensabile, sempre libera come lei. Milano, per almeno mezzo secolo, le ha dato ragione. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
1: Ed è stata presentata ieri mattina la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano, la prima con la guida di Myung-Woon Chung che succede a Riccardo Scegli che termina in questi giorni il suo mandato. Una stagione che comincerà come di prammatica il prossimo 7 dicembre con l'Otello di Giuseppe Verdi, appunto diretto da Myung-Woon Chung con la regia di Damiano Michieletto e un cast che vede Otello con Brian Yagd, Iago Casalsi e Desdemona, interpretata da Eleonora Boratto. Ha già fatto discutere il fatto che sarà, come è stato dichiarato, una delle primissime produzioni di Otello non in versione blackface, cioè il Moro di Venezia non avrà la faccia dipinta di nero, come si è più o meno sempre fatto nella storia, anche in linea con tendenze più recenti che chiaramente vogliono affrontare di più l'approccio del fatto che il significato dei personaggi e le loro caratteristiche sia legata soprattutto chiaramente al testo e alla presenza musicale. Ma di questo e di tutto quello che succederà nella prossima stagione ce ne parla la nostra Francesca Mulas che ha seguito per noi la presentazione di ieri.
2: 13 opere, 7 balletti, una tournée in Asia e un nuovo direttore musicale che ha appena firmato il contratto. Con questi elementi il Teatro alla Scala ha presentato venerdì 29 maggio la stagione 26-27 nel ridotto dei palchi, con la consueta solennità ma anche con qualcosa di decisamente inconsueto. Per la prima volta dopo 11 anni il Permarini cambia direttore musicale. Il maestro Myung-Woon Chung, che prende il posto di Riccardo Scegli, ha subito sorpreso. Ha dichiarato di voler lasciare le scelte artistiche al sovrintendente Ottombrina e ha spiegato che, dopo 37 anni di frequentazione con l'orchestra scaligera, ciò che lo muove è l'amore per quei musicisti, non il calcolo professionale. Poi ha aggiunto, con ironia lieve e disarmante, che la prima volta in cui venne in Italia 44 anni fa non venne per la musica bensì per la cucina. Forse è meglio cominciare con la cucina che con la musica, ha detto, perché questo è la base della vita. Di Scegli si è parlato con il tono riservato a chi lascia in buoni rapporti, circostanza tutt'altro che scontata nel mondo dell'opera. Gli è stata riservata una nuova produzione di The Rake's Progress di Stravinsky, con la regia di Casper Holten, con cui il direttore aveva già lavorato al Piermarini. La stagione d'opera si apre ovviamente il 7 dicembre con l'Otello di Verdi, assente dalla Scala dal 2005, con il maestro Chung sul podio e Damiano Michieletto alla regia. Ottombrina ha anticipato che sarà la prima volta in assoluto nella storia della Scala che il personaggio non verrà truccato di nero. Una scelta che si iscrive in un dibattito ormai decennale nei grandi teatri internazionali dove il trucco di scena, la blackface, è progressivamente scomparsa. La produzione andrà poi in tournée in Corea

del Sud e Giappone nel settembre 2027 per inaugurare il nuovo teatro d'opera di Busan, città natale del maestro Chung, il quale ha rivelato che Ottobrina ha già chiesto al sindaco di intitolare l'edificio a Giuseppe Verdi. Il cartellone alterna recuperi e classici. Tra i ritorni spiccano titoli assenti dalla Scala da decenni. Il pescatore di perle di Bizet mancava dal 1948. Il Don Chisciotte di Massenet non era mai arrivato alla Scala, probabilmente perché quello di Nureyev aveva a lungo monopolizzato ogni possibile declinazione del mito cervantino sul palcoscenico scaligero, e arriva ora con Micheletto alla regia, Bernard Debigny sul podio e Alex Esposito protagonista. I puritani di Bellini mancavano dal 1971. Ottobrina li ha definiti l'opera che genera più paura di qualunque altra nella storia dell'arte, per quelle due note acute del tenore nel finale. In nuova produzione con Davide Livermore alla regia e Fabio Luisi sul podio. Dixon in China di John Adams, nel quarantesimo della composizione, arriva per la prima volta al Piermarini, con Kent Nagano e la regia di Valentina Carrasco al suo debutto scaligero. Portare il post-minimalismo novecentesco alla Scala non è un gesto da poco. La Leonora di Paerl, fonte diretta del Fidelio beethoveniano mai eseguita in questo teatro, chiude il cerchio nell'anno del bicentenario della morte di Beethoven. A bilanciare i classici rinunciabili. La Bohème, nella storica regia di Zeffirelli del 1963 con Daniel Auren sul podio, il Macbeth verdiano nell'allestimento di Barry Kosky con Luca Salsi e René Pape, e Dido ed Eneas di Purcell con Gianluca Capuano e Marcus Morau a chiudere la stagione. Nel balletto la novità più attesa è la Giselle di Akram Khan, per 10 anni esclusiva dell'English National Ballet. La Scala è la prima compagnia al mondo a presentarla dopo la scadenza dei diritti. L'omaggio a Béjart nel centenario della nascita, Il cielo di fuoco, il bolero con Roberto Bolle e la raramente eseguita Serresse l'amor, affianca una collaborazione inedita con il Piccolo Teatro, che nel 2027 compie 80 anni. Sul fronte sinfonico, il maestro Chung concentra la propria presenza su Beethoven, affiancandolo a Messiaen. Tra gli ospiti, Klaus Makela e Kirill Petrenko, Simon Rattle nella Passione secondo Matteo e Christophe Rousset con Rameau. Igor Levit apre e chiude il ciclo pianistico con programmi beethoveniani. Sui prezzi, un lieve adeguamento nelle fasce alte finanzierà nuove formule di accessibilità. Su 450.000 spettatori annui, 180.000 entrano già con biglietti agevolati. La novità è un biglietto al 50% per i residenti della città metropolitana che non abbiano mai varcato la soglia della Scala. Ottobrina ha detto: li andiamo a prendere a casa. Francesca Mulas per Rotoclassica.

0: E rimanendo al teatro alla Scala di Milano, si sta concludendo in questi giorni, è in scena ancora per un'altra settimana circa, una nuova produzione del Nabucco di Giuseppe Verdi, una regia che non ha mancato di suscitare gli entusiasmi sia di pubblico che di critica per uno dei titoli più amati e più importanti di Giuseppe Verdi. Sentiamo gli elementi più importanti di questa produzione nelle parole del regista Alessandro Tallevi, raccolte dal nostro Claudio Ricordi.
1: Come ha detto il maestro, questa collaborazione è stata una collaborazione molto stretta. La cosa che apprezzo veramente molto di Maestro Shai è che è un direttore molto pratico e capisce molto bene le esigenze sceniche e come risolvere la sfida di mettere azioni insieme con musica, perché un'opera uno spettacolo così complesso c'è un tempo lungo di preparazione. Abbiamo iniziato a parlare quasi 2 anni fa, ma il periodo finale, che cioè quello delle prove, è relativamente breve, sono solo 6 settimane, e in quei 5-6 settimane deve essere tutto risolto prima, perché non c'è tempo di sbagliare un passo quando arriviamo a quel punto. E quindi avere la collaborazione del maestro già dall'inizio è stato veramente un grande aiuto, perché così potevamo risolvere, pensare di ogni sfida molto bene prima di arrivare in sala prova o sul palcoscenico. Anche con maestro Malazzi ho lavorato strettamente. Maestro Shai mi ha chiamato un giorno con un elenco di 29 domande su momenti specifici nell'opera. Allora, pagina 400, battuta 465, cosa facciamo in questo momento? Dove starà il coro? Dove saranno i protagonisti? Ho bisogno dell'attenzione del coro a questa battuta qua. Va benissimo così, perché così abbiamo costruito insieme una regia e una recitazione che abbina sempre molto bene con le esigenze musicali.
2: È carino ricordare che il divertissement, essendo una prima esecuzione moderna, non esistendo nulla, abbiamo fissato tra le tante cose con Alessandro i metronomi che io avrei portato in orchestra, perché lui un mese prima ha cominciato a lavorare sulla coreografia molto bene con eccellenti collaboratori. E era importante avere anche lì un senso di unità di pensiero.
1: Sì, assolutamente, perché con un tempo molto diverso a quello che aspettavamo in sala prova con i ballerini poteva cambiare completamente il risultato, quindi anche su questi abbiamo avuto i dettagli molto precisi già molto in anticipo. E comunque questo spettacolo, non solo con maestro Shai e con maestro Malazzi, ma anche con i miei collaboratori, tra l'altro Gary McCann, il nostro bravissimo scenografo e costumista, e anche Danilo Rubeca, il coreografo che ha montato le coreografie del ballabile. Abbiamo iniziato un anno fa proprio con scambi di idea ogni giorno. Gary è bravissimo perché lavora molto veloce, quindi poteva già mandarmi delle soluzioni visive entro giornata, così potevamo scegliere questo sì o questo no, così andando avanti. Ma è stata veramente una preparazione pazzesca per mesi e mesi, facendo i dettagli sia dei costumi sia delle scene, poi il ballabile, che è stata una sfida di come si può intrecciare bene un elemento così dentro un'opera, specialmente quando non è mai stato fatto prima.

0: Novità anche che ci vengono dall'America. La Orchestra Filarmonica di Los Angeles ha nominato come direttore principale Daniel Harding, che succede a Gustavo Dudamel. Una collaborazione davvero interessante per Harding, che mantiene in questo momento la sua collaborazione anche con l'Accademia di Santa Cecilia. Uno dei direttori sicuramente più interessanti della cosiddetta giovane generazione, che però appunto, oltre alla sua importante attività come direttore d'orchestra, mantiene in parallelo delle altre attività interessanti che peraltro condivide con vari colleghi. Ci racconta tutto questo Francesca Mulas.
1: C'è un dettaglio che il grande pubblico della musica classica spesso non immagina quando vede un musicista o un direttore d'orchestra salire sul podio. Molti di loro coltivano una seconda vita parallela totalmente segreta e lontana dai riflettori. Per Daniel Harding quella vita è ad alta quota. Gli spettatori riempiono i teatri e rimangono rapiti dalla sua bacchetta senza sapere che il maestro ama profondamente il volo, tanto da aver studiato duramente per trasformare questa passione in un vero e proprio secondo lavoro. C'è chi infatti per staccare si concede un weekend fuori porta e chi, come Harding, preferisce mettersi ai comandi di un Airbus di linea. La notizia del mese nel mondo della musica è il suo clamoroso sbarco oltreoceano. Il cinquantenne maestro britannico, attuale direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, è stato appena nominato alla guida della Los Angeles Philharmonic. Succederà a Gustavo Dudamel a partire dalla stagione 27-28, con un contratto iniziale di 6 anni. Un colpo di mercato artistico straordinario che lo proietta nell'iperuranio della musica americana. Eppure la smentita verso chi pensava che milioni di Hollywood lo avrebbero convinto a riporre i gradi di pilota nell'armadio è arrivata immediata dallo stesso Harding: continuerò a volare per Air France. La scelta di non mollare la croce non è un capriccio, ma l'espressione di una viscerale necessità personale e psicologica. Harding ha spiegato che il podio è un luogo di profonda solitudine, dove si è costantemente l'autorità suprema, gravata dal peso di ogni scelta. La cabina di pilotaggio rappresenta invece il perfetto contrappasso terapeutico. C'è poi una dinamica legata al rischio che affascina il direttore. Se nel volo la priorità assoluta è identificare e azzerare ogni potenziale minaccia, nella musica l'obiettivo è spingersi al limite. E questa tendenza mentale lo ha paradossalmente reso più rilassato sul podio e propenso a usare nelle interpretazioni musicali. Questa routine ad alta quota, un po' schizofrenica, non è un caso isolato, ma accomuna una ristrettissima elite di musicisti. Harding condivide la stessa passione con il celebre pianista russo Alexander Melnikov, che ha completato il suo durissimo addestramento commerciale ed è entrato in servizio per la compagnia Lufthansa. Se Harding e Melnikov si contendono oggi cieli europei, anche l'Italia vanta un personaggio simile, anzi un vero e proprio pioniere assoluto di questo doppio binario professionale, il pianista napoletano Roberto Cominati. Vincitore del premio Busoni nel 1993, Cominati ha diviso per anni la sua vita esattamente a metà, fra il recital alla Scala a New York e la cabina di pilotaggio dei Boeing 737 di Air Italy e Meridiana. Per non perdere l'agilità delle dita durante le lunghe soste di lavoro negli aeroporti, Cominati viaggiava con una tastiera muta digitale in valigia, per esercitarsi nelle stanze d'albergo, anche se spesso i direttori delle strutture alberghiere le aprivano di notte i saloni principali per permettergli di studiare sui loro pianoforti a coda. Ora che la carriera di Harding si sposta oltreoceano, la gestione del tempo diventerà un monumentale equilibrismo transatlantico. Harding ricoprirà infatti contemporaneamente la carica di direttore musicale sia a Roma sia a Los Angeles. Nel circuito della musica classica la sovrapposizione degli incarichi è una prassi consolidata per i direttori di prima fascia, poiché l'impegno sul podio è strutturato su blocchi stagionali. A Santa Cecilia Harding è presente per circa 8-10 settimane l'anno e una ripartizione simile avverrà in California. E Harding ha già studiato la rotta logistica nei minimi dettagli, svelando un colossale piano di volo all'agenzia Associated Press. Il mio obiettivo, dice, è fare il passaggio di categoria sui velivoli wide body come i Boeing 777 o gli Airbus A350 dedicati alle rotte intercontinentali. È assolutamente logico pensare che nei miei primi 2 anni a Los Angeles inizierò ad atterrare in California indossando la mia uniforme da pilota di linea. I melomani romani possono comunque stare tranquilli. Il contratto di Harding a Roma scade nel 2029 e la nomina americana non intaccherà i suoi impegni all'Auditorium Parco della Musica, anzi, la rinnovata stagione 2026-2027 di Santa Cecilia si preannuncia spettacolare. Francesca Mulas per Roto Classica.
0: E ricordiamo come sempre tutti gli appuntamenti dedicati alla musica classica qui su Radio Popolare. Il sabato pomeriggio alle 15 come sempre Roto Classica, giovedì sera alle 23 Labirinti Musicali, la domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica e poi la domenica pomeriggio alle 15:35 Ricordi d'Archivio. La puntata di questa settimana, come sempre curata da Claudio Ricordi, si collega in un certo modo al Nabucco che in questo momento è in scena alla Scala. Infatti, questa produzione di Nabucco è dedicata a Gianandrea Gavazzeni, scomparso 30 anni fa, e che il 7 dicembre del 1966, quindi 60 anni fa, inaugurò la stagione scaligera proprio dirigendo il Nabucco. Sentiamo un estratto di questa intervista di Claudio Ricordi a Gianandrea Gavazzeni, che verrà poi trasmessa integralmente durante Ricordi d'Archivio di domani pomeriggio.
2: Si ridano pur sopra gli scanzonati di oggi, no? Gli aridi di oggi, ci ridano, ma io non ci rido mica, perché nel fondo della memoria acustica ho queste frasi indimenticabili. C'era un'acquisizione, perché queste frasi poi entravano non solo nella memoria acustica degli ascoltatori, ma in certe categorie di buona ascoltazione culturale entravano anche nella vita pratica, diventava un modo di dialogare. Probabilmente anche un giovanotto che faceva la corte a una ragazza sentiva le frasi della traduzione italiana di Werther, non parliamo poi in opere originali in lingua italiana, tutto il Puccini è entrato in una certa società di allora, io me lo ricordo bene, nella pratica corrente. Il linguaggio conversativo di Puccini, che io ho sempre sostenuto come una delle sue prerogative più geniali, più intelligenti in sede operistica, il linguaggio conservativo di Puccini era il linguaggio che diventava, in un certo senso, si traduceva nel quotidiano del rapporto fra uomo e donna. E siamo lì al teatro di Giacosa, no? Come lo Folio Tristi Amori era il dialogo di una società. E adesso non ne voglio più sentir parlare di queste cose, eh? I giovani turchi non ne voglio più sentir parlare. Beh, io ho avuto un'esperienza curiosa. Circa 20 anni fa sono stato invitato al Teatro di Stato di Budapest per allestire un Don Carlos di nuova produzione, nuovo allestimento, in lingua ungherese, tradotto in ungherese. Ma non sembrava più Verdi, mi sembrava di dirigere il Wozzeck. Era incredibile sentire Verdi in ungherese. Giusto, dicevo, qui siamo al teatro espressionista. Diventava un'opera espressionista. E il risultato fu quello. Io diressi l'opera, l'abbiamo provata molto bene, con un teatro di massima efficienza, con dei cantanti intelligenti, anche come attori, voci qua e là un po' scassate, ma soltanto che tutto il timbro generale era espressionista, non era più Verdi. Poi cambia la ritmica, ma io direi che una delle dimostrazioni della vitalità di questa forma composita ibrida che è il melodramma, tutto il suo arco storico, direi dal Settecento fino ai veristi, agli espressionisti, e ai dodecafonici e agli atonali, è proprio questa polivalenza, questo melodramma che lo si può tirare da tutte le parti, eppure mantiene, se il testo musicale e il tono operistico è valido, mantiene la sua vitalità. E quindi io mi batto, no, perché non posso battermi contro niente, mi esprimo sempre contro i rigorismi, contro il rigorismo, contro l'intransigenza, contro l'intolleranza. Non solo nella musica, in tutto, anche nella vita.
0: E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Rotoclassica, condotta da Carlo Centemeri, con contributi scritti e raccolti da Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 15 per una nuova puntata, ma vi ricordiamo che per ogni suggerimento, critica, commento, segnalazione o tutto quello che volete voi, potete scriverci a rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri e ci risentiamo tra una settimana.

0: dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Popolare Network.
11: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
12: Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte, l'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni. E poi in provincia di Catania un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie 49enne picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata. E poi infine nel Viterbese un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna che è stata salvata dai carabinieri intervenuti per le richieste di aiuto della moglie.
11: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhzhia in due diverse ondate di raid. Un drone ha colpito un impianto industriale causando un incendio che ha provocato almeno una vittima. Kiev da parte sua rivendica la distruzione di due caccia russi e di un sistema missilistico nella regione russa di Rostov. In Spagna, intanto, il governo Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione di un drone russo in territorio rumeno.
12: Nel sud del Libano due militari libanesi sono rimasti feriti questa mattina in seguito ad un attacco israeliano. Solo poche ore prima si era chiuso a Washington un incontro diretto tra funzionari militari libanesi e israeliani, il primo colloquio di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo, la delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. Tel Aviv, intanto, oggi ha ordinato l'evacuazione di altri 7 villaggi libanesi e poco fa ha annunciato di aver intercettato un drone lanciato da Hezbollah sul nord di Israele.
11: I colloqui tra Stati Uniti ed Iran proseguono, lo ha assicurato poco fa il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth da Singapore, dove si trova in visita ufficiale. La Casa Bianca non ha ancora risposto ufficialmente all'ultima proposta di accordo di Teheran, ma Hegseth ha garantito che il presidente Trump deciderà presto. L'esercito iraniano intanto ha confermato l'abbattimento di un drone statunitense e anche di aver autorizzato una ventina di navi cariche di fertilizzanti ad attraversare lo stretto di Hormuz.
12: Il corpo senza vita di un ragazzo di 15 anni è stato recuperato dalle acque del torrente Crostolo a Rivalta Reggio Emilia. Il ragazzo si era tuffato e non era più riemerso dall'acqua. Il giovane si trovava insieme ad un gruppetto di amici. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, per ora non si sa nulla di più su quanto accaduto.
11: Centinaia di persone, nonostante il grande caldo, hanno partecipato oggi a Firenze all'apertura del nuovo ponte sull'Arno, intitolato alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, uccise nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 nella strage mafiosa dei Georgofoli.
12: Intimidazioni e minacce via social contro Antonio Sabino, sindaco di Quarto, comune flegreo del Napoletano. Le minacce sono arrivate dopo la demolizione del silos dell'ex cementificio che era stato confiscato dalla procura antimafia ai clan Nuvoletta Polverino e oggi acquisito al patrimonio dei beni confiscati del comune di Quarto. L'area dell'ex cementificio dovrebbe essere trasformata in un centro polivalente culturale con un teatro all'aperto.
11: Traffico contenuto al Brennero sia verso nord che verso sud, dove è in corso sul versante austriaco una manifestazione ambientalista. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Le 15:34 minuti per il momento è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Ebbene sì. Lunedì, 1 giugno, il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21:30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare estratti dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1° di giugno vi aspettiamo.

È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Un saluto da Luca Parena. Prima di cominciare vi ricordo come sempre i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights le ritrovate anche in podcast sul sito di Radio Popolare alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Settimana ricca di notizie, quella che stiamo per lasciarci alle spalle, piena di cose da raccontare. Adesso le ripercorriamo velocemente, lo facciamo con lo sguardo di Highlights attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.

0: Before I remember, no, the World Cup, years ago, the World Cup was like a celebration of the joy of football for the nations go there, and everyone travel all around the globe, you know, from other continents to see your country, to play there, and everyone was affordable, you know, modern times, right? So expensive. I'm not there, so I don't know the reason why. So hopefully they can think about it and make football for the fans.
1: Chiude con il dritto Juan Manuel Cerúndolo, elimina Yannick Sinner, il caldo soprattutto ha eliminato Sinner, era avanti 5-1 nel terzo ed è crollato.
2: La sconfitta clamorosa del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, una delle sorprese, delle notizie in evidenza, fin troppo scontata forse, di questa settimana. Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno del Roland Garros, uno dei major, dei quattro tornei più importanti della stagione tennistica. Una partita incredibile, lo sentivamo un pochino adesso in questo frammento della telecronaca di Eurosport, una partita che ha detto molto di quanto il tennis possa essere spietato, perché Sinner era nettamente in vantaggio, poi è crollato a causa di un malore e ha finito per perdere 3-7-2. Non è la prima volta che Sinner patisce un malore durante una partita, anzi, lui ha detto che il caldo non ha avuto un peso, dopodiché è un fatto che in questi giorni di fine maggio a Parigi si gioca con temperature ben al di sopra dei 30 gradi. Questa settimana altri tennisti sono stati male, il tennista ceco Jakub Mensik ad esempio, lo stesso è accaduto al peruviano Ignacio Buse, e anche una raccattapalle ha avuto un malore per le temperature roventi. Il cambiamento climatico non può più essere ignorato, lo diciamo spesso, anche se lo sport agonistico del massimo livello sembra un po' lento a capirlo. La partita tra Sinner e Cerúndolo, giusto per fare un esempio, è stata programmata nelle ore più calde della giornata, così come altre quattro partite giovedì scorso sono iniziate tra le 11 e le 14. Nessun altro si è sentito male, però basta questo per continuare ad andare avanti come se niente fosse. Non l'abbiamo messo in copertina, ma oggi è anche una giornata decisiva, si conclude di fatto il Giro d'Italia, verrà sostanzialmente ufficializzato il vincitore di quest'anno. Sempre oggi comincia invece il Giro d'Italia Women, arrivato alla sua 37esima edizione, 9 tappe, chiusura il prossimo 7 giugno a Saluzzo in Piemonte. Così, giusto per darvi due dritte su che edizione sarà del Giro d'Italia Women, due gli arrivi in salita in programma, quelli circolettati di rosso, avrebbe detto qualcuno, la quarta tappa Belluno Alpe del Nevegal e soprattutto l'ottava, la Rivoli Sestriere, che oltre all'arrivo in salita vedrà le atlete scalare per la prima volta nella storia della corsa femminile il Colle delle Finestre, 18,5 km, una delle salite più dure d'Europa. Con ogni probabilità sarà uno dei momenti decisivi per decretare la vincitrice del Giro d'Italia Women. Abbiamo ascoltato invece la voce dell'ormai ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Abbiamo recuperato in particolare un estratto da una sua intervista di qualche settimana fa, perché Guardiola in quell'occasione aveva fatto un cenno ai prezzi esorbitanti dei biglietti per i mondiali di calcio che inizieranno tra poco più di 10 giorni. Ne abbiamo parlato spesso in questi mesi. La novità di questa settimana è che è stata aperta un'indagine. L'ha annunciata mercoledì scorso Letitia James, procuratrice generale di New York, e insieme a lei ad aprire un'inchiesta è stata anche la procuratrice generale del New Jersey, Jennifer Davenport. L'indagine si concentra su come la FIFA, l'organizzatrice dei mondiali, abbia venduto i biglietti per 8 partite dei mondiali in programma al MetLife Stadium, che si trova proprio nel New Jersey, sarà anche lo stadio che ospiterà la finale dei mondiali il prossimo luglio. I problemi sono il costo elevatissimo dei biglietti, mai così cari, e anche una possibile comunicazione ingannevole sui posti a sedere allo stadio. Nessuno dovrebbe essere indotto a pagare prezzi esorbitanti per i posti a sedere, i tifosi dovrebbero poter essere certi che i biglietti acquistati saranno quelli che riceveranno, ha detto proprio la procuratrice generale di New York. Ecco quindi che le semplici parole di Guardiola che abbiamo sentito prima, "Football is for the fans", il calcio è per i tifosi, sembrano essere state dimenticate proprio da chi organizza l'evento sportivo più seguito del mondo. Per il calcio questa è anche una settimana delle ultime finali europee. Lo scorso weekend Barcellona e Lione, lo abbiamo sentito anche in copertina, le due più importanti squadre femminili in circolazione negli ultimi anni, si sono contese la Champions League. Ha vinto il Barcellona per 4-0. Ma attorno a questo risultato così netto ci sono molte cose da raccontare. La finale di Champions, la chiusura della stagione, sono anche un'occasione per fare un po' il punto sul calcio di casa nostra. Lo facciamo tra poco.

0: Dragonette qui su Highlights. Come vi dicevo poco fa, adesso ci soffermiamo sul calcio femminile a partire dalla finale di Champions League tra Barcellona e Lione che si è disputata lo scorso fine settimana. Lo facciamo con l'aiuto di un ospite che adesso vi presento. Buon pomeriggio a Maria Laura Scatena. Ciao, buon pomeriggio Laura.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te per aver accettato questo invito. Maria Laura Scatena è giornalista, esperta che si occupa abitualmente di calcio femminile. Abbiamo detto, è tempo di bilanci, fine stagione, ci sono stati gli ultimi verdetti. Io, Laura, partirei un po' parlando della finale di Champions League che si è disputata appena lo scorso fine settimana. Si giocava a Oslo, in Norvegia. Ci dirai se è stata una scelta già quella di giocare in questo stadio particolare o meno. Dicevamo, si sono affrontate Barcellona e Lione, le due squadre che hanno dominato negli ultimi anni sostanzialmente il panorama europeo a livello di club. È stata una finale dal risultato molto netto, ma per farci raccontare qualcosa in più di come è andata questa partita e poi il percorso che l'ha un pochino preceduta, ci affidiamo a te, Laura.
1: Certo, allora io sarei voluta essere a Oslo per la finale, ma anche oggi in realtà, perché vedo che ci sono circa 18 gradi, quindi sarebbe stata una cosa migliore. Partirei dal risultato, perché tu giustamente dicevi che è stato un risultato abbastanza netto, ma non fotografa la partita nel suo complesso. Sono due squadre in due fasi della loro esistenza calcistica molto diversa. Il Lione è una squadra storica che negli anni passati ha praticamente costruito la sua mensola di trofei e iniziato a metterne di ogni tipo, comprese appunto le Champions League, e continua ad avere il primato in quel caso. Il Barcellona invece è una squadra che è cresciuta proprio da una batosta del Lione, no? Cioè era nata già prima, però ha iniziato, diciamo, la sua fase di crescita da una batosta subita in finale con il Lione e adesso è arrivata al punto più alto. Qualcuno parla addirittura di eventuale canto del cigno, perché ci saranno poi tantissimi addii in casa Barcellona. Il primo è quello di Alexia, che si sta praticamente consumando in questi giorni. C'è stata proprio stamattina, nel momento in cui stiamo registrando, una cerimonia allo stadio con l'esposizione di tutti i trofei, che era una cosa allucinante, perché lei è la calciatrice che ha vinto più trofei con la maglia del Barcellona, compresi anche gli uomini, quindi ha vinto anche più di Messi, perché spesso, no, si parla di Messi come simbolo del Barcellona, chiaramente lo è, e lei gli fa compagnia. In quella partita lì il Lione in realtà è partito molto bene. Io ero una di quelle che pensava che avrebbe potuto tornare alla vittoria, soprattutto perché si giocava in Norvegia, soprattutto perché c'è Ada Hegerberg come Alexia il Barcellona. Hegerberg è primo pallone d'oro, ricordiamolo, cioè anche lei pallone d'oro, è simbolo del Lione, rappresenta il Lione ed è norvegese. Però nonostante il Lione abbia iniziato molto bene, molto meglio del Barcellona, mi verrebbe da dire, ha avuto le sue situazioni per poter passare in vantaggio, è passata in vantaggio, poi è stato tutto vanificato da un fuorigioco e da un grande intervento di Catacoglie, che è stata secondo me la migliore in campo del Barcellona, perché ha fatto veramente una serie di interventi che hanno tenuto a galla la squadra, che poi è dilagata nel finale senza più scusanti per nessuno. Però ecco, parlavamo di Hegerberg che torna a giocare in Norvegia. C'è stata tra l'altro la polemica un po' partita forse gratuitamente da un certo punto di vista in Spagna, perché la Norvegia, soprattutto per i paesi mediterranei, è più difficile da raggiungere, mm-hmm. è più cara, motivo per cui io ad esempio non sono andata da freelance, perché per me era insostenibile, invece a Lisbona è stato chiaramente molto più facile. Però ecco, questa può essere una riflessione fatta da un certo punto di vista. In generale andare a giocare in Norvegia, al netto del fatto che si dovrebbe giocare ovunque, quindi dovrebbe esserci una diffusione capillare, cercando di arrivare anche in quei territori dove il calcio femminile è una storia giovane o una storia che deve ancora nascere, andare a giocare in Norvegia significa andare a giocare in uno di quei luoghi in cui la storia del calcio femminile ha scritto tra le pagine migliori. Cioè, quando parliamo di geografia del calcio femminile dobbiamo dimenticarci quella del maschile, e la Norvegia è uno stato centrale, no? E tra l'altro si è giocato in uno stadio che era praticamente a circa 500 metri dalla casa di Graham Hansen. Quindi tu immaginati questa ragazza, che è una delle più forti del mondo, che non ha vinto secondo me il pallone d'oro solo perché avanti ha avuto Alexia Aitana, stesso discorso di Patri, di una ragazza che arriva a giocarsi una finale in casa sua, ma letteralmente in casa sua, perché a fine primo tempo, dicevano le commentatrici italiane durante la partita, può letteralmente tornare a casa perché è a 500 metri. Quindi c'era questa storia così, e dentro, ripeto, all'interno di questa partita ci sono state una serie di storie. C'è Lindsay Horan, che poi praticamente adesso sarebbe Ips perché ha cambiato cognome con il matrimonio, che è una delle poche americane effettivamente che ha giocato poi la Champions, perché non in tante l'hanno giocata e vinta, che diciamo chiude un capitolo. Dall'altra parte c'è Payor, che ha tentato per la sesta volta di vincere la Champions, e dopo cinque sconfitte non solo ha vinto la Champions, ha segnato la doppietta in finale, è la migliore marcatrice e molto probabilmente è candidata, sicuramente è candidata al pallone d'oro, ma molto probabilmente può vincerlo, considerando che Alexia, che secondo me per adesso è la più quotata per il tipo di stagione che ha fatto, va via dal Barcellona e non sappiamo dove andrà. Questa finale ci ha un po' restituito questo.
0: Ecco, hai nominato già una serie di grandissime calciatrici che erano tutte protagoniste di questa finale. Questo la dice anche lunga sulla concentrazione di talento che ci fosse comunque in questa partita e alla fine, un pochino lo dicevi, nel tabellino delle marcatrici sono entrate delle calciatrici che forse al grande pubblico sono meno note, ad esempio di Alexia o di Aitana Bonmatí, che hai nominato anche. Questo la dice lunga su quanto sulla profondità di queste due squadre. Inavvicinabili per, ad esempio, le squadre di casa nostra.
1: Allora, sì, la dice lunga chiaramente sulla profondità, ma anche su come il calcio femminile sia raccontato e conosciuto, perché ci sono delle calciatrici veramente che magari non hanno le copertine come Patri, come Graham Hansen o come tante altre che abbiamo nominato. Ad esempio Paraluelo, che ha segnato una doppietta, è una calciatrice giovanissima che ha vinto di tutto, non è neanche forse tra le più forti tecnicamente del Barça, ma è una giocatrice che ha tutto per diventare generazionale. Quindi il problema secondo me è anche cosa viene raccontato e cosa le persone effettivamente conoscono oltre le copertine, perché poi molto spesso anche calciatrici del livello di Aitana o di Alexia vengono raccontate solo come, no, personaggi e mai, o meno, non sempre, non mai come effettive calciatrici. Detto questo, queste squadre sono lontanissime per le nostre, per la Roma, per la Juve, per l'Inter, che sono quelle che andranno poi a giocare in Europa. Siamo lontani come siamo lontani dal Bayern Monaco, dal Manchester City. Sono ancora squadre che in qualche modo, ecco, ci fanno da forse modello, no? Però la situazione è un po' più è particolare, perché chiaramente anche economicamente le cose stanno cambiando, quindi bisogna poi avere delle risorse, bisogna avere dei piani, e in Italia viviamo un momento particolare. Le squadre sono in una fase di ricambio, secondo me. Ad esempio questa Roma, che ha vinto campionato e Coppa Italia, è una squadra meno forte di quella che era qualche anno fa, perché appunto in questa fase di cambiamenti. Però ecco che è in un periodo di transizione, dobbiamo capire dove va a parare. Però esempio che ci scoraggia un pochino, poi facciamo anche quello che ci incoraggia, esempio che ci scoraggia un pochino, una delle protagoniste è stata Giulia Dragoni. E Giulia Dragoni, visto che prima parlavamo di squadre irraggiungibili, è in prestito dal Barcellona, perché il Barcellona ha visto il suo talento qualche anno fa, è venuto a prendersela, poi si è infortunata e è andata a giocare alla Roma. Però ecco, uno dei maggiori talenti potrebbe tornare di nuovo a Barcellona. Quello che invece ci incoraggia è che ci sono in Italia calciatrici, ad esempio, come Giada Greggi, che è un simbolo della Roma, un simbolo anche della nazionale, una delle più forti, su cui appunto si può costruire per tentare di avere una storia quantomeno simile a quella del Barcellona, perché il Barcellona non era così 10-15 anni fa. Quindi ecco, abbiamo bisogno di tempo, questo sicuramente. Poi ecco, in Italia la situazione delle nostre squadre adesso bisognerà un pochino analizzarla. Ad esempio la Juventus, che ha fatto una stagione al di sotto degli standard a cui ci aveva abituato, ha perso anche Bragin, che è stato dirigente storico e anche è un volto fondamentale del calcio femminile in generale, non solo della Juventus. Quindi siamo in una fase in cui dobbiamo, secondo me, ancora ben capirci. Abbiamo bisogno di tempo. Per adesso sono lontane da noi le altre squadre come Barcellona, Lione, eccetera.
0: Hai parlato di un momento di transizione per le migliori squadre italiane, forse è una formula che può valere anche per la nostra nazionale questa. Adesso abbiamo visto le prime partite delle qualificazioni mondiali che saranno l'anno prossimo in Brasile, la situazione è un po' quella, un ricambio un po' faticoso forse dopo anni comunque buoni, veniamo da una semifinale europea, quindi mi verrebbe da dire ottimi anche in quell'ultima circostanza.
1: Allora, io direi che sì, chiaramente la semifinale europea conta, è stato un piccolo miracolo sportivo, poi in quelle competizioni così brevi basta veramente azzeccare una cosa e va tutto dritto, o al contrario, sbagliarne mezza e tutto va storto. Sono stati anni particolari in realtà, perché comunque dopo l'exploit del 2019 abbiamo avuto un pochino di problemi con l'europeo nel 2022, poi il mondiale non è che siano andati così tanto bene. Però ecco, diciamo che anche come nazionale dobbiamo crescere, nel senso che dobbiamo innanzitutto iniziare ad avere la continuità di qualificazione e ci siamo quasi riusciti, speriamo di farlo anche per il Brasile. Adesso dobbiamo giocare a inizio giugno con la Serbia e con la Svezia, il 5 e il 9 se non sbaglio. Un girone che sia un po' complicato, però in cui non abbiamo sfigurato, avremmo potuto ottenere qualche punto in più, ma diciamo che ancora ce la possiamo giocare. Però anche la nazionale è in una fase di crescita. Secondo me ci siamo anche un pochino impantanate a un certo punto, perché appunto se andiamo a vedere l'Europeo del 2022 in Inghilterra, non abbiamo superato il girone, poi c'è stato tutto il problema dell'avvicendamento in panchina. È chiaro, poi anche in campo la situazione è un pochino particolare perché una generazione sta tramontando, tante sono già tramontate, c'è stato l'addio di Gama, di Guagni. E poi c'è gente che tra l'altro ci ha anche trascinato all'europeo, penso a Girelli, poi penso a una seconda giovinezza tipo Nansea, ma comunque sono ragazzi che iniziano ad avere un'età. Fortunatamente, tornando un po' al discorso che facevamo prima, abbiamo anche delle giovani che sono super promettenti, cioè alcune super promettenti tipo appunto magari Dragoni, mi viene in mente anche Giulia Galli, altre sono quasi non più giovani, che sono appunto il nostro punto di riferimento da qui a un tot di anni, quindi penso a Greggi, penso a Caruso, penso a Schatzer che sta entrando. Chiaramente abbiamo un sacco di situazioni da migliorare, però già avere la continuità di qualificazione è un qualcosa dalla tranquillità, no? E lo sappiamo bene quello che sta succedendo alla nazionale maschile. Quindi già poter avere la tranquillità di qualificarsi, speriamo appunto di non tirarcela e che ci vada bene per il Brasile, è una gran cosa. E poi da lì dobbiamo costruire. Chiaramente siamo nella fase in cui va sostituita una generazione. È già partita, siamo già in fase di sostituzione.
0: E allora speriamo che questa fase di sostituzione, questa crescita che dicevi sia un pochino impantanata, ma che ci auguriamo chiaramente che possa riprendere e tornare anche ad avere poi dei risultati tangibili. Ti ringrazio per questa panoramica che ci hai fatto, Laura, e spero di risentirti presto per tornare a parlare insieme di calcio femminile. Grazie Maria Laura Scatena.
1: Grazie, grazie a te soprattutto per lo spazio al calcio femminile.
0: Si chiude qui questa puntata di Highlights. Grazie per la collaborazione a Flavio Zocchi. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Un saluto da Luca Parena. Ciao!

0: Abbiamo scoperto che ogni anno, il 30 maggio, la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa festeggiano la Santa Protettrice delle persone affette da malattie psichiatriche, che è appunto Santa Dinfna.
1: A raccontarci questa vicenda è stato il dottor Gianfranco Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale Chiesa dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sulla Chiesa.
0: Recentemente Psicoradio ha parlato di Chiesa in diverse puntate, ma per chi non lo conoscesse, Chiesa è un acronimo che sta per Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti, un modello di cura che ha l'obiettivo di far convivere persone con disagio psichico con persone che le ospitano, seguite e guidate da operatori specializzati.
1: Questa puntata in particolare è focalizzata sul percorso storico che spiega come questa modalità di inserimento si è sviluppatasi nei giorni nostri e fa parte di una serie in cui parliamo del coabitare.

0: Ecco a voi l'intervista al dottor Gianfranco Aluffi. Cos'è lo LIESA, cioè l'inserimento eterofamiliare supportato di adulti, e se ci può dire dove e quando nasce e si sviluppa?
1: Allora, lo IESA intanto appunto è un acronimo, come lei correttamente ha detto, che significa inserimento eterofamiliare supportato di adulti. In questo acronimo il termine inserimento ha la valenza di integrazione attraverso l'accoglienza, non è un qualcosa dove qualcuno inserisce qualcun altro, ma è proprio il processo di integrazione che riguarda l'individuo che si inserisce all'interno di un nucleo familiare e assume un ruolo e una funzione all'interno di questo. È una pratica di cura, è un metodo di cura che diciamo, ha delle radici molto antiche. Ovviamente oggi utilizziamo una forma, una versione che è una versione, diciamo, tarata sui nostri tempi, su quello che è stato anche il percorso in ambito psichiatrico in termini di cure, ma è una pratica che ha una tradizione molto antica e che ha una tradizione documentata di più di 700 anni. Questa antica tradizione ha portato l'attenzione dell'UNESCO, su questa pratica di cura, su questo metodo di cura, arrivando a iscriverla nel registro delle pratiche sotto tutela UNESCO, come patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi stiamo parlando di un metodo di cura che l'UNESCO da un anno e mezzo ha iscritto nel registro dei patrimoni immateriali dell'umanità.

modernissimo perché rappresenta tutt'oggi un qualcosa che realizza concretamente, se vogliamo, quanto previsto dalla legge 180 e in piena sintonia appunto con quelli che sono stati i principi ispiratori della legge 180, cioè il superamento delle istituzioni totali, delle istituzioni chiuse, mettere al centro l'individuo, il suo percorso di vita e possibilmente fare un percorso di cura in un ambiente che sia anche piacevole, gratificante per il soggetto. Quindi tutti questi elementi li troviamo nell'OIESA, perché l'OIESA mette al centro una normale abitazione, cioè la persona che farà il suo percorso di cura, che può essere per esempio fare delle sedute di psicoterapia piuttosto che andare a fare delle visite, se parliamo di salute mentale, dallo specialista in psichiatria, eventualmente ricevere delle prescrizioni di farmaci, fare dei programmi, frequentare dei programmi riabilitativi, di inserimento lavorativo, di avvicinamento al lavoro o ad altre cose che avvicinano poi a un'autonomia, a un'indipendenza. No, tutte queste cose le si possono fare anche vivendo in una normale abitazione, non per forza da una struttura. E tutte queste cose, chiaramente, insieme all'intervento che viene reso da degli operatori che sono appositamente formati per questo, riassume un po' quello che è il pacchetto terapeutico messo in campo proprio per realizzare un percorso di cura.

0: Mi ha incuriosito moltissimo questo suo riferimento storico ai 700 anni addirittura, ma in che contesto è nato 700 anni fa?
1: Beh, sicuramente è nato in un contesto diversissimo da quello di oggi. La cosa molto interessante è che 700 anni fa non esistevano mezzi di comunicazione così rapidi e così diretti come quelli che abbiamo oggi, ma ciò nonostante questa pratica si è conservata negli anni e si è mantenuta tale con una forza, direi che l'ha portata fino ai giorni nostri. Il contesto era un contesto diciamo di una cittadina. Noi abbiamo documentazione dell'inizio 700 anni fa, la prima documentazione scritta, è una cittadina che si chiama Gael, che è nelle Fiandre, in Belgio, dove appunto a seguito di una leggenda che vede come protagonista la figlia di un re d'Irlanda che si chiamava Dinfna, la quale era desiderata dal padre, che aveva da poco perso la moglie, come nuova regina. Quindi c'era anche un po' il tema dell'incesto. Dinfna fuggì da queste richieste del padre, si imbarcò insieme a quello che era il suo riferimento spirituale, che era un prete cattolico, padre Gereberno, si imbarcò e dall'Irlanda raggiunse il porto di Anversa, in Belgio, quindi nell'attuale Belgio, e da lì poi si incamminò con questo prete Gereberno sino ad arrivare alla cittadina di Gael, dove però fu trovata dai soldati che il padre mise alla ricerca di sua figlia. E quindi arrivò lì personalmente il re d'Irlanda, si chiamava Re Damon, e all'ennesimo rifiuto della figlia di prendere il posto della defunta madre al fianco del padre, quindi diciamo a un rifiuto simbolico di una proposta incestuosa, se vogliamo, il padre la decapitò personalmente.

quindi venne uccisa Sintra, venne ucciso Gereberno, e poi da qui partono a livello orale tutta una serie di leggende rispetto ai primi miracoli, no, che accaddero o alla visione della scena o all'aver dormito laddove Dinfna venne decapitata ed essendosi risvegliati rinsaviti senza più disturbi psichici, o avendo visto gli angeli che portavano la salma di Dinfna nel cielo. Insomma, ci sono state varie versioni che si sono trasmesse oralmente di questa leggenda e tutt'oggi sono diverse le versioni, ma sta di fatto che in quel luogo la gente che stava male, la gente che soffriva di disagio psichico, andava e in gran parte stava meglio, al punto che tantissime persone iniziarono ad accorrere in questa cittadina, e quindi al tempo non c'erano hotel, non c'erano pensioni, non c'erano luoghi dove poter soggiornare, dormire, e quindi le famiglie del luogo, che erano prevalentemente famiglie contadine, si offrirono ad accogliere in casa loro queste persone sofferenti di disagio psichico. Nel frattempo la chiesa aveva strutturato dei veri e propri rituali chiamati novene, cioè erano recite di preghiere per 9 giorni nella chiesa dedicata a Santa Dinfna, e quindi dovevano stare lì almeno questi 9 giorni queste persone. Che cercavano, diciamo, la serenità, che cercavano il sollievo dal disagio psichico. Quindi, cercando questo sollievo, avevano un posto dove poter dormire, cioè alla casa delle famiglie, e in cambio che cosa facevano? Offrivano un po' di lavoro. Lì erano famiglie soprattutto contadine, quindi immaginiamoci che queste persone che iniziarono a provenire prima dai paesi vicini, poi anche dalle nazioni vicine, anche dall'Olanda, cioè da altre nazioni vicine, iniziarono ad arrivare in questa cittadina, a popolarla, e in alcune fasi della storia divennero metà della popolazione di questa cittadina. Questo è molto interessante, no? Al punto da sviluppare poi anche così dei detti, no? Dei detti che avevano anche un po' una funzione così di ironizzare su questa cittadina, no? Uno di questi detti era: Aghel, metà della popolazione è di matti.

0: Volo. State ascoltando l'intervista al dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del CEDRI, ovvero il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
1: Questo era un po' un detto che si usava tantissimi anni fa, proprio perché sappiamo bene che nel mondo della salute mentale, della psichiatria, c'è anche questo stigma, no? Comunque, quindi, una tradizione su base religiosa, c'era un'aspettativa, c'era un credo, un qualcosa di importantissimo, prescindere, no, poi dall'oggetto di culto, ma è importantissimo questo nei percorsi di cura, tant'è che ha fatto nascere questo tipo di pratica, quindi è un qualcosa, l'aspettativa, la speranza, l'investimento soggettivo della persona in un percorso di cura, l'ottimismo, sono tutte medicine potentissime che verosimilmente hanno dato luogo a questo tipo di tradizione. Poi con gli anni c'è stato il positivismo, c'è stato un farsi carico da parte della medicina ufficiale della cura delle persone con disagio psichico e c'è stata la costruzione anche di una clinica che è oggi un grande ospedale psichiatrico a Gael, ma la tradizione da parte delle famiglie locali di ospitare presso le loro abitazioni delle persone con sofferenti di disagio psichico si è mantenuta tale nei secoli. Parliamo appunto di 7 secoli, quindi sono tantissimi anni, e quando una pratica dura così tanto tempo significa che ha in sé qualcosa di positivo, qualcosa di efficace, no? Perché altrimenti si sarebbe sicuramente estinta subito, fosse stato un qualcosa di inutile, no? Quindi c'è qualche cosa che l'ha fatta funzionare. Che cos'è questo? È l'accoglienza, è l'amore, è trattare da persone assolutamente normali, persone che la storia ci ha insegnato che sono state messe invece rinchiuse in strutture, vedi, manicomi. E quindi questa è un po' a grandi linee la storia, no, di questa pratica. C'è da dire che è una pratica che poi, a seconda del paese, a seconda del periodo storico, ha delle applicazioni un po' diverse, ecco, volevo solo dire questo, nel senso che come facciamo noi lo IESA qui a Collegno, ma in Piemonte, ma anche in Italia, è molto diverso, per dire, da come lo fanno anche solo oggi a Gael, cioè in quella cittadina dove c'è l'ospedale psichiatrico che lo organizza.

0: Quali sono le più grosse differenze da quando il progetto è partito al giorno d'oggi?
1: Beh, in parte qualcosa ho già detto, perché come ho detto prima, il progetto è partito con un'aspettativa miracolistica da parte delle persone con disagio psichico, cioè la gente si recava in questa cittadina per essere miracolata, per essere sollevata dalla sofferenza da parte di un intervento che era l'intervento di una persona, come dire, che è stata poi nominata santa dalla Chiesa Cattolica, che aveva questo potere di far guarire dal disagio psichico. Quindi inizialmente il metodo prevedeva semplicemente l'accoglienza in casa, la recita delle novene e poi il mettersi in gioco attraverso delle attività utili alla famiglia che lo ospitava in cambio dell'ospitalità. Quindi comunque, se vogliamo guardarla con uno sguardo più moderno, attività, diciamo, di ergoterapia, se vogliamo dargli una connotazione che neanche più tanto moderna è, se vogliamo, perché comunque è un qualcosa che richiama ancora anche all'era dei manicomi. Però direi che l'occupazione, cioè il fare delle cose nella giornata, ancora oggi è utilizzato come strumento terapeutico riabilitativo per quelle che sono le persone con disagio psichico. Ecco, passare la giornata a fumare sigarette, bere caffè, stare sdraiati sul letto, direi che è poco terapeutico. Molto più terapeutico è anche solo fare delle lunghe passeggiate, che è già fare del movimento, che è già mettere in moto. Questa era comunque, erano gli aspetti, diciamo, terapeutici dell'inizio di questa pratica. Oggi, a seconda dei paesi, è organizzata in modo diverso, però al centro di questi percorsi c'è sempre la persona con disagio psichico, ma ad accompagnarla all'interno della famiglia e a seguirla per tutto quello che è il percorso della convivenza, quindi il percorso delle cure che riceve questa persona, ci sono anche dei professionisti della sanità, dei professionisti della salute mentale, ovvero gli operatori IESA, che a seconda delle realtà vengono chiamati in modo diverso. Per esempio in Francia vengono chiamati intervenant, cioè coloro che intervengono all'interno della convivenza. Nel nostro modello italiano vengono chiamati operatori IESA. Noi come centro europeo teniamo annualmente anche un corso professionalizzante per appunto operatori IESA, perché non ci sono corsi universitari che diano l'accesso diretto a questo tipo di professione, quindi abbiamo costruito ad hoc proprio un percorso professionalizzante. E poi la grande differenza che c'è fra il modello italiano, che io ho sviluppato in questi 29 anni da quando sono arrivato dalla Germania, dove avevo, come dire, copiato un po' questa pratica, avevo fatto un periodo di ricerca in un servizio nel Baden-Württemberg, e ho pensato di portare qua questo modello di cura perché mi sembrava molto in sintonia anche con quelle che erano i valori della riforma psichiatrica italiana.

qua ci sono dei punti fermi che sono importantissimi, ovvero al centro del progetto c'è sempre e comunque la persona sofferente di disagio psichico, che deve essere coinvolta in tutti i processi decisionali, perché deve essere l'unico protagonista, il vero protagonista del proprio percorso esistenziale, terapeutico e riabilitativo. Questo è fondamentale. Allora, qual è uno dei modi per riconoscere questa assoluta libertà, ma direi capacità di autodeterminazione del soggetto, è quello di far sì che sia il soggetto stesso a rimborsare le spese di ospitalità alla famiglia. Questo è un passaggio molto delicato, perché ci sono realtà, quasi tutte nel mondo, dove questa cosa qui viene dimenticata. Cioè, faccio l'esempio di Gael, visto che ne ho parlato fino adesso, di questa cittadina belga. In questa cittadina belga è l'ospedale psichiatrico, la clinica psichiatrica che organizza l'OIESA, quindi la clinica psichiatrica assume dei volontari, delle famiglie che non sono più volontari ma sono dipendenti della clinica, per ospitare in casa loro dei pazienti della clinica. Quindi, assumendo queste persone sono direttamente pagate dalla clinica, e quello che noi chiamiamo ospite, cioè la persona che soffre temporaneamente di disagio psichico, viene esclusa da questo passaggio di denaro, cosa invece assolutamente grave, perché non si può pensare di fare dei percorsi di terapia, di riabilitazione, senza riconoscere che abbiamo davanti un potere contrattuale. E oggigiorno, purtroppo dobbiamo riconoscerlo, è così, il denaro è un qualcosa di grande valore in termini di potere contrattuale. Quindi, se noi ci dimentichiamo questa cosa, dimentichiamo già che abbiamo davanti. Quindi questa è la prima cosa che fa una grande differenza fra il modello italiano e quello applicato, per esempio, in Belgio. Poi un'altra cosa che fa la differenza è appunto il coinvolgimento totale del soggetto in tutti quelli che sono i passaggi che costruiscono il percorso di cura all'interno della famiglia, e in tutte quelle che sono o possono essere le scelte successive, ovvero dopo l'inserimento, insomma la firma del contratto su tutto, dove sono previsti tutta una serie di diritti, di doveri delle parti, no? Quindi ci deve essere assolutamente un consenso, approvazione di quello che è il piano terapeutico previsto per la persona, concordandolo insieme, ovviamente. Quindi questo è un'altra grande differenza, perché avendo eletto a luogo di cura l'abitazione, la civile abitazione di famiglie, quello non è un'estensione o un appendice della clinica, ma quello è assolutamente un luogo sociale dove la persona può iniziare a fare il suo percorso di cura, di riabilitazione e di terapia, per poi prendere una strada di autonomia, arrivare ad avere la propria casa, il proprio lavoro, le proprie relazioni, i propri affetti, insomma, realizzare la vita così come se la, come la desiderava. Ecco, questo è un po' quanto.

0: Quella che avete ascoltato è la prima di due puntate dedicate all'intervista fatta al dottor Gianfranco Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA Regione Piemonte e direttore scientifico del CEDRI, ovvero Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, di cui parleremo più approfonditamente in una prossima puntata.
1: E a tal proposito vi segnaliamo un paio di appuntamenti che si svolgono nella regione Piemonte.
0: Sabato 30 maggio, in occasione della giornata dedicata a Santa Dinfna, presso il castello di Adelaide di Susa, alle ore 14:30, si terrà una tavola rotonda «Diventa il cambiamento, l'accoglienza in famiglia come metodo di cura». A seguire verrà inaugurata la mostra fotografica «Gael, la città dello IESA». E in cattedrale si terrà la Santa Messa in onore di Santa Dinfna.
1: Mentre giovedì 4 giugno, dalle 14 alle 17, nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria a Collegno, vi sarà il primo raduno della sezione italiana del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA. Nel corso dell'evento vi saranno interventi di esperti, racconti e testimonianze.
2: Psicoradio.
3: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
2: Psicoradio, la radio della mente.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: voti 10.709.423.
1: Bene, bene,
2: mamma, abbiamo vinto.
3: Molto bene.
0: Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
4: Oddio, la mamma.
5: Che cosa?
4: La mamma si sente male.
5: La mamma?
4: Vieni.
0: Gli italiani.
2: Chi è il coraggio di ridere? Viva il re!
1: Evviva!
2: Canaglie.
1: Vieni, caro, vieni.
6: Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
1: Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
0: Il governo,
6: ecco, brava, mangiamo. Garante.
7: Abbiamo voluto cominciare così, con questa famosa scena del regista Dino Risi nel suo film La vita è difficile, perché mostra impietosamente quello che forse è accaduto davvero la sera del 2 giugno 1946 in qualche palazzo nobiliare, no? C'è la radio accesa, i risultati del referendum monarchia repubblica, i padroni di casa spaventati perché gli sta crollando il mondo addosso, e gli invitati invece, che erano repubblicani squattrinati, che non possono ridere e che si accontentano di mangiare un piatto di spaghetti. Benvenuti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ma che storia è questa? È inevitabile parlare dell'ottantesimo, di quel voto che in modo pacifico ha cambiato la storia d'Italia dopo il ventennio fascista e dopo 5 anni di guerra spaventosa e quasi 90 anni a due spanne di monarchia. Dentro quella data c'è ovviamente anche molto altro: c'è il primo voto alle donne, c'è l'elezione degli uomini e delle donne che poi hanno scritto la Costituzione, ma c'è anche un po' la fotografia di un'Italia ancora spaccata, perché poi il risultato fu quasi, non dico sul filo di lana, ma quasi. Un saluto a Barbara Bracco, autrice di questa trasmissione.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Danilo, buongiorno a tutti.
7: E un saluto ai suoi ospiti, che sono Maurizio Ridolfi, storico dell'Università della Tuscia, e la sua collega Patrizia Gabrielli, che insegna all'Università di Siena.
9: Ci siamo.
8: Buongiorno, buongiorno Patrizia, buongiorno, buongiorno Maurizio.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
8: Mi fa molto piacere parlare con voi di questo importante anniversario, ben introdotti tra l'altro da questa scena molto famosa del film Una vita difficile, anche perché è, che io sappia, l'unico omaggio filmico all'esito referendario. Nella cinematografia italiana non sono molti i passaggi che ricordano quel momento di transizione istituzionale. E Risi, soprattutto lo sceneggiatore Rodolfo Sonego, che era stato un partigiano, hanno scritto una cosa a mio avviso straordinaria. Peraltro il film si basa proprio sull'autobiografia di Rodolfo Sonego, che appunto era stato un partigiano. Mi fa molto piacere parlare con Patrizia e con Maurizio, perché sono due autori che da tanto tempo ragionano, lavorano, studiano la questione, le questioni legate alla Repubblica in Italia, e di entrambi è fondamentale ricordare, lo trovo diciamo un servizio anche a chi ci ascolta, i volumi che hanno recentemente pubblicato. Patrizia Gabrielli è autrice di due volumi nell'anno 2026. Il primo è Il primo voto, elettrici ed elette, pubblicato da Castelvecchi, e il secondo, 1946, Le donne e la Repubblica, che è un volume che verrà distribuito dal Corriere della Sera. Di Maurizio Ridolfi mi piace ricordare L'Italia della Repubblica, 80 anni di storia, pubblicato da Carocci, e io posso usare la parola monumentale perché l'ho anche presentato il volume, quindi so bene di che cosa si sta parlando, Lessico per la Repubblica, dal risorgimento all'integrazione europea, pubblicato dal Mulino. Quindi stiamo parlando con due autori che ben conoscono la materia. Peraltro Maurizio negli anni passati ha coordinato, diretto molti progetti di ricerca relativamente appunto alla Repubblica, che hanno dato luogo a dei volumi anche molto interessanti per i tipi di Biella. E partirei proprio da Maurizio chiedendogli una cosa che è molto semplice, ma che forse a chi ci ascolta va ricordato: come matura, cioè la scelta del referendum. Posto che è esistita una repubblica prima della repubblica, questo è un paese che ha anche una tradizione repubblicana, magari minoritaria nell'Italia liberale, ma molto agguerrita e battagliera, come si arriva alla scelta di affidare agli italiani e alle italiane, su questo poi arriveremo, la scelta di un eventuale cambio istituzionale. Prego Maurizio.
9: Sì, direi che l'approdo istituzionale attraverso il voto di italiane e italiane fu un po' la conclusione di una transizione democratica che era partita all'indomani della caduta del fascismo, quindi siamo nell'estate del 1943, con le vicende che poi si ebbero nei due anni successivi fino alla liberazione, e poi dopo il 25 aprile del 1945 la prefigurazione di un'Italia democratica. Ma come arrivarci? Inizialmente l'intesa tra le principali forze politiche del Comitato di Liberazione Nazionale era quella di arrivarci direttamente in costituente, con un'assemblea costituente che al proprio interno avrebbe deliberato la forma dello Stato, monarchia o repubblica. In realtà poi nel trascorrere dei mesi si colse, secondo me in modo che avrebbe dato ancora maggiore forza a quella scelta del 2-3 giugno 1946, la necessità di una legittimazione popolare. E quindi di qui la proposta prima del leader cattolico democristiano Alcide De Gasperi, poi fatta propria anche dagli altri leader della sinistra, dei partiti democratici, di arrivare a questo esito, con qualunque esso sarebbe stato, fosse stato, attraverso il voto. E di qui l'accelerazione tra febbraio, marzo, insomma i vari decreti che si susseguirono, e l'evento che a me piace definire come il momento repubblicano nella storia dell'Italia contemporanea. Ogni paese che vive dentro una repubblica ha avuto un momento fondativo. Il nostro momento fondativo è stato quello tra la primavera, bisogna partire prima del 2-3 giugno, partire dalle elezioni amministrative, del marzo-aprile, quando insomma in quei 2-3 mesi si creò la vera nostra democrazia di massa, con partecipazione altissima intorno al 90%, qualcosa che è rimasto per 50 anni.
8: Ricordiamo Maurizio che votarono circa 25 milioni tra uomini e donne a quel referendum, sì. E questo bisogna ricordarlo. Ma colgo l'occasione, Maurizio, per chiederti un'altra cosa. Noi siamo sempre abituati a immaginare, diciamo, una storia che procede in modo abbastanza tranquillo, su una linea già consolidata. Dimentichiamo spesso e volentieri che le conquiste si fanno purtroppo anche con strade e su strade molto accidentate. Quel voto del 2-3 giugno fu preceduto, accompagnato e seguito anche da episodi di forte tensione sociale e politica. Mi vengono in mente gli episodi di Napoli, ad esempio. Quindi è un voto sereno, ma fino a un certo punto, ecco.
9: Beh, insomma, io però non enfatizzerei questa dimensione dello scontro sociale e politico, perché in realtà quelle due giornate di voto furono giornate tranquille, di grande partecipazione, di file di donne, uomini, giovani, meno giovani, che andavano a votare. Certo, questo che tu ricordi della vicenda napoletana ha avuto allora un suo rilievo, ma aveva una radice anche legata alla storia del Sud, ad un rivendicazionismo che diede spinte alla protesta, che non aveva solo ragioni legate al referendum. E anzi, occorre dare più complessivamente al significato del referendum una valenza diversa rispetto a ciò che abbiamo a lungo dato. L'esito del voto fu chiaro e netto: 2 milioni di persone votarono più per la Repubblica e meno per la monarchia. Ci furono differenziazioni territoriali fra,
8: ecco,
9: il nord e il sud.
8: Ecco, su questo poi ti interpellerò un po' più avanti.
9: Ecco, appunto, certo. Il referendum aveva questa funzione, unificare il paese, non disgiungerlo, cioè doveva dare a tutti gli italiani la possibilità finalmente di partecipare,
8: certo.
9: E quindi va letto in una chiave positiva, unificante, e non di ulteriore spaccatura.
8: Sì, no, ma anche affrontando il rischio di qualche, come dire, contrapposizione abbastanza forte. Peraltro io ho citato il caso di Napoli, che è stata una delle roccaforti del monarchiche, e quindi ha un, diciamo, anche un cotè molto locale, molto particolare. Per ricordare gli 80 anni della Repubblica, molti dei lettori forse sanno che il Quirinale ha avviato questa iniziativa molto interessante, I Volti della Repubblica, e tutta una serie di altre iniziative, in cui si chiede ai cittadini e alle cittadine dei giorni nostri di dare nuovo senso a quella scelta referendaria. E se penso ai volti fisicamente intesi della Repubblica, viene sempre in mente il volto bellissimo fotografato da Patellani, che annunciava appunto l'Italia repubblicana. E quindi mi rivolgo adesso a Patrizia Gabrielli per una prima domanda sul contesto internazionale del suffragio femminile, perché noi spesso dimentichiamo che il caso italiano va incastonato in qualche modo in un quadro di riferimento, almeno europeo, diciamo, per non andare oltre, che è molto importante. Puoi dirci qualcosa, Patrizia, su questo?
3: Volentieri, grazie. Ma intanto io direi che quando noi andiamo a leggere le cronologie relative al suffragio femminile, non soltanto in Europa ma nel mondo, dobbiamo interpretarli, ovviamente, no? Sono dei dati che vanno messi in relazione, cioè il conseguimento del suffragio femminile va messo in relazione a diversi fattori e variabili, che possono essere dai processi di modernizzazione alla, diciamo, riconoscimento del suffragio universale maschile, dunque la diciamo, realizzazione di sistemi democratici, e poi ancora io aggiungerei senz'altro a quello che è lo sviluppo dei movimenti suffragisti, e questo a sua volta si connette con almeno due altre variabili, almeno due, e queste sono l'accesso all'istruzione, cioè la scolarizzazione, certo. E dunque poi l'accesso al mondo delle professioni e anche al mondo del lavoro. Basta fare un'analisi anche sulle componenti dei movimenti suffragisti e ci rendiamo conto che il tema, questo secondo tema, non è certo da trascurare. Per quanto riguarda l'Europa, io direi che indubbiamente, e non solo, la Grande Guerra è stato un evento periodizzante anche da questo punto di vista. Noi sappiamo che in molti paesi europei è proprio a ridosso della Grande Guerra che le donne conseguono diritto di voto. È così in Austria, è così in Germania nel 18, in Gran Bretagna nel 18, ma ancora non a tutte le donne, alcune categorie restano escluse, poi si giunge nel 28 al pieno riconoscimento, Svezia 19, Paesi Bassi 19, in Unione Sovietica è proprio nel corso della rivoluzione che già nel luglio del 17 viene riconosciuto diritto di voto alle donne. Quindi, mentre per la Spagna dobbiamo attendere il 1931, cioè la Repubblica. Allora, per quanto concerne l'Italia, noi sappiamo che il decreto Bonomi è del 1 febbraio 1945, e anche in questo caso i fattori sono diversi. Citerei, per restare all'Europa, l'importante sollecitazione che viene per certi versi dalla Francia, che lo riconosce con un'ordinanza dell'aprile 44, confermata poi nell'ottobre del 44.
8: Benissimo,
3: e non è
8: Patrizia.
3: Secondario questo.
8: No, assolutamente, anche perché sono...
3: No, nel senso che ad esempio c'è un bollettino del Partito Comunista Italiano, quindi stampa molto interna, e dice: la Francia ha riconosciuto diritto di voto alle donne, e questo in qualche modo condiziona anche la scelta italiana.
8: Certamente, certamente. Ecco, questa partecipazione femminile, Patrizia, adesso non abbiamo il tempo per ripercorrere tutte le tappe precedenti alla conquista del voto delle donne in Italia, appunto nel 46, ha una sua restituzione nella partecipazione davvero numerosa, massiccia delle donne, che sono 13 milioni, hanno un milione in più rispetto agli uomini, ed è una partecipazione molto sentita, molto presente. Io ho letto dei documenti del Ministero dell'Interno subito dopo le elezioni amministrative, in cui esprimono anche la sorpresa per il contegno inaspettatamente sobrio delle donne. Si aspettavano chissà quale manifestazioni popolari. Ecco, su questa partecipazione, e se è possibile secondo te ipotizzare l'orientamento di queste votanti donne al referendum?
3: Allora, l'orientamento secondo me non è possibile.
8: Non è possibile.
3: È certo una domanda, no, è una domanda che nel corso degli anni mi sono fatta più volte, mi sono confrontata anche con lo stesso Maurizio, ma forse potrebbe procedere ad un'analisi molto molto capillare nei diversi territori. Ma questo è difficile.
8: Certo.
3: Cioè, non è certo sufficiente dire, anche se qualche volta mi è capitato di ascoltarlo, che siccome le donne erano un milione in più, sicuramente hanno contribuito, no? Hanno votato per la Repubblica. Questo è molto complesso. E devo dire che analizzando quella che è invece la documentazione prodotta dalle associazioni femminili piuttosto che dai movimenti femminili interni ai partiti politici, l'interrogativo se lo pongono, non avevano chiaro l'orientamento. La preoccupazione c'era,
8: certo.
3: Questo senz'altro.
8: Certo.
3: Forse vorrei aggiungere una cosa, se ho ancora
8: un po'
3: di tempo. E cioè che ci fu molta sorpresa rispetto a questa andata alle urne delle italiane. E questo anche per il fatto che a partire dall'emanazione del governo Bonomi, la campagna antisuffragista aveva agitato lo spettro dell'astensionismo femminile,
8: certo,
3: basato su un pregiudizio, e cioè che le donne, e in particolare le donne italiane, sono legate alla tradizione, amano la famiglia, non amano la politica e dunque non andranno a votare. Se noi seguiamo il dibattito alla Consulta nazionale sul voto obbligatorio, si insiste sempre su un dato: è necessario soprattutto per le donne, facendo riferimento una sorta di analfabetismo politico degli italiani,
8: di immaturità,
3: anche sul piano elettorale, ma noi sappiamo molto bene che il problema non riguardava soltanto le donne.
8: No, naturalmente. Maurizio, torno da te, perché prima l'abbiamo sfiorato l'argomento della geografia di quel voto referendario. Disponiamo di dati, tu lo sai meglio di me, su come votarono le grandi città, come votò il sud, come votò il nord. Vuoi ricordarci per cortesia quelli che sono i macro dati di quella consultazione referendaria?
9: Sì, faccio una battuta prima sulla questione del voto delle donne.
8: Mm-hmm, certo.
9: A mio modo di vedere, l'unico modo per saperne di più è guardare gli archivi parrocchiali e diocesani.
8: Certo.
9: Perché il ganglo vitale della scelta o repubblica o monarchia passò attraverso il mondo cattolico. E allora che cosa dissero i preti, il clero, come indirizzarono le persone che frequentavano le parrocchie, i circoli, le associazioni vicine alla chiesa e alle parrocchie? E è lì che secondo me c'è il ganglo vitale di questa partita, che non avrà mai una risposta certa, convinto, ma lì può emergere qualcosa. E alcune ricerche svolte in ambiti territoriali fra la Sicilia e il Piemonte hanno evidenziato questo rapporto tra il mondo aristocratico borghese, il mondo cattolico legato alle diocesi, e quindi la possibile influenza sull'elettorato, diciamo, dell'universo cattolico. Ma insomma, detto questo, veniamo alla geografia. Ecco, a lungo abbiamo banalizzato l'esito del voto soltanto con le percentuali generali assolute. che chi fa storia elettorale sa non è mai il modo opportuno per fare emergere le vere indicazioni elettorali. Bisogna coniugare la demografia, cioè quante persone vivono in, certo, un territorio, e il numero di chi ha votato in un senso o nell'altro. Allora, due dati sorprendenti che cambiano la lettura di quel voto e ci permettono di uscire dalla banalizzazione che purtroppo lo ha accompagnato. Si dice il nord repubblicano, tre righe nei nostri manuali di storia, e tutto è risolto. Non è così. Il 52% del voto complessivo a favore della monarchia si ebbe nelle regioni del nord, tra Piemonte, Lombardia e Veneto. In particolare il 40% di tutto il voto monarchico a livello nazionale si ebbe tra Torino, Milano e Padova, in quel triangolo che in qualche modo fu il cuore del voto alla monarchia. Nel sud si dice, si è detto, scritto, tutto monarchico, un'Italia divisa, contrapposta, e quindi la radice di una storia che doveva per forza andare male. Insomma, ricordiamo alcune letture sulla morte, certo, della patria qualche anno fa. Bene, il 20% del voto complessivo alla Repubblica fu dato fra la Puglia, la Calabria, la Basilicata, alcune province della Sicilia. Il 20% è meno dell'altro 80%, ma senza quel 20% la Repubblica non avrebbe vinto. E quindi la Repubblica è figlia anche di chi nel Sud volle la Repubblica. Si trattò spesso di minoranze agguerrite intorno al 40%, e questo voto ci dà davvero l'idea di un'Italia che non era divisa in due, era frammentata secondo le culture territoriali, regionali, municipali, urbane, contadine, rurali, proprio di tutta la storia novecentesca. Questo ci permette di rileggere, come dicevo prima, in una chiave unificante il referendum e non in una chiave tesa ancora a ribadire le diversità e le contrapposizioni.
8: Maurizio, ma in queste geografie del voto esiste una differenza, visto che stiamo parlando e ragionando su segmenti molto più particolareggiati dell'elettorato italiano, una differenza tra le grandi città, chiamiamole così, e la provincia, o addirittura le realtà urbane più piccole o addirittura rurali?
9: Sì, questo è un dato che ci portiamo dietro dalla fine dell'Ottocento, cioè nelle città, nei centri urbanizzati, laddove i gradi dell'istruzione erano più elevati, i giornali venivano più letti, c'era un impatto della modernità sicuramente maggiore, una circolazione delle idee anche più capillare, e quindi c'è una diversità tra il voto urbano e il voto della provincia, diciamo, dei centri rurali, nel primo caso a vantaggio della Repubblica, cioè i centri più grossi, i centri urbani, nel centro-nord soprattutto. Però se poi guardi le città del sud, arrivi ad avere in Campania, a Napoli e a Caserta, percentuali intorno al 75-80%. Quindi la città comunque è un luogo tentacolare, diciamo, che riflette in modo più eclatante le dinamiche e le contrapposizioni del voto.
7: La Repubblica ZTL, insomma, come si usa dire in questo momento. Devo soltanto riportarvi purtroppo all'orologio, mancano pochi minuti.
8: Volevo, Barbara, soltanto chiedere a Patrizia qualcosa, tutto questo sforzo della partecipazione femminile, poi anche i risultati, gli esiti, e faccio riferimento alle figure femminili apicali che da questa consultazione, da questa fase appunto di riscoperta anche di una anima democratica del paese, ecco, quali sono i risultati, le figure femminili apicali che si impongono nell'Italia del dopoguerra, almeno in quel primo dopoguerra?
3: Sì, io intanto direi le 21 elette, certo, all'Assemblea Costituente, 21 su 556, lo sappiamo, sul piano numerico veramente una minoranza, ma un numero esiguo, dire esiguo è quasi un eufemismo. Tuttavia, questo fu un passaggio molto importante, cioè alle donne fu riconosciuto ed esercitarono il diritto di voto attivo e passivo. Questo è un dato. Maurizio giustamente ha richiamato alle elezioni amministrative, certo, della primavera. E anche quelle poi successive, ci sono appunto nell'autunno, no? In altri comuni, un numero molto molto ridotto, 1380 e passa, insomma, invece la primavera 5722. Ecco, io non dimenticherei le 2000 donne elette nei consigli comunali e le 13 sindache. Su questo numero ci sono molte incertezze, nel senso che la documentazione è piuttosto frammentata, per cui noi ci stiamo, cioè fino al 2017 conoscevamo soltanto 10 sindache, siamo arrivati a conoscerne 13. Merita anche sottolineare che amministrano piccolissimi centri,
8: certo,
3: tuttavia
8: certo.
3: Sono presenti al nord, nel centro come nel sud, e comunque è un passaggio importante.
8: Assolutamente.
3: Sai, le associazioni femminili, devo dire in particolare l'Unione Donne Italiane, si era posta il problema di incentivare in qualche maniera, a favorire un dibattito anche sul tema della rappresentanza, tant'è che alcuni mesi prima della consultazione referendaria e dell'elezione dell'Assemblea Costituente convoca i partiti della sinistra, una riunione dei partiti della sinistra a Roma, proprio per in qualche modo sollecitare la presenza di donne nelle liste e anche garantire l'elezione, perché furono 226 complessivamente, se teniamo conto, no, tutto lo schieramento, ecco, e ne furono elette soltanto 21, e questo segnala insomma, certo, una insufficienza, certo. Una inadeguatezza.
8: Grazie.
3: Non sono poi andate molto meglio le cose negli anni.
8: No, infatti, ma questo forse dovremmo dedicare una puntata e più di una puntata a parte su questo argomento. Grazie mille Patrizia, grazie Maurizio.
3: Grazie.
7: Un particolare ringraziamento perché avete anche smontato alcuni luoghi comuni, alcuni slogan, le famose due righe di cui parlava il professor Ridolfi, con cui spesso
8: si liquidano argomenti
7: molto importanti. Grazie e a risentirci
3: grazie.
7: Presto.
8: A presto.
9: A voi, grazie.
3: Ciao, grazie.
5: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
10: Domenica 31 maggio, ore 11, dibattito Restiamo Umani con Daniele Biella, Tiziana Di Vito. Ore 13, pranzo sociale. Ore 17, tavola rotonda sul tema 1946-2026. La Repubblica Democratica e Antifascista resiste. Con Roberta Nunin, Eleonora Cortese, Davide Conti. Ore 21:30 concerto The Good News Female Gospel Choir. Mai state zitte.
11: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
12: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
11: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
13: Villa Carlotta ti aspetta sul Lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
11: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
12: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
11: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
14: volume, volume, volume,

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Giovedì a Volume è passato a trovarci Rares, musicista veneto, originario della Romania, che ha da poco pubblicato il suo terzo disco intitolato Sincero. Benvenuto a Volume, Rares, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto a Radio Popolare, come stai? Tutto bene?
1: Sto molto bene, un po' rintontito dal caldo che è arrivato, ma
0: come tutti.
1: Appena preso un magnesio, quindi sto molto
0: magnesio
1: bene.
0: Power per cominciare.
1: Certo.
0: Ti ringrazio davvero per essere qui a suonare appunto qualche pezzo dal tuo nuovo album Sincero. Purtroppo l'altro giorno, so che eri dal vivo al Miami, sì. Venerdì scorso, pochissimi giorni fa, sono riuscito a vedere proprio un frammento del tuo live, ho detto... Purtroppo ero preso tra altre intervistine che dovevo fare lì all'Idroscalo,
1: certo.
0: Per cui vabbè, mi sono un po' mangiato le mani, ma cerchiamo di recuperare adesso.
1: Super.
0: Allora, sei qui in versione super minimal, chitarra, è una chitarra elettrica, vero?
1: Una chitarra elettrica.
0: Sì. E voce, la tua
1: voce.
0: Benissimo. Allora, sono passati 3 anni dal tuo precedente disco, Femmina. Raccontaci un po' cosa è successo nella tua vita da allora fino a questo nuovo album che è uscito poche settimane fa, Sincero.
1: Tra Sincero e Femmina sono successe tantissime cose. La cosa più divertente per me è stata che ho scelto che succedessero. Sincero è il pezzo che dà il nome al disco, è nato che Femmina doveva ancora uscire.
0: Ah, ok.
1: Sì, e sapevo che in qualche modo era l'inizio di un lungo percorso. Quindi sia nella mia vita quotidiana, affettiva, musicale, sono successe tantissime cose, tantissimi incontri che hanno dato vita poi a Sincero in quanto disco, in quanto compendio di cose belle e brutte della mia vita degli ultimi 3 anni, fra Femmina e Sincero.
0: Certo, quindi prima di iniziare a lavorare a questo disco, cioè eri già proiettato su questo disco prima di pubblicare il precedente.
1: Sì, sì, sì.
0: Pazzesco. E appunto questo bisogno, c'era un bisogno di sincerità quindi maggiore?
1: C'era sicuramente il bisogno di metterlo a...
0: in musica.
1: Sì, sì, sì, e poi farsi un bel bagno di umiltà, onestà e sincerità con me stesso nella vita reale che
0: in
1: poi
0: generale.
1: È diventata musica, sì.
0: Ok, ok. Va bene, allora il disco racconta tra l'altro un po', diciamo, da diversi punti di vista la fine di una relazione d'amore. Tra poco ne parliamo un po', però direi di introdurci un po' alle atmosfere di questo bell'album Sincero proprio con un brano, per cui che cosa ci suoni per cominciare, Rares?
1: Per cominciare suono Giorni di sole, che è un brano che ho scritto con un artista che amo tantissimo, che è Iaco.
0: Perfetto. Tra poco ce lo racconti un po', iniziamo ascoltandoti con questo brano Giorni di sole. Rares.

0: Giorni di sole, suonata dal vivo a volume da Raresh, oggi nostro ospite di volume. Raresh, grazie ancora per essere qui, ma hai già un programma, un tour anche solo chitarra e voce?
1: No.
0: Non ci hai mai pensato?
1: Ci ho pensato e lo sogno tantissimo.
0: Lo stai sognando.
1: Arriverà, secondo me.
0: Arriverà.
1: Intanto bisogna fare il rock.
0: Prima il rock. Ho visto che appunto per quel poco che ho visto sul palco del Miami il rock è stato fatto.
1: Sì, è stato fatto e ci piace tantissimo fare queste cose suonando con gli amici. Penso sia parte dell'esperienza, almeno per me sul palco.
0: Certo.
1: E poi ha una risonanza bellissima sotto, è stato commovente il Miami.
0: Grande risposta, sì, da parte insomma di tutte le persone che erano lì sotto palco a vederti. Allora, Giorni di sole è una delle tracce di questo nuovo album. Raccontaci un po' come è nato il pezzo e soprattutto anche questa collaborazione con Iaco, che è presente nella traccia.
1: Beh, intanto lo saluto, chissà se ci sta ascoltando. Iaco è un artista veneziano come me, quindi in realtà è da quando siamo piccolini che ci conosciamo, o perlomeno ci teniamo d'occhio, diciamo così. Negli ultimi anni abbiamo scritto diverse cose insieme, questa è la prima e l'unica che per adesso ha visto la luce, e trovo siano tutte delle canzoni a me piacciono tantissimo, quindi sono super contento, ho insistito tantissimo perché chiudessimo questo brano in tempo per il disco. La canzone è nata con le sue prime due strofe scritte da lui, e insieme abbiamo scritto tutto il resto. Mi piace molto il fatto che io canto nel brano del disco, le prime due le canto io ma le ha scritte lui, l'ultima la canta lui ma l'ho scritta io. È come una bella stretta di mano metaforica musicale.
0: Esatto.
1: E il brano parla di, credo sia abbastanza esplicito, parla di una persona che non c'è.
0: Certo, e appunto non è in realtà l'unico ospite, l'unico amico che hai invitato appunto in questo album. Tra poco, se riusciamo, parliamo anche degli altri presenti. In termini proprio di così tematiche esplorate, c'è appunto immagino molto di autobiografico nel disco, ma solo autobiografia, oppure appunto c'è anche vita magari di persone che ti hanno circondato, nel senso le loro storie?
1: C'è tantissimo del vissuto mio, della mia famiglia e delle persone che mi hanno accompagnato negli ultimi anni. Direi una bugia se ti dicessi che non è parzialmente autobiografico, ma c'è tantissimo del vissuto della mia famiglia con l'altro grande protagonista.

0: visto il disco, che è questa vocina di bambino che c'è nell'intro, nell'auto, eccetera, è una, diciamo, è una nuova aggiunta della mia famiglia.
1: Sì.
0: Ci sono tantissime fotografie di storie mie e di storie di persone a me care. Sì.
1: Bellissimo, esatto, una bella fotografia. C'è una specie di skit, almeno
0: Sì.
1: linguaggio da
0: Sì.
1: rapper, ma
0: Noi li chiamiamo
1: gli
0: skit
1: skit.
0: internamente, solo che sai, con un bambino non mi sembrava il caso di chiamarli skit.
1: Esatto. Mercoledì Volume era in diretta dal quartiere Nolo per Falla con noi. Abbiamo mandato in onda l'intervista di Matteo Villaci e Niccolò Vecchia ai Nikep per il loro nuovo album Finian.

0: Partiamo da Finian e dal percorso che vi ha portato a questo disco, perché molte cose sono cambiate negli ultimi 2 anni, da Fine Arts all'arrivo di questo secondo album. Si dice appunto che il secondo sia l'album più importante, perché bisogna confermare ciò che si è già dimostrato nel primo. Ma che tipo di periodo è stato questo? Come sono stati questi 2 anni di lavoro su Fenian, anche in una realtà che cambiava così rapidamente intorno a voi?
1: Yeah, it's been a whirlwind, really. But you know, we went into the studio at the start of the year and we were working on a second album. You know, and we started working with Todd Lattee on a second album.
2: È stato un turbine, davvero. All'inizio dell'anno siamo entrati in studio per lavorare al secondo album insieme a Todd Lattee, che aveva prodotto Fine Art. Avevamo una quindicina di pezzi, ma c'era qualcosa che non quadrava. Forse era il momento sbagliato, forse stavano succedendo troppe cose intorno a noi. In ogni caso, non sembrava un disco dei Nikkep, sembrava più una raccolta di canzoni. C'era materiale ottimo, magari ci torneremo prima o poi, ma per qualche ragione non funzionava. Capita. È stata anche una specie di catarsi. A volte hai bisogno di produrre una pila di roba e toglierla di mezzo per riuscire a passare allo step successivo. Avevamo sentito il lavoro che Dan Carey aveva fatto con i Fontaines D.C., che adoriamo, e quando si è presentata la possibilità di lavorare con lui ci siamo buttati. Dan ama lavorare con i sintetizzatori analogici. È venuto al nostro concerto a Wembley, ha ascoltato quello che facevamo dal vivo e ha cominciato a ragionare su come costruire qualcosa che funzionasse nei grandi palazzetti. In questi ultimi 2 anni, come dicevi, c'è stato anche il processo. Ci hanno trascinati davanti ai tribunali britannici, che con gli irlandesi hanno una lunga storia. Da sempre provano a metterci in galera per un motivo o per l'altro. Stavolta è toccato a noi e hanno provato a incastrarci con accuse di terrorismo. Ma li abbiamo battuti 3-0 sul loro stesso terreno. Tutto questo bagaglio di esperienza lo abbiamo riversato nel disco e per fortuna Dan è riuscito a tirare fuori musicalmente quello che serviva ad accompagnare quelle sensazioni. Ci sono pezzi come Irish Goodbye, che è un brano molto personale, e poi c'è Carnival, che ti dà la sensazione di essere finito in mezzo a un baraccone con le telecamere puntate addosso, usato come distrazione rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, come il genocidio in Palestina. È un album più maturo, in alcuni punti più cupo, ma conserva la satira, la giocosità, il feeling dei Nikkep.
1: You have stuff like Irish Goodbye, which is like a real personal track about personal tragedy, and then you have Carnival, which is like it feels like you're like caught on this carnival act, and there's all these cameras around you, and you know, it's just you're being used as a distraction from things that are happening in the world, like a genocide in Palestine and other things, you know. So yeah, there's a it's kind of this album's a lot more mature. It's a bit darker in some places, but you know, it's still got that satire. It's still got the playfulness. It's still got that the kneecap feel.
0: Hai appena menzionato la Palestina. C'è una canzone nell'album intitolata Palestine con Fozzy. Quanto è stato importante collaborare con Fozzy durante la creazione di quel brano che parla di una questione così importante per voi?
1: Yeah, well, we've been talking about Palestine, like we were raised with solidarity for the Palestinian cause, you know, because
2: della Palestina parliamo da sempre. Siamo cresciuti con la solidarietà alla causa palestinese, perché vediamo questi atti di aggressione ed è una storia successa a tanti paesi. L'Irlanda però ha un legame particolare con la Palestina e da tempo raccontiamo la condizione di quel popolo e il genocidio in corso. Però siamo irlandesi che parlano dei palestinesi e ci sembrava fondamentale avere una voce palestinese nel pezzo. Così senti raccontare cosa sta succedendo da chi quell'esperienza la vive in prima persona. Va bene se siamo noi a dirti che sta succedendo questo o quell'altro, ma dare a un palestinese la piattaforma per esprimere il punto di vista del suo popolo, dal suo punto di vista, ci sembrava decisivo. Non siamo ancora riusciti a incontrarci di persona, perché è a Ramallah, ma speriamo di poterlo fare presto. Ci piacerebbe moltissimo fare un concerto con lui e portarlo sul palco.
1: We would love to do a live gig with him and bring him on stage. That would be ideal.
0: Molte cose, come dicevo prima, sono successe intorno a voi negli ultimi 2 anni, anche a causa di quello che vi stava accadendo. Hai menzionato il tribunale inglese, ma anche la causa palestinese e tutto ciò per cui avete, possiamo dire, lottato. In questo periodo è evidente che sia importante parlare di queste cose. Il successo che avete avuto negli ultimi 2 anni lo dimostra. Che tipo di periodo pensi sia questo per la musica, anche per quanto riguarda il suo coinvolgimento in cause politiche e sociali?
1: Yeah, I think whenever we were starting off and we were talking about what was happening in Palestine, it wasn't a very popular opinion to have, and yeah. it stopped us traveling, and the people were trying to pull us off festivals. And
2: quando abbiamo iniziato a parlare di quello che stava succedendo in Palestina, non era affatto un'opinione popolare. Ci ha impedito di viaggiare, cercavano di farci togliere dai festival, di impedirci di suonare in certi paesi. Tante reazioni negative. Adesso la marea è girata a favore dei palestinesi. Con i social oggi vedi esattamente quello che sta succedendo. Vedi una città come Rafah completamente cancellata, ridotta a macerie. Vedi il bilancio delle vittime tra donne e bambini. E non puoi guardare quelle cose e pensare che l'America e Israele stiano cercando di liberare quel popolo, di aiutarlo. Non è così. È un'occupazione. Vogliono cancellare quelle persone per insediarsi e costruire una loro versione distorta di libertà, qualunque cosa significhi. È importante che le band, soprattutto quelle che hanno una piattaforma, abbiano il coraggio di alzarsi e mettere in discussione tutto questo, perché hai visto cosa ci è successo. Il governo, con il processo, ha provato a zittirci. Questa è censura. E quando gli artisti e le band vengono censurati da primi ministri e capi di Stato, è un momento molto buio. Sono cose che abbiamo già visto succedere in passato e non vogliamo vederle succedere di nuovo. Quindi è importante contestare gli abusi di potere quando ti capitano davanti. Ed è quello che cerchiamo di fare. Però alla fine siamo una band. Non siamo una forza politica, non siamo un partito. Molte persone, per i motivi più diversi, hanno perso la fiducia nei politici. Perché tanti di loro vengono eletti per fare la volontà di chi li ha votati. Se non fai la volontà della gente, non dovresti stare in una posizione di potere.
3: Proprio parlando di questo tema, un brano come Liar's Tale in particolare affronta lo stato della politica britannica e parla della fiducia che le persone possono avere nei politici. Come avete voluto raccontare questo argomento nel pezzo?
1: Yeah, I think it's the Irish people are very good at satire and they're very good at, you know, making people who
2: gli irlandesi sono molto bravi nella satira, sono molto bravi a far apparire ridicole le persone che stanno in posizioni di potere e che fanno cose stupide, anche se in realtà fanno tutto da sole. Noi non facciamo altro che portare avanti quella tradizione. Pensa a uno come Keir Starmer, che era un avvocato dei diritti umani. Adesso quello che fa, contribuendo a finanziare le aziende che producono armi e le mandano in giro a uccidere persone, è qualcosa di molto distante dai diritti umani. È importante mostrarli per gli idioti che sono. Lo stesso vale per uno come Benjamin Netanyahu, che è un criminale di guerra ricercato. La gente pensa che sia controverso definire criminale di guerra un criminale di guerra, ma non lo è. Per questo è importante mettere in luce queste cose che accadono nel mondo. Allo stesso tempo, il mondo è già abbastanza cupo di suo, quindi è importante farlo anche in modo giocoso, divertendosi, accendendo una luce. È una cosa molto irlandese. Ci piace l'umorismo nero, ci piace pure un bel funerale.
1: The world is kind of it's dark enough, so it's important to do it in a playful kind of way as well, you know, and to have a bit of fun and to shine a bit of light on it, but to do it in like a playful way. So the Irish people are like that naturally, you know, like we love dark humor. We enjoy a good funeral.
0: Tornando alla vostra musica, sono molto felice in realtà di avere la possibilità di parlare con te, che sei il produttore della band, perché il vostro rap è molto particolare, c'è molta musica elettronica nelle produzioni, e quindi la prima domanda che volevo farti a riguardo è: da dove arriva il sound? Come band, ma anche come produttore, la tua ispirazione da dove arriva e come influenza gli altri membri della band? È qualcosa che arriva come una proposta estranea o siete sempre d'accordo in maniera naturale?
1: Yeah, so I think with this new track you have Dan Carey on it, so Dan brings all the musical aspects to it. He's a musical genius, you know. So
2: Su questo album nuovo c'è Dan Carey ed è lui che ha curato tutta la parte musicale. È un genio della musica. La parte elettronica e i testi però vengono prima. Non so se hai mai visto un documentario che si chiama Dancing on Narrow Ground. Ecco, noi veniamo da un paese diviso lungo linee settarie e negli anni 90 la cultura rave è stata una cosa che ha rimesso insieme la gente. Tutti quei ragazzi che prendevano ecstasy per la prima volta e si rendevano conto che chi avrebbero potuto odiare uguale a loro, in un altro mondo poteva essere un loro amico. Sono caduti un sacco di muri. Da lì, e ancora prima negli anni 80 nel nord dell'Irlanda, sono nate anche le esperienze punk da persone nate nella resistenza che non avevano diritti civili, che non avevano lavoro né case e quindi non potevano fare altro che imboccare strade di resistenza. Per noi sarebbe stato sbagliato restare ancorati a un solo genere, fare solo hip hop o solo rave o solo trap. È importante avere questa libertà, perché è il modo in cui funziona la nostra testa ed è il modo in cui è fatta la società in Irlanda. È molto fluida e non vogliamo restare incastrati in un'unica direzione. E quando vieni a un nostro concerto ci sono picchi, discese, è un viaggio. Volevamo rappresentare anche questo, qualcosa da godersi dal vivo in un palazzetto.
1: We don't want to be tied down to one thing, so and whenever you come to one of our live gigs, it's up and it's down and it's kind of, it's a journey. So we wanted to represent that as well, so something that you can enjoy in a live setting in an arena.
0: State per venire in Italia con un paio di date, quindi presto avremo la possibilità di vivere questa parte della vostra musica. La domanda è: come vivete voi questa parte della vostra musica come band? Quanto è importante per voi l'esibizione dal vivo?
1: Yeah, for us, you know, the live part is one of the best parts of the whole process of making music, you know, to get out there and to...
2: La parte live è una delle cose più belle di tutto il processo. Sentire l'energia di un pubblico è una sensazione che ha pochi eguali. Ti riempie di adrenalina come poche cose al mondo. E quando ti tuffi in mezzo alla folla e senti migliaia di persone spingere contro di te, è una sensazione magica. Non vediamo l'ora di arrivare in Italia. Negli anni abbiamo conosciuto tantissimi italiani e non avevamo ancora avuto occasione di venire a suonare da voi. Adesso abbiamo 4 date in Italia. Siamo carichissimi. Sappiamo quanto siete appassionati. Ci vediamo direttamente nel mosh pit.
1: The Italian people are as well. So we're looking to see you right in the mosh pit.

0: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Popolare Network.

0: 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo denunciano le autorità russe che controllano il sito. L'esplosione avrebbe perforato la struttura causando danni all'edificio delle turbine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente, che i livelli di radiazione sono nella norma e che non si segnalano danni critici e vittime o feriti.
1: In Libano sono almeno 5 le vittime solo oggi degli attacchi israeliani che hanno preso di mira una decina di località nel sud del paese, nella valle della Bekaa. Molte delle vittime erano civili in fuga dopo gli ultimi ordini di evacuazione diramati oggi dall'esercito israeliano. Tel Aviv intanto annuncia che sta preparando un ulteriore ampliamento delle operazioni militari. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 morti. Quasi 1000 i palestinesi uccisi dall'inizio del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre.
0: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. L'indagine, nata da segnalazioni ricevute dai carabinieri della stazione del comune dell'Interland, è in corso e riguarda abusi recentissimi.
1: Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore 3 donne sono state vittime della violenza di mariti ed ex compagni. A Ferrara l'episodio più grave: un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni.
0: Manifestazione degli attivisti di Extinction Rebellion in Piazza dell'Esquilino a Roma, la piazza simbolicamente occupata con centinaia di tende, installate una grande terra e un missile con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni, immediatamente strappate dalla polizia per ordine del questore. In un comunicato gli attivisti di Extinction Rebellion scrivono che questa è l'idea di democrazia e libertà di espressione del governo Meloni, una semplice caricatura e un messaggio sarcastico fanno così paura.
1: I sindacati dei trasporti di CGL, CISL, UIL, UGL Ferrovieri, Fast Confsal e Ors Trasporti hanno proclamato uno sciopero per giovedì 11 giugno, sciopero nazionale di 8 ore dalle 9 alle 17. I sindacati accusano il governo di aver ignorato le loro richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie per l'Intercity, dove, secondo le organizzazioni sindacali, è emersa la volontà del Ministero delle Infrastrutture di suddividere le gare in diversi lotti non equivalenti anziché in un unico lotto.
0: 17.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 19.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.

0: Al sommario della puntata odierna, nella seconda parte avremo come ospite Babà Sissoko e DJ Calab. Nella prima invece vi racconteremo la nuova edizione del Medimex che è alle porte, ma iniziamo con i nuovi Rolling Stones.
1: 1, 2, 1, 2, 3 and

0: Era il brano con cui i Rolling Stones sono ritornati a farsi sentire. Noi siamo collegati telefonicamente con Ezio Guaitamacchi. Ezio, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Grazie Claudio.
0: Senti, cosa ne dici di questo brano?
1: Il brano è carino, nel senso che non ci fossero stati 60 anni di grandi pezzi degli Stones, questo potrebbe essere una rivelazione intorno a loro, come molti grandi star del rock che devono competere con il loro ingombrante e, vorrei anche aggiungere, irripetibile passato. È molto carino il video dove con l'intelligenza artificiale loro vengono ricostruiti giovani ancora più tonici di quello che sono, per cui è da uno sprint in più la parte video del brano.
0: A proposito di Stones, Ezio, tu hai curato un progetto, si chiama Painted Black, ce lo racconti?
1: Allora, è uno spettacolo di racconti, suoni e visioni come quelli che faccio ormai da tanti anni, e racconta in questo caso una storia che ha molto a che fare, anzi ha soprattutto a che fare con i Rolling Stones, ma è una storia incredibile perché si svolge nel giro di soli 6 mesi, nella seconda metà del 1969, quando gli Stones attraversano, diciamo, diverse, complicate e aggiungerei anche drammatiche traversie. Dalla morte di Brian Jones nella notte tra il 2 e il 3 luglio, sino al famigerato concerto in California del 6 dicembre ad Altamont, che si concluse con la morte di un ragazzo del pubblico accoltellato dal servizio d'ordine degli Hells Angels, la gang di biker che i Rolling Stones avevano ingaggiato come security. In quei 6 mesi capita di tutto, capitano tracolli finanziari, capitano amori, tradimenti, abbandoni, sostituzioni, però alla fine di quel tour americano, dopo 3 anni che loro non si esibivano sui parchi statunitensi, loro tornano con il bottino di 2 milioni di sterline che si erano prefissati per, diciamo, mettere a posto le casse della società, vanno in Costa Azzurra in un esilio dorato, o meglio, un esilio sulla strada principale, come poi reciterà il titolo del disco che registreranno lì, appunto a Villefranche, e nascono sostanzialmente i Rolling Stones come li conosciamo oggi.
0: Voi portate sul palco questa storia?
1: E noi la portiamo sul palco aggiungendo appunto immagini, filmati, ma soprattutto una dozzina di brani musicali riarrangiati in chiave acustica e spesso cantati da voci femminili, quindi c'è una visione anche un po' diversa dei cavalli di battaglia degli Stones.
0: Certo, uno spettacolo di racconti, suoni e visioni che vede te protagonista, ma ovviamente non da solo. Accennavi a voci femminili, quella di Brunella Boschetti e Andrea Miró, ma abbiamo anche uno special guest.
1: Abbiamo uno special guest, come ormai faccio negli ultimi, insomma, da diversi anni a questa parte. Per questo sugli Stones lo special guest è Folco Orselli, grande cantautore, bluesman di area milanese, ma che è un performer fantastico, che in questo spettacolo interpreterà anche un ruolo, quello della road manager dei Rolling Stones in quei mesi, uno che aveva visto tutto e era presente in tutte le situazioni che appunto noi raccontiamo nello spettacolo.
0: Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, presentate questo spettacolo a Milano.
1: Saremo al Blue Note per 2 spettacoli, alle 8:30 e alle 10 di sera. Vi aspettiamo tutti numerosi, so che tu sarai via in uno dei tuoi viaggi, però insomma ci saranno altre occasioni per invitarti in giro per l'Italia.
0: Certo, e noi ci teniamo molto a festeggiare la Festa della Repubblica non con una parata militare, ma con uno spettacolo sui Rolling Stones, mi sembra cosa buona e giusta.
1: Assolutamente, soprattutto a suon di musica, ritmi, racconti e visioni.

0: Lasciamo gli Stones e ci spostiamo in Puglia, a Taranto. Siamo collegati telefonicamente con Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex. Bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Prima di entrare nel merito degli appuntamenti di questa 16ª edizione, Cesare, io farei un veloce riassunto per chi si fosse perso le puntate precedenti, perché il Medimex non è uno dei tanti festival estivi, uno dei tanti bei festival estivi, qua stiamo per iniziare la stagione. È un qualche cosa di diverso, di più, mi verrebbe da dire, nasce dalla storia di Puglia Sound, ma faccio fare a te questo piccolo bignami per chi si è perso le puntate precedenti.
1: Sì, il Medimex nasce nel 2011 come fiera internazionale della musica. In realtà il Baricentro diventò Bari, l'industria musicale in realtà si incontrava nel capoluogo pugliese. Questo è avvenuto per i primi 4-5 anni, chiaramente poi Milano ha recuperato terreno, le iniziative si sono moltiplicate pure lì, mentre noi in realtà abbiamo deciso di spostare l'asse senza perdere il lato pro dedicato ai professionisti e a chi voleva avvicinarsi ai mestieri della musica. Abbiamo spostato l'asse anche verso l'interesse del pubblico, più in generale il marketing territoriale, il turismo culturale, insomma, spostandoci a Taranto da Bari per un'iniziativa, una scelta politica, perché Taranto è una città, insomma, che voi sapete ha visibilità soprattutto per, aveva visibilità soprattutto per l'industria, l'Ilva, senza mettere però la polvere sotto il tappeto. Noi siamo andati a portare lì nuove energie e iniziative dal punto di vista appunto della cultura più in generale, in modo che il paese avesse la percezione che Taranto non è soltanto legata a quell'industria, ma è una città che, insomma, dal punto di vista proprio paesaggistico è bellissima. Voi non avete idea di quanto è bella Taranto, e nello stesso tempo c'era un sottobosco che voleva emergere con le iniziative legate alla musica, alla cultura. Insomma, da questo punto di vista ci sono due testimonial importanti come Diodato e Riondino.
0: Veniamo agli appuntamenti di questa che è la 16ª edizione. Teniamo ovviamente per ultimo i concerti delle due date finali di questo appuntamento e parliamo invece di tutte le altre iniziative. Partendo, uno, ci sono ovviamente la presentazione di una serie di libri.
1: Sì, che noi facciamo al Caffè Letterario. Di anno in anno appunto le 5 giornate sono scandite dalla presentazione di libri, insomma c'è un libro della banda Barlò per esempio.
0: Se mi rilasso collasso 30 anni di storia di una band improbabile, ovviamente basta andare sul sito e trovate tutti gli appuntamenti, ma era per fare l'elenco delle tante cose. Abbiamo detto presentazione di libri, poi ci sono dei talk.
1: Talk sì, sono nell'università e sono legati alla programmazione pro, e abbiamo ospiti internazionali di livello con i quali parleremo per esempio del Tempio del Punk Rock, il CBGB, con Kid Congo Powers, fondatore di Gun Club e che fu il primo a creare un fan club dei Ramones, perché praticamente campava nel CBGB e quindi ripercorreremo la storia del Tempio del Punk Rock, perché il punk è uno delle due assi principali del progetto del Medimex di quest'anno, insieme alla cultura pop. Poi c'è un incontro sui nuovi suoni, cioè musicisti europei e newyorkesi che parleranno delle nuove sonorità che si stanno affacciando nel panorama musicale. Insomma, gli ospiti sono Eugene Hatz dei Gogol Bordello, dicevo quindi Condor Powers, Luis Accorsi, cioè, insomma, Semiyafa, insomma, sono figure musicisti di qualità che
0: certo,
1: provengono da New York.
0: E hanno anche molte cose da raccontare. C'è sempre una mostra fotografica interessante. Quest'anno?
1: Quest'anno ospitiamo Roberta Bailey. Roberta Bailey è la fotografa della prima copertina dei Ramones, che ha una storia personale, insomma, che è un film, perché lei inizia come butta dentro al CPGB, ha lavorato nel negozio di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood, quindi tra New York e Londra, e appunto poi si improvvisò fotografa e senza saperlo appunto ha fotografato una delle copertine più iconiche della storia della musica rock, appunto quella del primo dei Ramones, e quindi c'è una mostra fotografica sua sui Ramones e il punk, perché dal CBGB passava tutto il punk rock americano, e ci sarà appunto anche un talk di inaugurazione alla presenza di Roberta Bailey.
0: Ecco, no, una curiosità, lo dico io perché ovviamente tu modestamente non lo sottolinei, quest'anno molto degli appuntamenti legati alla musica parlano del rapporto tra musica e intelligenza artificiale, il Medimex l'ha fatto già in passato, quindi non c'è bisogno che lo rifaccia anche quest'anno, e veniamo invece a quelli che sono gli appuntamenti musicali veri e propri.
1: Gli appuntamenti musicali veri e propri, a noi abbiamo innanzitutto gli showcase che si tengono in un club bellissimo di Taranto che è lo Spazio Porto, quindi abbiamo fatto una call nazionale per cui parteciperanno gruppi pugliesi e provenienti dal resto del paese in due serate toccando tutti i generi musicali. Poi c'è appunto l'appuntamento nel cortile del Castello Aragonese, che è un posto spettacolare. Praticamente il castello è quasi identico rispetto a centinaia di anni fa, e nel cortile c'è l'iniziativa appunto nella quale io coinvolgo Diodato, come faccio scegliere a lui i gruppi, insomma. E quindi nei tre giorni che vanno dal venerdì alla domenica ci sono i concerti, appunto le strade del Mediterraneo, Diodato sceglie artisti giovani provenienti appunto da paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e poi ci sono i grandi concerti nel main stage. Il sabato aprono gli Agents of Time, che è un gruppo barese che però partecipa a tutti i festival di elettronica internazionali, sono più noti in Sud America e nel Nord Europa che in Italia e in Puglia, per cui insomma non è tanto per patriottismo ma proprio perché vogliamo rendere visibili anche le nostre qualità artistiche e musicali. E poi suoneranno i Pet Shop Boys, che sono insomma il gruppo che ha reinventato la musica elettronica in chiave pop, con più brani nelle classifiche inglesi, stimatissimi dal Guardian, per il Times è stato lo spettacolo più affascinante, questo Dream World degli ultimi anni nell'ambito della musica pop, insomma artisti che non hanno bisogno di grandi presentazioni. La domenica c'è un progetto speciale voluto dal Medimex dedicato ai Ramones per il cinquantennale del punk, ed è il motivo per cui componenti di Gogol Bordello, Yeah Yeah Yes, New York Dolls, della band di Joan Jett, insomma insieme a Marco Urselli, che li ha messi appunto in un unico supergruppo, dedicheranno il loro concerto ai Ramones come progetto speciale del Medimex. A seguire Slow Dive, che sono la formazione, voi sapete, preferita di Robert Smith, che sono perde occasione per portarseli come apertura, e sono poi di stanza diciamo al Primavera Sound, con la chiusura degli Suede, che voi avete visto di recente a Milano e che torneranno per quest'estate in unica data al Medimex e concluderanno in realtà la manifestazione.
0: Perfetto, Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, prima di darci appuntamento a Taranto, una domanda che richiederebbe una risposta di ore, ma ti chiedo di farlo in un paio di minuti. Ovviamente sei una delle persone più indicate per misurare la temperatura dello stato di salute della musica made in Italy. Cosa ci dici?
1: Ma guardate, io credo innanzitutto che leggevo della volontà delle case discografiche di tornare alla qualità degli artisti e non ai numeri dei social. Cioè, io condivido l'affermazione secondo la quale figure come Lucio Dalla, Battiato, probabilmente avrebbero avuto più difficoltà ad affermarsi in questi ultimi anni rispetto a quando è accaduto loro. Per cui diciamo, a me non piace questa musica chewing gum, e spero veramente che si torni alla qualità artistica, questo più in generale. Per il resto sono un po' preoccupato per gli spettacoli dal vivo, perché aumentano i cachet degli artisti, aumentano
0: e diminuiscono i locali dove si possono esibire.
1: I locali, addirittura i posti in cui si possono esibire, fanno capo a pochi soggetti, e insomma è una bolla che rischia veramente di scoppiare se non facciamo tutti un passo indietro. Voi sapete, il Medimex è uno dei festival più convenienti d'Europa grazie al sostegno della Regione Puglia. Insomma, noi con 40 euro compri l'abbonamento per le due serate, e quindi questo ragionamento è legato al fatto che probabilmente bisogna anche sensibilizzare maggiormente la politica verso la musica di qualità, appunto perché iniziative di questo tipo possono rendere virtuoso tutto il paese, e quindi magari la politica dovrebbe avere più attenzione, dovrebbe informarsi di più, e noi dobbiamo essere bravi a coinvolgerla, come siamo stati bravi a farlo in Puglia, perché questo insomma sarebbe un altro aspetto importante per riuscire a invertire una tendenza che, ripeto, insomma, se dovesse procedere così rischierebbe veramente di far saltare tutto all'aria.
0: Certo. Cesare Veronico, grazie mille. Per chi non potesse scendere a Taranto, noi invece invitiamo tutti quelli che ci ascoltano da quelle parti, ovviamente, di esserci, ma anche chi vuole passare qualche giorno. Per chi proprio non ce la facesse, ricordiamo che tutti i giorni durante il Medimex avremo delle corrispondenze da questa 16ª edizione. Grazie Cesare, ci vediamo
1: grazie,
0: a Taranto.
1: Grazie mille a voi, grazie.

0: con i Pet Shop Boys chiudiamo la prima parte di Stay Human di quest'oggi. Pet Shop Boys ospiti al Medimex a Taranto. Noi ci sentiamo subito dopo la pubblicità per la seconda parte di Stay Human.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
6: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
5: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
7: Cos'è Coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, Coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e Arx e alle 21 QFVFQ. Videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle cosmicomiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque. Ecoinformazioni.com.
0: Radio Popolare Stay Human, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni. In studio con noi è Babà Sissoko, maestro del Tamani e figura centrale della cultura musicale maliana, e Calab, fondatore di Hyper Jazz Records e tante altre cose. Benvenuti ad entrambi.
8: Ciao, benvenuti.
9: Ciao a tutti, a tutte.
0: Vi siete conosciuti più di 10 anni fa, da una parte la tradizione della musica maliana e dall'altra l'elettronica. Come vi siete conosciuti e qual è la ricetta per far convivere queste due esperienze artistiche?
8: È un bello racconto tra io e DJ Calab, proprio un bellissimo racconto che è fatto grazie al nostro gran amico che si chiama Mauro Zanda, e lui che mi ha presentato DJ Calab, perché lui, secondo lui, è mia musica che fa io e la musica che fa DJ Calab può essere una cosa molto bella e importante, anche messaggio della pace. E quindi quanto ha raccontato DJ è come si conosce da sempre, perché dalla cultura e la musica e tradizione, noi musicisti, il modo che viviamo con fiducia e gioia e piacere e amore. Quindi questo cosa è proprio un regalo della natura, e per questo che questo bellissimo progetto è nato, perché abbiamo capito che deve collaborare, condividere le belle cose insieme.
0: Calab?
9: Ha detto tutto Babba, è nato in maniera abbastanza naturale, perché appunto abbiamo un amico comune che è Mauro Zanda, con il quale diciamo io ho organizzato per tanto tempo una serata che si chiamava Afrodisia a Roma. Abbiamo iniziato forse 15-16 anni fa, ospitavamo ogni volta degli artisti che arrivavano diciamo dall'Africa o diciamo dalla diaspora. E tra l'altro tra gli ospiti della serata ovviamente c'è stato anche il maestro Sissoko, e a un certo punto Mauro ha sentito delle produzioni che stavo facendo sempre di elettronica, però appunto con molti diciamo riferimenti a afrocentrici, e io ho detto: sai, mi piacerebbe tanto fare un lavoro insieme ad un musicista credibile, bravo, che possa, come dire, aiutarmi ad alzare un po' il livello di consapevolezza rispetto alle cose che stavo studiando, che stavo cercando di intraprendere. E lui insomma mi ha detto: che ne pensi di Babba? E ho detto: che ne penso, magari. E lo ha proposto a Babba di vederci, di incontrarci. Io ho iniziato a mandare un po' di cose, poi era appena uscito un suo album e quindi mi ha chiesto di fare fare un remix, penso sia stata un po', come dire, la prova del 9, no? Ho remixato quel pezzo di Babba, le cose hanno funzionato e insomma poi abbiamo cominciato a fare quel nostro primo disco che insomma è stato apprezzato in tutto il mondo, quindi credo che la cosa abbia funzionato e poi da lì siamo rimasti in contatto, ovviamente ognuno con il suo percorso. Quando poi l'anno scorso Dennis Longhi di Jazz Refound ci ha chiesto di fare un concerto, diciamo, commemorativo, si può dire, per i 10 anni del disco, noi non ci avevamo neanche pensato in realtà che erano 10 anni. Quando Dennis ci ha proposto questa cosa siamo detti vabbè, ma perché non fare nuova musica invece che andare a risuonare quella di 10 anni fa? E così insomma
0: e così è nato Folly Bach, che è questo nuovo progetto che ha appena visto la luce. Babba qua nei nostri studi imbraccia alcune percussioni, longoni, e allora io direi di fare un velocissimo bignami per i nostri ascoltatori che ovviamente per radio non possono vederlo, chiedendogli di raccontare quali sono gli strumenti che ha portato con sé.
8: Ha portato questo strumento, chitarra tradizionale di Mali. Mali si trova a West Africa. Io sono maliano, nato a Mali da una famiglia griot, e questo strumento è proprio chitarra tradizionale di Mali, è fatto come pelle di mucca, ma però dopo gnam gnam così non buttiamo niente, e la corda a pescare, quindi proprio un strumento tradizionale sociale, si chiama ngoni, e ngoni si comincia con 4 corda, 5 corda, 7 corda, 9 corda, mio padre suonava 5 e 9 e 7, io mi ho fermato a 5, ma 5 a me mi basta per fare la musica che voglio io. E poi ho portato anche l'altro piccolo percussione che chiama tamani, talking drum, tamburo parlante, è una percussione piccola, ma però c'è tantissime possibilità a fare con questo strumento che chiama tamani, talking drum, quindi tra poco si sento.
0: Esatto, allora sentiamolo subito, poi magari sentiamo qualche cosa che farete insieme, ma magari se ci fai un pezzo strumentale adesso.
8: Ok, facciamo un brano che si chiama Denim Frula, e questo brano si trova dal nostro bellissimo album Folly Bach. Folly Bach significa grande musica. Si chiama Denim Frula, e questo brano si trova dal nostro bellissimo album Folly Bach. Folly Bach significa grande musica.

0: Babà Sissoko dal vivo qua negli studi di Radio Popolare, un brano che, come ci hai detto, è estratto da Folly Bar, il nuovo lavoro realizzato insieme a Calab. Folly Bar vuol dire grande musica. Anche i titoli dei brani che troviamo in questo album sono impegnativi, potere, destino, convivenza, fiducia, parole importanti.
1: Sì, perché questo album parla proprio del nostro racconto, perché il nostro racconto, io come DJ Calab, non solo musicalmente, anche fuori di musica, noi sono un amici, sono gente che si vogliono bene e pensiamo quasi uguale del modo come vediamo la cultura e il mondo, come il ritmo che il mondo va avanti. Quindi da questo progetto per noi è una bella occasione di portare di parole, di pace, parole dell'amore e rispetto della vita. Quindi secondo me DJ
2: no è che quando è che quando parli tu, cioè, le cose sono sempre così alte, no? Così importanti, quindi io mi sto indietro, perché effettivamente sai, Baba ha sempre questo approccio molto molto alto, appunto,
0: cioè, universale, sì, direi.
2: I suoi sono sempre messaggi universali, scendono poco nello specifico, sono messaggi umanitari, diciamo, che lui si rivolge sempre all'umanità. Ieri appunto abbiamo fatto questa listening session di ascolto, di presentazione del disco con un po' di persone che sono venute ad ascoltarlo tutto intero in anteprima, e poi dopo alla fine c'era qualche giornalista che faceva delle domande e quindi chiedeva: ma di solito i tuoi testi di cosa parlano, così? E io pensavo che in realtà appunto i testi di Baba sono sempre, non solo i testi, ma anche il modo in cui lui si confronta con il mondo, sono sempre molto spirituali, alti. Lui ragiona sempre in chiave umanità, poche volte, diciamo, in maniera tu, lui, noi, no? Questa cosa mi ha sempre affascinato. Beh, poi immagino che sia anche nella tradizione dei griot, cioè dover raccontare la storia dell'umanità, dei propri popoli, no?
0: Certo, ecco, io ne approfitto, allora, visto che l'hai citato tu, l'ha detto anche prima Baba, ha ricordato la figura dei griot, e chiedo a Baba se in Mali esiste ancora la figura del griot nell'anno di grazia 2026.
1: Sì, esiste, grazie a Dio, ancora sì, perché io vivendo anche come dal mondo con mio tradizione culturale griot, griot c'è sempre, perché mia madre vive ancora, canta, e in Mali c'è ancora tantissima griot. Io sono nato da una grande famiglia che si chiama famiglia griot Sissoko. Mio nonno ha fatto 45 anni di capo di griot di tutte le Mali, e mio padre è uno dei fondatori dell'Orchestra Nazionale, Ensemble Instrumentale Nazionale di Mali. E io, quando mio padre è andato in pensione, io ho preso il suo posto da questo orchestra, che è cresciuto come tutti questo, proprio tutti i professori, tutti i colleghi di mio padre, e ancora questa tradizione aiutando noi pure vivo come questa cultura. Io dove vado vivo sempre come la cultura griot, grazie a questo bellissimo cultura che io arrivo a

0: intégrer mieux instrument griot comme les ngoni, les tama, balafone, les kora, qui intégrer dans toutes les sortes de traditions et cultures musicales. Et io penso che la bellezza della vita, io so già che sono griot. E sono nato griot e rimane griot. Questo cosa mi aiuta anche rimane griot, ma però imparare tante altre culture, come adesso vivo in Italia, io mi sento afro-calabrese, modo che la cultura calabrese a me mi piace, sono curioso di conoscere la cultura siciliana, napoletana, romano, sardo, quindi anche questo gente, se io sento musica sardo, io vedo come un griot sardo, perché anche le sardo, dalla loro canzone c'è storia a raccontare, napoletani parla sempre di tanti bellissime cose, calabrese uguali, quindi io penso che o male chiamiamo griot, ma all'Italia si chiama canta storia,
1: ecco.
2: Certo,
1: beh, sì.
2: Allora parlavi di questo afflato internazionale. Mi approfitto per fare una domanda a Calab. Noi in Italia soffriamo un po' di un complesso di provincialismo. Se è vero che per quanto riguarda il pop, quello più mainstream, siamo la provincia dell'impero, non si può dire altrettanto per il jazz, per la disco, per la world music, o sbaglio?
1: Bah, sai, ci sono delle eccellenze, quello sì, assolutamente, ma non viviamo, diciamo, in un paese che ad oggi è riuscito a strutturare una vera e propria scena. Da questo punto di vista, per scena intendiamo, no, letteralmente, un po' dal teatro, quando si è tutti in scena, no, contemporaneamente, cioè quando si riempie quel palcoscenico di artisti, discografici, PR, etichette, che tutti insieme lavorano su uno stesso flusso, perché da un punto di vista culturale questo paese non è ancora pronto, mentre l'Inghilterra, la Germania, la Francia sono paesi che sono molto contaminati da un punto di vista genetico, contaminato è una bruttissima parola, scusate, cioè sono paesi che hanno avuto degli innesti culturali, genetici, razziali, che per fortuna hanno creato un mondo molto più aperto e ispirato, mentre invece noi siamo ancora un popolo molto chiuso. Finalmente riusciamo a vedere le seconde generazioni. Ieri, per esempio, alla presentazione del nostro disco c'era il figlio di Babba, che ha 18 anni, vive a Milano, fa la trap. 21 anni, vive a Milano, fa la trap. Ecco, io penso che ci vorranno appunto ancora altri 10, 15, 20 anni in modo che tutte queste nuove generazioni facciano parte di un mondo veramente mixato e che tutto questo poi darà vita appunto forse ad una scena musicale vera e propria. Per oggi ci sono, diciamo, degli artisti che si accodano a delle scene musicali internazionali come quella francese, quella tedesca, quella inglese, sono bravi, sono ispirati, fanno bene e lo fanno comunque solo quando riescono appunto a sfondare quel muro grazie a...
2: Non sono la punta di un iceberg, ma sono delle realtà singole.
1: No, ma lo sono, nel senso lo sono quando riescono a fare le cose insieme alle realtà internazionali. Cioè io per esempio mi rendo conto che la mia musica è diventata internazionale quando ho cominciato a fare i dischi per le etichette importanti inglesi, ecco, certo, o americane, certo. È difficile, diciamo, che dall'Italia si riesca, ma perché non c'è la struttura discografica, non c'è la struttura mediatica, perché appunto a parte Radio Popolare e altri pochi casi, no, sappiamo pure che insomma tutto questo trova difficilmente degli amplificatori da un punto di vista mediatico, e poi perché appunto secondo me ancora non siamo pronti a tirar fuori una sintesi originale che sia una cosa che dice guarda, quella roba lì la fanno solo in Italia, come magari è stata sì forse per la disco negli anni 70, ma anche quello era comunque un surrogato, no, della felicità della scena musicale di qualcun altro.
2: Certo, senti, ne approfitto della tua grande passione per il jazz per chiederti un ricordo, un commento di questi giorni. La notizia della scomparsa di Sonny Rollins, soprannominato, sì, The Saxophone Colossus, una delle figure proprio mitiche della storia del jazz. Proprio due parole mi sembra, sì, doveroso.
1: Beh, certo. Io, Sonny Rollins, diciamo, dei grandi del jazz, è uno di quelli che ho visto più spesso, perché è capitato tante volte in Italia, tante volte a Roma, e insieme a Faroe e ad Archie Shepp, diciamo, sono tra i grandi della storia del jazz che ho vissuto anche personalmente, in camerino, in incontri, anche insieme a Tony Allen, devo dire. Il mio ricordo rispetto a Sonny Rollins è quello di un suo momento della vita che voglio condividere con voi, che è stato quando lui ha capito a un certo punto che stava cominciando a vedere le cose troppo dall'alto in basso, che stava cominciando a snobbare, tra virgolette, un po' il mondo, non solo quello della musica. Sai, gli artisti spesso vedono le persone, tra virgolette, normali, scusami il termine, un po' come degli zombie, no? Quelli che vanno al supermercato, quelli che fanno, perché gli artisti vivono di notte, hanno un altro approccio alla vita, e questa cosa che lo ha ispirato per tanto tempo, a un certo punto lo stava distaccando dalla realtà e ha deciso di andare a vivere per molto tempo, non di andare a vivere, ma insomma di passare le sue giornate sotto un ponte a suonare, per rimettersi in basso rispetto al resto della società e guardando verso l'alto da un punto di vista ispirazionale, personale. Questa è una cosa che mi ha fatto capire chi era Sonny Rollins.
2: Baba, volevo chiederti, questi ultimi anni sono stati tremendi, pandemia, guerre, genocidi, anche in Mali la situazione politica è abbastanza complessa. La tua musica è stata influenzata da tutto quello che sta succedendo in questo periodo?
0: Eh sì, perché allora la mia musica che fa io chiamerei musica di Baba Sissoko, e poi questa musica che c'è tutto dentro, perché grazie a mia musica che è arrivato a collaborare come tantissimi personaggi, da Jovanotte, Enzo Abitablo, Didi Bridgewater, Art Ensemble Chicago, Damon Albarn, tanti altri, e che io, e questo tutte musica che fa io, sempre parlando della pace, dove vado, tutti gli album che ho fatto io parlo sempre del rispetto delle donne, la pace, la solidarietà, sapere vivere insieme. E questo dopo Covid, io ho pensato che adesso il mondo ha capito il valore dell'umanità, ma no, non abbiamo capito proprio niente. E questo fa male, perché adesso io non guardo più la televisione, quanto guardo la televisione mi fa piangere, perché vede bambini che morendo, le anziani che morendo, le piso che è finendo così per niente, che le uomini ha messo proprio interesse davanti all'umanità. Io vedo questa sofferenza che proprio mi fa molto male. Io adesso, messaggio che io voglio portare dal mondo, che il mondo deve capire, se noi vogliamo dare possibilità a nostri figli, nipoti, per vedere domani, sapere vivere con pace, noi dobbiamo creare questa pace adesso. Adesso che deve dare mani per salvare il mondo, sapere vivere insieme, e sapere rispettare entro noi, e sapere costruire questa vita. Se non si andiamo a questo ritmo così, rompiamo tutto, alla fine nipoti, figli, dopo noi non troverai niente di buono avanti. Quindi adesso preghiamo tutti per la pace. Pace, abbiamo bisogno adesso di pace per sapere vivere insieme. Come adesso io e DJ Caleb, che sono due culture diverse, ma però arriviamo a vivere insieme con pace, e come anche noi, come lei. Quindi hai capito? Vivere con pace, condiviso momenti insieme, sapere vivere insieme come rispetto, amore e rispetto. È questo che abbiamo bisogno.
2: Certo. Volevo fare un giochino prima di chiudere e ascoltare della musica, però due domande, prima veloci a tutte e due. A volte ci sono delle parole e ognuno ha una definizione tutta sua. Per esempio, per quanto riguarda Baba, nelle recensioni dei suoi album si sente spesso parlare di blues per Caleb di jazz. E allora, velocemente chiedo a tutte e due, che cos'è per Baba il blues? E che cos'è per Caleb il jazz?
0: Il blues è messaggio della pace, è messaggio dell'amore, è messaggio del rispetto, la vita in blues.
2: Calab per il jazz?
1: Ah, diciamo, io appunto, io sto al jazz come Babba sta alla danza classica, diciamo. per me è una per me è una grande passione dal punto di vista dell'ascolto, della fruizione, della ricerca, ma ovviamente non sono un musicista. Jazz, per me il jazz però, ecco, è un po' il mio stile di vita e anche di far musica, che è l'improvvisazione, che è la voglia di andare oltre, di provare a cercare l'errore, nell'errore provare a costruire poi il passo successivo. Ecco, io mi ritengo jazz come approccio da quel punto di vista. Poi suono con tanti musicisti jazz, compreso Babba, che per me è anche un musicista jazz, ovviamente non solo blues e non solo tradizionale. E per me il jazz è questo. Ecco, come diceva lui, è la possibilità di collaborare con tutti senza regole, sperimentare, avere rispetto degli altri e poi via, partire tutti insieme allo stesso livello. Anche questa è un'altra cosa che voglio dire, non mi voglio dilungare troppo, però diciamo che quello che dice Babba davvero è legato poi alla realtà, perché Babba quando suona con me, quando parla con me, quando andiamo in giro, lui mi tratta come se io e lui fossimo alla pari, capito? Cioè, come se io fossi un musicista importante con una storia importante come lui.
0: Sì,
1: va bene, ho capito, però non come te.
2: Scusa,
1: quindi direi che quello che lui professa poi in realtà lo fa davvero.
2: Lo fa. Scusa, una curiosità, una domanda a Pierletta. Ieri ho in radio telefonavo perché ero fuori Milano, dovevo rientrare, dicevo domani giù in studio tenetemelo libero perché ho un incontro con Babba Sissoko e Calab, e allora chi ha risposto al telefono ha detto ah, Cheb Khaled. No, non è Cheb Khaled. Però forse è più facile che qualcuno ti abbia confuso a volte con DJ Khaled, ti è mai capitato?
1: Sì, no, tantissimo, compreso mio figlio, perché una volta ha letto in radio, ha sentito questo pezzo, è DJ Khaled, papà ma sei tu questo? No, quello è un altro.
2: Allora chiudiamo, prima di ascoltarci ancora un brano tratto da Folibà, con un veloce giochino. Io vi cito alcuni musicisti con cui avete avuto a che fare e vi chiedo solo una parola, un aggettivo per descrivere questo musicista. Partiamo da Babba. Yusuf Ndour,
0: un grandissimo fratello e amico.
2: Ray Cooder,
0: oh, un mostro della musica.
2: Omar Sosa,
0: oh, caro amico mio.
2: Damon Albarn,
0: oh, fratello mio.
2: The Art Ensemble of Chicago,
0: sì. Tutti sì.
2: E invece, per quanto riguarda l'altro nostro ospite, partiamo da Gilles Peterson,
1: un maestro.
2: Moby,
1: un grande.
2: Beh, Lele Sacchi, che è un collaboratore di Radio Popolare,
1: un collega.
2: Shabaka Hutchings,
1: è il futuro.
2: E Giorgio Moroder,
1: il passato.
2: Ok, e allora io vi ringrazio per essere stati con noi. Ricordiamo ancora Folibà, il nuovo lavoro di Calab e Babba Sissoko. La puntata odierna di Stay Human termina qui con un brano dal vivo di Babba Sissoko e Calab. Grazie per esserci venuti a trovare.
1: Assolutamente. Sei vivo?
0: Sì, pronto.
1: Vai.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Buon sabato e buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po' anche oggi per un'ora insieme fino alle 19.30 circa, quando poi diamo giustamente la linea al giornale radio di Radio Popolare. Ma da qui fino ad allora abbiamo a disposizione appunto un'oretta circa per parlare di musica, ma soprattutto per ascoltarla, musica nuova, speriamo bella, speriamo che siate d'accordo con le selezioni che settimanalmente vi propongo per tenervi aggiornati sui dischi più interessanti che sono usciti, senza evidentemente pensare di poter fare un lavoro completo, esauriente, anche per la quantità di musica che esce settimanalmente in questo periodo storico, diciamo così. E anche per questo io vi ricordo di ascoltare ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 il nostro programma dedicato proprio alle novità musicali, all'informazione musicale e non soltanto musicale, sempre nell'ambito diciamo della pop culture. Programma si chiama Volume e va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con la conduzione di Elisa Graci e di Dario Grande. Invece Senti un po' tutti i sabati 18.30-19.30 c'è anche il podcast se volete sul sito radiopopolare.it, così come per tutte le trasmissioni che vanno in onda sulle nostre frequenze, se andate sul nostro sito o se vi affidate alla nostra app recentemente rinnovata, troverete il modo di riascoltare qualsiasi programma vi siate persi. Se invece, per quanto riguarda Senti un po', vi interessano soltanto le canzoni, perché funziona così con i programmi musicali, lo so anche diciamo da ascoltatore dei programmi musicali, ogni tanto capita di dire aspetta, ma volevo ritrovare quella canzone che a un certo punto quel tizio lì mi ha fatto ascoltare. Ecco, se vi interessa soltanto questo, c'è la playlist che settimanalmente io pubblico sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome su quella piattaforma e troverete tutte le canzoni che vi ho proposto in questa stagione che a questo punto volge al termine, perché tra poco lasceremo poi spazio alla programmazione estiva di Radio Pop. Ma abbiamo ancora un mese intero prima di salutarci e iniziamo quindi il programma con un nuovo disco, un disco a cui con una certa convinzione diciamo ho deciso di affidare il doppio ascolto iniziale del programma, quindi due brani per conoscere meglio i Pigeon, che qualcuno di voi, e in questo caso vincete un piccolo premio, un bacetto in fronte, qualcuno di voi ricorderà che vi ho fatto ascoltare qualche tempo fa un brano ancora prima che uscisse questo album che si chiama Outer National. Il brano era Black James Dean, pezzo secondo me veramente bellissimo, uno dei singoli più interessanti di questa prima parte di 2026. I Pigeon vengono dalla Gran Bretagna, ma in realtà vengono da molti luoghi diversi. Partiamo dal frontman, cantante, percussionista Falle Nioche, che è arrivato dalla Guinea in Gran Bretagna soltanto nel 2018. Nel suo modo di stare davanti al microfono, di interpretare le canzoni, si percepisce evidentemente in maniera forte e molto bella questa sua radice africana. Ha certamente, insomma, proprio nel modo in cui utilizza anche la melodia, un imprinting che ci riporta direttamente all'afropop, all'afro rock. Insieme a lui ci troviamo Steve Pringle, il batterista Graham Godfrey, che ha lavorato tantissimo con Michael Kiwanuka, un bravissimo chitarrista come Tom Green. Insomma, è una band piena di qualità. Il loro disco si chiama Outer National, è il primo disco per questa band che arriva da Margate nel sud-est dell'Inghilterra. Outer National è appunto un album estremamente variegato, in cui certamente la personalità del frontman Falle Nioche ha un ruolo centrale, ma sarebbe un peccato perdersi le altre influenze che arrivano dagli altri musicisti. E partiamo subito nell'ascolto dei Pigeon con un pezzo che si intitola Mirror Test, il loro album, l'esordio, si chiama Outer National. Ci ascoltiamo due canzoni, questa è la prima. Buon divertimento con questa puntata di Senti un po'.

Parlando di sé, Pigeon, che abbiamo appena ascoltato con Mirror Test, raccontano di essere partiti dall'afro disco per poi esplorare altri territori, dal kraut rock al post punk, al funk, e si trovano queste e ancora altre influenze in questo disco, questo loro esordio, con anche una evidente perizia nella gestione degli strumenti, da musicisti che appunto nel corso della propria carriera hanno lavorato con Saul Williams, con già citato Michael Kiwanuka, Little Sims, Isault. Insomma, ci sono davvero tante qualità musicali in questo album, che io trovo estremamente divertente anche dall'inizio alla fine, e anche per questo motivo questa puntata di Senti un po' si apre con un doppio ascolto di Outta National, il debutto dei britannici, non tanto britannici, Pigeon, e il prossimo pezzo è Today Is Another Day.

C'è sicuramente una qualità magnetica nelle caratteristiche del frontman dei Pigeon, Falle Nioke, che come vi dicevo è originario della Guinea ed è arrivato in Gran Bretagna soltanto 6 anni fa, sarebbe un errore sottovalutare l'importanza nell'equilibrio di questo disco degli altri musicisti. E ad esempio questa Today is Another Day è certamente una canzone che sta in piedi per via dell'impianto strumentale, così come succede anche in altri episodi di questo disco d'esordio che si chiama Out National, che lasciamo per proseguire con un altro disco in cui l'impianto strumentale è centrale ed è il ritorno 13 anni dopo dei due fratelli che animano il progetto Boards of Canada, Mike e Marcus. Dal 2013 non pubblicavano nulla e ritornano con un disco che si intitola Inferno e che è un album che in un modo o nell'altro, diciamo, ha a che fare con la voglia di raccontare quello che abbiamo intorno. E il fatto di chiamarsi Inferno è evidentemente uno sguardo non particolarmente soddisfatto a ciò che ci circonda, ed è uno sguardo credo che purtroppo condividiamo in molti, ed è una condizione ormai un po' pesante. Questa cosa dei Boards of Canada è interessante proprio per come i due artisti abbiano detto di aver avvertito l'urgenza di esprimersi in un momento particolarmente cupo dell'attualità, e questo li ha portati a fare nuovamente musica dopo tanti anni. La partenza, l'ispirazione di questo Inferno arriva anche dal testo di un pezzo che i Radiohead hanno pubblicato qualche tempo fa, che si chiamava Burn the Witch, in cui si parlava appunto di streghe che venivano bruciate, di croci rosse su porte di legno, di una persecuzione in qualche modo, della radicalizzazione di chi ci governa e di come il dissenso viene represso. Tutte cose che purtroppo non credo suonino lontane alla maggior parte di noi. Però non volevo incupirvi troppo e volevo farvi ascoltare invece una delle composizioni davvero belle che troviamo in questo nuovo disco dei Boards of Canada, che sono certamente una band molto importante per un certo approccio alla musica strumentale, all'elettronica e all'incrocio tra l'elettronica e tutto il resto. Dei maestri per certi versi di questo approccio musicale. Il pezzo che voglio farvi ascoltare è The Word Becomes Flesh, quindi la parola che diventa carne. Loro sono Boards of Canada.

In questi 13 anni ci hanno provato in molti a fare quello che precedentemente avevano fatto i Boards of Canada, ma con questo disco Inferno, con questo ritorno, ci dimostrano di essere davvero bravissimi nel prendere queste diverse influenze, questi break, questi beat pop, ma poi ci sono davvero tante altre influenze. Ad esempio c'è questo accordo di chitarra in questo brano The World Becomes Flesh che a me ricorda certi Pink Floyd degli anni 70, ma potremmo stare qua a sezionare le loro tracce, i loro arrangiamenti a lungo. Invece non abbiamo il tempo di farlo, lasciamo i Boards of Canada ma restiamo dalle loro parti per trovare anche il nuovo disco degli Arab Strap, che arriva a quasi 30 anni dal loro esordio. Il nuovo disco Half Told Tales uscirà il prossimo 4 settembre, quindi dobbiamo lasciare passare tutta l'estate per ritrovare un altro duo scozzese come Aidan Moffat e Malcolm Middleton. Il loro nuovo singolo, che anticipa appunto questo nuovo disco che ancora deve arrivare, si chiama You, You, You, quindi tu, tu, tu, oppure anche voi, voi, voi. Un pezzo che nuovamente prende spunto dalle difficoltà che abbiamo intorno, dal fatto che siamo sfiduciati, ci sentiamo precari, le crisi economiche, le guerre, la crisi ambientale, e tutto quello che ci arriva dai media. Però ciò nonostante, c'è ancora modo di avere speranza e c'è modo di essere solidali gli uni con gli altri, e questo è lo spirito con cui gli Arab Strap hanno composto questo brano che si chiama You, You, You, e anche lo spirito con cui ve la faccio ascoltare. E ci ritroviamo subito dopo con la seconda parte di Senti un po'.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
4: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
3: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
5: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
3: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BBA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.

Eccoci di nuovo insieme, ancora un saluto da parte di Nicola Vecchia, ben ritrovati con Senti un po' che vi accompagna fino alle 19.30 e riprendiamo con un altro ritorno dopo circa 3 anni di inattività per un musicista svedese, un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, ma che possiamo ricordare più facilmente con il suo nome d'arte The Tallest Man on Earth, ovvero sia l'uomo più alto del mondo. Christian Mattsson è alto ma non è l'uomo più alto del mondo. Ugualmente si è fatto conoscere così il suo ultimo album, il sesto, era uscito nel 2023, si chiamava Henry Street. Aveva recentemente annunciato insomma di aver scritto delle nuove canzoni, di aver registrato un nuovo album. Adesso c'è un singolo che lo anticipa ed è un bel ritorno per appunto un folk singer svedese che assaggiato alla cieca, come si fa con un vino ad esempio, sarebbe credo abbastanza impossibile indovinare che sia effettivamente svedese. Il pezzo si chiama Colors e ripartiamo da qui, da The Tallest Man on Earth, per questa puntata di Senti un po'.

Una lunga coda strumentale per chiudere questa Colors, nuova canzone per The Tallest Man on Earth, con un disco che ancora deve arrivare, che non è stato ancora annunciato con precisione. Mentre invece restiamo in Scandinavia per trovare un gruppo che arriva dalla Norvegia, da Oslo in particolare, si chiamano Nancy, scritto N-A-N.

pop di quegli anni, c'è chi cita i Cardigans ad esempio come punto di riferimento. Poi ognuno dei membri di questa band ha lavorato nella musica in altre direzioni, e poi hanno deciso di riformarsi e di pubblicare questo vero e proprio primo album della loro storia, ed è un gran bel disco in cui troviamo appunto quel pop, ma anche altro, troviamo certi suoni elettronici, alcune influenze rock, insomma ci sono tante cose diverse, fate bene. Il disco dei Nancy è appena uscito, si chiama Need You Around, e visto che lo stiamo percependo molto chiaramente, stiamo entrando in un'estate molto potente e improvvisa, questo è un ritratto di un giorno d'estate, Portrait of a Summer's Day, loro sono i Nancy.

un ritratto di un giorno d'estate in cui evidentemente ci sono due che si baciano, come deve succedere in un giorno d'estate. Need You Around, il primo disco di una band che si è formata più di 20 anni fa e che però si è sciolta prima di pubblicare un primo disco. Loro si chiamano Nancy, NANSY, vengono da Oslo e li salutiamo. Per trovare un signore che non è certamente all'esordio, lo sapete, questa settimana era prevista l'uscita di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo disco di Sir Paul McCartney, che in questo album in particolare ritorna sui luoghi del delitto, e il delitto sono le cose meravigliose che ha fatto nel corso della sua carriera, soprattutto all'inizio. I Boys of Dungeon Lane sono alcuni che poi hanno cambiato la storia della musica, in particolare George Harrison. Dungeon Lane era un luogo

luogo dove andavano a svagarsi, diciamo, i giovani Paul McCartney, George Harrison e tanti altri, quindi un tuffo nel passato, nella prima giovinezza per Paul McCartney, che evidentemente può permettersi di essere nostalgico quanto vuole, può fare un po' tutto quello che ritiene. In questo disco si è fatto produrre da Andrew Watt, che già abbiamo trovato al lavoro ad esempio con i Rolling Stones, e io penso ad esempio che abbia fatto un pessimo lavoro con i Rolling Stones con la sua produzione super pulita, che in parte troviamo anche in questo disco, ma ascoltandolo ho avuto la sensazione che il vecchio Paul McCartney abbia avuto modo anche di tenere testa invece a un certo vigore giovanile nella produzione di Andrew Watt, e ci sono pezzi anche appunto un po' più grezzi, come un brano praticamente solo chitarra e voce come Down South, o anche come questo pezzo che si intitola Never Know, che secondo McCartney è stato influenzato da gente tipo Johnny Mitchell o gli Eagles. Vediamo se ci ritrovate queste ispirazioni ascoltandolo. The Boys from of Dungeon Lane è il nuovo disco di Paul McCartney e questa è Never Know.

Tra le cose che si trovano in The Boys of Dungeon Lane, il nuovo disco di Paul McCartney, quella che mi convince di meno, devo essere sincero, è la produzione sulla sua voce, che anche ascoltandolo nelle apparizioni recenti, ad esempio nella sua chiusura insieme a Stephen Colbert del Colbert Late Show, con due esibizioni, sia diciamo una parlata e un'altra impegnata nel cantare Hello Goodbye, insomma ascoltandolo cantare oggi anche nelle registrazioni che si trovano su YouTube del suo più recente tour, insomma è evidente che la voce non lo regge più come una volta, ma è normale, fisiologico che sia così vista l'età che ha il nostro amico Paul McCartney. Però in The Boys of Dungeon Lane, secondo me per colpa di quel giovanotto con cui si è accompagnato Andrew Watt, viene fatto un trattamento intenso di lifting, diciamo, la sua voce, o comunque di trasfigurazione, per cui ad esempio credo che sia abbastanza difficile, non sapendo che sia Paul McCartney prima del ritornello, riconoscere la sua voce nella strofa, e succede in più di un pezzo, nonostante ci siano delle cose interessanti, delle idee da parte di uno dei grandi geni della musica pop contemporanea. Il disco è uscito, quindi sta a voi ascoltarlo e decidere se vi piace. The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney. Abbiamo ascoltato Never Know e continuiamo con le ultime tracce di Senti un po', con invece un signore che si chiama Sean Lennon, che evidentemente sapete essere figlio di John Lennon, che in questo caso però collabora con un produttore e compositore giapponese, Keigo Oyamada, che molti di noi conoscono con il nome di Cornelius, anche se sono anni meno prolifici rispetto agli anni 90, in cui Cornelius, mi ricordo, con la Pacianca, con Marina Petrillo, con Elisa Graci, con Silvia Boschero, lo trasmettevamo spesso. Sono amici Sean Lennon e Cornelius, Sean Ono Lennon, anche a ricordare insomma che non è figlio soltanto di John, ma anche di quella straordinaria artista che è Yoko Ono. Sean Lennon presta la propria voce al singolo principale del nuovo album di Cornelius, che uscirà il prossimo 19 di agosto e che si intitolerà Refractions. Il pezzo con cui viene anticipato e annunciato questo disco, appunto con la voce di Sean Ono Lennon, è Eons.

Ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Senti un po'. Abbiamo ascoltato Cornelius con Sean Ono Lennon per un disco che uscirà a metà agosto, il nuovo album del giapponese Cornelius, mentre invece uscirà tra pochissimo, la settimana prossima, un disco che si chiamerà che si chiamerà Eyes Full, così come il brano che sto per farvi ascoltare. Mi ero perso il riferimento. Il prossimo 5 giugno su etichetta Matador per una musicista che si chiama Zoe Amba e che qualcuno, pochi credo, saprà essere stata per un certo momento una delle novità più interessanti di una scena avant jazz newyorkese sempre molto vivace. Sassofonista Zoe Amba, che arriva dal Tennessee, però con il suo nuovo disco si è dedicata totalmente a un certo indie rock, con anche la partecipazione di una leggenda di diciamo dell'indie, dell'alt rock, come Jim White alla batteria. Un disco molto bello che si chiama appunto Eyes Full, così come la canzone con cui io vi dico arrivederci e risentirci a sabato prossimo. Senti un po' vi aspetta ancora dalle 18.30 alle 19.30, oppure quando volete voi in podcast. Se volete ritrovare soltanto le canzoni che vi ho proposto, la playlist è sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Nicolo Vecchia, su quella piattaforma. Per il resto tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio, ma prima c'è Eyes Full di Zoe Amba. Ciao ciao.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Ah, e dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Popolare Network.
11: Una violenza senza tregua, quella maschile contro le donne. In 24 ore a Ferrara, una donna uccisa forse dal marito, altre due, tra Catania e Viterbo, violentemente aggredite da compagni e mariti. Non sono episodi isolati, denuncia l'associazione Differenza Donna. Nessuna tregua in Libano, l'aviazione israeliana bombarda il sud, mentre le truppe risalgono sempre più verso il nord. L'UNICEF denuncia, nell'ultima settimana, morti o feriti 77 bambini. Serve una de-escalation. Tra Stati Uniti ed Iran il dialogo prosegue, lo assicura Washington, nonostante l'attacco iraniano sulla base USA in Kuwait, 5 i soldati feriti. Da Trump però ancora nessuna risposta ufficiale alla proposta di accordo di Teheran. Decine di messaggi oggi per ricordare il filosofo e sociologo francese Edgar Morin, morto questa mattina all'età di 104 anni, partigiano nella resistenza francese, grande pensatore, studioso della crisi. E 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore oggi tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara l'episodio più grave. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni. In provincia di Catania, invece, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49, picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale ed è in prognosi riservata. Infine, nel viterbese, un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri, intervenuti per le richieste di aiuto della moglie. Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
12: Come al solito ci pongono ancora una volta di fronte a una realtà che non può essere letta come una somma di episodi isolati. Si tratta di fatti che interrogano profondamente la nostra società, le istituzioni e anche la capacità del sistema di prevenire la violenza prima che produca delle conseguenze irreparabili. Infatti troppo spesso, oggi appunto è un'ulteriore testimonianza, dopo ogni femminicidio, dopo ogni altro delitto che coinvolge donne, bambine e bambini, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sull'emozione del momento, sulla ricerca di spiegazioni individuali, ma da troppi anni il movimento femminista, i centri antiviolenza e le organizzazioni che si occupano della tutela delle donne vittime, delle sopravvissute, ci vogliamo ricordare sempre che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, radicato in dinamiche di potere, controllo, sopraffazione, che soprattutto devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati.
11: Andiamo a Palermo, è stato sentito per diverse ore dalla procuratrice dei minori e da un'equipe di psicologi in una caserma dei carabinieri. Stiamo parlando del ragazzino di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare un professore prima che cominciassero le lezioni in una scuola del Trapanese. Davanti ai magistrati il 12enne non avrebbe mostrato alcun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei particolari nei giorni precedenti e annunciato, seppur con dei post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Gli investigatori sono convinti che sia stata una strage sfiorata e hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in possesso dello studente. Smentita la tesi che dietro l'aggressione ci fosse una challenge social, una sfida competitiva. È certo però che alcuni dei contatti del 12enne, che in 24 ore ha raddoppiato i followers, fossero al corrente delle sue azioni. Un commento a quanto accaduto da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
10: Oggi la violenza giovanile di ogni genere e tipo ha delle radici affettive, a mio avviso, differenti di quelle legate all'epoca in cui appunto la violenza verso l'altro o la difficoltà di mentalizzare il corpo riguardava una società sessuofobica, una società dello strapotere paterno. Oggi abbiamo delle problematiche legate appunto a dei vuoti identitari e a una disperazione che molto spesso non trovano, come dire, forme espressive diverse. Questo io non credo sia dovuto, come ho sentito dire, al buonismo, ma al contrario, ad adulti che non hanno mai pensato così tanto a se stessi. Ora, la disperazione in adolescenza, quando le emozioni non trovano parola, rischiano di diventare conflitto agito da sempre. Sa, quando siamo dentro questa visione, cioè se non capiamo che un sedicenne che compie questa azione, immaginiamo un undicenne, esprime un disagio, ma pensiamo che è un delinquente, io non ho nient'altro da aggiungere. Quindi però mi devono spiegare che cosa succede a questi ragazzi, cioè come facciamo prevenzione, perché se tanto sono nati delinquenti o hanno un tarlo, sono posseduti dal diavolo, è inutile neanche discutere. Io penso che la disperazione sia alla radice di questi comportamenti e siano purtroppo dei modi di comunicare un disagio e di farlo vedere che non hanno trovato altri canali. L'adulto autorevole dovrebbe dedicare un po' più tempo a prevenire invece di dire che è stato buono.
11: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. Cambiamo pagina, andiamo in Libano dove continuano i bombardamenti israeliani e oltre 10 i raid aerei che hanno colpito oggi in particolare il sud del paese. I portavoce dell'esercito hanno ordinato l'evacuazione di 7 nuovi villaggi mentre le truppe di terra sono avanzate ancora più verso nord e hanno raggiunto la periferia di Nabatieh, da dove l'esercito libanese si sta gradualmente ritirando. Questi sviluppi sul campo arrivano a poche ore dal primo colloquio diretto a Washington tra funzionari militari libanesi e israeliani, il primo incontro di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo, la delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. A confermarlo è il numero di vittime libanesi che continua a salire, una decina i morti solo oggi. L'UNICEF denuncia che nell'ultima settimana sono rimasti uccisi o feriti 77 bambini e chiede una immediata de-escalation. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
13: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. Oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua, e a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata, ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora all'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione veramente terribile. È chiaro che se l'escalation prosegue in questi termini, se si continuano a sfollare persone, se si continuano a uccidere bambini, è sempre più complicato lavorare in condizioni decenti, diciamo così. Per cui, malgrado la nostra presenza e malgrado il tanto che stanno facendo i nostri operatori umanitari sul campo, sicuramente non basta se la guerra continua in questa maniera.
11: Il cessate il fuoco in Libano resta dunque esclusivamente sulla carta. La necessità di una tregua reale è anche una delle richieste dell'Iran agli Stati Uniti per la fine del conflitto tra le due parti. L'ultima proposta di accordo iraniana però non ha ancora ricevuto il via libera da Donald Trump. Da Singapore il capo del Pentagono, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ha assicurato che i colloqui tra le parti proseguono, ma ha anche evocato per l'ennesima volta la possibile ripresa del conflitto. In questo continuo rimpallo diplomatico, oggi l'esercito iraniano ha abbattuto un drone statunitense e colpito una base statunitense in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhia in due diverse ondate di raid, causando anche un morto. Mosca accusa però l'Ucraina di aver colpito con un drone la centrale nucleare che si trova sotto controllo russo. L'esplosione avrebbe perforato la struttura, causando danni all'edificio delle Durpine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano e che i livelli di radiazione sono nella norma. Non si segnalano danni o vittime e feriti. In Spagna intanto il governo Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione venerdì di un drone russo in territorio romeno. Bucarest da parte sua ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. L'episodio di venerdì ha fatto alzare il livello di attenzione in tutta Europa. Oggi in Germania l'aeroporto di Monaco ha sospeso tutti i voli per un'ora per il falso avvistamento di un drone.
14: Il falso allarme di un drone all'aeroporto di Monaco di Baviera arriva in un momento particolare per una Germania che discute di riarmo, difesa civile e minaccia russa. Il cancelliere Friedrich Merz spinge per rafforzare le capacità militari tedesche e il sostegno all'Ucraina. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di droni vicino a basi militari e infrastrutture strategiche e il governo ha ampliato i poteri della Bundeswehr per contrastare eventuali incursioni. La coalizione di governo sostiene che Berlino debba prepararsi a un confronto di lungo periodo con Mosca. Ma cresce anche il fronte di chi teme una spirale di escalation. A riaccendere il dibattito è una lettera aperta pubblicata dalla Berliner Zeitung dall'economista americano Jeffrey Sachs, che avverte che Europa e Russia starebbero scivolando verso un confronto sempre più diretto e invita Merz a usare il peso diplomatico della Germania per favorire negoziati con Mosca. Sono posizioni che trovano ascolto negli ambienti pacifisti, nel partito di Sarah Wagenknecht e anche nell'AfD. La formazione d'estrema destra continua a criticare il sostegno militare a Kiev, chiede il ripristino delle relazioni economiche con la Russia e accusa il governo di aumentare i rischi per la sicurezza del paese. Il caso di Monaco si è chiuso senza conseguenze, ma dimostra quanto siano tesi i nervi in Germania. Basta la segnalazione di un possibile drone per trasformare un episodio di cronaca in un nuovo capitolo del dibattito sulla guerra e sulla sicurezza europea. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
11: Andiamo ora negli Stati Uniti perché l'ICE, la famigerata polizia contro l'immigrazione, è finita sotto inchiesta. Un gruppo di organizzazioni locali ha intentato la prima causa legale contro l'Immigration and Customs Enforcement per le condizioni disastrose che violano gravemente i diritti umani costituzionali delle persone rinchiuse nel campo in Texas, il più grande del paese. Intanto continuano e anzi si diffondono le proteste dentro altre prigioni dell'ICE, a partire da quella di Newark nel del New Jersey, dove molti detenuti sono in sciopero della fame da oltre una settimana. Sulle ragioni della protesta sentiamo la nostra collaboratrice Marina Catucci da New York.
15: La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali, e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato, con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono le cure mediche, se tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prende il paracetamolo. Viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey, quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di un dollaro. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero all'interno, la governatrice è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti. Quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziati a partire lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
11: Un gigante del pensiero filosofico e sociologico, un intellettuale francese di sinistra. Decine i messaggi che oggi hanno ricordato la figura di Edgar Morin, morto questa mattina a Parigi all'età di 104 anni. Il servizio.
16: Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni. Tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona e per così dire in prima linea gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del 21° secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare la sua vita e di vivere il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico, I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita. Una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti. Una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo, ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire, honoris causa tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, prospettive, pratiche e perché no speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
11: E in chiusura vi segnaliamo che sta per concludersi la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal a Budapest. La squadra francese cerca la seconda vittoria consecutiva dopo la conquista del titolo l'anno scorso, mentre i londinesi sono tornati in finale dopo 20 anni. Al momento il punteggio è di 1-1. E con questa ultima notizia è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Lele Liguori. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 22.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona serata.
4: Popolare Network.
17: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
18: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida. nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese. Scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
19: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Nightlife sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 giugno vi aspettiamo.
20: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
21: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
20: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
21: Affitti brevi, tranquillità lunga.
22: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
20: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
22: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao a tutti e benvenuti, benvenute al Sabato del Villaggio. Fa caldo, non c'è niente di meglio che Miles Davis condotto dall'orchestra di Gil Evans per aprire la trasmissione. Miles Davis che compiva 100 anni settimana scorsa, nacque nel 26 del secolo scorso. Come va? Tutto bene? Oggi pochissimi ma buonissimi, non pochi ma buoni. E c'è il ponte, sullo stretto. Quindi, dopo la doppietta dall'album Miles Ahead di Miles Davis con l'orchestra di Gil Evans, appunto, chiamato anche più 19 perché 19 erano, sono i musicisti che compongono l'orchestra, componevano l'orchestra di Gil Evans, Springville era il brano che

dedicata a Massimo Villa, con il quale la ascoltavamo spesso. E poi invece Er de Maiz o Cadiz. Qui invece, quando si sono fatte ormai le 8, chi è che ha vinto? Parigi o Londra? Non lo so, spero Londra. Dicevo che si sono fatte le 8 praticamente ed è sabato 30 maggio. Quindi l'ultimo del mese, il mese della Madonna. Sabato del villaggio che qui inizia e vi porterà un po' in giro per il mondo con la musica fino alle 9:30. È Bob James con The Westchester Lady, con questo campione che riascolteremo più tardi.

quindi nelle prigioni del New Jersey dell'ICE sono messi come a Gaza. Non possono entrare, non dico giornalisti, ma manco gli avvocati. E la chiamano democrazia, quella lì del clown.

potrò fare un po' di casino WhatsApp merga, quelli buoni, quelli buonissimi. Aspettano le elezioni democraticamente.

E it's proprio alright, come cantavano The Simand. In B-R-A, o bra, che dir si voglia. Alle 8 e 8, un po' di pesce fresco da Bandcamp.

Hugh Mandel con The Day of Judgment. Hugh Mandel nato nel 62 a Kingston, Jamaica, morto sparato 21 anni dopo, come capita spesso nell'isola. Il suo è un disco bellissimo, che c'ha i suoi anni ovviamente, e si chiama Africa Must Be Free by 1983. Ora Brasil.

Me and my gang's gonna swarm, swarm, brainstorm. It takes a

Andavano sotto il nome di Gangstar e il pezzo era The Brainstorm. Quando sono le 8 fatte da 24 minuti, ascoltatori e ascoltatrici, andiamo in Puerto Rico con Eddie.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

pazzesco ancora Miles Davis nel centenario della nascita, nel suo periodo elettrico, bellissimo come tutti gli altri. Se volete, sulla radio NTS online c'è uno specialone diviso in 4 episodi su Miles Davis. Molto bello, senz'altro anche Marcello ha rubato qualcosa qui. Ci chiederò. We want Miles.

Bella Ciao in versione Amapiano, già da un po' di anni. Nicole Elosin e Tyler IQ featuring Cap Zadesmal e il DJ Maforiza.

0: Nicolò, con la trasmissione di prima che ho sentito alla fine mi ha fregato due pezzi perché volevo mettere Cornelius con Sean O'Lennon e anche Paul McCartney, ma mi ha bruciato. Bruciato sul tempo, ma chi se ne frega, l'avrei rimetto lo stesso. Will you ever know? Il seguito del pezzo di Alicia.
1: Hello?
0: Non lo saprai mai il mio nome.
2: Tips, they was friends, it was the detail where I always paid attention. Say the rest and listen up, it's Tetris. Take the exit, the goal is not to fail, at best you take a lesson. The
0: Parigi, Londra.
2: On the track, we self-pose. Take a stroller, carry out, too scared to say hello.

pizze che è rigore sono.

Era Death Channel, come per i Gunners, perché ha vinto il Parigi 5-4 stavolta, no? 5-1. Pezzo di LT, come per i Gunners, perché ha vinto il Parigi 5-4 stavolta, no? 5-1. Pezzo di LT.

Ah, come anche mi aveva segnalato un'ascoltatrice, ho visto in libreria l'edizione italiana del libro di Paul Weller, del quale vi parlai un po' di tempo fa, Dancing Through the Fire.

dovrebbe andare a investigare, ma non o ben uguale. Mentre si sono fatte le 9 da 18 minuti, ascoltatori e ascoltatrici, pezzo di Jackie, The Keyboard King, fatto per Studio One, si chiama Oboe. Fresh and Clean.

è giunta l'ora. Grazie per l'ascolto, le interazioni, eccetera, eccetera. Vi ricordo che se volete riascoltare la trasmissione c'è il podcast. Sul sito della radio lo trovate tra poco. Buona settimana e a sabato prossimo. Vi lascio con loro.

Cavoli, avevo letto oggi sulla stampa che alla squadra del Parigi, se vincevano, lo Sheiko ci dava 1 milione a testa ai giocatori. 1 milione di mazzate.

0: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
1: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza, Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo, via Santurosia 29, Cesano Maderno.

21 e 30 minuti. È il momento di Blue Lines, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare.

Ma come ogni settimana partiamo dalle certezze.

Il 20 giugno a Napoli torna Life for Gaza, People for Peace. Tra tantissimi artisti c'è anche lei, Dada.

qui c'è la solidarietà di Porto Rico a Cuba. Right now, insieme a Omar a Portonda.

Sicuramente lo ascolteremo ancora, non solo questo brano, ma l'intero album di dell'artista del Porto Rico Right Now. Qui invece Cuba con il Mali e la somma fa Afrocubismo.

alla chitarra Eliades Ochoa, alla cora Tumani Diabaté, canta Casema di Diabaté.

E così abbiamo sentito Right Now insieme a Omar Portuondo e poi Jarabi Afro Cubism, Shio George con Beck, Riverman di Nick Drake e poi For Woman di Nina Simone.

al pianoforte Greg Armstrong dall'album Protection, Witherstorm, Massive Attack. È stata per circa 13 anni la sigla di Blue Lines, quando Blue Lines andava in onda dalla mezzanotte 40 fino alle ore 2, 2 e mezza.

Un anno fa un concerto, anzi un bellissimo concerto all'Arcimboldi degli Sparks, dei fratelli Mild, Russell and Ron, che erano stati anche intervistati per Radio Popolare da Cecilia Paesante. L'intervista la troverete sul nostro sito.

0: Non a caso Elisa poi Carmen Consoli. Sono le due artisti, come si dice, insieme a Dada e pochi altri che hanno. In questi tre anni, dopo il 7 ottobre, hanno sempre dato il loro contributo anche con dei concerti per raccogliere fondi per Gaza.
1: E quanta gente risoppiare a forza riparare qua corona langa chiari.
0: Oltre a scendere in piazza per la

22 e 25 minuti è la fine di questa puntata di Blue Lines. L'appuntamento è per sabato prossimo, ma il martedì 2 giugno dalle 16.30 alle 17.30, visto che la giornata sarà quasi tutta dedicata alla festa della Repubblica, soprattutto per la prima volta delle donne alle urne, quindi la prima volta, quindi sarà tutta, quasi tutta la giornata dedicata a chi ha votato, a chi in questi 80 anni ha dato il suo contributo per cambiare le cose. E dicevo, dalle 4:30 alle 5:30 sarà un'ora con gli artisti donne, le cantanti e cantautrici italiane e straniere in prima linea per i diritti umani, civili, sociali, ambientali. Quindi vi do appuntamento martedì alle 4:30. Intanto a tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata, buona domenica.

0: Cos'è coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e Arx e alle 21 QFVFQ, videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque. Ecoinformazioni.com.
1: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
2: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
1: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
3: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 di giugno vi aspettiamo.
4: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tre donne vittima della violenza di compagni e mariti solo nelle ultime 24 ore. Il caso più grave a Ferrara, dove una donna sarebbe stata uccisa dal marito, al momento in carcere. Ma non si tratta di episodi isolati, denuncia l'associazione Differenza Donna. Intanto proseguono anche in serata gli attacchi israeliani contro il Libano. L'esercito sale sempre più a nord e nell'ultima settimana sono stati uccisi già 77 bambini. Mentre prosegue il dialogo tra Iran e Stati Uniti, da Trump però ancora nessuna risposta ufficiale per il cessate il fuoco. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore, oggi tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara l'episodio più grave, un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte. L'uomo, 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, di 50 anni. In provincia di Catania, invece, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49, picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale e rimane in prognosi riservata. E infine, nel viterbese, un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri intervenuti per le richieste di aiuto della moglie. Sentiamo Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
1: Come al solito ci pongono ancora una volta di fronte a una realtà che non può essere letta come una somma di episodi isolati. Si tratta di fatti che interrogano profondamente la nostra società, le istituzioni e anche la capacità del sistema di prevenire la violenza prima che produca delle conseguenze irreparabili. Infatti troppo spesso, oggi appunto è un'ulteriore testimonianza, dopo ogni femminicidio, dopo ogni altro delitto che coinvolge donne, bambine e bambini, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sull'emozione del momento, sulla ricerca di spiegazioni individuali, ma da troppi anni il movimento femminista, i centri antiviolenza e le organizzazioni che si occupano della tutela delle donne vittime, delle sopravvissute, ci vogliamo ricordare sempre che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, radicato in dinamiche di potere, controllo, sopraffazione, e che soprattutto devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati.
0: È stato sentito per diverse ore dalla procuratrice dei minori di Palermo e da un'equipe di psicologi in una caserma dei carabinieri il ragazzino di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare un professore prima che cominciassero le lezioni in una scuola del Trapanese. Davanti ai magistrati il 12enne non avrebbe mostrato alcun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei particolari nei giorni precedenti e annunciato, seppure con dei post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Gli investigatori sono convinti che sia stata una strage sfiorata e hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in possesso dello studente. Smentita la tesi secondo cui dietro l'aggressione ci fosse una challenge social, una sfida competitiva, è certo però che alcuni dei contatti del 12enne, che in 24 ore ha raddoppiato i suoi follower, fossero al corrente delle sue azioni. Un commento a quanto accaduto lo sentiamo da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
2: Oggi la violenza giovanile di ogni genere e tipo ha delle radici affettive a mio avviso differenti di quelle legate all'epoca in cui appunto la violenza verso l'altro o la difficoltà di mentalizzare il corpo riguardava una società sessuofobica, una società dello strapotere paterno. Oggi abbiamo delle problematiche legate appunto a dei vuoti identitari e a una disperazione che molto spesso non trovano, come dire, forme espressive diverse, e questo io non credo sia dovuto, come ho sentito dire, al buonismo, ma al contrario, ad adulti che non hanno mai pensato così tanto a se stessi. Ora, la disperazione in adolescenza, quando le emozioni non trovano parola, rischiano di diventare conflitto agito da sempre. Sa, quando siamo dentro questa visione, cioè se non capiamo che un sedicenne che compie questa azione, immaginiamo un undicenne, esprime un disagio, ma pensiamo che è un delinquente, io non ho nient'altro da aggiungere. Quindi però mi devono spiegare che cosa succede a questi ragazzi, cioè come facciamo prevenzione, perché se tanto sono nati delinquenti o hanno un tarlo, sono posseduti dal diavolo, è inutile neanche discutere. Io penso che la disperazione sia alla radice di questi comportamenti e siano purtroppo dei modi di comunicare un disagio e di farlo vedere che non hanno trovato altri canali. L'adulto autorevole dovrebbe dedicare un po' più tempo a prevenire invece di dire che è stato buono.
0: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel Milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri, titolari di una inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, di circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. E veniamo ora agli esteri. Secondo la stampa libanese sono continuati in serata gli attacchi iraniani sul paese, oltre 11 raid aerei che hanno colpito oggi in particolare il sud del Libano. I portavoce dell'esercito hanno ordinato l'evacuazione di nuovi villaggi, mentre le truppe sono avanzate ancora verso nord e hanno raggiunto la periferia di Nabatieh, da dove l'esercito libanese si sta gradualmente ritirando. Questi sviluppi sul campo arrivano a poche ore dal primo colloquio diretto a Washington tra i funzionari militari libanesi e israeliani, il primo incontro di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo. La delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. A confermarlo è il numero di vittime libanesi che continua ad aumentare. Una decina di morti ci sono registrati solo oggi. L'UNICEF oggi denuncia che nell'ultima settimana sono rimasti uccisi o feriti 77 bambini e chiede una immediata de-escalation. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
3: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. Oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua, e a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata, ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito, almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione veramente terribile. Ma è chiaro che se l'escalation prosegue in questi termini, se si continuano a sfollare persone, se si continuano a uccidere bambini, è sempre più complicato lavorare in condizioni decenti, diciamo così. Per cui, malgrado la nostra presenza e malgrado il tanto che stanno facendo i nostri operatori umanitari sul campo, sicuramente non basta se la guerra continua in questa maniera.
0: Il cessate il fuoco in Libano rimane dunque esclusivamente sulla carta. La necessità di una tregua reale è anche una delle richieste dell'Iran agli Stati Uniti per la fine del conflitto tra le due parti. L'ultima proposta di accordo iraniana non ha ancora ricevuto il via libera da Donald Trump. Da Singapore il capo del Pentagono, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ha assicurato che i colloqui proseguono, ma anche ma ha anche evocato la possibile ripresa del conflitto. In questo continuo rimpallo diplomatico, oggi l'esercito iraniano ha abbattuto un drone statunitense e colpito una base statunitense in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhia in due diverse ondate di raid, causando anche un morto. Mosca accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone ucraino la centrale nucleare, che è sotto controllo però russo. Ma Kiev smentisce. L'esplosione avrebbe perforato la struttura causando danni all'edificio delle turbine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente e i livelli di radiazioni sono nella norma e che non si segnalano danni critici e vittime o feriti. In Spagna, intanto, il governo di Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione venerdì di un drone russo in territorio rumeno. Bucarest, da parte sua, ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. L'episodio ha fatto alzare il livello di attenzione in tutta Europa. Oggi in Germania l'aeroporto di Monaco ha sospeso tutti i voli per il falso avvistamento di un drone.
3: Il 14 aprile è stata siglata una tregua.
4: Il falso allarme di un drone all'aeroporto di Monaco di Baviera arriva in un momento particolare per una Germania che discute di riarmo, difesa civile e minaccia russa. Il cancelliere Friedrich Merz spinge per rafforzare le capacità militari tedesche e il sostegno all'Ucraina. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di droni vicino a basi militari e infrastrutture strategiche e il governo ha ampliato i poteri della Bundeswehr per contrastare eventuali incursioni. La coalizione di governo sostiene che Berlino debba prepararsi a un confronto di lungo periodo con Mosca. Ma cresce anche il fronte di chi teme una spirale di escalation. A riaccendere il dibattito è una lettera aperta pubblicata dalla Berliner Zeitung dall'economista americano Jeffrey Sachs, che avverte che Europa e Russia starebbero scivolando verso un confronto sempre più diretto e invita Merz a usare il peso diplomatico della Germania per favorire negoziati con Mosca. Sono posizioni che trovano ascolto negli ambienti pacifisti, nel partito di Sarah Wagenknecht e anche nell'AfD. La formazione d'estrema destra continua a criticare il sostegno militare a Kiev, chiede il ripristino delle relazioni economiche con la Russia e accusa il governo di aumentare i rischi per la sicurezza del paese. Il caso di Monaco si è chiuso senza conseguenze, ma dimostra quanto siano tesi i nervi in Germania. Basta la segnalazione di un possibile drone per trasformare un episodio di cronaca in un nuovo capitolo del dibattito sulla guerra e sulla sicurezza europea. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: E passiamo ora agli Stati Uniti. L'ICE, la famigerata polizia contro l'immigrazione, finisce sotto inchiesta. Un gruppo di organizzazioni locali ha intentato la prima causa legale contro l'Immigration and Customs Enforcement per le condizioni disastrose che violano gravemente i diritti umani e costituzionali delle persone rinchiuse nel campo in Texas, il più grande del paese. Si tratta di un vasto campo di tende nel deserto all'interno della base militare di Fort Bliss a El Paso, dove il governo federale ha confinato gli immigrati dallo scorso agosto. Intanto continuano e si diffondono le proteste dentro le altre prigioni dell'ICE, a partire da quella di Newark nel New Jersey, dove molti detenuti sono in sciopero della fame da oltre una settimana. Sulle ragioni della protesta sentiamo la nostra collaboratrice Marina Catucci da New York.
5: La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono le cure mediche, se tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prende il paracetamolo. Viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey, quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di un dollaro. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero sciopero all'interno. La governatrice è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti. Quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziati a partire i lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
0: E siamo in chiusura, il Paris Saint-Germain campione d'Europa per la seconda volta di fila. La squadra francese ha vinto la Champions League a Budapest questa sera battendo l'Arsenal ai rigori. Dopo la vittoria sono iniziati a Parigi i festeggiamenti per le strade, seguiti da disordini a cui la polizia sta rispondendo con lanci di lacrimogeni. Sentiamo il servizio da Parigi di Veronica Gennari.
6: 120 minuti di fiato sospeso per i tifosi del PSG, la prima squadra parigina che sabato sera vince per il secondo anno consecutivo la Champions League. La tensione durante il match con l'Arsenal si respira in ogni caffè, che ha installato appositamente un maxischermo, in ogni piazza e soprattutto al Parc des Princes, che trasmette live la finale. Dopo i tempi supplementari e i rigori, alle 21 il grido di gioia. On est champion, siamo campioni. Parigini e parigine di tutte le età festeggiano, ragazzi, bambini, anziani. Il rosso e il blu del PSG sono riconoscibili ovunque in città. La squadra parigina chiede ai tifosi di festeggiare con rispetto per evitare gli scontri che si sono verificati nel 2025. Nonostante ciò, alcune tensioni sono presenti in città. Diversi scontri si verificano con la polizia davanti allo stadio e in diversi punti della città. Alcune biciclette a noleggio vengono messe a fuoco. La polizia sgombera la famosa via degli Champs-Élysées per evitare disordini. Alcune persone sono fermate dalle forze dell'ordine.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red e Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample. Abbiamo iniziato giusto appunto col sample originale My Woman di Lee Stone e Al Bowley del 1932, campionato nella famosissima Your Woman dei Whitetown del 1932.

Grazie al sito usample.com al quale mi ispiro per preparare snippet, ho scoperto questo brano del 2010 di Wiley, Emmyland, il remix di Shy FX, Never Be Your Woman.

questo è un fuoripista, è un brano di Labyrinth, Misbehaving, e continueremo con un altro fuoripista sulla mala condotta, Ain't Misbehaving di Fats Waller.

questo brano degli US3, If You've Got It Flaunt It, del 2013, ci serve per introdurre il nuovo campione che è It Don't Mean a Thing If Ain't Got That Swing di Duke Ellington.

Questa era la versione originale del 1932, ma la versione cantata da Louis Armstrong è stata campionata nel prossimo brano di Architect, Lusina Disc del 2013.

e si cambia sound perché il Domina Thing è stata di ispirazione anche nel testo del brano degli Chic Everybody Dance del 1976.

Adesso, per chiudere questo ciclo intorno ai Domina Thing, ci ascoltiamo ancora due versioni. La prossima è di Zero e quella seguente invece è il remix della Verve di Ella Fitzgerald.

inizio a salutarvi. Vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato 13 giugno, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Se volete potete rintracciarmi sui social Facebook, SoundCloud, Instagram, Mixcloud, /MissinRed. Vi lascio con ancora due brani isolati, Coda Lamy con la sua Gatsby e a chiudere Paris City Jazz con Bel Air. Ciao a tutti, buona serata da me Federica Zamboni.

Buonasera a tutti voi, buonanotte ascoltatrici e ascoltatori della radio di notte, in particolare di questa radio che è Radio Popolare. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Radio Romance, la trasmissione che vi tiene compagnia più o meno a quest'ora tutti i sabati, a cavallo tra il sabato e la domenica, con un po' di canzoni che, insomma, già il titolo dovrebbe suggerirvi, canzoni più o meno d'amore, più o meno legate ai vari sentimenti che suscita l'amore. Possono essere sentimenti bellissimi, ma anche molto nostalgici o con un po' di tristezza, ma insomma, tutte canzoni che ci dovrebbero far provare qualcosa. Tra l'altro, alcune di queste canzoni le scegliete voi ogni settimana, mi scrivete a musica@radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio, Elisa Graci che sono io, ve l'avevo già detto, non so, a volte mi dimentico, scusate, che maleducazione, non mi sono presentata. Elisa Graci, appunto, radio su Instagram, il profilo Instagram, mi potete scrivere anche là per richiedere alcune delle canzoni che vi fanno pensare all'amore, vi fanno pensare alla notte o che semplicemente vi piacerebbe ascoltare così nelle atmosfere notturne, nelle vostre notti, appunto, del fine settimana tra il sabato e la domenica, se mi ascoltate in diretta, oppure c'è sempre il podcast. Se volete recuperare tutte le puntate di Radio Romance, lo potete fare sul nostro sito e anche sulla nostra app di Radio Popolare. Just Like Connie è la sigla che ormai ci accompagna da un paio di stagioni di Jesus and Mary Chain, che insomma, certo, è una delle canzoni d'amore più belle che esistano. Allora, questa settimana vorrei iniziare da tre canzoni piuttosto indie rock. Beh, lo faccio spesso, però in questo caso le prime due canzoni sono due canzoni, due novità, ad opera di artisti giovani, che però in questi ultimi l'ultimo periodo ho ascoltato e mi sono piaciute questi due pezzi, quindi li ascoltiamo insieme in apertura di Radio Romance, per poi un terzo brano invece un po' più datato. E quindi i primi tre brani, eccoli qua. Iniziamo con una giovane musicista londinese. Lei è appena ventenne, il suo album di debutto è uscito proprio ad aprile, e quindi in primi di aprile, il 10 aprile per la precisione. Lei si fa chiamare Gretel e questa canzone è molto molto bella, parla d'amore, si chiama Squish.

Sì, qualche volta mi viene voglia di ascoltare questa band, i Karate, da Boston, ormai una band da molti, molti anni, in questo caso con questa The New Hangout Condition, così ogni tanto la trovate nelle scalette di Radio Romance. Ehi, ben trovati. Questa è una trasmissione che inizia a farvi ascoltare canzoni un po' più dilatate, un po' più notturne, dopo aver ascoltato le prime tre. Si trattava come primo brano di questa giovane musicista appena ventenne di Londra, lei si chiama Gretel, e la canzone era Squish. Il secondo brano arriva da un'altra giovane band, ma questa volta andiamo in Canada, a Montreal, dove arrivano i Prism Shore. Da dove arrivano i Prism Shore, anche qui giovane band, super super energetica, ma anche con questi brani così un po' più, non direi lenti, ma un po' più d'atmosfera, come Magical Thinking che abbiamo ascoltato, e in ultimo appunto questi grandi vecchi pionieri del post-rock, che sono appunto i Karate con The New Hangout Condition. Siamo giunti al vostro turno, adesso tocca a voi. Mi avete mandato un bel po' di brani questa settimana, davvero complimenti, tutti molto belli, sempre super difficile sceglierli. Però un classicone ci sta sempre, quindi iniziamo proprio con un classicone che è uno di quelli che avete scelto, appunto, che mi avete spedito e mandato tramite email o messaggio a musica@radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio. Si comincia così, non c'è neanche bisogno di presentazioni.

Street Spirit Fade Out e Radiohead sono l'ultima delle vostre richieste di questa sera di Radio Romance, le canzoni che scegliete voi, le ultime tre canzoni sono solo ed esclusivamente merito vostro e lo sapete che se mi chiedete i Radiohead io ve li metto, cioè è una richiesta abbastanza come una domanda retorica, lo sapete già la risposta. Questo era The Bends, il secondo album dei Radiohead, la canzone tra l'altro che chiude tutto il disco, bellissimo, forse, non so se è il mio preferito, ma sta lì, nella top 3 degli album dei Radiohead, il secondo appunto album di questa grandiosa band, una delle più grandi band direi, dei nostri tempi. E qui la generazione X che in me insomma si esalta particolarmente perché poi abbiamo ascoltato Femme Fatale prima di aver ascoltato ovviamente dei Velvet Underground come prima canzone, come seconda canzone siamo andati da Beth Gibbons, anche lei insomma una delle eroine della nostra generazione, con Rusty Man, in questo caso era Tom DeMoral. Complimenti a voi e alle vostre richieste davvero fantastiche anche questa settimana, continuate a farlo. Se volete scrivetemi a musica@radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio, che è il mio profilo Instagram, nei messaggi. Scrivete le vostre canzoni. Allora, continuiamo così con una coccola da Generazione X, anche un po' prima. Però vabbè, un po' per tutti, quando parliamo dei Cure, sono per tutti, per tutte le generazioni. Allora, questa è una canzone, anche sì, una canzone d'amore, una canzone che è una di quelle che si ascoltano troppo spesso, ma che fa bene al cuore riascoltare, si chiama Catch.

Questa è stata una collaborazione che tanti anni fa ci aveva molto emozionato e continua a farlo, direi. Questa Great Waves, la collaborazione tra Cat Power, la voce che avete ascoltato è quella appunto di Sean Marshall, in arte Cat Power, e i Dirty Three, grandissima band australiana, e insomma anche collaborato spesso e volentieri, in particolare nella figura di Warren Ellis con Nick Cave, i suoi Bad Seeds. E gli altri musicisti anche fantastici, collaborato con PJ Harvey e molti altri, quindi un mondo musicale sicuramente che amiamo molto e che si è in qualche modo concretizzato in questo momento, in questa collaborazione di molti anni fa tra appunto Cat Power e Dirty Three, che erano un po' la band che accompagnava Cat Power in quegli anni, siamo appunto alla fine degli anni 90, e questa era Great Waves, Grandi Onde. Cosa bella di Radio Popolare, ovviamente, è seguire questi flussi di sensazioni e di idee che vengono a tutti noi conduttori, e appunto avere la libertà di farvi ascoltare musica veramente da ogni angolo, da ogni genere, da ogni epoca musicale. Prima abbiamo ascoltato Stephen Malkmus, anche lui insomma un idolo del mondo del rock indipendente con i suoi Pavement. In questo caso Church on White era una canzone tratta dal suo primo album solista, molto carino anche questo, di Stephen Malkmus. Credo fosse il 2001, se la memoria non mi inganna, non ho niente davanti, fogli, computer, nulla, quindi vado così a memoria. E prima ancora Catch, una canzone bellissima dei Cure, anche qui siamo andati veramente con un flusso di sensazioni senza nessun, diciamo, tema. Questa sera vi faccio ascoltare canzoni e continuiamo così, direi, se volete, se vi va di seguirmi in questo mio percorso con i Beatles.

proprio l'altro giorno in una bella panchina assolata, io e la mia amica Marina Petrillo, che saluto, stavamo proprio parlando di questa canzone di Fasi dei Granly Buffalo. E a parte, vabbè, il titolo geniale di questa canzone Fasi, già quello fa tutto, già quello dà una, così, una copertina così attraente a questa canzone di Granly Buffalo. Ma riflettevamo proprio sul potere che hanno certe canzoni, certa musica, certo modo di fare musica, di portarti proprio via, di portarti via, esattamente, di portarti altrove. E non c'è nient'altro, secondo me, Marina, immagino anche secondo alcuni di voi, che ha questo effetto, no, sulla nostra, sulle nostre emozioni, come la musica. Ehi, siamo alla fine, caspita, siamo già alla fine della puntata di oggi. Allora, abbiamo ascoltato, faccio la brava presentatrice, vi presento le ultime due canzoni, che erano appunto Fasi di Granly Buffalo e i Beatles con Happiness is a Warm Gun. Era un po' che non ascoltavamo questa canzone, e comunque tutte le volte che ascolto la voce di Johnny, oh, vabbè, me ne vado in un'altra dimensione, appunto, come dicevamo prima. Allora, l'ultima canzone, forse, vediamo se magari ce n'entra un'altra, è dedicata a una band che recentemente, band e la sua band, diciamo, successiva, ovvero Joy Division e New Order, è stata accolta, diciamo, finalmente nella Rock and Roll Hall of Fame. Ora, non che sia, insomma, una cosa fondamentale far parte della Rock and Roll Hall of Fame, ma certamente Joy Division e New Order sono state due delle band più importanti e più influenti nella musica di tutti i tempi, soprattutto appunto degli ultimi 50 anni, quindi meritatissima anche quest'altra onorificenza, diciamo. E quindi che ne dite di Joy Division e New Order per finire questa nostra serata insieme? Grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre. Se volete, Radio Romance torna il prossimo sabato sempre alle 23.45 qui su Radio Popolare, e se volete tutti i giorni io sono anche in onda con Dario Grande e Volume dalle 14 alle 16. Buonanotte a tutti voi da Elisa Graci.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tre donne vittima della violenza di compagni e mariti solo nelle ultime 24 ore. Il caso più grave a Ferrara, dove una donna sarebbe stata uccisa dal marito, al momento in carcere. Ma non si tratta di episodi isolati, denuncia l'associazione Differenza Donna. Intanto proseguono anche in serata gli attacchi israeliani contro il Libano. L'esercito sale sempre più a nord e nell'ultima settimana sono stati uccisi già 77 bambini. Mentre prosegue il dialogo tra Iran e Stati Uniti, da Trump però ancora nessuna risposta ufficiale per il cessate il fuoco. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore, oggi tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara l'episodio più grave, un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte. L'uomo, 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, di 50 anni. In provincia di Catania, invece, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49, picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale e rimane in prognosi riservata. E infine, nel viterbese, un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri intervenuti per le richieste di aiuto della moglie. Sentiamo Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
1: Come al solito ci pongono ancora una volta di fronte a una realtà che non può essere letta come una somma di episodi isolati. Si tratta di fatti che interrogano profondamente la nostra società, le istituzioni e anche la capacità del sistema di prevenire la violenza prima che produca delle conseguenze irreparabili. Infatti troppo spesso, oggi appunto è un'ulteriore testimonianza, dopo ogni femminicidio, dopo ogni altro delitto che coinvolge donne, bambine e bambini, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sull'emozione del momento, sulla ricerca di spiegazioni individuali, ma da troppi anni il movimento femminista, i centri antiviolenza e le organizzazioni che si occupano della tutela delle donne vittime, delle sopravvissute, ci vogliamo ricordare sempre che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, radicato in dinamiche di potere, controllo, sopraffazione, che soprattutto devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati.
0: È stato sentito per diverse ore dalla procuratrice dei minori di Palermo e da un'equipe di psicologi in una caserma dei carabinieri il ragazzino di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare un professore prima che cominciassero le lezioni in una scuola del Trapanese. Davanti ai magistrati il 12enne non avrebbe mostrato alcun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei particolari nei giorni precedenti e annunciato, seppure con dei post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Gli investigatori sono convinti che sia stata una strage sfiorata e hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in possesso dello studente. Smentita la tesi secondo cui dietro l'aggressione ci fosse una challenge social, una sfida competitiva, è certo però che alcuni dei contatti del 12enne, che in 24 ore ha raddoppiato i suoi follower, fossero al corrente delle sue azioni. Un commento a quanto accaduto lo sentiamo da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
2: Oggi la violenza giovanile di ogni genere e tipo ha delle radici affettive, a mio avviso, differenti di quelle legate all'epoca in cui appunto la violenza verso l'altro o la difficoltà di mentalizzare il corpo riguardava una società sessuofobica, una società dello strapotere paterno. Oggi abbiamo delle problematiche legate appunto a dei vuoti identitari, a una disperazione che molto spesso non trovano, come dire, forme espressive diverse, e questo io non credo sia dovuto, come ho sentito dire, al buonismo, ma al contrario, ad adulti che non hanno mai pensato così tanti a se stessi. Ora, la disperazione in adolescenza, quando le emozioni non trovano parola, rischiano di diventare conflitto agito da sempre. Sa, quando siamo dentro questa visione, cioè se non capiamo che un sedicenne che compie questa azione, immaginiamo un undicenne, esprime un disagio, ma pensiamo che è un delinquente, io non ho nient'altro da aggiungere. Quindi però mi devono spiegare che cosa succede a questi ragazzi, cioè come facciamo prevenzione, perché se tanto sono nati delinquenti o hanno un tarlo, sono posseduti dal diavolo, è inutile neanche discutere. Io penso che la disperazione sia alla radice di questi comportamenti e siano purtroppo dei modi di comunicare un disagio e di farlo vedere che non hanno trovato altri canali. L'adulto autorevole dovrebbe dedicare un po' più tempo a prevenire invece di dire che è stato buono.
0: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri, titolari di una inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, di circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. E veniamo ora agli esteri. Secondo la stampa libanese sono continuati in serata gli attacchi iraniani sul paese, oltre 11 raid aerei che hanno colpito oggi in particolare il sud del Libano. I portavoce dell'esercito hanno ordinato l'evacuazione di nuovi villaggi, mentre le truppe sono avanzate ancora verso nord e hanno raggiunto la periferia di Nabatieh, da dove l'esercito libanese si sta gradualmente ritirando. Questi sviluppi sul campo arrivano a poche ore dal primo colloquio diretto a Washington tra i funzionari militari libanesi e israeliani, il primo incontro di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo. La delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. A confermarlo è il numero di vittime libanesi che continua ad aumentare. Una decina di morti ci sono registrati solo oggi. L'UNICEF oggi denuncia che nell'ultima settimana sono rimasti uccisi o feriti 77 bambini e chiede una immediata de-escalation. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
3: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. Oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua, e a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata, ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione veramente terribile. È chiaro che se l'escalation prosegue in questi termini, se si continuano a sfollare persone, se si continuano a uccidere bambini, è sempre più complicato lavorare in condizioni decenti, diciamo così. Per cui, malgrado la nostra presenza e malgrado il tanto che stanno facendo i nostri operatori umanitari sul campo, sicuramente non basta se la guerra continua in questa maniera.
0: Il cessate il fuoco in Libano rimane dunque esclusivamente sulla carta. La necessità di una tregua reale è anche una delle richieste dell'Iran agli Stati Uniti per la fine del conflitto tra le due parti. L'ultima proposta di accordo iraniana non ha ancora ricevuto il via libera da Donald Trump. Da Singapore il capo del Pentagono, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ha assicurato che i colloqui proseguono, ma anche evocato la possibile ripresa del conflitto. In questo continuo rimpallo diplomatico, oggi l'esercito iraniano ha abbattuto un drone statunitense e colpito una base statunitense in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhia in due diverse ondate di razzi in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhia in due diverse ondate di raid, causando anche un morto. Mosca ha

0: Tuttavia, rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente e i livelli di radiazioni sono nella norma e che non si segnalano danni critici e vittime o feriti. In Spagna, intanto, il governo di Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione venerdì di un drone russo in territorio rumeno. Bucarest, da parte sua, ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. L'episodio ha fatto alzare il livello di attenzione in tutta Europa. Oggi in Germania l'aeroporto di Monaco ha sospeso tutti i voli per il falso avvistamento di un drone.
1: Il 14 aprile è stata siglata una tregua.
2: Il falso allarme di un drone all'aeroporto di Monaco di Baviera arriva in un momento particolare per una Germania che discute di riarmo, difesa civile e minaccia russa. Il cancelliere Friedrich Merz spinge per rafforzare le capacità militari tedesche e il sostegno all'Ucraina. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di droni vicino a basi militari e infrastrutture strategiche e il governo ha ampliato i poteri della Bundeswehr per contrastare eventuali incursioni. La coalizione di governo sostiene che Berlino debba prepararsi a un confronto di lungo periodo con Mosca. Ma cresce anche il fronte di chi teme una spirale di escalation. A riaccendere il dibattito è una lettera aperta pubblicata dalla Berliner Zeitung dall'economista americano Jeffrey Sachs, che avverte che Europa e Russia starebbero scivolando verso un confronto sempre più diretto e invita Merz a usare il peso diplomatico della Germania per favorire negoziati con Mosca. Sono posizioni che trovano ascolto negli ambienti pacifisti, nel partito di Sara Wagenknecht e anche nell'AfD. La formazione d'estrema destra continua a criticare il sostegno militare a Kiev, chiede il ripristino delle relazioni economiche con la Russia e accusa il governo di aumentare i rischi per la sicurezza del paese. Il caso di Monaco si è chiuso senza conseguenze, ma dimostra quanto siano tesi i nervi in Germania. Basta la segnalazione di un possibile drone per trasformare un episodio di cronaca in un nuovo capitolo del dibattito sulla guerra e sulla sicurezza europea. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: E passiamo ora agli Stati Uniti. L'ICE, la famigerata polizia contro l'immigrazione, finisce sotto inchiesta. Un gruppo di organizzazioni locali ha intentato la prima causa legale contro l'Immigration and Customs Enforcement per le condizioni disastrose che violano gravemente i diritti umani e costituzionali delle persone rinchiuse nel campo in Texas, il più grande del paese. Si tratta di un vasto campo di tende nel deserto all'interno della base militare di Fort Bliss a El Paso, dove il governo federale ha confinato gli immigrati dallo scorso agosto. Intanto continuano e si diffondono le proteste dentro le altre prigioni dell'ICE, a partire da quella di Newark, nel New Jersey, dove molti detenuti sono in sciopero della fame da oltre una settimana. Sulle ragioni della protesta sentiamo la nostra collaboratrice Marina Catucci da New York.
3: La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono negate le cure mediche, se tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prendi il paracetamolo. E viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey, quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di $1. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero all'interno, la governatrice è arrivata, è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti. Quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziati a partire i lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
0: E siamo in chiusura, il Paris Saint-Germain campione d'Europa per la seconda volta di fila. La squadra francese ha vinto la Champions League a Budapest questa sera, battendo l'Arsenal ai rigori. Dopo la vittoria sono iniziati a Parigi i festeggiamenti per le strade, seguiti da disordini a cui la polizia sta rispondendo con lanci di lacrimogeni. Sentiamo il servizio da Parigi di Veronica Gennari.
4: 120 minuti di fiato sospeso per i tifosi del PSG, la prima squadra parigina che sabato sera vince per il secondo anno consecutivo la Champions League. La tensione durante il match con l'Arsenal si respira in ogni

0: Caffè, che ha installato appositamente un maxi schermo in ogni piazza e soprattutto al Parc des Princes, che trasmette live la finale. Dopo i tempi supplementari e i rigori, alle 21 il grido di gioia: on est champion, siamo campioni. Parigini e parigine di tutte le età festeggiano, ragazzi, bambini, anziani. Il rosso e il blu del PSG sono riconoscibili ovunque in città. La squadra parigina chiede ai tifosi di festeggiare con rispetto per evitare gli scontri che si sono verificati nel 2025. Nonostante ciò, alcune tensioni sono presenti in città. Diversi scontri si verificano con la polizia davanti allo stadio e in diversi punti della città. Alcune biciclette a noleggio vengono messe a fuoco. La polizia sgombera la famosa via degli Champs-Élysées per evitare disordini. Alcune persone sono fermate dalle forze dell'ordine.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Popolare Network.

Buon sabato e buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, ben ritrovati con Senti un po' anche oggi per un'ora insieme fino alle 19.30 circa, quando poi diamo giustamente la linea al giornale radio di Radio Popolare. Ma da qui fino ad allora abbiamo a disposizione appunto un'oretta circa per parlare di musica, ma soprattutto per ascoltarla, musica nuova, speriamo bella, speriamo che siate d'accordo con le selezioni che settimanalmente vi propongo per tenervi aggiornati sui dischi più interessanti che sono usciti, senza evidentemente pensare di poter fare un lavoro completo, esauriente, anche per la quantità di musica che esce settimanalmente in questo periodo storico, diciamo così. E anche per questo io vi ricordo di ascoltare ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 il nostro programma dedicato proprio alle novità musicali, all'informazione musicale e non soltanto musicale, sempre nell'ambito diciamo della pop culture. Programma si chiama Volume e va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con la conduzione di Elisa Graci e di Dario Grande. Invece Senti un po' tutti i sabati 18.30-19.30, c'è anche il podcast se volete sul sito radiopopolare.it, così come per tutte le trasmissioni che vanno in onda sulle nostre frequenze, se andate sul nostro sito o se vi affidate alla nostra app recentemente rinnovata, troverete il modo di riascoltare qualsiasi programma vi siate persi. Se invece, per quanto riguarda Senti un po', vi interessano soltanto le canzoni, perché funziona così con i programmi musicali, lo so anche diciamo da ascoltatore dei programmi musicali, ogni tanto capita di dire aspetta, ma volevo ritrovare quella canzone che a un certo punto quel tizio lì mi ha fatto ascoltare. Ecco, se vi interessa soltanto questo, c'è la playlist che settimanalmente io pubblico sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome su quella piattaforma e troverete tutte le canzoni che vi ho proposto in questa stagione che a questo punto volge al termine, perché tra poco lasceremo poi spazio alla programmazione estiva di Radio Pop, ma abbiamo ancora un mese intero prima di salutarci e iniziamo quindi il programma con un nuovo disco, un disco a cui una certa convinzione diciamo ho deciso di affidare il doppio ascolto iniziale del programma, quindi due brani per conoscere meglio i Pigeon, che qualcuno di voi, e in questo caso vincete un piccolo premio, un bacetto in fronte, qualcuno di voi ricorderà che vi ho fatto ascoltare qualche tempo fa un brano ancora prima che uscisse questo album che si chiama Outta National. Il brano era Black James Dean, pezzo secondo me veramente bellissimo, uno dei singoli più interessanti di questa prima parte di 2026. I Pigeon vengono dalla Gran Bretagna, ma in realtà vengono da molti luoghi diversi. Partiamo dal frontman, cantante, percussionista Falle Nioche, che è arrivato dalla Guinea in Gran Bretagna soltanto nel 2018. Nel suo modo di stare davanti al microfono, di interpretare le canzoni, si percepisce evidentemente in maniera forte e molto bella questa sua radice africana. Ha certamente, insomma, proprio nel modo in cui utilizza anche la melodia, un imprinting che ci riporta direttamente all'afropop, all'afro rock. Insieme a lui ci troviamo Steve Pringle, il batterista Graham Godfrey, che ha lavorato tantissimo con Michael Kiwanuka, un bravissimo chitarrista come Tom Green. Insomma, è una band piena di qualità. Il loro disco si chiama Outta National, è il primo disco per questa band che arriva da Margate nel sud-est dell'Inghilterra. Outta National è appunto un album estremamente variegato, in cui certamente la personalità del frontman Falle Nioche ha un ruolo centrale, ma sarebbe un peccato perdersi le altre influenze che arrivano dagli altri musicisti. E partiamo subito nell'ascolto dei Pigeon con un pezzo che si intitola Mirror Test, il loro album, l'esordio, si chiama Outta National. Ci ascoltiamo due canzoni, questa è la prima. Buon divertimento con questa puntata di Senti un po'.

Parlando di sé, Pigeon, che abbiamo appena ascoltato con Mirror Test, raccontano di essere partiti dall'afro disco per poi esplorare altri territori, dal kraut rock al post punk al funk, e si trovano queste e ancora altre influenze in questo disco, questo loro esordio, con anche una evidente perizia nella gestione degli strumenti, da musicisti che appunto nel corso della propria carriera hanno lavorato con Saul Williams, con già citato Michael Kiwanuka, Little Sims, I Salt. Insomma, ci sono davvero tante qualità musicali in questo album, che io trovo estremamente divertente anche dall'inizio alla fine, e anche per questo motivo questa puntata di Senti un po' si apre con un doppio ascolto di Outta National, il debutto dei britannici, non tanto britannici, Pigeon, e il prossimo pezzo è Today Is Another Day.

C'è sicuramente una qualità magnetica nelle caratteristiche del frontman dei Pigeon, Falle Nioke, che come vi dicevo è originario della Guinea ed è arrivato in Gran Bretagna soltanto 6 anni fa, sarebbe un errore sottovalutare l'importanza nell'equilibrio di questo disco degli altri musicisti. E ad esempio questa Today is Another Day è certamente una canzone che sta in piedi per via dell'impianto strumentale, così come succede anche in altri episodi di questo disco d'esordio che si chiama Out National, che lasciamo per proseguire con un altro disco in cui l'impianto strumentale è centrale ed è il ritorno 13 anni dopo dei due fratelli che animano il progetto Boards of Canada, Mike e Marcus. Dal 2013 non pubblicavano nulla e ritornano con un disco che si intitola Inferno e che è un album che in un modo o nell'altro, diciamo, ha a che fare con la voglia di raccontare quello che abbiamo intorno. E il fatto di chiamarsi Inferno è evidentemente uno sguardo non particolarmente soddisfatto a ciò che ci circonda, ed è uno sguardo credo che purtroppo condividiamo in molti, ed è una condizione ormai un po' pesante. Questa cosa dei Boards of Canada è interessante proprio per come i due artisti abbiano detto di aver avvertito l'urgenza di esprimersi in un momento particolarmente cupo della attualità, e questo li ha portati a fare nuovamente musica dopo tanti anni. La partenza, l'ispirazione di questo Inferno arriva anche dal testo di un pezzo che i Radiohead hanno pubblicato qualche tempo fa, che si chiamava Burn the Witch, in cui si parlava appunto di streghe che venivano bruciate, di croci rosse su porte di legno, di una persecuzione in qualche modo, della radicalizzazione di chi ci governa e di come il dissenso viene represso. Tutte cose che purtroppo non credo suonino lontane alla maggior parte di noi. Però non volevo incupirvi troppo e volevo farvi ascoltare invece una delle composizioni davvero belle che troviamo in questo nuovo disco dei Boards of Canada, che sono certamente un band molto importante per un certo approccio alla musica strumentale, all'elettronica e all'incrocio tra l'elettronica e tutto il resto. Dei maestri per certi versi di questo approccio musicale. Il pezzo che voglio farvi ascoltare è The Word Becomes Flesh, quindi la parola che diventa carne. Loro sono Boards of Canada.

In questi 13 anni ci hanno provato in molti a fare quello che precedentemente avevano fatto i Boards of Canada, con questo disco Inferno, con questo ritorno, ci dimostrano di essere davvero bravissimi nel prendere queste diverse influenze, questi break, questi beat pop, poi ci sono davvero tante altre influenze. Ad esempio c'è questo accordo di chitarra in questo brano The World Becomes Flesh, che a me ricorda certi Pink Floyd degli anni 70, ma potremmo star qua a sezionare le loro tracce, i loro arrangiamenti a lungo. Invece non abbiamo il tempo di farlo, lasciamo i Boards of Canada ma restiamo dalle loro parti per trovare anche il nuovo disco degli Arab Strap, che arriva a quasi 30 anni dal loro esordio. Il nuovo disco Half Told Tales uscirà il prossimo 4 settembre, quindi dobbiamo lasciare passare tutta l'estate per ritrovare un altro duo scozzese come Aidan Moffat e Malcolm Middleton. Il loro nuovo singolo, che anticipa appunto questo nuovo disco che ancora deve arrivare, si chiama You, You, You, quindi tu, tu, tu, oppure anche voi, voi, voi. Un pezzo che nuovamente prende spunto dalle difficoltà che abbiamo intorno, dal fatto che siamo sfiduciati, ci sentiamo precari, le crisi economiche, le guerre, la crisi ambientale, e tutto quello che ci arriva dai media. Però ciò nonostante, c'è ancora modo di avere speranza e c'è modo di essere solidali gli uni con gli altri, e questo è lo spirito con cui gli Arab Strap hanno composto questo brano che si chiama You, You, You, e anche lo spirito con cui ve la faccio ascoltare. E ci ritroviamo subito dopo con la seconda parte di Senti un po'.

Eccoci di nuovo insieme, ancora un saluto da parte di Nicola Vecchia, ben ritrovati con Senti un po' che vi accompagna fino alle 19.30 e riprendiamo con un altro ritorno dopo circa 3 anni di inattività per un musicista svedese, un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, ma che possiamo ricordare più facilmente con il suo nome d'arte The Tallest Man on Earth, ovvero sia l'uomo più alto del mondo. Christian Mattsson è alto ma non è l'uomo più alto del mondo. Ugualmente si è fatto conoscere così il suo ultimo album, il sesto, era uscito nel 2023, si chiamava Henry Street. Aveva recentemente annunciato insomma di aver scritto delle nuove canzoni, di aver registrato un nuovo album. Adesso c'è un singolo che lo anticipa ed è un bel ritorno per appunto un folk singer svedese che assaggiato alla cieca, come si fa con un vino ad esempio, sarebbe credo abbastanza impossibile indovinare che sia effettivamente svedese. Il pezzo si chiama Colors e ripartiamo da qui, da The Tallest Man on Earth, per questa puntata di Senti un po'.

Una lunga coda strumentale per chiudere questa Colors, nuova canzone per The Tallest Man on Earth, con un disco che ancora deve arrivare, che non è stato ancora annunciato con precisione. E mentre invece restiamo in Scandinavia per trovare un gruppo che arriva dalla Norvegia, da Oslo in particolare. Si chiamano Nancy, scritto N-A-N-S-Y. Sono un gruppo che, come ogni tanto succede, ha pubblicato una sola cosa negli anni 2000, nei primi anni 2000, un EP, nemmeno un album, e poi si sono sciolti. Facevano un certo indie pop influenzato anche dal pop di quegli anni, c'è chi cita i Cardigans ad esempio come punto di riferimento. Poi ognuno dei membri di questa band ha lavorato nella musica in altre direzioni, e poi hanno deciso di riformarsi e di pubblicare questo vero e proprio primo album della loro storia, ed è un gran bel disco in cui troviamo appunto quel pop, ma anche altro. Troviamo certi suoni elettronici, alcune influenze rock, insomma ci sono tante cose diverse, fatte bene. Il disco dei Nancy, appena uscito, si chiama Need You Around, e visto che lo stiamo percependo molto chiaramente, stiamo entrando in un'estate molto potente e improvvisa, questo è un ritratto di un giorno d'estate, Portrait of a Summer's Day. Loro sono i Nancy.

un ritratto di un giorno d'estate in cui evidentemente ci sono due che si baciano, come deve succedere in un giorno d'estate. Need You Around, il primo disco di una band che si è formata più di 20 anni fa e che però si è sciolta prima di pubblicare un primo disco. Loro si chiamano Nancy, NANSY, vengono da Oslo e li salutiamo. Per trovare un signore che non è certamente all'esordio, lo sapete, questa settimana era prevista l'uscita di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo disco di Sir Paul McCartney, che in questo album in particolare ritorna sui luoghi del delitto, e il delitto sono le cose meravigliose che ha fatto nel corso della sua carriera, soprattutto all'inizio. I Boys of Dungeon Lane sono alcuni che poi hanno cambiato la storia della musica, in particolare George Harrison. Dungeon Lane era un luogo dove andavano a svagarsi, diciamo, i giovani Paul McCartney, George Harrison e tanti altri, quindi un tuffo nel passato, nella prima giovinezza per Paul McCartney, che evidentemente può permettersi di essere nostalgico quanto vuole, può fare un po' tutto quello che ritiene. In questo disco si è fatto produrre da Andrew Watt, che già abbiamo trovato al lavoro ad esempio con i Rolling Stones, e io penso ad esempio che abbia fatto un pessimo lavoro con i Rolling Stones con la sua produzione super pulita, che in parte troviamo anche in questo disco. Ma ascoltandolo ho avuto la sensazione che il vecchio Paul McCartney abbia avuto modo anche di tenere testa invece a un certo vigore giovanile nella produzione di Andrew Watt, e ci sono pezzi anche appunto un po' più grezzi, come un brano praticamente solo chitarra e voce come Down South, o anche come questo pezzo che si intitola Never Know, che secondo McCartney è stato influenzato da gente tipo Johnny Mitchell o gli Eagles. Vediamo se ci ritrovate queste ispirazioni ascoltandolo. The Boys of Dungeon Lane è il nuovo disco di Paul McCartney e questa è Never Know.